ore bleh. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

l'alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E ondio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Stamattina mi sono svegliata e ho teso l'orecchio per sentire un eventuale miagolio. Niente. Allora sono andata di là in soggiorno con un po' di timore. E appena ho visto la testolina alzarsi dal corpo acciambellato sul divano, il mio cuore si è alleggerito. Vivere con un gatto per più di 16 anni. Quante cose sono cambiate? È cambiato lui, sono cambiata io. Non vivo più nella città in cui vivevo. E ora gli anni che ho trascorso qui superano quelli che avevo passato là. Ho cambiato lavoro. Mi perdevo dietro a uomini che non mi volevano e un anno fa invece mi sono sposata con un uomo che mi vuole bene e ne ha voluto subito ai miei gatti. Pratico Ashtanga Yoga, prima andavo a nuotare, sono diventata vegana, ho pubblicato 2 libri, ho nuovi amici e ne ho persi di quelli che avevo. Ora che Harlock è vecchio, se piange di notte mi alzo e dormo con lui sul divano. Cambio le traversine su quello stesso divano. Se fa pipì, perché il pomeriggio in cui lo lasciamo solo gli sembra infinito. Sono cambiate tante cose nella nostra vita insieme, ma siamo ancora qui a contare qualcosa l'uno per l'altra.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Miau. No, non funziona così.
3: No, no. Niente croccantini.
2: Assolutamente. Ah, perché tu sei a caccia di croccantini.
4: Miau.
2: Lui di solito vuole le coccole più che altro. Lui vuole le.
3: Io sono detto, quello ormai ho rinunciato anni fa.
2: Vero, appunto.
3: Ho restituito la licenza al comune di Milano, ho detto guardate, non è per me, fate voi. Intanto, però i croccantini sono rimasti.
2: Bene, allora penserò ai croccantini per una prossima.
3: 3 ore di tempo
2: puntata.
3: Per rastrellare dei croccantini.
2: Ah, giusto, è vero, vero.
3: Fino alle 9, non so se te ne eri resa conto.
2: Ah, è vero, fino alle 9, fino alle 9. E mi devo abituare.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif su Rai Radio 2. E così non c'è un modo migliore per iniziare questa domenica insieme. È la prima domenica del palinsesto estivo di Rai Radio 2, sì, con Natascia Lusenti, Matteo Osso e il nostro Good Morning Radio 2 Weekend, che dura fino alle 9, dalle 6 fino alle 9. Però, visto che siamo in ballo, balliamo, c'è gente che... vedo delle persone... tante, più di 20 secondo me.
2: Sono 22, sì.
1: 22, beh?
2: Sì, sì, e poi attorno al campo ce ne sono altri, sì, sì.
1: Che su questa moquette verde,
2: sì, è un prato,
1: corrono.
2: Sì, molto spesso sintetico.
1: Mi seguendo una palla.
2: Sì. C'è una
1: ed è in diretta.
2: È una diretta in corso, ce l'abbiamo sotto i nostri occhi. Il Giappone ha clamorosamente segnato contro la Tunisia.
1: Questo signor adombrato chi sarà?
2: Credo che sia il CT della Tunisia.
1: Sì,
2: un bell'uomo tra l'altro. Penso che sia lui, adesso non lo so perché non mi ricordo chi allena la Tunisia. Allora, amici, intanto che giocano Giappone e Tunisia, gli spalti sono anche gremiti di tifosi giapponesi. Già che ci siamo, vi dico una cosa
1: giapponese
2: che arriva dal Giappone. È una notizia che ho letto questa mattina sul quotidiano La Repubblica.
1: Il sushi.
2: No?
1: No.
2: No, no. Una questione che riguarda, diciamo, una battaglia per un maggiore equilibrio sicuramente, ma direi anche una parità di genere. Il Giappone ha un problema da questo punto di vista.
1: Sì.
2: E ha anche un problema dal loro punto di vista, dal punto di vista globale dell'umanità, direi di no, che nascono pochi bambini. Sono proprio in una crisi demografica mai avuta prima, una delle più gravi della loro storia, sì, il dato più basso mai registrato nel 2025, col decimo anno consecutivo di calo delle nascite. Cosa è successo? Questa
1: si
2: donna
1: desiderano poco, questi giapponesi
2: lavorano molto,
1: lavorano
2: e poi soprattutto
1: molto.
2: Le donne hanno più o meno un tasso simile al nostro di donne che sono nel mercato del lavoro, 56%, noi siamo 55, quindi non tantissime, perché c'è la questione di mettere insieme, quando una donna sceglie di avere un figlio, la maternità con il lavoro. È successo alla sindaca di Yawata, siamo a ovest del paese, in quella che loro chiamano prefettura, organizzano così il paese di Kyoto, quindi l'antica
1: provincia,
2: sì, l'antica capitale imperiale giapponese. Shoko Kawata ha annunciato che avrebbe usufruito del congedo di maternità. Lei 3 anni fa aveva soltanto 33 anni, è diventata la più giovane sindaca eletta del Giappone, perché lì hanno anche una questione che i giovani sono giovani fino a 9, un po' simile all'Italia, devo dire, in alcuni aspetti. Quindi ha assunto la guida di questa città e quindi ha già fatto parlare di sé, e adesso ha deciso che usufruirà del congedo di maternità, e dice che lei vuole cambiare l'idea radicata che le persone debbano sacrificare la vita privata per dedicarsi alla carriera. Dice: voglio contribuire a costruire una società in cui le donne non siano costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. È un dibattito a cui siamo abituatissimi anche in Italia, e perché dopo non vi lamentate che, esatto, certo, esatto,
1: cioè, io lascio il mio posto perché devo stare a casa, allora ne metto un'altra.
2: Lei prenderà
1: Kyoto scaccia Kyoto.
2: Certo. Lei prenderà un congedo di 16 settimane, 8 prima e 8 dopo il parto, delegherà le funzioni operative, ha detto che continuerà a monitorare la posta elettronica. Insomma, bufera sui social, molti l'hanno criticata, però devo dire, allora sostituitala e allora andasse a casa, per dire quante cose devono cambiare. Molte però persone invece hanno solidarizzato con lei. Sono successe delle cose ai mondiali di vario genere, ma io vorrei raccontare, se trovo, nazionale Belgio, il nome del giocatore, perché è una storia simile, nel senso che lui sta per diventare padre, e poi ritroverò anche il, eccolo qua, Jeremy Doku. Lui diventerà papà se il Belgio avanza, quando la sua nazionale sarà ai quarti di finale. La moglie o compagna è rimasta in Europa, giustamente, perché sta per partorire. Lui ha detto: io voglio tornare, io voglio tornare, voglio stare da lei, voglio assistere alla nascita di mio figlio. Criticatissimo in alcuni programmi televisivi, con una giornalista francese che ha detto: il padre non serve a niente durante il parto. A parte che, voglio dire, magari alla compagna serve avere lui, è comunque una loro scelta, e sono una coppia che stanno per avere il primo figlio, cioè, decideranno loro.
1: Sono dinamiche interne alla loro coppia.
2: Esattamente. Esattamente.
1: No, che non partorisca fisicamente lui.
2: Beh, questo è abbastanza
1: è
2: noto.
1: È un pettegolezzo che gira da molto tempo.
2: Sì.
1: Però conosco donne che al rifiuto del marito di entrare in sala parto, per tante ragioni, perché siamo anche abbastanza fifoni,
2: sì,
1: ci sono rimasti.

0: pensate parallele che riguardano una un calciatore di calcio e una sindaca giapponese, la cui squadra sta facendo una partita al momento clamorosa.
1: Quindi lui è sposato con la sindaca?
0: No, non è la stessa coppia, non facciamo confusione. Siete su Rai Radio 2.
2: Good morning Radio 2, weekend.

0: Wonderful, Gary Go su Rai Radio 2 in questa domenica 21 giugno, solstizio d'estate, amici che trascorrete con noi dalle 6 alle 9, Good Morning Radio 2 Weekend, per tutta l'estate fino ai primi di settembre. Non perdiamo le buone abitudini.
1: Mai perdere le buone abitudini, perché l'ignoranza galoppa anche durante l'estate,
0: sì,
1: e noi
0: vero.
1: La combattiamo.
0: Ah,
1: tu
0: bene.
1: Non sai, Natascia Ludenti, tu non sai quale... Questo ti piacerà tantissimo. Glielo dico o non glielo dico? 348-7100-200. La faccio o non la faccio?
0: Beh, guarda, se vuoi possiamo stare qua a menarla per 2-3 minuti e poi
1: anche
0: dopo...
1: 2-3 ore.
0: Sì, esatto. Non
1: allora,
0: è che...
1: qual è il film più brutto di tutti i tempi?
0: Ah, caspita, ce ne sono di film brutti.
1: Ce ne sono di film brutti, ma
0: problema
1: c'è uno.
0: Il problema è che secondo me non li abbiamo visti tutti per poter giudicare, però tra quelli no. più noti probabilmente.
1: Allora, ce n'è uno sì. che ha, diciamo, sul piano cartesiano in cui incroci IMDb, che è la piattaforma
0: sì.
1: più importante
0: sì, sì.
1: mondiale di valutazione
0: sì,
1: dei
0: sì.
1: film, e Rotten Tomatoes,
0: sì.
1: che è, diciamo, una giuria popolare
0: sì,
1: in qualche modo.
0: Sì, è vero,
1: è il film che nel corso degli anni ha totalizzato i punteggi più scarsi in assoluto dal punto di vista e della qualità cinematografica e del gradimento.
0: Matteo, aiuto.

0: Intanto in che continente di produzione siamo? Stati Uniti?
1: America. Il titolo era profetico, però voleva essere una parodia di tanti film, che è un film del 2008.
0: Sì, 2008 anno complicato per me, complicato. Anno, 2008, no, sì, anno complicatissimo. Anno
1: orribilissimo.
0: Mi sono lasciata dopo 7 anni, non avevo tanto la testa. Non lo so. Qual è?
1: Vabbè, mi avrebbero detto qual è il tuo film più brutto secondo te.
0: Ma che ne so, io non ho memoria delle cose, non mi ricordo.
1: Disaster Movie si chiama. Disaster Movie è il primato negativo in assoluto.
0: Ma regista?
1: I registi sono due, Jason Friedberg e Aaron Seltzer.
0: Sì.
1: Non solo è brutto, considerato diciamo brutto, ma rappresenta il punto di rottura in cui la parodia cinematografica si è trasformata in un ammasso informe di sketch datati.
0: Ah, brutto.
1: Questa è la motivazione con cui è stato premiato, titolato, diciamo, premiato con questo primato. C'è l'effetto. Allora, il primato negativo, la trappola del genere, una vera e propria frustrazione viene generata nello spettatore perché ci si aspetta delle cose comiche che non fanno mai ridere.
0: Ah, bene, fantastico.
1: E poi l'effetto capsula del tempo fastidiosa. Il film abusa di riferimenti della cultura pop del 2007-2008 che sono invecchiati istantaneamente.
0: Ah, un film boomer alla nascita proprio.
1: Sì, vecchio ancora prima di nascere. Ma non è l'unico, perché vi sono degli altri films.
0: Sentiamo.
1: Allora, contendono, diciamo, il primato, lui in assoluto quello che proprio ha il punteggio di 1,9 su 10.
0: Ah, bene, molto
1: fisso
0: bene.
1: Fisso negli anni costantemente, viene ogni anno si ricorda. Ripresenta ogni anno, bam, come Giallisa Sanremo. La prende sempre sui denti. Poi invece con 2 su 10, Super Baby.
0: Non conosco.
1: Non so.
0: No, non
1: Super Baby's Baby Geniuses 2.
0: No, no. Poi?
1: Poi Saving Christmas del 2014.
0: No, non so niente di questi film. E poi?
1: Ballistic X vs. Seaver del 2002.
0: No, ma no.
1: Gigli del 2003.
0: No, bene, mi sono tenuta alla larga dalla bruttezza, il che mi sembra. Ma con tutti americani? Di produzione? No?
1: Allora, Gigli sì, dialoghi imbarazzanti e totale assenza di chimica tra Ben Affleck e Jennifer Lopez.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ma pensa
1: te. Sono due brocchi, lo diciamo.
0: No, ma il totale assenza di chimica.
1: Ho capito.
0: Si sono sposati
1: due
0: volte.
1: Era più fisica che chimica,
0: no,
1: secondo
0: certo,
1: me, nel loro
0: certo.
1: Caso.
0: Beh, però c'entra anche quello. Va bene, grazie per questa notizia. Adesso me li segno e li eviterò senza ombra di dubbio. Comunque
1: io farei un cineforum solo con questo.
0: Potremmo farlo su Rai Radio 2.

0: per noi Laila Al-Habash con California Mediterranea, il grandissimo Vasco Rossi con Vivere. A proposito
1: di Vasco Rossi, signore e signori, c'è il tour in giro che è cominciato il 5 e il 6 giugno e Rai Radio 2 è la radio partner ufficiale di Vasco Live 2026. Le prossime date sulla nostra schedule sono il 23 giugno ad Ancona e il 28 giugno a Udine, e poi si parla di un evento per 500.000 di persone per 50 anni di carriera. L'anno prossimo avete tempo di prepararvi.
0: Sì, e intanto state su Radio 2 che vi daremo sempre gli aggiornamenti dei concerti migliori in giro per l'Italia. Amici, domandone del giorno. Ci ispiriamo a una cosa decisa dal Parlamento, perché da ieri è in vigore il divieto delle telefonate di promozione per quanto riguarda i fornitori di energia, quindi gas e luce, che ti tormentano e cambia questo e cambia quell'altro. Invece potranno ancora farle le aziende di telecomunicazioni, però insomma ci siamo liberati di una parte di rottura di scatole. Il domandone è abbastanza di quelli lì che sfrucugliano nel torbido questa mattina. Vorremmo sapere, amici, quella volta in cui avete completamente perso la testa al telefono con un operatore o operatrice del call center. Diteci perché e come andò. Se ce lo dite con messaggi vocali è meglio, ma vanno bene anche quelli scritti.

0: Wave su Rai Radio 2, 348-7300-200 per ricordarvi il nostro domandone su quando avete perso la brocca e adesso
1: con
0: Lina
1: call
0: con il call center. Sei. E adesso Lina al GR2.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buona domenica da Enrica Belli. In primo piano lo scontro Trump-Meloni. Questi attacchi continui e motivati non hanno senso, scrive la Presidente del Consiglio e puntualizza: per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica di certo non aiuta. Credo nell'unità dell'Occidente, che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Parole queste che arrivano dopo l'ultimo attacco del Presidente americano, secondo cui i consensi di Giorgia Meloni sarebbero in calo perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, negando le basi, Sigonella, per la guerra in Iran. E questa vicenda è al centro del dibattito tra i partiti.
4: Per la maggioranza, con Forza Italia, la Premier ha fatto bene a rispondere con fermezza difendendo 60 milioni di italiani. E dalla Lega, Matteo Salvini.
5: Chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli. Stop, però non c'è una guerra fra Italia e Stati Uniti.
4: A fianco di Giorgia Meloni, anche Fratelli d'Italia, che critica l'immagine fake che la ritrae con Trump, pubblicata dal 5 Stelle Marco Pellegrini. Grave che un deputato diffonda foto contraffatte per screditare la Premier in una controversia che indebolisce l'Occidente. Trump fa cadere la maschera di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia impazzisce, replicano dal movimento. Giuseppe Conte rincara: risparmiateci la favoletta del governo che tutela l'Italia. Noi solidali con la Premier fin dall'inizio, ma aver inseguito Trump è stato un fallimento, ribadisce il PD. Da Italia Viva l'affondo di Matteo Renzi: Giorgia Meloni non è credibile perché ha difeso il tycoon fino a ieri. E da Verdi Sinistra Angelo Bonelli:
6: tutto quello che Donald Trump ha chiesto al governo italiano, Giorgia Meloni ha detto sì. Se vuole essere credibile, la Presidente del Consiglio riveda queste intese.
4: Filippo Misano, GR2.
3: L'Iran ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a quando non saranno sbloccati i 12 miliardi di dollari in asset iraniani e finché Israele non si ritirerà dal Libano, fa sapere Teheran, ricordando le condizioni previste nel memorandum siglato con gli Stati Uniti. La delegazione iraniana guidata da Ghalibaf e Araghchi è intanto arrivata in Svizzera, dove sono già arrivati anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Pochi minuti fa è arrivato anche il vicepresidente americano J.D. Vance. Nuovo appello per la pace da Papa Leone durante la sua visita a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, un viaggio sulle tracce di Sant'Agostino. Ascoltiamo il pontefice.
7: Basta con parole di odio, basta con tutte quelle cose che fanno guerra. Dobbiamo imparare tutti a essere costruttori di pace.
3: La cronaca, tanti incidenti mortali sulle strade nelle ultime ore. Una 14enne promessa del ciclismo è morta investita da un'auto in Trentino. Un altro ragazzo di 17 anni ha perso la vita sul lungomare tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia. Lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con un SUV dalla targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U per poi fuggire. Tragedia anche in provincia di Savona, dove una 23enne è stata travolta da un'auto. A bordo c'era un ragazzo che poi ha pubblicato un video sui social in cui derideva la vittima. Poi, sempre con un video, sono arrivate le scuse. Sono già stati rimpatriati 130 italiani scampati all'incendio che ha devastato il resort a Santo Domingo, incendio in cui è morta una 45enne di Caserta.
8: Ha trovato la morte in quell'amato angolo di paradiso caraibico diventato inferno. Francesca Valentino era in vacanza col marito, conosciuto proprio nella Repubblica Dominicana, dove era vissuta prima di tornare a Caserta e aprire un bed and breakfast. Lascia due bimbe di 4 e 10 anni. intossicata dal monossido di carbonio, fuggendo in spiaggia dall'incendio che ha distrutto il resort di Bahia Hibe a Santo Domingo. Avrebbe compiuto a luglio 46 anni Francesca, che aveva raccontato in TV il suo cambio di vita sull'isola, sotto shock un'amica.
9: L'ultimo saluto ho detto: vabbè Franci, ci vediamo al rientro.
8: Le cause del rogo alimentato dal vento, forse nei lavori di ristrutturazione con la fiamma ossidrica.
9: Fanno questi lavori con queste fiamme, con tutta sta paglia e sto legno.
8: I connazionali già rientrati in Italia denunciano.
10: Non c'erano allarmi, qualche scintilla, sembra che sia caduto sul tetto di paglia.
11: Ci siamo aiutati, abbiamo iniziato a bussare le persone per farle uscire.
12: Abbiamo visto correre con gli zaini, il cielo era diventato tutto nero, non si riusciva neanche a respirare.
8: Elena Baiocco, GR2.
3: E siamo allo sport, in studio accanto a me c'è Alessio Maldini per gli aggiornamenti in diretta sui mondiali di calcio.
13: Eh sì, in corso a Monterrey, Tunisia-Giappone, millesima partita della storia dei mondiali. Quando siamo giunti al 35esimo, il Giappone in vantaggio 2-0, gol di Kamada e Ueda. Nell'altro incontro del gruppo F, 5-1 dell'Olanda alla Svezia, intanto la Germania si è assicurata il primo posto nel gruppo E e quindi la qualificazione ai sedicesimi, col sofferto successo sulla Costa d'Avorio, 2-1 ottenuto in rimonta in pieno recupero, grazie a una doppietta di Undav. 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao, primo storico punto per i caraibici che sono ancora in corsa per il passaggio del turno. Oggi alle 18 Spagna-Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. Nel primo pomeriggio alle 14 la partenza del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP. Dalla prima fila scatteranno Ogura, Di Gianantonio e Bagnaia, vincitore della sprint race. Non sarà il via Bezzecchi, squalificato per aver dato uno schiaffo a uno Stewart che stava spostando la sua moto dopo la caduta al penultimo giro.
3: E gli aggiornamenti di sport non solo torneranno con il giornale radio alle 7:30, ora la linea invece torna agli amici di Good Morning Radio 2 Weekend. Buon ascolto.
14: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
15: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
14: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
13: 348 7300 200, raccontateci con dei bei messaggioni vocali oppure scritti qual è la volta in cui avete perso la brocca con un operatore del call center. Vogliamo il pepe, vogliamo il sale, vogliamo il torbido.
14: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Sorry, scusa, lo siento, ma i pinguini tattici nucleari, non ce la prendiamo, non vi preoccupate. Esatto, Magnitz.
1: Manca un po' il ciudico in questo titolo.
0: Il ciudico, è vero, sì, perché è inglese, italiano e spagnolo.
1: E parlo nel mondo.
0: E vabbè, hanno pure anche il francese, vabbè. Comunque, esatto, anche l'arabo, se vogliamo, anche proprio star lì. Amici, anche. Siete in diretta su Rai Radio 2 in domenica 21 giugno, solstizio d'estate.
1: Ma tu chi sei?
0: Natascia Lusenti.
1: Brava.
0: E tu chi sei?
1: Io non mi ricordo.
0: Matteo.
2: Matteo e Natascia siete meravigliosi.
0: Dalle 6 alle 9 tutti i sabati e tutte le domeniche fino ai primi di settembre. Domandone della prima parte di questa mattina.
1: Quanto vi sta piacendo questo domandone?
0: Ci piace un sacco che rispondete così. Vi stiamo chiedendo, amici, di raccontarci quella volta in cui avete dato il peggio di voi, avete perso la testa al telefono con qualcuno di un call center. Questo perché da ieri sono vietate le telefonate disturbanti, diciamo, di chi ci vende energia, quindi una parte di quelle telefonate via, ne restano altre. Le telecomunicazioni continuano.
1: Speriamo che adesso che abbiamo scoperto che com'è la strada si possa estendere,
0: proseguire in quel senso. Sentiamo.
3: Con Anita, so che è il loro lavoro, con pazienza dico che non mi interessa e basta. L'unica volta che è capitato mi è venuto addirittura vicino a casa, mi ha bussato e mi minacciava di aumentarmi la bolletta. Lì l'ho mandato a quel paese.
1: Ma questo è
0: grave, però cioè non so, esula, non è consueto.
1: No, poi, penso che non sia nemmeno consapevole.
2: Certo,
0: ma poi perché sapeva, evidentemente lavorava lì vicino. Ah, questa comunque è una brutta esperienza.
4: Io ho il fisso che ormai è lì solo per bellezza e nelle ultime settimane suonava quotidianamente alla stessa ora. Un giorno non ce l'ho fatta più e ho risposto prima ancora di sentire chi fosse dall'altra parte del filo. Ce l'ho proprio mandato come tutti i crismi consentono.
0: Ecco, questa è la classica scena di un film in cui 15 volte rispondi ed è un call center, la sedicesima mandi a quel paese ed è tipo la telefonata che
1: il
0: aspettavi
1: tuo capo.
0: Da una sì, esatto, il tuo capo, esatto, gaff.
1: Esatto.
0: Ci sono anche messaggi scritti.
1: Come no? C'è Alessandro che intuisco faccia l'amministratore di condominio che dice: "Credo che mi parterà la brocca a breve perché non mi stanno mandando le bollette della luce di un condominio che amministro da poco, nonostante le telefonate e anche il passaggio fisico allo sportello."
0: Ah,
1: io amico che sta vivendo la stessa cosa, vive in una casa in cui ha chiesto ai vicini di poter perché è una casa singola e non gli stanno allacciando ha chiesto ai vicini e i vicini sì hanno consentito, ma
0: sì, ho capito,
1: una
0: però
1: settimana va bene, ma non è che puoi andare avanti 6 mesi.
0: Alessandro si è scusato del fatto che non ci ha mandato il vocale
1: perché ci cala la voce,
0: dice che è sveglio da poco e la mattina presto ha una voce orrenda.
1: Noi
0: abbiamo una voce
1: Alessandro
0: fantastica.
1: Facci sentire la tua voce orrenda a ciò che noi possiamo gioire della bellezza della nostra.
0: Sì, anche per quello che facciamo questo lavoro, se no ne faremmo un altro. Maria Teresa dice: "È successo proprio ieri, attenzione, all'ennesima chiamata ho detto che non mi interessa più né luce né gas perché mi illumino con le candele e cucino col fuoco di legna." Ma come luce e gas ieri? Non era più permesso. Da ieri non era più permesso. Se ne infischiano. Andiamo avanti così, che questa mattina ci divertiamo. Quella
1: denunzia
0: volta in cui avete perso la testa al telefono con un call center. Ditelo a Radio 2.
5: Good morning Radio 2. Weekend.

0: IC, Katie Tunstall su Rai Radio 2 alle 6:46 minuti. Siccome è domenica, a quest'ora tradizionalmente nel nostro programma.
1: Zaino in spalla.
0: Esatto, anche solo per 5 minuti. Poi magari non ci andiamo fisicamente, però possiamo decidere dove andare. Ci sono tante proposte.
1: Esatto, io direi che approfittiamo di questo spazio che noi dedichiamo ai suggerimenti per dare per cose da vedere. Perché? Perché stanno partendo le serie Fai d'estate.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire? Vuol dire che i beni del Fai sono visibili anche, prolungano l'orario di apertura per offrire un'esperienza di visita davvero unica.
0: Sì.
1: Proseguendo la visita fino al tramonto e oltre, si possono godere di queste atmosfere meravigliose.
0: Sì. Dal solstizio d'estate, oggi appunto il 21 giugno, a fine agosto ci sono tantissimi beni.
1: 29 beni coinvolti, 350 serate. Allora, facciamo degli esempi a caso.
0: Ci sono cose di, vedi, piccole lezioni di astronomia, visite guidate
1: al
0: buio, i picnic
1: all'imbrunire, tutta una serie di cose.
0: Andiamo in ordine per date, quindi il 21 giugno vogliamo andare, quello è un grande classico, il Colle dell'Infinito.
1: Il Colle dell'Infinito, sempre caro, mi fu questo Ermocolle.
0: Dunque, Festival Internazionale a Poesia Totale,
1: ma sedendo e mirando.
0: Certo, è una collaborazione con la Punta della Lingua, appunto si chiama così questa rassegna dedicata alla poesia. Questo ci piace. Aperitivo al tramonto.
1: Questo ci piace.
0: Qui
1: un
0: siamo
1: sacco.
0: Sul lago di Como, giusto?
1: A Tremezzina, in provincia di Como, la Velarca, un'apertura serale per godersi il tramonto nella cornice della Velarca, la storica barca situata di fronte all'isola di Comacina, con un aperitivo all'aperto e musica dal vivo. Molto carino. E poi, secondo me, Casa Carbone a Lavagna.
0: Beh, sì, Lavagna è un posto che non ho mai visitato, ma mi hanno sempre detto che è bellissimo.
1: Sì.
0: A Genova siamo. Speciale aperitivo nella suggestiva cornice appunto di Casa Carbone, in pieno centro di Lavagna. Ci sono piante esotiche, ornamentali, alberi di agrumi, fiori colorati. Si può visitare la casa nell'ora del tramonto, perché comunque siamo ancora dentro. Oggi è il massimo, i giorni più lunghi dell'anno, e quindi diciamo l'idea del Fai è anche di gustarci le giornate e anche i posti o le case fino alla fine, insomma, perché
1: io me
0: c'è,
1: ne andrei.
0: Luce dove?
1: In Sardegna.
0: Mi sembra un'ottima idea. 28
1: a Semini,
0: giugno
1: vicino a Cagliari, il 28 giugno, astronomi per una notte. Deve essere bello questo, perché altrimenti non è comodissimo per noi da qua, perché sarà possibile osservare il sole al telescopio per scorgere le sue macchie e le sue eruzioni, oltre a scoprire le costellazioni dell'estate. E deve essere veramente interessante. Astronomi per una notte, Saline Conti Vecchi ad Assemini, in provincia di Cagliari. E poi ce ne sono tantissime, andate sul sito del FAI dove trovate tutti gli appuntamenti, potete iscrivervi se siete soci, addirittura si passa la coda, lo dico perché io lo sono, ed è una bella soddisfazione. Arrivi lì, guardi gli altri con un sopracciglio sollevato e passi davanti a tutti e vediamo delle cose belle e abbastanza uniche. Comunque si va avanti con le serie Fai fino a tutto agosto, quindi ci saranno anche altre occasioni per darvi aggiornamenti.
0: fondoambiente.it per vedere, proprio qui in home page, la pagina principale che vi si apre appena andate sul sito, per godere i beni Fai fino a tarda sera. Serie Fai d'estate, sapete che è Rai Radio 2.
1: Io non sono un bene Fai, quindi se volete venirmi a vedere a tarda sera dovete chiedere il permesso.
0: Questa era bella. No, poi a tarda sera, che non sia il venerdì o il sabato, che dopo il giorno
1: dopo.
0: Fai
1: quel che puoi.
0: Bravo, Matteo. Mi sembra un'ottima filosofia di vita.

0: Tommaso Paradiso, agitare bibite gassate.
1: Sì. Devo dire che sembra un po' uno spottone, comunque agitare Coca-Cola è il titolo del brano, effettivamente.
0: Che ne abbia
1: qualcosa di beneficio, viene da pensare male. Però,
0: speriamo
1: vabbè.
0: Per lui, avrà sete magari, sì, da una fornitura.
1: Sì, no, poi penso, mi viene in mente perché ne abbiamo parlato prima, Vasco Rossi, però vabbè, sì. Quello lì era veramente un pezzone.
0: Era un pezzone,
1: clamoroso.
0: Ed era anche
1: e
0: vagamente...
1: Poi era le... No, e poi era il periodo giusto, c'era anche una critica, poi c'era un'allusione.
0: C'era
1: insomma,
0: un'allusione.
1: Sì,
0: c'era
1: un'altra storia,
0: e c'era Vasco.
1: Sì, questo sembra un po' così.
0: Ci sono
1: lì.
0: Delle differenze.
1: Sì.
0: Diciamo che invece noi ce la stiamo ridacchiando con grande gusto.
1: Siete molto
0: alle
1: simpatici.
0: Ai vostri messaggi, anche di persone che pensiamo che siano le prime volte che ci scrivono. Come per esempio una mia conterranea, Raffaella da Lignano, che dice: all'ennesima proposta del nuovo gestore telefonico al telefono ho risposto: mi dispiace ma non ho il telefono.
1: Che è chiaramente modo di dire devi starmi giù di dosso. Poi Donatella secondo me vince su tutti, dice non sì. Tendo a non rispondere ai numeri sconosciuti, ne ha bloccati anche decine, però appunto come dicevamo una mattina uno aspetta a volte anche delle telefonate a cui
0: sì,
1: tiene, no?
0: Sì.
1: E quindi la tizia spacciandosi, la chiamo così, una tizia spacciandosi per il mio fornitore luce insisteva per offrire una tariffa migliore, al mio ennesimo no, perché poi a volte cerchi di essere gentile,
0: cioè, ma io sempre
1: lavoro,
0: sulle prime
1: però dopo mollami. Lei con aria scocciata mi dice: ma allora lei non capisce, le dico che se non accetta l'offerta pagherà di più e io non si preoccupi, posso permettermelo. Applausi, devo dire questo posso. Perché loro fanno leva su quella cosa lì, no?
0: Certo.
1: Di spendere meno. Se tu gli dici: ma io sono contenta così,
0: niente.
1: E
0: i soldi mi bruciano nelle tasche.
1: Li disinneschi.
2: Leopoldo da Cittadella, grazie della compagnia.
0: Ciao,
2: un giorno ricevo una telefonata, mi propone di fare il trading online e la signorina a un certo punto mi dice: ma lei sa cos'è il trading online? Al che io le ho detto: ma lei sa con chi sta parlando? Sono un docente di economia politica e finanziaria in pensione,
1: ecco.
2: Se vuole le posso tenere anche una lezione, ma mi paga però.
1: Grandino, applausi. Sì, anche
0: grandissimo
1: questa cosa,
0: Leopoldo.
1: Non sanno chi sei e ti trattano in un
0: come
1: modo
0: come fosse un
1: peracottano. A me l'altro giorno è successo con una grossa organizzazione di quelle che fanno le cose anche belle per l'ambiente, però in questo periodo io do tanti soldi in beneficenza qua e là, però non posso aggiungerne altri in questo periodo, quindi le dico: guardi, non mi interessa. Va bene, allora arrivederci. Sì, ma stai calma, però.
0: Sono povero, è colpa mia.
1: Povero no, però devo fare attenzione, non è che posso dar soldi a chiunque.
0: Poverissimo.
1: Poverissimo. Ci sono rimasta male, ho detto: ma perché mi
0: cosa vuoi da me?
1: Così?
0: Cafona.
1: Radio 2.

0: Beh, James Taylor, Fire and Rain 1970, pezzone assoluto.
1: Direi di sì.
0: Un po' intimista, un po' sussurrato.
1: Sì, beh, era il 1970.
0: Un po' il Nico Fidenco.
1: Uguale proprio. Facciamo no. Così, ci prendiamo qualche secondo di pausa. Va onda bene. Verde, no? Onda è l'onda verde, allora, sì. Vabbè. Notizia del traffico.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti 44 secondi. In primo piano l'autosole, dove tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze è stata disposta la chiusura del tratto a causa del ribaltamento di un camion che ha perso il carico al chilometro 206. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato e defluisce su una corsia. Chi è diretto verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda, deve percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Inoltre si consiglia di anticipare l'uscita a Bologna Casalecchio sul raccordo di Casalecchio. Ci spostiamo in autosole per segnalare anche qui un incidente tra Piacenza Sud e l'A21 in direzione di Milano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. Un chilometro di coda per incidente sulla 14 Adriatica tra Riccione e Pesaro Urbino in direzione di Ancona. C'è stata anche perdita di carico. In autosole si sta procedendo a ripristino stradale a seguito di un incidente nell'area di servizio Teano in direzione di Napoli. Infine sulla 29, la Palermo-Mazzara del Vallo, prudenza, ci sono materiali dispersi in prossimità dello svincolo per Alcamo in direzione di Mazzara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di Radio 2.
4: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Madame, mamma non mamma, Rai Radio 2 vi ama moltissimo invece, perché state rispondendo con grande senso dell'umorismo al nostro domandone del giorno: quando avete perso la brocca col call center. Continuate 348 7300 200, ma non è tutto qui quello di cui noi parliamo. Ci sono anche delle cose che succedono in giro per questo pianeta Terra, e noi abbiamo una vagabonda. Dell'anima.
1: Sì, è vero.
0: Che vagabonda come una disperata in giro. Lei, non vi dico sui mezzi pubblici quanto fica il naso nelle vite degli altri.
1: E la gente parla da
0: voce. Ma già
1: voce.
0: Che c'è, va in giro per il pianeta Terra.
2: Natascia Sinubabà.
1: Questa è una notizia che mi ha girato il nostro regista Enrico Magli mesi fa, perché noi abbiamo in comune grande amore per gli animali. Tra l'altro è curioso che io ne parli oggi, perché le protagoniste della notizia sono le mucche. Proprio ieri sono riuscita a comprare un quadro di un allevatore pittore che si muove, diciamo, espone in un mercato del sabato mattina in una zona di Milano. Me ne aveva parlato una mia amica, e vabbè, adesso non è che posso fare, non è vicino a casa mia, di solito non ci passo, non è Fauché, esatto, di solito non ci passo da quelle parti. Ieri ci sono passata e tra le varie cose lui dipinge gli animali suoi, quindi c'erano dei galli, c'era un cane, c'erano due o tre ritratti di mucche. Questa era particolarmente bella, guardava con questi occhioni, e l'ho comprato. Lui li vende a 50 euro, sono tipo più grandi di una 4, decisamente più grandi, e un olio, e è molto bello, l'ho messo all'ingresso, ed è una mucca grigia della sua valle, insomma, che sta sopra Luino. E le mucche sono degli animali che trovo particolarmente commoventi, un po' perché li sfruttiamo tantissimo e sono molto più intelligenti di quello che noi pensiamo. Questa ricerca che è stata pubblicata su Wired prima che chiudesse Wired Italia, perché sapete che purtroppo non esiste più, ha raccontato di una ricerca di una serie di scienziati che hanno preso in esame 32 mucche di razza Prim-Holstein. Sono quindi mucche domestiche abituate a vivere a contatto con gli esseri umani. Ieri per esempio chiedevo all'allevatore pittore: ma questa è una delle sue mucche, no? L'ha ritratta dal vero. Lui: sì, ma la mucca non è che sta ferma. Gli ho detto: no, vabbè, certo, lo capisco. La Sandrina,
0: lo spieghi.
1: Però la Sandrina ogni tanto fa: io lo guardo. Bravo, magari se glielo spieghi. Allora, le mucche sono, io quando parlo di mucche consiglio sempre questo libro meraviglioso di Rosamund Young che si chiama La vita segreta delle mucche, pubblicato da Garzanti, perché racconta tante cose. Lei, tra l'altro, l'autrice, è stata allevatrice per una vita, poi ha detto: sai che c'è, a me non mi va più di uccidere questi animali, quindi cambio lavoro.
0: Si è detta muccala.
1: Muccala, esatto. Beh, questa è molto bella. Allora, le mucche sono in grado di riconoscere il nostro volto e anche la nostra voce.
0: L'unico motivo per cui non ci citofonano è che lo zoccolo è troppo grosso per pigliare il tasto.
1: L'hanno capito perché gli hanno fatto vedere dei video e insomma, e loro erano in grado di reagire a voci che riconoscevano, così come con i video disattivati hanno fissato più a lungo i video in cui c'erano volti di persone che, no, hanno fissato più a lungo i volti di persone sconosciute, come a dire: chi è quello, fammelo guardare per bene. E quindi hanno dimostrato di saperli distinguere dai volti invece familiari. Quindi in base alla frequenza cardiaca, tra l'altro, hanno visto che però nessuno di questi volti e nessuna di queste voci facevano battere particolarmente il cuore delle mucche, ma probabilmente perché stavano anche tranquille, mi viene da dire. Nel libro che vi citavo,
0: le mucche non sono innamorate di noi.
1: No, loro si affezionano anche agli umani, sono molto animali sociali tra di loro.
0: Sì.
1: Si fanno le zie, che noi amiamo molto. Sì. La mucca è un animale che fa moltissimo da zia, da tata per il piccolo di un'amica.
0: Ma infatti.
1: Chiacchierano, hanno le loro amicizie, hanno anche le loro antipatie, giustamente.
0: Con un certo grado di tolleranza ci sopportano.
1: Esatto, sì. Diciamo che noi le trattiamo per lo più male e quindi le sfruttiamo e facendole vivere male. Per esempio, il signore ieri mi diceva: noi per ammungerle andiamo in moto, perché stanno proprio... è una razza di quelle mucche.
0: Pensavo che dovessero inseguirle.
1: No, e più o meno, perché sono capaci di stare anche su pendii, quelli, insomma, montani, seri.
0: Scusa.
1: E quello, diciamo, è già un modo.
0: Sono 4x4 le mucche.
1: Esatto.
0: C'è una trazione integrale.
1: Quello
0: non
1: è già
0: che...
1: un modo di rispettare in parte la natura della mucca. Sempre di sfruttamento si tratta, però, diciamo, almeno fanno una bella vita. Amici, sono le 7:09, state con noi su Radio 2.
3: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Jump Trap, Love Lost, un pezzo del 2010 su Rai Radio 2, 7:12 minuti. Al volo una delle vostre voci che risponde al domandone del giorno.
1: Mariolina, mia zia, che era una persona estremamente spiritosa, all'ennesimo call center che chiamava per TV satellitari, disse alla signorina: guardi, io farei pure questo abbonamento, ma sono cieca.
2: Beh sì, non sai più come uscirne.
3: Sì,
2: effettivamente ti tirano allo stremo della sopportazione. Vi stiamo facendo questa domanda perché da ieri non sono più permesse le telefonate, diciamo, di promozione. Vuoi cambiare abbonamento della luce, sì, del gas? Sì. Però abbiamo sentito da un ascoltatore che proprio ieri è stato chiamato, magari ci vorrà del tempo. Però ecco, potete difendervi anche dicendo questo, se doveste ricevere
3: mentite, tutto
2: mentre
3: vale.
2: Tutto vale in quel caso lì, mentre possono farlo ancora le telecomunicazioni, e quelle, vabbè, pure quelle sono belle aggressive. Amici, state con noi su Radio 2.

0: Ma che meraviglia questo pezzone di Francesco De Gregori, Titani, che prima abbiamo ascoltato
1: Madonna Sabrina.
0: Sabrina Carpenter.
1: Dobbiamo fare un Matteo. Potremmo farlo.
0: Adesso abbiamo un'estate intera.
1: Esatto,
0: alla
1: ci lavoriamo.
0: Console, il nostro Enrico Maria Magli.
1: Ci lavoriamo.
0: Abbiamo già lanciato una hit.
1: Sì, anni fa.
0: Frena la mula.
1: Ci lavoreremo perché noi avremo anche dei difetti, sicuramente, ma non siamo.
0: Ma non siamo pelandroni. E quindi pelandroni d'Italia, vergognieve. Che qui adesso vi trovo io una. Hai mai pensato di fare il medico?
1: Guarda, se fossi stata più giovine. Perché no? Da giovine non ci pensavo.
0: Non ci pensavi, ma adesso no. Sì. Puoi
1: sì?
0: farlo.
1: Sì.
0: Anche subito. Sì. Immediatamente nell'immediato.
1: Ma non so niente di medici, mica ho studiato.
0: Non è un requisito necessario.
1: Sentiamo meglio. Aia.
0: Puoi fare il medico delle bambole.
1: Ah, va bene, d'accordo.
0: Il medico delle bambole, rischio zero.
1: Sì.
0: Non ci sono problemi
1: sì,
0: di.
1: Sono già in animi, diciamo.
0: Rianimazione,
1: sì, esatto.
0: Non ci sono cose particolarmente. Insomma, non si lamentano, non piangono,
1: no,
0: non c'è
1: è vero,
0: anestesia.
1: È vero.
0: Puoi fargli la puntura, non dicono niente.
1: Anche se ci sono delle bambole possedute, sai, comunque potrebbero diventare vendicative.
0: Anche delle persone, però.
1: Ma quello sicuramente.
0: Fatto sta che il medico delle bambole è la persona che si occupa di riparare, di aggiustare le bambole che si rompono, ma è un mestiere molto ricercato in alcuni,
1: sì.
0: Per esempio in Inghilterra,
1: sì.
0: Si arriva a pagare fino a 30.000, equivalente di 30.000 euro per un intervento di restauro di bambole di determinate epoche,
1: devi
0: diciamo.
1: Essere capace, devi sapere quello che stai facendo.
0: Beh, tu cominci così, ce l'avrai,
1: no,
0: una
1: certo.
0: Sorellina piccola
1: certo.
0: In casa.
1: No, non ce l'ho.
0: Le rubi la sua bambola preferita,
1: certo, dici, certo.
0: Avrai dei vicini che hanno dei figli.
1: Sì.
0: Sì. Sfondi la porta, rubi una
1: giusto.
0: Bambola e va.
1: Bravo Matteo. Sì,
0: grande. Si può fare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, grande insegnamento.
0: Senso civico.
1: Sì.
0: Grande senso civico. Oppure ne compri una
1: sì.
0: E cominci, la rompi, facciamo così. Ne compri una, la dai al figlio dei vicini.
1: Che la rompe,
0: poi tu gliela aggiusti.
1: Io penso che quelle lì siano bambole molto, molto vecchie, no? Quindi dei epoche.
0: Quelle dei 30.000, sì,
1: sì. Sì.
0: Quelle sì. Poi ci sono le bambole di pezza, quelle suonano però.
1: Che belle le bambole di pezza, mi piacciono.
0: Il gruppo, la band?
1: No, le bambole di pezza.
0: Anche loro
1: mi piacciono, ma anche le bambole di pezza.
0: Ecco, per cui se volete, diciamo, specializzarvi in questo ramo, si va dai 1.200 ai 30.000 euro per intervento.
1: Sì.
0: Per come diciamo retribuzione 1.200 euro mensili fino a 30.000 euro per le cose più diciamo specifiche, però è un bel modo per essere diciamo così utili, se riportare il sorriso nei bambini o anche negli adulti. Poi le bambole sono abbastanza inquietanti alle volte quando ti guardano,
1: è quello
0: ti
1: che
0: guardano,
1: ti dico, sì,
0: ti leggono nell'anima le bambole.
1: Io non so se siano ancora lì, guarda, a proposito che ti leggono nell'anima.
0: Vedi?
1: C'è un famosissimo negozio a Roma, mi risulta che ci sia ancora, chiamato l'ospedale delle bambole, appunto, in una dietro una piazza molto importante, storica. Ci sono passata tante volte e c'erano tutte queste facce decapitate che ti guardavano da dietro la vetrina e vabbè,
0: e ti facevano l'occhiolino.
1: A volte sì, ma tu speravi che
0: poi
1: diciamo
0: butti giù.
1: Ti ignorassero, certo. Infatti bravo, questa è Radio 2, amici.

0: it, I knew you. Dalla colonna sonora di Toy Story 5, sì. Ci tenevano tantissimo Pixar ad avere lei. Questa è una canzone che va sui titoli di coda e c'è tutta una storia che riguarda il fatto che lei l'ha scritta di getto. In poche ore le hanno fatto vedere una versione del film. Lei, essendo una giovane, è cresciuta con i personaggi di Toy Story, ha sempre sognato di scrivere una canzone per loro e praticamente ha visto il film, le è piaciuto tantissimo e l'ha scritta tipo in 7-8 ore. Aveva un appuntamento alle 21, alle 19, aveva scritto la musica ma non ancora i brano, sì, i versi, e poi invece è andata bene e adesso è numero uno nella classifica Billboard Hot 50.
1: È bravo questo 100. Autore russo, Leone Toy Story.
0: Sì, sì, esatto, dai, è bellissimo Toy Story, Woody e tutti gli altri. Molto bene, brava
1: molto
0: Taylor.
1: Bene, benissimo. Rai Radio 2,
0: tra l'altro stavi parlando di giocattoli e abbiamo sentito la
1: io?
0: Voce. Eh sì, con
1: ma
0: la
1: come
0: questione.
1: Ti permetti? Io sono un uomo serio.
0: Certo.
1: Non parlo di certe cose.
0: Certo, ne parlo io su Radio 2. Ma che gruva sto brano?

0: Irama, Cabana, Rai Radio 2, anche le vostre voci fanno parte della nostra musica, sentiamone una.
1: Cinzia da Roma. La mia soluzione fino a questo momento è stata far rispondere mio marito, che è particolarmente logorroico, e alla fine sono i call center che attaccano. Devo dire la verità, non mi hanno più richiamato.
0: Sfinimento.
2: Questa
0: si
2: è una grande notizia. Poi c'è chi fischietta la musica dell'assassino di Profondo Rosso e dice quelli rimangono senza parole. Amici, pausa GR2 lungo e poi torniamo.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Oggi alle 10.30, Rai 2.
6: Sono le 7:30.
4: Rai GR2.
7: Trump, nuovo attacco a Meloni, vuole tornare a essere amica per far risalire la sua popolarità. La replica della Premier, parole insensate, spettacolo non all'altezza del nostro compito. In Svizzera è in corso i colloqui per la pace in Medio Oriente, ma l'Iran annuncia richiudiamo Hormuz. Nella cronaca, lunga scia di vittime giovanissime sulle strade, una ciclista 14enne in Trentino, un ragazzo di 17 anni in Versilia, una 23enne in Liguria. È il giorno del solstizio, inizia ufficialmente l'estate con il maggior numero di ore di luce, temperature torride. Infine lo sport, il calcio, la favola Curaçao continua. Primo appunto ai mondiali, Germania, già ai 16esimi. Buongiorno da Simona Giacinti. Presidente americano Trump di nuovo contro Giorgia Meloni, terzo attacco nel giro di poche ore che rischia di aprire una crisi diplomatica tra le due sponde dell'Atlantico.
8: I media statunitensi sembrano non scomporsi più di tanto per l'ennesimo scontro tra Donald Trump e un leader straniero, ma registrano piuttosto la risposta solida di Giorgia Meloni, che per molti diventa titolo «Né io né l'Italia imploriamo mai». L'ultimo capitolo sul fronte di Washington è il post graffiante del capo della Casa Bianca che ieri, quando la giornata doveva ancora cominciare, attaccava duramente. La foto al G7, Meloni me l'ha chiesta più e più volte, racconta, perché sta perdendo popolarità dopo che ha voltato le spalle agli Stati Uniti. L'incontro in Francia era il primo di persona tra i due dopo le tensioni per le basi chieste per le operazioni in Iran e gli attacchi al Papa. E la fine del post è ancora più dura. Ora che la guerra in Iran è vinta, conclude Trump, Meloni vuole tornare amica. No grazie. Da New York per il GR2, Stefano Fumagalli.
7: E dopo il nuovo attacco del presidente americano, la replica della Premier.
9: Mentre a Palazzo Chigi si ragionava sul 4 luglio e sulla possibilità di disertare i festeggiamenti per la cerimonia dell'indipendenza americana, l'ennesimo attacco di Trump a Giorgia Meloni, che ha accelerato ancora di più l'intensità dello scontro, con la nuova risposta della Premier in inglese al posto del tycoon americano. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive Giorgia Meloni, e per quanto riguarda la mia popolarità, precisa, essere tua amica di certo non ha aiutato, anzi piuttosto concentrati sulla tua popolarità. La mia, dice la Premier, che dipende soltanto dalla mia capacità di difendere gli interessi italiani, e questo è quello che ho sempre fatto. Quindi sulle basi americane in Italia, chiarisce, a regolarne l'uso, un accordo sempre rispettato, post accompagnato poi da un commento in italiano. E la mia ultima risposta, credo nell'unità dell'Occidente, dice la Premier, e credo che questo sia uno spettacolo non alla altezza del nostro compito. Gianluca Ruggirello, GR2.
7: E tra i partiti è scontro anche sul caso della foto generata con l'intelligenza artificiale pubblicata da un deputato del Movimento 5 Stelle, membro del COPASIR, un finto selfie Meloni-Trump. È gravissimo alimentare un'ignobile denigrazione e disinformazione, dice Fratelli d'Italia. I 5 Stelle replicano: la vera propaganda è stato averci detto per anni che la Premier fosse la grande pontiera tra le due sponde dell'Atlantico, PD solidale con Giorgia Meloni, ma si sottolinea aver inseguito Trump è stato un fallimento. Le trattative fra Stati Uniti e Iran per la seconda fase dei negoziati sono già in Svizzera, a Burgenstock. L'inviato Witkoff, il genero di Trump, Kushner e il vicepresidente Vance, arrivata anche la delegazione iraniana, ma sentiamo la corrispondente.
10: Conferme, smentite e attese segnano i complicati colloqui tra Stati Uniti e Iran. La presenza della delegazione iraniana in Svizzera è confermata. Oggi si apre il primo tavolo tecnico sul nucleare, che darà il via alla seconda fase dei negoziati tra Washington e Teheran. Per l'Iran il capodelegazione è il presidente del Parlamento Ghalibaf e con lui c'è il ministro degli esteri Araghchi. E fin qui le liturgie della diplomazia, ma sul campo i Pasdaran parlano un'altra lingua. Il comando centrale militare iraniano annuncia di avere chiuso lo stretto di Hormuz a causa degli attacchi israeliani in Libano, che Teheran considera una violazione dell'accordo con l'America. Il ministero degli esteri iraniano conferma che la Repubblica Islamica è pronta ad andare avanti con i colloqui per raggiungere un accordo finale a patto che gli Stati Uniti dimostrino serietà nel rispettare gli impegni presi. E tra questi impegni, nel memorandum d'intesa firmato dai presidenti Trump e Pezeshkian, c'è anche la cessazione delle operazioni militari di Israele nel sud del Libano. L'Iran avverte che Teheran risponderà con forza a qualsiasi violazione dell'intesa. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
7: Nel segno della pace la visita di Papa Leone a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano.
11: Basta con parole di odio, basta guerra.
12: Pavia, Piazza Duomo, Leone XIV lancia ancora un appello. C'è bisogno di costruttori di pace e promotori di riconciliazione. Nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro sono custodite le reliquie di Sant'Agostino. Il Papa celebra la liturgia della parola. La Chiesa deve camminare insieme senza dividersi, sottolinea nell'omelia. No all'indifferenza, disgrega la comunità. Leone incontra la cittadinanza. No all'analfabetismo civico. Siamo chiamati, dice, a condividere linguaggi di dedizione e di servizio. Ultima tappa, Sant'Angelo Lodigiano, terra di Santa Francesca Cabrini, ha dedicato la sua vita agli emigrati italiani in America.
11: Cosa c'è di più attuale di un carisma missionario che si pone al servizio dei migranti?
12: Il fenomeno migratorio, sottolinea Papa Prevost, interpella ancora la Chiesa. Francesca Paltracca, GR2.
7: Rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, è accusata di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Il governo di Madrid parla di persecuzione politica, definendo assurde le misure nei confronti della First Lady, come l'obbligo di firma ogni 15 giorni e il ritiro del passaporto. Siamo alla cronaca con tanti incidenti sulle strade. In Versilia ha arrestato il pirata della strada che ha travolto, ucciso Gabriele Martini, 17 anni, che viaggiava con un amico su uno scooter.
13: Quando i poliziotti l'hanno fermato era a piedi, ha subito ammesso che era lui a guidare l'auto contro cui si è schiantato uno scooter con due ragazzi. A morire sul colpo è stato Gabriele Martini, 17 anni, che guidava il motorino. L'amico 18enne che gli sedeva dietro è in ospedale, in gravi condizioni. L'uomo al volante, Luigi Giordano, imprenditore 27enne che vive in Canton Ticino, era fuggito a piedi senza prestare soccorso. Lo stesso hanno fatto le due trentenni che erano con lui. È successo prima dell'alba di sabato tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, all'altezza di un noto locale della Versilia, dove i giovani a bordo del SUV avrebbero passato la serata. Il 27enne è stato sottoposto a test tossicologico e alcol test, sarebbe risultato negativo ad entrambi. La macchina avrebbe tentato un'inversione ad U o comunque si sarebbe immessa nella carreggiata mentre sopraggiungeva lo scooter, tagliandogli la strada. Nessun segno di frenata rilevato. Giordano è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui. Claudio Vigolo, GR2.
7: E in provincia di Savona, Sofia Barbieri, 23 anni, è morta dopo essere stata travolta da un'auto. A bordo anche un ragazzo che ha pubblicato un video sui social in cui derideva la vittima. Ve lo giuro, è morta. Poi, sempre con un video, sono arrivate le scuse. La vittima era a bordo di un motorino con una sua amica che versa in gravi condizioni. E a Pressano, in Trentino, una ciclista di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto durante l'allenamento. La ragazzina, che era una promessa del ciclismo, stava scendendo verso valle quando è avvenuto l'impatto con l'auto che stava invece salendo. La Federazione Ciclistica Italiana ha disposto per domani un minuto di silenzio prima di tutte le gare. Caldo e afada, bollino rosso. Oggi inizia ufficialmente l'estate con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma le temperature sono già oltre le medie di stagione.
14: Colpito soprattutto il centro-nord, bollino rosso del Ministero della Salute in 8 città, per altrettante arancione con afa e temperature elevate anche di notte. Il punto con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
15: Si toccheranno i 39 gradi nelle zone pianeggianti del nord, nelle zone interne del centro e nell'entroterra sardo. Situazione situazione è stabile anche per l'inizio della settimana.
14: Caldo torrido anche in vaste parti d'Europa, Germania fino a 38 gradi, Spagna con Madrid che spegne i maxi schermi in piazza e raccomanda di guardare il mondiale con aria condizionata. Francia, allerta rossa per caldo, incendi in un terzo dei dipartimenti, un record, attesi fino a 41 gradi, restrizioni al consumo di alcol. Parigi ordina parchi aperti anche di notte e aggiorna il conto dei costi sociali ed economici del riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR2.
7: Allo Sferisterio di Macerata si è conclusa la 37esima edizione di Musicultura. Sentiamo la nostra inviata.
16: Il vincitore di Musicultura 2026 è Claudio Covato!
17: Chi dorga ma resta in un mare camarinè.
7: Claudio Covato fa incetta di premi con il brano Chi duca maresta, conquista il premio della critica e il titolo di vincitore assoluto, quindi il premio di 20.000 euro.
18: Ci tengo a dire innanzitutto che io non ho mai visto 20.000 euro. Che dire, sono molto confuso, molto felice.
7: Allo Sferisterio ha risuonato la musica.
19: A queste
7: ospiti le vibrazioni.
20: È piacevole in un'epoca musicalmente sterile vedere in realtà dei giovani veramente talentuosi, mi fa credere che ci sia in realtà tanta musica nell'underground.
7: Il sound senza tempo di Alan Sorrenti.
21: Milano sono tutto tuo.
7: Presenza a sorpresa di Alberto Fortis. Ancora una volta la canzone d'autore ha mostrato coraggio e libertà espressiva. Macerata, Marcella Sullo, GR2.
22: E mi faceva dire sì.
7: Siamo alla pagina sportiva, diamo il benvenuto ad Alessio Maldini, buongiorno.
23: Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
7: Allora, subito i mondiali di calcio perché è in corso una partita del gruppo F.
23: A Monterrey si sta giocando Tunisia-Giappone, millesimo incontro della storia dei mondiali. Quando siamo giunti all'81esimo, il Giappone è in vantaggio per 3-0 con le reti di Kamada al quarto, Ueda al 31esimo, Ito al 69esimo. E in caso di vittoria il Giappone aggancerebbe a quota 4 l'Olanda che ha travolto la Svezia 5-1. Houston, doppietta di Brubey e Gakpo.
7: E una doppietta l'ha realizzata anche il tedesco Unda.
23: Nella sofferta vittoria in rimonta della Germania sulla Costa d'Avorio, un 2-1 ottenuto in pieno recupero che proietta tedeschi ai 16esimi da primi nel girone. E in corsa per la qualificazione ci sono anche Ecuador e Curaçao che hanno pareggiato 0-0. Il primo storico punto dei caraibici è arrivato anche grazie alle tante parate del portiere Rum. E oggi alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran, nella notte Uruguay Capo Verde e Nuova Zelanda Egitto.
7: Nel primo pomeriggio invece il moto mondiale con il Gran Premio della Repubblica Ceca.
23: Eh sì, alle 14 la partenza e dalla prima fila scatteranno l'Aprilia di Ogura le Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, ieri vincitore della Sprint Race.
24: Stiamo lavorando tanto, lavoriamo bene, piano piano arriviamo, sappiamo che ancora non siamo al 100%, devo ancora pensare troppo quando guido, però piano piano ci stiamo arrivando. Le condizioni potrebbero cambiare un po' e secondo me la soft non ha lavorato male, a parte le vibrazioni che se credo riusciremo a mettere a posto magari può essere l'opzione gara.
23: Non sarà il via invece il leader della classifica Bezzecchi, squalificato per aver dato uno schiaffo a uno steward che gli stava spostando la moto dopo la caduta al penultimo giro. Comportamento ritenuto antisportivo e anche il successivo ricorso è stato respinto.
7: E chiudiamo con una notizia di scherma.
23: Applausi alle ragazze del Fioretto che hanno conquistato l'oro nella gara squadra agli europei in corso ad Antony vicino a Parigi. In finale Errigo, Battini, Cristino e Favaretto si sono imposte nettamente sulla Francia padrona di casa 45-31. Aggiornamento su Tunisia-Giappone sempre 3-0 per il Giappone all'83esimo.
7: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Rica Belli, regia Alessandro Andreani, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio è alle 8.30 da Simona Giacinti, buon ascolto.
25: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
26: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
27: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Rai Radio 2 continua il nostro Good Morning fino alle 9 e noi vi ricordiamo anche 348 7300 200, perché sta per arrivare un domandone gigantesco della seconda parte, ma dovete avere pazienza e stare con noi.
1: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa avete deciso di imparare oggi?
3: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
5: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
4: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
6: Ogni stagione è piena di sorprese.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
9: Good morning Vietnam!
10: Good morning Radio 2. Weekend.
11: No!

0: Lizzo con Juice su Rai Radio 2. Come se la ride, se la ride, brava,
1: simpatica.
0: Alle 7.54, amici, di questo 21 giugno, in diretta con Matteossi e Natascia Lusenti.
1: Ma
0: noi
1: dai,
0: vi chiediamo,
1: ma che nomi famosi a Radio 2, veramente.
0: Tanto sei. Noi vi chiediamo
1: il meglio del meglio.
0: Sapete, è iniziata la nostra seconda ora e mezza insieme,
1: sì.
0: Quindi secondo domandone della puntata.
1: Però il numero è lo stesso, 3487 300 200. La regola è la stessa, messaggi scritti e messaggi vocali. Raccontateci anche un po' di contorno, non soltanto la risposta secca. La domanda è quanto mai pertinente rispetto alla giornata.
0: Sì, sì. Abbiamo detto che in queste prime settimane di giugno staremo il sabato sul traffico, perché la maggior parte di noi è ancora dentro il traffico delle città. E poi la domenica invece sogniamo. Perciò, solstizio d'estate, ed è proprio questo il caso perché è il 21 giugno, vi chiediamo di raccontarci un inizio di estate che non avete dimenticato.
1: E
0: per
1: perché?
0: Un amore, un viaggio, un lavoro, una nascita, o semplicemente perché eravate felici di stare al mondo. Mi viene da dire che, per esempio, per alcuni ragazzi che stanno giocando il mondiale, essendo che sono proprio dentro le giornate di inizio estate, sarà questo.
1: Difficilmente
0: alcuni
1: si dimenticheranno di questo
0: solstizio, esatto,
1: di questa estate, inizio estate del 2026.
0: Esatto.
1: E voi che estate avete iniziato, in che modo e perché l'avete iniziato in quel modo lì?
0: Raccontateci.
1: Non siate timidi, per piacere, che noi siamo gente anche che vi ascolta volentieri.
0: Beh, certo.
1: E quindi voi dateci soddisfazione, veniteci incontro, raccontateci, soprattutto se c'è della delazione da fare, delate, che noi siamo felici di ascoltarvi sempre.

0: Oh My Soul, Bruno Mars, Rai Radio 2, 348-7300-200, raccontateci di quell'estate indimenticabile, come è iniziata e perché. Intanto che voi carburate e vi prendete il vostro telefonino, schiacciato sull'iconcina del microfono, ci mandate dei bei messaggi vocali per farci soddisfazione, Natasha Lusenti ha delle cose da dire.
1: Beh,
0: ti vedo rapita, Natasha Lusenti.
1: Siamo a tema, sì, purtroppo non l'ho riconosciuta, non so chi sia, però vedo nelle tribune, dunque abbiamo di fronte a noi lo schermo che ci
0: più
1: trasmette
0: schermi,
1: più schermi,
0: più diciamo sollecitazioni da varie parti del mondo.
1: Esatto, in, particolare sto seguendo, adesso è finita la partita tra Tunisia e Giappone. Il Giappone ha vinto 4-0, siccome hanno pareggiato nella partita d'esordio con l'Olanda, io credo, adesso non è che ci ho sotto mano, però è molto probabile che loro sappiano di essere già qualificati o comunque hanno delle grandi possibilità. Sono felicissimi, si stanno prendendo gli applausi del pubblico sul campo, essendo oggi il 21 giugno, credo che loro non se lo dimenticheranno questo solstizio.
0: Adesso vanno tutti a all'all you can eat.
1: Sì, esatto. E sulle tribune, quelle delle autorità, c'era una donna giapponese che io non riconosco, ma deve essere
0: non
1: una
0: c'è mica la prima
1: rappresentante.
0: Ministra.
1: Allora lei deve essere, perché l'ho
0: perché
1: vista
0: pare,
1: tutta felice.
0: Vado a memoria, potrei sbagliare, che ci sia la prima ministra, la prima donna capo del governo del Giappone.
1: Allora aspetta da un attimo.
0: Però,
1: insomma, comunque felicissima che era lì, che applaudiva i
0: era
1: suoi,
0: comunque una signora molto ben vestita,
1: i suoi ragazzi. Ma è un genio questo qua, è già la seconda volta che mi dà una notizia
2: Matteo,
1: stamattina.
2: Sei un genio.
1: Sane Takaichi è la leader del Partito Liberale Democratico, per la prima volta.
0: Guarda,
1: è una donna ad essere
0: adesso
1: primo
0: le mando
1: ministro
0: WhatsApp.
1: Grazie Matteo, perché non lo sapevo, quindi è lei. Dall'altra parte ci sono i ragazzi tunisini che ne hanno prese 4 dal Giappone e avevano
0: e 5 dalla Svezia.
1: Sì, esatto, quindi se ne vanno. Tra l'altro sono state una delle squadre al centro di caos che coinvolgono commissari tecnici, perché dopo la prima partita persa malamente la federazione ha sollevato dall'incarico il CT. Non è una grande idea.
0: E adesso cosa
1: all'inizio
0: sollevano
1: del mondiale? E adesso mi sa che la
0: niente, le valigie
1: è bella,
0: a casa.
1: È bella che è finita, hanno l'ultima partita ma è andata. Infatti sono disperati, penso che anche loro non si dimenticheranno.
0: Dovrebbero
1: questo
0: vincere 94-0 la prossima partita.
1: No, non ce
0: neanche
1: la fanno comunque per
0: no,
1: via
0: niente
1: dei punti. Un'altra persona che credo non si dimenticherà questo inizio estate, l'avevate nominato tra quelli per cui facevate il tifo, è Nicola Montella. Lui tra l'altro è stato l'aeroplanino della Roma, tra le altre cose mi è sempre stato simpatico, 52 anni, ha portato la Turchia dopo 24 anni al mondiale. Applausi a Nicola Montella, che però poi niente, non ce l'ha fatta, hanno perso entrambe le partite, ieri erano disperati, hanno perso 1-0 contro il Paraguay. La cosa incredibile è da record, lui l'ha sottolineata anche in conferenza stampa, anche uno dei loro giocatori più brillanti, Çalhanoğlu, stella dell'Inter, però alla fine hanno tirato in porta,
0: sì,
1: tirato in porta, tirato 62 volte, gol 0.
0: Mirato
1: tanto
0: alla porta 62
1: sì,
0: volte.
1: Sì, esatto.
0: Vi è della miopia o dell'astigmatismo?
1: Non l'hanno presa benissimo in Turchia, perché si aspettavano di più, quindi non lo so. Lui prima è stato portato in trionfo per il risultato di aver centrato la qualificazione mondiali, adesso secondo me insomma non vedo
0: un lungo
1: futuro.
0: Gli faranno un trapianto di capelli.
1: Ci sono stati dai, perché in Turchia ci sono stati svariati commenti sui giornali in questi giorni che hanno detto l'Italia non si è qualificata, Montella male con la Turchia, Cannavaro male con l'Uzbekistan, di italiano ai mondiali ci resta solo Ancelotti che guida il Brasile. Per il momento va tutto bene, per il resto
0: e le divise dell'Uruguay
1: sì, per il resto perché
0: che sono disegnate da uno stilista italiano.
1: Ah,
0: certo,
1: bravo,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: quante
0: sì
1: cose sai sui mondiali di calcio.
0: Natasha Lusenti, tu
1: applausi,
0: non dai fiducia alla mia
1: no,
0: al mio animo sportivo.
1: Sei tu che non dai fiducia al tuo animo sportivo. Amici, solstizio d'estate, quell'inizio d'estate che non avete mai dimenticato. Messaggi scritti vocali.
3: Good morning Radio 2 weekend.

0: Ricure in onda con Lullaby. Amici, io l'avevo detto, ne sapeva troppe di mondiali. Thank batteo rosso. Quindi la notizia sì, sì no, c'è uno stilista italiano.
1: Mi occupo del mio. Esatto. Poi le squadre per me era una
0: squadra.
1: Era
0: tutta una squadra vatelata.
1: Un'unica squadra. Questo... Ma hanno giocato Marocco e Uruguay insieme?
0: Aspetta un attimo.
1: Perché forse le ho confuse lì.
0: Aspetta
1: e
0: un
1: questo
0: attimo.
1: In parte mi riscatta perché lo stilista italiano torinese molto famoso che veste il fuori campo, diciamo la divisa formale, veste il Marocco e non l'Uruguay come erroneamente detto.
0: Allora esatto. Veste il Marocco, tra l'altro sono anche belle, giusto?
1: Lui è uno che sa fare decisamente il suo mestiere.
0: Sì. E sono belle, no? L'Uruguay gioca questa notte alle 00:00, quindi allo scattare del nuovo giorno, contro Capoverde. Quindi.
1: È caduta nel mio tranello, ho detto Uruguay apposta per vedere se lei sapeva quando giocava.
0: Allora amici, andiamo avanti con il solstizio d'estate, vostri ricordi di un inizio di stagione che non avete dimenticato.
2: Davide Davandello, estate 1989, scrutini di terza media, bocciato clamorosamente. Bene, ci pensò mia madre a farmi ricordare per sempre quell'inizio estate. Officina metalmeccanica dalle 6 alle 2 di mattina. Praticamente quell'inizio estate decretò la fine della mia estate.
1: Abbiamo la stessa età, perché anch'io ho fatto la terza media in cui
0: deve essere che voleva insegnargli qualcosa. Beh, mi pare di capire che la lezione è rimasta impressa,
1: non è passata in dimentica,
0: no,
1: è rimasta.
0: Infatti, d'altra parte, se tu non studi, dici ok, non hai voglia di studiare, vai a lavorare, così vedi
1: capisci la differenza.
0: Esatto. Amici, Rai Radio 2. Stare con

0: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Non lo so, sto su Rai Radio 2. Rai Radio 2.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Morning Radio 2 Weekend.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, noi su Rai Radio 2 non sempre siamo romantici, alle volte sì, alle volte meno.
1: Però questa mattina. Questa nuova.
2: Devo dire.
1: Questa nuova rubrica che abbiamo chiamato. Che abbiamo chiamato.
2: Carina. Femminile. Però.
1: Che abbiamo chiamato, quanto è scemo. Una notizia, perché così chiamandola una notizia
0: ci mettiamo
1: un po'
0: dentro la
1: come
0: cica
1: cavolo
0: frusta.
1: Mi pare, esatto. È un po' romantica, effettivamente. Sembra una storia di un film che dice:
0: un po' Totgaf.
1: Smettila. Totgaf è il nostro nuovo acronimo preferito, che praticamente ve lo traduciamo così: troppo vecchio perché me ne importi qualcosa.
0: Too old to give a
1: Esatto, too old to give a È troppo divertente. È una cosa che dico spesso ultimamente. Mi dicono una cosa e dico: no, io sono troppo vecchia per questa cosa. Non me ne importa. Ed è bello, è liberatorio, perché ci si arriverà ai 50 anche per qualcosa. Invece, questo protagonista della notizia ne ha 36 di anni. Sembra veramente un film tipo Millionaire, sai quelle cose. Allora, lui. Oddio, non mi ricordo più. Aiuto, non mi ricordo più.
0: Che
1: aspetta,
0: cosa?
1: Volevo
0: ha vinto
1: capire.
0: 500.000 euro con
1: nigeriano, volevo nigeriano. Capire da dove arriva. Allora, ambulante nigeriano. A ottobre compra un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro che aveva tirato su vendendo denaro, vendendo fazzoletti e chiedendo l'elemosina fuori da un supermercato di Torino. Va, compra sto biglietto e vince mezzo milione di euro. E già twist del plot.
0: Gli ha detto abbastanza bene.
1: Direi che sì. Il problema qual è? È che per incassare quei soldi tu devi avere un conto corrente. Il problema qual è? Per avere un conto corrente devi avere un permesso di soggiorno. Il problema qual è?
0: È

0: di Branduardi.
1: Lo so, che il suo permesso di soggiorno per protezione speciale,
0: sì,
1: che è stato limitato dal governo di Giorgia Meloni nel 2023, diciamo che garantiva un soggiorno legale ai richiedenti asilo che non avevano i requisiti però per essere rifugiati, una specie di via di mezzo, però gente, sì, che comunque tornando a casa rischia fortemente, sì, la vita. Quindi lui non trovava un lavoro regolare, si guadagnava da vivere come venditore ambulante e perciò non poteva aprire un conto corrente. Che cosa fa? Chiede aiuto a un connazionale, il quale fa la volpe della situazione, praticamente
0: cerca di rubargli i soldi.
1: Lo fa praticamente, dopodiché lui, forse nel nome dei santi e delle famiglie, e dice: senti, dammene almeno la metà, insomma. Sì. Stato ingannato da un amico nigeriano.
0: Posso anche capire che dica: lasciami qualcosa,
1: sì,
0: per il disturbo.
1: Però proprio l'ha ingannato. Poi è riuscito a ottenere che trasferisse almeno metà del denaro al netto delle tasse sul conto di un suo cugino. In questo modo ha potuto acquistare un negozio che vende prodotti africani nelle Marche, diciamo sulla costa. Nel frattempo il suo avvocato è riuscito, applausi, ad ottenere un permesso di soggiorno. Badate bene, ha detto l'avvocato, non perché lui ha guadagnato questi soldi, quindi a questo punto ha i soldi per vivere, no? Se lo,
0: certo,
1: Stato ti dice, ma perché lui vive qui da anni, conosce la lingua e quindi aveva i requisiti per ottenere questo permesso di soggiorno. La cosa incredibile è che lui ha detto: io sono sollevato perché ho ottenuto il permesso di soggiorno. Voi non ci crederete, ma per me il permesso di soggiorno è più importante di questi soldi, perché il permesso di soggiorno mi permette di cominciare una vita legale, tranquillo.
0: E i soldi si possono fare, ma senza il,
1: esatto,
0: permesso di soggiorno.
1: Esatto.
0: No.
1: E quindi una storia clamorosa, no? Sembra
0: clamorosa.
1: Una favola. Sì. E quindi vi dico anche come si chiama questo uomo di 36 anni, spero,
0: donna,
1: di pronunciarlo
0: coraggiosa,
1: bene.
0: Io l'ho visto.
1: I Magbe Ehizonvenghi. Io spero di averlo detto bene, e se no mi perdonerete, su Radio 2.
2: Good morning Radio 2. Weekend.

0: questo pezzo, mi piace tantissimo. Sì. Have a nice day, che è anche l'augurio che vi facciamo. Abbiate una giornata.
1: Lo cominciamo insieme, portiamocelo avanti, come si dice, in grazia di Dio.
0: Esatto, Stereophonics. E noi di solito abbiamo un buon inizio di giornata quando siamo in diretta su Rai Radio 2, anche grazie ai messaggi dei nostri ascoltatori.
1: Moltissimamente grazie ai messaggi degli ascoltatori, che partono anche con le loro voci, che sentiamo subito.
2: Giulio da Taranto. In pieno lockdown, estate 2020, mi sentivo fortunato a inaugurare la mia piscinetta gonfiabile di 2 metri. Ero felicissimo perché, non potendo andare al mare, almeno potevo sfruttare quella. Bene, mentre ero immerso nell'acqua, il mio gatto all'improvviso decide di farsi le unghie sulla piscinetta, la squarcia, e io mi ritrovo per terra con tutta l'acqua che allagava il giardino.
0: Stavo per l'appunto leggendo messaggi molto teneri sui gatti sotto il post del risveglio su Facebook.
1: Ma che unghia, perché io ne ho una di quelle lì.
0: No, il gatto, certo.
1: Ho capito, ma è bella coriacea.
0: Ma se si mette anche le unghie dei gatti, sono fatte.
1: Lo vedo.
0: Sono fatte per uccidere, cioè loro le usano come armi. Povero Giulio, è tutta la mia solidarietà.
1: Allora, un ricordo di 40 anni fa, partita in treno con mio fratello e mio cugino per le vacanze in Carnia. Avevamo 14, 17, 10 anni, primo viaggio da soli, è stato bellissimo. Avevamo i parenti in montagna, noi viviamo in Liguria, e 2 mesi di ferie. È stato un viaggio avventuroso perché avevamo cambiato 4 treni e trascinato valigioni enormi senza rotelle. Bellissimo ricordo, un saluto, Lori da Chiavari.
0: Bello questo messaggio. Lori da Chiavari, io non l'ho mai sentita.
1: Mai sentita? Da Chiavari alla Carnia è un bel pezzo.
0: È un bel pezzo di viaggio. Continuate così, raccontateci di un inizio estate che non avete mai dimenticato.

0: Bossa Nostra, la voce suadente di Gaia su Rai Radio 2. Abbiamo il tempo di ascoltare una delle vostre voci prima di dare la linea al GR. Sentiamo un attimo cosa avete da raccontarci.
1: Elena dalla provincia di Padova. Questo solstizio d'estate lo ricorderò per sempre perché alla splendida età di 51 anni ho conseguito la specializzazione per le attività di sostegno dopo una frequenza di un anno sia all'università e anche un anno di lavoro scolastico. Finalmente ho realizzato il mio sogno e sono pronta a partire a settembre, sperando di terminare il mio momento di precaria e iniziare una nuova avventura.
2: Grandi applausi, questi a questo messaggio, spero, di coraggio e di sostegno a tutte le persone che magari si trovano appunto a questa età, anche a 50 anni, nella necessità
0: di ricominciare.
2: Si può fare, magari più difficile che a 20, ma si può fare.
0: Ma magari anche con delle belle soddisfazioni. Al volissimo, solstizio 2014, sì. Indimenticabile, gamba e braccio ingessati.
2: È vero, sembra abbastanza fantozzi questo, bastava questa brevità. 348-7300-200 per i vostri inizi d'estate indimenticati. Adesso le notizie.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 22.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Sono le 8:30.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: Rai GR2.
2: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. In primo piano lo scontro Trump-Meloni. Questi attacchi continui e immotivati non hanno senso, scrive la Premier e puntualizza: per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica di certo non aiuta. Credo nell'unità dell'Occidente e che questo sia uno spettacolo non all'altezza del nostro compito. Parole queste della Presidente del Consiglio che arrivano dopo l'ultimo attacco del Presidente americano, secondo cui i consensi di Meloni sarebbero in calo perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, negando le basi, Sigonella, per la guerra in Iran. E proprio questa vicenda è al centro del confronto tra i partiti.
16: Bene ha fatto Giorgia Meloni, dice Forza Italia, a rispondere con fermezza. Matteo Salvini dalla Lega avverte: i rapporti Italia-USA non si discutono. I ministri di Fratelli d'Italia Foti e Ciriani oggi sui giornali tengono il punto. Giorgia e l'Italia non si piegano, ma non si mette a rischio un'alleanza strategica. Poi l'attacco ai 5 Stelle per un selfie fake Trump-Meloni. Lucio Malan.
17: È gravissimo che un deputato 5 Stelle diffonda foto contraffatte con l'intelligenza artificiale per screditare il presidente Meloni in una controversia che indebolisce l'Occidente. La magistratura accerti se c'è reato e il deputato si dimetta dal Comitato per la Sicurezza di cui fa indegnamente parte.
16: La vera propaganda è stata raccontare per anni che Giorgia Meloni fosse la grande pontiera tra Europa e Washington, replicano i 5 Stelle di Giuseppe Conte, Alessandra Maiorino.
9: Postura sempre supina del governo italiano nei confronti dello stesso Trump. Troppi sì che hanno fatto male agli italiani.
16: Il PD conferma la linea di Elly Schlein, solidali con la Premier, ma averlo inseguito è stato un fallimento. Da Italia Viva di Renzi e AVS invece le critiche più dure. La Premier non è credibile perché ha difeso il tycoon fino a ieri. Vasco Pirri, GR2.
2: Avevamo fatto cenno alla guerra in Medio Oriente. Per le trattative, per la seconda fase dei negoziati, sono in Svizzera l'inviato americano Witkoff e poi Jared Kushner e il vicepresidente americano Vance. Arrivata anche la delegazione iraniana. Tra i nodi da sciogliere c'è la questione del Libano, il punto in diretta con Alba Arcuri.
18: Sì, infatti per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è essenziale per procedere con le trattative e Netanyahu, il premier israeliano, su pressione americana ha ordinato all'esercito di fermare gli attacchi nel sud del paese, ma gli attacchi non si fermano. A dispetto della tregua, ieri ci sono stati circa 80 morti e le ultime notizie riferiscono di nuovi attacchi nel Libano meridionale. 5 persone, tra cui un bambino e una donna, sono rimaste vittime di un raid sulla città di Somor, nella valle della Bekaa occidentale. Lo riferisce il Ministero della Salute di Beirut e 2 palestinesi sono morti in un attacco che ha colpito il distretto di Tiro. Insomma, la situazione è complessa. Netanyahu, da una parte, cerca di assecondare le pressioni americane che vogliono la fine della guerra e andare avanti nei negoziati. Dall'altra, ascolta le pressioni interne, fra cui i falchi del governo, come il ministro Smotrich della difesa, che non vuole alcun ritiro delle truppe israeliane dal Libano. E tutto questo in vista delle elezioni di ottobre. Anche a Gaza, ieri, in un raid, sono morte diverse persone, fra cui un cameraman di Al Jazeera.
2: Grazie Alba Arcuri. Oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Ne abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Toro, presidente dell'AIL, l'associazione che da quasi 60 anni sostiene i pazienti ematologici e le loro famiglie.
19: Il 70% dei tumori del sangue oggi riescono ad essere curati o quantomeno cronicizzano. I pazienti riescono ad avere una vita abbastanza normale ed una sopravvivenza inimmaginabile fino a qualche anno fa.
20: Su farmaci e terapie innovative la ricerca ha fatto molti progressi, a cominciare dalle CAR-T.
19: Sono la terapia più innovativa e si è dimostrata efficacissima. Abbiamo le CAR-T, gli anticorpi bispecifici, abbiamo tutta una serie di nuovi farmaci che continuano a dare speranza e fiducia ai nostri pazienti.
20: Ai pazienti oggi, in occasione della giornata nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, è dedicata una sorta di maratona telefonica.
19: Decine di ematologi risponderanno al nostro numero verde, l'800 22 65 24. Risponderanno ai nostri cittadini che chiedono informazioni sulla loro patologia ematologica.
20: Daniele Morgera, GR2.
2: E siamo allo sport, gli aggiornamenti sul calcio. 4-0 del Giappone sulla Tunisia nella millesima partita della storia dei mondiali. La nazionale nipponica ha così raggiunto in testa al gruppo F l'Olanda, ieri vincitrice sulla Svezia per 5-1. Già ai sedicesimi la Germania, che si è assicurata il primo posto nel gruppo E grazie al 2-1 in rimonta sulla Costa d'Avorio, senza reti Ecuador Curaçao. Oggi alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio, Iran. Sono le 8:35 minuti, la linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo giornale radio alle 10:30.
21: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: 348-7300-200, ultimi 20 minuti per stare insieme e raccontarci della vostra inizio d'estate, del vostro solstizio d'estate indimenticabili. Che estate era, cosa è successo, per quale motivo, messaggi scritti e vocali.
22: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: scattare una foto.
1: Amore,
2: se faccio scattare una foto.
1: Elisa su Rai Radio 2 col corretto di Matteo Osso. Applausi al corretto di Matteo Osso.
2: Ma io non sto mica fuggendo.
1: Ma non fuggire.
2: Se volete fatemi una foto lo stesso.
1: Ma dove vai?
2: Ma dove vado? Che sono lento come una lumaca.
1: Ma non è vero.
2: Come
1: allora,
2: una
1: amici,
2: lumaca stanca.
1: Bene, che bella.
2: È stufa, la lingua che sbuffa.
1: Sì, dicevo, oh, sempre queste foglie di lattuga. Amici, 21 giugno 1988, questa è Tonia da Bari che dice: mi sono sposata e oggi, 2026, festeggio 38 anni di matrimonio. Applausi, dice, per me il 21 giugno è sempre un giorno da ricordare. Beh, visto che parliamo di cose di famiglia, oggi il mio nipotino acquisito compie 9 anni, compie, sì, ne aveva 2 quando ho conosciuto.
2: Sei nato 9 anni fa?
1: Eh sì, è nato 9 anni fa, auguri,
2: ne
1: auguri.
2: Compie 9.
1: Sì,
2: comunque, sì. Mattonia, volevamo sapere, ma anche tuo marito è sposato?
1: Penso di sì, non fare lo spiritoso. Poi, allora, questo, Ricky,
2: cosa?
1: Da
2: dica.
1: Padova, questo inizio d'estate, dice, non
2: questo
1: dimenticherò
2: inizio
1: mai.
2: D'estate, proprio questo, una bronchite paurosa causata dal poco rispetto dell'uso dell'aria condizionata. Aia. Possibile che fuori ci sono 40 gradi e entri in alcuni luoghi in cui la tengono così bassa solo perché devono vestirsi,
1: sì,
2: come dei pinguini?
1: Sì, questa è una cosa insopportabile.
2: Sì, anche poco sostenibile, cioè ci sta, sì, un certo rinfresco perché se no muori.
1: Ho capito. Ma
2: raffrescamento.
1: Sostenibile.
2: Sono, anche
1: appunto,
2: rinfresco è buono.
1: Sì,
2: però,
1: anche rinfresco non è male.
2: Però questi scatti, di questi, sì, sbalzi, sì, di temperatura non fanno bene.
1: E tra l'altro bronchite, brutta roba, e sì, speriamo che tu stia meglio, Ricky. Dice, pur paurosa, evidentemente sì, non se la dimenticherà. E beh sì, cosa, ecco appunto, abbiamo parlato di compleanni, nel 98,
2: sì,
1: non hanno dormito queste due persone, non si firma questo signore, dice, io e mia moglie non abbiamo praticamente più dormito per 15 mesi perché nostra figlia, che era appena arrivata giorni prima del solstizio, si svegliava regolarmente 7-8 volte per notte.
2: E perché voi non le davate la vodka?
1: No, beh, certo, 7-8 volte è una roba che ti tira fuori completamente dalla salute mentale.
2: E la domanda è ancora viva la bambina?
1: Penso di sì. 98, quanto c'ha adesso? 28.
2: Sì.
1: Tanti, tanti saluti da Radio 2. Senti, Magli, ce l'abbiamo sto messaggio vocale che censura,
2: lo vedo,
1: è lì che scuote la testa, non ce la fa ancora.
2: Ci abbiamo
1: 10 secondi. Poi te lo dice sempre con questa voce di disperazione assoluta. Sembri certi commentatori sportivi che io sono lì, li guardo e dico: sì, amico, però stai commentando il tennis, stai commentando il calcio. Cioè,
2: io avrei voluto tagliare il messaggio.
1: Non sei un reporter di guerra.
2: Ce l'abbiamo.
1: Ciao, sentiamo.
2: L'orgoglio sullo sguardo di Enrico Maria Magli. Vai.
3: Luglio 1982. Dopo 10 anni riesco a fare una vacanza con la mia amica. Andiamo a Marina di Pietrasanta, vicino Versilia. Al mattino noi ci alzavamo sempre presto per andare giù in spiaggia, giusto, facevamo una bella passeggiata, sì, vediamo un gruppo di persone, tutti uomini, che correvano sulla spiaggia. Ritorniamo alla nostra pensione, diciamo il fatto e ci dicono: erano i giocatori della Juventus che sono qui a fare il ritiro. Vallo a capire, noi eravamo interiste, chi li conosceva gli juventini?
2: Mi sembra
1: per questo
2: obiezione accolta,
1: una grinza, brava.
2: Slay.

0: Ed Sheeran, Sing! Sing!
1: Me l'hai detto tu. Vabbè, chiudiamo la leva su Radio 2.
0: Sì, prima che ce la chiudano. Radio
2: 2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: comuni immortali, Achille Lauro.
1: Come amministrazione comunale, inteso in quel senso.
0: Sì, no, come cosa.
1: Per esempio, il comune di.
0: Che ne so.
1: Cercivento.
0: Esiste?
1: Sì.
0: In provincia di?
1: Udine.
0: Ah, certo, figuriamoci.
1: Muscoli che... esiste anche in provincia di Udine.
0: Muscoli me lo ricordavo. Certo, se io apro la chat con mio marito, troverò un sacco di messaggi vocali al 3487-300-200.
1: Forse non di interesse nazionale.
0: No, è per quello dico, è perché sono vicini all'interesse nazionale.
1: Forse non è così, di ampio spettro, diciamo.
0: Amici,
1: così.
0: No, direi di no. Abbiamo gli ultimi minuti insieme. Il domandone di questa domenica riguarda il solstizio d'estate, perché oggi è appunto il 21 giugno. Ah, ma il 21 giugno succedono cose bellissime.
1: Tacca banda il 21 giugno.
0: Licio e Filippa, che io non ricordo di aver mai sentito, ci scrivono che oggi festeggiano suspense. No, bravo.
1: Così.
0: Mi piace un sacco quando a caso partono suoni a caso. 46 anni di matrimonio, ma bravi.
1: Che pazienza.
0: 46 effettivamente. Sì. Sono
1: ma
0: passati.
1: Ma vi parlate ancora?
0: Sì, sono passati in un attimo, dice. Sì. Hanno due figlie meravigliose, quattro nipoti meravigliosi. Ti rispondo.
1: Qualcosa di brutto nella vostra vita per farci sentire normali noi?
0: Beh,
1: che...
0: evidentemente in 46 sì. anni le hanno superate insieme.
1: Non so, avete
0: insieme.
1: Una brutta automobile almeno.
0: Magari. Oh, questo mi sono venuti in mente
1: dei possibili
0: domandoni, amici.
1: Non so, brutto pavimento della cantina, qualcosa ci sarà.
0: Della cantina, dai, non è che lo vedi tanto spesso.
1: Appunto,
0: ci sta, appunto.
1: Cerco di essere gentile.
0: Bravo, bravo, Matteo.
1: Un bel clinker.
0: Sì, è grande forma questo qua. Adesso gli do una mattarellata in testa, così si calma.
2: Salita del volo con destino alla

0: G, Manu Ciao, Viajando per il Mondo e Smokey Robinson con i Miracles, The Tracks of My Tears, oltre è stato il nostro ultimo legato.
1: Caro G, caro Natascia Lusenti, cari tutti, cari voi che siete già ascoltati da casa, è finita!
0: È finita per questo nostro primo, per questo nostro solstizio estivo su Radio 2, ma torniamo sabato prossimo almeno.
1: Ci sarà un insieme stizio, non saremo più soli.
0: Sì, io torno, tu torni.
1: Io torno, non so, ci
0: ma
1: penso.
0: Ma sì che torni, alle 6 punto!
1: Sabato mattina alle 6, ciao, buona settimana!

0: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di
1: Radio 2.
2: La versione unica, ma la devi rovinare. Non è così, Rai Radio 2.
0: Io non sono diversa. No.
1: Rai Radio 2.
2: Buongiorno, amici. Buongiorno Marco, buongiorno da Ciccio, buongiorno da Simona, dalla nostra autrice Simona Banco.
0: L'unica radio che non ti dà mai torto.
3: Sì, non abbiamo tempo da perdere, andiamo subito sul quizzellino. Vai.
2: Aspettiamo.
4: Averle avute è stato molto importante, soprattutto ho avuto dei maestri che mi hanno un po' spinto a rinnegarli, anche a ucciderli.
2: Dai, che è facile. È facile, avrete sicuramente riconosciuto la voce di...
3: Chi è? 348-7300-200. 348-7300-200.
2: Vabbè, facciamolo riascoltare, vai Paoletto.
3: Vabbè, dai.
4: Averle avuti è stato molto importante, soprattutto ho avuto dei maestri che mi hanno un po' spinto a rinnegarli, anche a ucciderli, come si dice.
2: Giocate con i soggetti smarriti. Buongiorno, indovinate chi è? Che cosa si vince?
3: Nulla!

0: Okay. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Voglio partecipare pure io qui
1: al quizzellino. Al quizzellino. Sì, da chi è?
0: Che mi ha detto che c'ha a che fare con cervello, con intelligenza, no?
1: Sì, diciamo.
0: Allora, lo dico io, vabbè, quello sì, era Manzoni.
1: Sì, certo, come no.
0: Oh, come no?
1: Ma
0: come?
1: Che Manzoni?
0: Manzoni lo scrittore.
1: Ma che Manzoni? Ma no, ma Alessandro Manzoni, ma figurati.
2: Da Roma, Carmelo ciao. Bene.
0: Ecco.
1: No, non è Carmelo Bene, non è neanche Alessandro Gassman. No.
3: È forse Beppe Fiorello?
1: No. No, no, no. Alessandro Gassman ce l'ha scritto Grazia da Napoli e anche Mervi di Iglesias. No, ragazzi, non è lui.
4: Ah! Oh. Sabato, sì! Buongiorno, soggetti smarriti, e buon sabato a tutti! Buongiorno, Francesco, buongiorno, Marco, buongiorno, buongiorno. Simona!
0: Ma ancora più alta, ragazzi.
4: Non ho nulla da dire, ma proprio nulla, nulla, nulla! Ma non perdiamo tempo perché ci aspetta una puntata fantastica dei soggetti smarriti e allora senza indugio annunciamo la sigla! Gennaro!
1: Grazie, Gennaro!
5: Io ti giuro ti vengo a prendere a Foggia.
1: Minacce della nostra Raimonda, attenzione ragazzi.
0: Allora, chi è questo personaggio?
1: Lo hanno indovinato,
0: già indovinato,
1: già stato indovinato.
0: Ma era facile, avevamo detto.
1: Dai. Alle 9.03 ha detto tre parole e è stato riconosciuto da Giulio, da Adria ed è Favino, Pier Francesco Favino.
0: Pier Francesco,
1: riascoltiamolo vai. Giusto per...
6: Averle avute è stato molto importante, soprattutto ho avuto dei maestri che mi hanno un po' spinto a rinnegarli, anche a ucciderli, come si
1: ha un timbro facilmente riconoscibile,
0: beh,
1: direi
0: sì,
1: Francesco Favino, quindi era facile.

0: buongiorno dai soggetti smarriti, benvenuti anche questa mattina su Radio 2. Sino alle 10.30 ci siamo noi. Abbiamo anche un gruppo Facebook al quale diciamo
1: ecco,
0: sempre
1: sì, iscrivetevi per favore ragazzi, iscrivetevi al gruppo.
0: Lo hanno fatto Francesco Mascia, Danola, ecco. Angela Galvano,
1: benvenuti.
0: Rosaria Morra, Matilde Ferrieri da Mestre e Sara Orlotti.
1: Evviva! E vi ricordo,
2: l'unica radio che non ti dà mai torto.
1: No, non vi dà mai torto.
0: Avete sempre ragione.
1: Radio 2, in avete sempre ragione caso, voi. Sempre nel dubbio, come. Soggetti smarriti. Vi ricordo.
3: Buongiorno soggetti smarriti e buona domenica a tutti. Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. In questa giornata uggiosa con nuvole e anche un po' di pioggia, i soggetti smarriti portano il sole. Vi voglio rassicurare che come ieri anche oggi non ho fatto assolutamente nulla, ma non perdiamo tempo perché ci aspetta una puntata fantastica di soggetti smarriti. Sì. Allora se ti intugio lanciamo la sigla.
0: Okay. E ti potevi lanciare nel quizzellino e dire una risposta, anche una qualsiasi.
2: Ma
0: solo
2: mi sale il crimine.
0: Non ti sale, fai salire il crimine.
1: Lascialo stare, il quizzellino procede. Nel frattempo ricordo ci sono i biscottini della fortuna che sono l'oracolo dei soggetti smarriti, quindi se volete interrogare il biscottino noi vi apriremo un biscottino in diretta e vi leggeremo il risponso che c'è sul bigliettino. 800 800 002 è il numero da chiamare.

0: drop dead.
1: Comunque abbiamo Rita da Roma che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi.
2: Buongiorno Rita, benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: E buona giornata a voi.
2: A te buona domenica. Rita, biscottino della fortuna, che domanda vuoi fare?
3: Senta, siccome parecchio tempo fa la padron di casa mi disse che forse dopo 50 anni dovevo lasciare l'appartamento. Certo, è un dolore enorme, però volevo
1: biscottino per vedere se si può risolvere questa situazione.
2: La mano del padrone è quella di Marzocca.
1: No, che padrone, non so, ci penso io. Rita, non ti preoccupare, aspetta, vado a prendere il biscottino.
2: Padre e padrone, padre, perché padre,
1: no,
2: di
1: sono
2: tre
1: padre
2: figli.
1: E padrone di niente, non so, padrone neanche del cane. Allora, ecco qui. Dunque,
2: ma hai intestato tutto tua moglie per questioni fiscali.
1: Ho sfradacchiato qui il biscottino, l'ho disintegrato e
2: con la forza bruta.
1: Il biscottino, il bigliettino recita quanto segue: prendete l'iniziativa con facilità. Quindi devi cercare, Rita. Secondo me, Rita, è positivo però. È positivo.
2: Direi che è buono. Lanciati.
1: Non puoi.
3: Lo devo accettare?
1: No, devi cercare di parlare con l'interlocutore di turno. Chi è il padrone di casa?
3: Sì, ho capito.
1: Capito, facci una chiacchierata.
2: E poi facci sapere
1: un caffè,
2: com'è andata,
1: facci
2: dai.
1: Sapere come.
3: Va benissimo,
1: va
3: grazie.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
2: Sei un uomo, vengo io, ha detto Raimondo. Non so se ti è sfuggito.
1: Lascia perdere, no, è sfuggito, ma lascialo sfuggire. Beh, non dobbiamo sottolineare tutto.
2: Io
1: no?
2: Ce la manderei, Raimonda, guarda, con il suo sour.
1: Ma ce la manderei pure io, Raimonda.
2: La sua
1: ma ce la manderei molto volentieri, ma non posso, perché comunque è servizio pubblico, quindi tanto non possiamo dire, vero? We'll be right back.

0: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it. 22.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 22.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno da Soggetti Smarriti da Radio 2, buongiorno da Marzocca Percillo e Banchi, la nostra autrice, buongiorno al nostro Paoletto Castro, il nostro regista, e con noi Mauro Tonini al mixer.
2: Squadra.
1: Buongiorno anche a Mauro e un saluto a Giulia Fiore Coltellacci che risponde gentilmente dalla redazione all'800-800-002.
3: Oh. Avete finito di buongiornare?
2: Sì, aspetta, l'800-800-002 è a vostra disposizione per parlare con noi, ma soprattutto perché ci sono i biscottini della fortuna. Se volete fare una domanda al biscottino della fortuna, noi ve lo apriamo in diretta e leggeremo quello che c'è scritto nel bigliettino, che è il responso alla vostra domanda. 800-800-002.
4: Come sei? Didascalico.
2: Preciso, ma però preciso.
4: Sì, vabbè,
2: bisogna essere preciso.
4: Ma chissà che dovessi dire, Marzò.
2: Mi hanno detto
4: una spiegazione facile.
2: Alla radio bisogna essere precisi e non parlare troppo velocemente, perché io normalmente tendo a parlare molto velocemente, capisci?
4: Sì, ok, ma non stai parlando, abbiamo un pubblico adulto, non stai parlando. È vero che con l'età un po' ci si rimbambisce, si dice, quindi si ritorna a bambini, no?
2: Allora. E vi dico di più, vi farò anche un disegnino per spiegarvelo, che metterò sul gruppo Soggetti Smarriti, Rai Radio 2, con le freccette.
4: Che c'è il Black Friday dei disegnini di Marzocca.
2: Che bella parola, Black Friday, ragazzi.
4: Black Friday,
2: no,
4: ti piace?
2: Sono belle parole, sono due parole, che belle.
4: Che ti piacciono, messe insieme.
2: Ah, io quando sento sconti, risparmio, non so, mi mette allegria, mi mette.
4: Ma no, che tu sei proprio americano dentro, non c'è niente da fare.
2: Il fatto che tu dentro, che
4: abbia questa residenza, doppia residenza fra Italia e America.
2: No,
4: cioè,
2: cittadinanza, non è residenza, è un'altra cosa.
4: Vabbè, sì, scusami, cittadinanza, questa doppia cittadinanza. Non so perché come ti abbiano fatto a dare la green card, però ma non entriamo nei particolari.
2: La cittadinanza è un'altra cosa, la green card ormai era roba antica, dai, è un'altra cosa.
4: Antica.
2: Percillo, non ti lanciare su questi argomenti che non conosci, rimani nel tuo, dammi
4: ma no, perché io non ci emigrerei mai negli Stati Uniti, solo per quello. Però, come dire, dagli Stati Uniti abbiamo importato tante cose, compreso il Black Friday.
3: Cose che cambiano indubbiamente i destini degli ascoltatori.
4: Ma scherzi, il Black Friday ha cambiato il destino di tutti noi da quando è arrivato,
2: si
4: perché
2: fanno i regali
4: in
2: di
4: anni abbiamo detto ste cose americane,
2: poi ti piace risparmiare qualche soldino, e soprattutto se trovi la possibilità di comprare delle cose, perché non è Black Friday, è online, ma c'è anche, se vai a vedere, nei negozi ovunque.
4: Ormai tutti
2: i negozi, quindi lo trovate anche nel
4: negozio. E per forza si sono dovuti adattare, che dovevano fare?
2: Si chiamavano saldi, mo si chiama Black Friday, ma
4: Black
2: è uguale.
4: Friday.
2: Tanto alla fine è sempre quello. L'importante è che sia risparmio vero e che siano degli sconti veri. Perché poi si sente, dai,
4: tante volte
2: che poi magari uno alza il prezzo poco prima e poi l'abbassi, allora che Black Friday.
4: Domanda a te che sei mezzo americano e sicuramente mi saprai rispondere, ma se si chiama Black Friday, no? Perché si fa tutta la settimana? Dovrebbe essere un solo giorno?
2: No, infatti è un solo giorno. Allora, in America storicamente è un solo giorno. Infatti vedi i filmati online, fanno a botte proprio per entrare da Macy's, per entrare fanno veramente
4: quanto
2: a botte. Dico, per esempio, quei grandi magazzini tipo Walmart, per farti capire quello che trovi proprio in tutti gli stati, che vendono tutto, cioè dalle ciabatte a bombole per i sommozzatori, qualunque cosa. Tu c'è. Sì, è così. Fa lì. Ma è così, che tra l'altro è un universo meraviglioso. Prima o poi devo riuscire a fare un collegamento da là, prima o poi lo faremo. Allora,
4: vediamo.
2: Sì, perché è fantastico, è un mondo proprio fantastico. Ed è aperto 24 ore su 24. Allora, quando c'è il Black Friday, loro chiudono. Perché preparano dei bussolotti giganteschi con tutti gli articoli in super sconto e aprono dalla mezzanotte in poi. E quindi come scatta il Friday, come scatta il venerdì nero, aprono le bo e ci sono proprio centinaia di persone che si ammucchiano, fanno a botte, sì, capito?
3: Guardate che ad una certa dobbiamo lanciare un disco.

0: Ehi, ciao ragazzi, siete troppo forti, troppo forti veramente, però vi devo fare un piccolissimo appunto, sì. Non è black, è black, e tutti quanti dicono black, ma è un po' come mela, tutti quanti dicono apple, invece è apple. Comunque vi voglio bene anche per queste cose, ciao Walter.
1: Sì, ciao Walter, vabbè, è vero, sì. Black con la A.
2: Black, no, Black Friday,
1: cioè,
2: allora, soprattutto te Marzocca, che diamine, io sono in Italia, che me ne frega. Vabbè, sei tu che invece dovresti migliorare il tuo inglese,
1: ma io lo parlo in modo maccheronico, dai, siamo sempre italiani, non ve lo dimenticate naturalmente.
2: Allora, leggo un messaggio arrivato al 348 7300 200. Ciao soggetti smarriti, qui al museo archeologico di Adria c'è proprio il nulla.
1: Il nulla.
2: Venghino, signori, venghino,
1: che bello.
2: Ragazzi, i musei sono aperti, Museo Archeologico di Adria, prego andate.
1: Andate a visitare. C'è Antonio da Lissone che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Ciao Antonio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao Radio 2.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: Allora.
3: Buongiorno a voi.
1: Che ci racconti?
3: Allora, no, io chiamavo per il Black Friday, sì, della Sola, del Black Friday, che mi è successo in un negozio dopo aver acquistato degli oggetti e degli indumenti, ho preso maglioni, pantaloni eccetera per mio figlio, tornati a casa tirati dal bollino giallo, siamo andati a casa e per curiosità abbiamo tolto l'etichetta del bollino giallo sopra il prezzo originale, quindi sì, il prezzo di partenza mi dava 21 euro, poi c'era il prezzo scontato 19 euro, sì, togliendo l'etichetta era il prezzo originale 19 euro. Questo su più indumenti, quindi partivano con un prezzo già basso, poi lo sconto andava via e ritornava lo sconto per il Black Friday.
1: È quello che abbiamo detto, queste cose non sono corrette, non andrebbero fatte. Vabbè, però adesso c'è la possibilità di informarsi un po' ovunque, quindi hanno vita breve secondo me quelli che fanno i furbetti da questo punto di vista.
2: No, tu devi avere la pazienza e la voglia di andare magari sulla rete, controllare dove sta il prezzo più basso, reale, cioè qualche volta hai voglia di farlo, qualche volta.
1: Ma guarda,
2: no,
1: che spesso ultimamente i prezzi più bassi e tante volte li trovi nel negozio. Sembra assurdo, ma è così.
2: No, è vero. No, su questo sono assolutamente d'accordo.
1: Bisogna perderci.
2: Antonio, invece tu non hai fatto acquisti online, preferisci fare appunto acquisti
3: online? Acquisti online, io sì, ho fatto acquisti online, ma anche lì a volte è difficile perché cerchi di trovare il prezzo migliore, però magari dopo non ti aggiungono le spese di spedizione e quindi il prezzo scontato ritorna a essere il prezzo uguale. Quindi comunque nessuno regala niente, l'unica cosa è che troviamo un prezzo veramente basso perché c'è la Sola.
1: Vabbè, adesso non esageriamo, non è sempre così, a volte ci sono delle ottime occasioni. Io per esempio non sono un appassionato di Antonio del Black Friday, ma sono un appassionato del Cyber Monday, non so se lo conoscete voi. Cyber Monday invece è quello che è più collegato con l'elettronica, con tutte quante le cose che hanno a che fare col mondo della tecnologia, capito? Ed è praticamente online e quindi anche lì si possono trovare delle ottime occasioni. Non so, ma qui in Italia mi sa che Cyber Monday non lo fanno, non l'ho letto.
3: Sta andando un po' di moda.
2: Sì, adesso pure questo. Cioè, ci dobbiamo inventare un giorno particolare anche noi.
1: Io
2: non so.
1: Allora, io il mio regalo di Natale, perché io mi faccio il regalo di Natale, mi faccio gli auguri, sì, mi do un bacetto, mi abbraccio.
2: Sì, una pacca sulle spalle pure.
1: Mi coccolo pure un po', me lo faccio il lunedì, così risparmio e mi compro qualcosa che ha a che fare con l'elettronica sempre, capito? Ciao Antonio.
2: Antonio, grazie.
3: Ciao ragazzi, alla prossima.

0: smarriti, ci scrive Roberta di Schio, teacher alla primaria. Il vero Black Friday è venerdì 28 novembre, esatto. Il giorno dopo il ringraziamento americano che cade il quarto giovedì di novembre. Come al solito in Italia facciamo casino. Vabbè, tanto oramai dura una settimana sto Black Friday.
1: Vabbè, ma noi stiamo cominciando a parlare adesso, eppure è giusto, no? Ci cominciamo a preparare, non è che dobbiamo proprio quel giorno lì.
2: Io vorrei sciupare la carta di Marzocca.
1: Anche per, vuoi sciuparla? No, grazie. Io ce la tengo nuova, è intonsa la mia, sta lì, ce l'ho proprio, c'è una stuccina.
0: Nella teca del cristallo la tiene lui, capito? Io ho comprato un flessibile per la doccia, lo so che non è un, interessante
1: questa
0: come
1: è
0: cosa,
1: bellissima,
0: però
1: è
0: comprato,
1: molto interessante, sì.
0: Perdeva, sai, il doccino, e finalmente mi sono comprato, mi sono tolto questo sfizio.
1: E potevi aspettare, invece di 2 euro pagavi 1,50 euro.
0: No, che cavolo 2 euro, no, scherzi, sono roba che costa quella, perché di sì. Alluminio, cioè d'acciaio, che non c'è neanche alluminio. Allora, ho cambiato la macchina per il caffè, ci avete scritto, ne ho presa una cialde perché sono più economiche e più ecologiche. Bene, brava, complimenti. Io spero che un giorno le facciano soltanto che uno non debba ributtare nulla.
1: No,
0: e magari
1: scusa.
0: Qui
1: ho da ridire, se mi permetti, dici Dante, c'hai sempre perché? Da ridire. No, ho da ridire perché la macchina più ecologica per il caffè è quella che metti il caffè in grani, te lo macina, ti fa il caffè e butti via solo i fondi, non c'è neanche l'involucro del.
0: Esatto,
1: quella è la più ecologica di tutte. Allora,
3: a questo punto c'è anche la pronuncia italiana, Black Friday. Ognuno dice la sua e quindi tutte giuste, cambia solo la pronuncia.
1: Friday,
3: e sono tutti giusti, però Black Friday è perché è americana l'origine, ecco perché.
1: Ecco, giustamente, sottolinea, quello, dato che quella è un'iniziativa americana, si deve dire all'americana, quindi Black Friday.
4: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
5: Il meglio di.
0: Siete su Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi con voi sino alle 10:30. Mi sento un buon incarico.
3: Black Friday, io non lo so questa cosa, è sempre saldi sono saldi signori, bravo. Li chiamiamo come vogliamo, però sempre saldi sono.
1: Dobbiamo sempre stranietizzare qualsiasi cosa, tutto deve essere straniero.
6: Anche
1: giusto?
6: Perché dire venerdì nero non è proprio il massimo, fa più dell'orrore.
0: Sì, è brutto venerdì nero, devo dire che è
7: l'americana è banchi, all'inglese è banchi. No, meglio l'americana.
1: Sì, come l'artista, no? Tutti dicono Bansky, ma si chiama Bansky.
0: Bansky? Se tu lo pronunci all'inglese. Una carissima amica, ci ha scritto Francesco da Pescara, una carissima amica che lavora in un negozio di abbigliamento, mi ha detto che la roba a poco prezzo sono i fondi di magazzino invenduti da anni. La roba dell'anno in corso sono aumentati del 40%, poi scontati del 30%, tanto gli sprovveduti comprano sicuri di fare l'affare della loro vita. Tengo sempre alla larga
1: sempre così, non è tutto così, non è. Io sono invece fiducioso e positivo da questo punto di vista qua.
8: Buongiorno soggetti smarriti, ma lo volete sapere un trucchino che mi ha insegnato la mia nonna adesso che siamo di fronte a questo Black Friday o Schwarzfreitag, perché ve la metto anche in tedesco, per risparmiare qui 4 eurini che insomma se non avete bisogno non lo comprate, non c'è bisogno non si compra, ecco. A posto, e i soldini rimangono belli in saccoccia. Un bacione.
1: Brava.
0: Sì, è facile, tu dici brava, è vero, tutto il mondo va dall'altra parte, cioè tutti ci dicono che dobbiamo consumare, comprare.
1: Mi faccio prendere, hai ragione, perché siamo deboli poi.
2: Perché non sei felice in amore, Marco?
1: No, sono felice, ma che c'entra questo?
0: Comunque siamo deboli a una sola B, Marzocca. Adesso uno ti può correggere il Black Friday, ok, ma deboli te lo correggo io.
1: Io sono debole invece,
0: Debole
1: con due B.

0: Allora, dovremmo avere in collegamento, e c'è, lo so.
1: No,
0: che
1: c'ho un amico che mi sta già dicendo, sì, sono attaccato, che vorrebbe far parte anche lui di questo gruppo di gruppi.
0: Di sì, giovani, quanti anni
2: abbiamo
0: ha?
2: Abbiamo detto giovani.
0: Quanti anni ha?
1: Lui? 43, però
0: non è un giovane, non è così giovane, deve essere più giovane, mi dispiace.
1: È un quasi giovane, è un quasi giovane.
0: Noi abbiamo invece un giovane 26enne che si chiama Gabriele Ratano, campione italiano di Poetry Slam. Complimenti a Gabriele, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Ciao.
0: Ciao Gabriele, nato a Garbagnate milanese, trapiantato a Roma per studiare teatro. So che hai fatto anche l'Officina Pasolini e da lì è partito, è partita la tua carriera. Tu ti definiresti, diciamo, un poeta o un performer?
3: Diciamo che innanzitutto un attore per gli studi che ho fatto e poi un poeta performativo, mescoliamo le due parole.
0: Beh, nel senso che mi piace.
3: Esiste proprio questa definizione di poesia performativa, no? La slam poetry fa in modo che ci sia questa definizione per le persone, e quindi poeta performativo secondo me è la definizione un po' più corretta, perché si mescola sia la poesia, diciamo, scritta al testo con la performance. Le due, diciamo, le due cose proprie della slam poetry.
0: Gabriele, questa gara che hai vinto nel 2025, come si svolge?
1: Esatto, io sono curioso, come funziona?
3: Allora, è un campionato organizzato dalla LIPS, che è la Lega Italiana Poetry Slam, acronimo perfetto, che viene organizzato ogni anno dal 2013, quindi è nata nel 2013 la LIPS. In realtà il Poetry Slam come competizione nasce negli anni 80 a Chicago da Mark Kelly Smith. All'inizio anni 2000 viene portato dall'Ello Voce in Italia e poi negli anni a seguire, diciamo, il movimento è sempre più cresciuto. Quest'anno sono stati organizzati in Italia più di 600 Poetry Slam in tutta Italia, quindi vari collettivi di poesia performativa hanno organizzato il loro Poetry Slam. Poi chi vinceva questi Poetry Slam andava alle competizioni regionali, quindi poi c'era chi vinceva il titolo regionale e poi si andati diciamo tutti i campioni regionali a fare la finale nazionale, tutti i rappresentanti delle varie regioni. Quest'anno è stata fatta ad Agrigento, alla Valle dei Templi.
1: Ma come funziona? Cioè uno arriva lì, sale sul palco e dice le poesie. Come funziona?
3: Le regole del Poetry Slam sono queste, giustamente. Sono che bisogna portare solamente testi propri, quindi non si può portare poesie di Montale o di altri autori da scritte. Poi massimo 3 minuti di tempo, non si può andare oltre, diciamo, per ogni brano. E poi non si possono usare oggetti di scena, musiche di scena, animali di scena, niente, solo corpo e voce, solamente corpo e voce. E altra cosa fondamentale, importante, è che vota il pubblico. È una giuria popolare composta da 5 persone selezionate casualmente dall'MC durante ogni manche della serata. L'obiettivo del Poetry Slam è quello di riportare, diciamo, la poesia a essere una cosa popolare.
1: È una specie di Sanremo fatto con le poesie, praticamente. Sì, vota il pubblico.
0: C'è la giuria popolare, la giuria di qualità.
1: Perché no? Si potrebbe fare.
2: Nel silenzio cade una nota, si apre il cielo tra due respiri e il tempo dimentica il suo nome. Sì, il pazzotto gnappo mio.
0: Sì, vabbè, fai anche le poesie su Marzocca, per favore.
3: Posso dire che faccio un'altra cosa europea, che è a Berlino a breve.
0: Perché
3: a metà ottobre.
1: Ma in italiano o in tedesco?
3: No, lo farò in italiano, rappresenterò l'Italia ai campionati europei di Poetry Slam.
1: Lo vedi che ci
3: saranno delle traduzioni alle mie spalle in tedesco e in inglese.
0: Grazie Gabriele dell'adozione, noi ne siamo molto felici di essere i tuoi padri in questo momento
1: virtuali.
4: You

0: Rai Radio 2.
1: Il meglio di...
2: Rai Radio 2.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9.56 minuti 25 secondi. In primo piano l'autostrada 26, la Genova Gravellona-Toce, dove tra la diramazione Predosa-Bettole-Ovada in direzione di Genova-Voltri si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 35-800, dove sono rimaste coinvolte una vettura e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 8 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla 32, la Torino-Bardonecchia, ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Borgone e Susa Ovest in direzione di Bardonecchia. Sulla 4 Venezia-Trieste, code in entrata per traffico intenso alla Tisana nelle due direzioni. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, 2 km di coda per un incidente che vede coinvolta una moto tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Traffico intenso con code sulla 11 Firenze-Pisa, la barriera di Pisa Nord in direzione di Pisa. Sulla 12 la Roma-Civitavecchia, rallentamenti per traffico tra Maccarese e la barriera di Roma Ovest in direzione dell'Aurelia e un chilometro di coda per traffico congestionato tra la Roma-Fiumicino e la barriera di Roma Ovest in direzione sempre dell'Aurelia. In Autosole, code per traffico intenso allo svincolo per Cassino, in uscita per chi proviene da Napoli, e a Napoli sulla tangenziale ci sono code per traffico intenso alla barriera di Napoli Ovest in direzione di Pozzuoli. Infine sulla A19, la Palermo-Catania, code per un incidente in prossimità dello svincolo per Motta Sant'Anastasia in direzione di Palermo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
0: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio 2, l'estate scende in piazza. Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. Tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito. E prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

0: siete su Radio 2, grazie agli amici dell'Onda Verde, siamo ritornati noi, soggetti smarriti.
1: 222 Rai Radio 2, permettetemi di dire che il Rai Radio 2 è sempre con voi, con programmi di qualunque genere che vi intrattengono dalla mattina fino alla sera.
0: Federico,
1: volete passare
0: favore,
1: una giornata in allegria? Sintonizzatevi su Rai Radio 2.
0: Radio 2. Vabbè, grazie del tuo intervento, tu devi dire solo Rai Radio 2, basta, non devi dire nient'altro.
1: E voglio aggiungere per il vostro Black Friday, Rai Radio 2.
0: Per favore, la sigla della notizia che
2: fa rumore.
0: È arrivata una nuova di sigla per
2: ma sta notizia un po' smarrita,
0: dai.
2: Con i rumori prende vita,
0: prende vita grazie al sonorizzatore Marco Marzocca, noto in tutto il mondo.
3: Vabbè.
0: E anche oltre.
3: Mondo, non esageriamo, in Italia.
0: Vabbè, una volta tanto che dico una cosa carina.
3: Sì, ma è carina, ma non ci crede nessuno.
4: Con il dono dell'intelligenza ancora da scartare.
3: Ce lo chiamano a fare le pernacchie in Giappone. No.
0: Parliamo del Joaquin Raptor.
3: Di che?
0: Fai il rumore e stai poco. Sei
3: ah, Raptor.
0: Il Joaquin Raptor, che ha preso il nome dal figlio di uno degli scopritori. Secondo i paleontologi, era il predatore più micidiale e vorace, addirittura più vorace del Tyrannosaurus Rex. E questo esemplare è stato appena trovato in Argentina. Chi lo incontrava poteva soltanto scappare. In un mondo non facile come la Terra di 70 milioni di anni fa, feroce tra i feroci usava tutte le armi a sua disposizione per riempirsi la pancia. Dove l'avete messo sto velociraptor, come si chiama lui? Joaquin Raptor. Nel bagno l'avete chiuso. Poi, oltre ai denti aguzzi e al morso potente, il dinosauro appena scoperto, battezzato Joaquin Raptor Casali, aveva avambracci robusti muniti di artigli.
1: Vieni qua, vieni.
0: Che cazzo d'oro se ti ha sfrullato. Quest'arma aggiuntiva lo rendeva addirittura più terribile del predatore per antonomasia, il Tyrannosaurus Rex.
1: Che potete.
0: Vabbè, tutta questa storia per dirvi che è stato ritrovato questo Joaquin Raptor in Argentina, ma la cosa buffa è che è stato trovato morto, soffocato. Non mi guardare così.
3: D'accordo.
0: Soffoca, perché non è riuscito a mangiare. L'alligatore, e gli è rimasta la testa dell'alligatore qua.

0: è arrivato il momento della vendita dell'oggetto. Vai con la sigla.
1: Ma non
0: Paoletto.
1: È una sigla, è un sottofondo musicale.
0: Vai Paoletto.
1: Un tappeto musicale.
0: Vabbè,
1: che ispira.
0: È una sigla, però per me è una sigla.
1: Vabbè, fai come
2: un tappetino.
1: Gennaro, un tappeto. Mettiti a tappetino e chiedi qualcosa agli ascoltatori.
2: Allora, uno scendiletto.
0: Amici, buongiorno. È arrivato il momento. È arrivato il momento della vendita dell'oggetto e abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della vostra inventiva, del vostro estro,
1: della vostra collab
0: fantasia, della collab. Vostra collab
1: va di moda, collab,
0: sì, certo, ogni tanto c'è qualcuno che si inventa un termine nuovo e dice che va di moda, no. E tutti lì a ripetere
1: a dire collab
0: la stessa cosa. E vabbè, siamo così, siamo un po' pecoroni tutti quanti, ma non vogliamo parlare di pecoroni oggi, ma vogliamo parlare di un oggetto un po' particolare. Oggi mettiamo in vendita, con il vostro aiuto che vi dovete inventare naturalmente, un claim, uno slogan, quello che facciamo sempre ogni settimana, è il tappetta Perugia.
1: No,
2: Ponte Ponente, Ponte Pi, tappetta Perugia.
0: No, Ponte Ponente no.
1: No, ponti lasciamo stare, no, l'argomento per favore, ragazzi, non entriamo nell'argomento ponti.
0: Esattamente.
1: Lasciamo stare.
0: Solo il tappetta Perugia.
1: E che cos'è? Che
0: Perugia non c'entra niente.
1: E Tappetta?
0: Tappetta.
1: Cos'è? Provincia di Perugia, non sempre Tappetta.
0: No.
1: Ma cos'è il tappeta Perugia, Marzocca?
0: Appunto.
1: Lo vuoi vendere? Spiegacelo.
0: Che cos'è? Che cos'è? Troppo che facile cos'è? Dirlo. Ma è proprio questo, fa parte del gioco. È il
2: dove
0: mistero.
2: Dove sta questo ponte? Tappetta Perugia.
0: Grazie. Grazie, questa è della facile ironia della nostra intelligenza artificiale, ecco a cosa serve.
1: Non promuovere l'intelligenza artificiale, per favore.
0: Ma lasciamo perdere, perché qui dovrei fare una polemica su ogni parola detta, ma non mi va in questo caso. Tappetta Perugia.
1: Allora aspettiamo un claim che sia di una durata radiofonica, ragazzi, non fate una cosa di due minuti, però al massimo 40 secondi, 30-40 secondi, in cui potete cantare, parlare, recitare un claim pubblicitario.
0: 30 secondi, dai, 30 secondi. Via.
1: Un claim pubblicitario per la vendita dell'originale unico.
0: È arrugginito, ve lo dico.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
3: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: I soggetti smarriti.
6: Il meglio di...

0: Tappe Tapperugia, quello originale, ed è arrivato questo messaggio da parte di Livio. Sì. Acquistate subito e senza remore Tappe Tapperugia, la prima versione dei moderni contenitori per cibi quando ancora venivano prodotti nella città umbra. Occasione unica per i collezionisti.
1: Dopo i vasetti di Nutella personalizzati, signori, me so impazzita, vendo i Tupperware personalizzati. Se siete di Perugia, Tappe Tappe Tapperugia. Se siete di Napoli, Tappe Tappe Tappe Napoli, via dicendo.
2: No, no, ragazzi, non c'entra niente Perugia, non cominciamo. È Tappe Tapperugia tutto attaccato. È tutto attaccato, è un oggetto.
0: Comunque l'origine ci è arrivata di questa cosa, che l'origine è francese, è pomme de renette e pomme d'api.
2: Che è?
0: Pomme de renette e pomme d'api.
3: Tapi tapi rouge.
0: Non lo so.
3: Tapi rouge.
0: È lei che è di origine francese, scusate ragazzi, non mica.
4: E adesso che mi hanno dato questo compito di sverniciare l'intero ponte girevole, come faccio? Ho bisogno dell'acquaragia. Ma no, qualcosa che faccia rima con acquaragia. Tappe Tapperugia, sì, lui, l'unico in vendita su Radio 2, Giulio Tatara.
2: Grazie.
0: Tappe Tapperugia, però a quel punto, che quella acquaragia.
2: No, quella è l'acquaragia. Quella,
5: l'oggetto più bello del mondo, e mi dispiace se non lo prendi, il Tappe Tappe, il Tapperugia, lo puoi mettere dove vuoi.
2: Grazie.
0: Grazie,
2: che carino.
6: C'è la vita per te indugia, prendi Tappe Tapperugia. C'è smarrito la grattugia, prendi Tappe Tapperugia. Mauro da Ravenna.

0: Buongiorno dai soggetti smarriti da Radio 2.
1: Compra il Caperugia a soli 500 euro. Un tappeto fatto a Perugia. Non mi chiedere cos'è Caperugia. Olè! Da Tommaso, 9 anni, Scandicci.
2: Tommaso, sei meraviglioso, Tommaso, un bacio.
0: La filastrocca originaria, e ritorno lì, su Tappeta Perugia, su com'era, Ponde Renette, Ponda P, di cui una venditrice ambulante di frutta nel mercato coperto di Parigi si trova a decantare le sue mercanzie, venendo alle prese con un ladruncolo, un passante dalla mano lunga. Questa è la storia reale.
3: Ah, come, se non avete capito ancora di cosa si tratti, non preoccupatevi, non siete mica matti. Questa qui si sa. Degli smarriti è la comunità. Quindi se ancora qualcuno di voi intugia, fidatevi di noi e comprate il Tappeta Perugia.
0: Ma che bello!
2: Bello, ma sì.
0: Secondo me ha vinto lui.
4: Vabbè, buongiorno. Comprate il Tappeta Perugia, signori, comprate il Tapperugia. L'unico inimitabile. Non sapete cos'è? Venite, vedete e non potrete più farne a meno.
0: Ci scrive Cri da Frosinone.
2: Questo è vero, una volta che l'hai visto non ne puoi fare a meno più.
0: Caro sindaco, proprio tu che cerchi una soluzione per quell'enorme buca, ma compra il Tappeta Perugia. Questa Cri da Frosinone.
5: Claim per donne umbre di non elevata altezza. Le Tappeta Perugia o Tapperugine.
2: Non cominciamo.
6: Franco, un po' di claim, apparecchio shame.
0: Eccolo.
6: Chi è davvero smart a ballare il tip tap non indugia, ma corre subito a comprare il Tappeta Perugia.
0: Ragazzi, ci avete invaso di messaggi, siete meravigliosi.
2: Sapete che questa per me questa è la cosa più che preferisco di questa trasmissione. Mi diverto come un matto.
0: Grazie amici, è stata una bella puntata e grazie dei tanti messaggi che ci avete inviato.
2: GR2, ciao.
7: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
8: Il meglio di

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: 2-2. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono le 10 e 30.
8: Rai GR2.
9: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Un weekend segnato da diversi tragici incidenti stradali dopo quelli di ieri a Trento, a Savona e in Versilia, con vittime giovanissime. Oggi all'alba un'auto è finita in un canale in provincia di Milano. 3 i morti, tutti minorenni.
10: L'incidente questa mattina intorno alle 5, 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 automediche, una di soccorso, insieme a loro vigili del fuoco di Milano e carabinieri di Rho. A morire 2 ragazzi e una ragazza, tutti minorenni. L'auto su cui viaggiavano avrebbe sbandato e finita poi in un canale nei pressi di Senago in provincia di Milano. Alla guida del mezzo un 19enne positivo all'alcol test è indagato per omicidio stradale aggravato. Nell'auto erano in 9 ragazzi e ragazze tra 17 e 19 anni. In una prima fase sono state recuperate 7 persone, una prima vittima, mentre 6 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Guarda di Milano. Nelle successive operazioni di recupero del veicolo, i vigili del fuoco hanno recuperato anche gli altri 2 giovani senza vita. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Elena Paba, GR2.
9: In Svizzera i colloqui Stati Uniti-Iran, a pesare gli attacchi di Tel Aviv contro Hezbollah, che sono continuati anche nelle ultime ore.
11: Ancora morti in Libano dopo le incursioni israeliane nella zona occidentale del paese, tra loro anche un bambino. Anche 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nella regione di Tiro. Le forze dello Stato ebraico continuano a bersagliare il Libano nonostante il memorandum d'intesa siglato a distanza tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian includa il ritiro delle forze di Tel Aviv dal Libano meridionale, e nonostante il premier Netanyahu ieri avesse ordinato di fermare gli attacchi che hanno provocato più di 80 vittime in sole 24 ore. 6 i soldati morti. Teheran preme affinché lo Stato ebraico ponga fine alle ostilità e per arrivare a questo risultato ha dichiarato di aver chiuso nuovamente lo stretto di Hormuz. Pressione su Israele anche da Washington, che vuole progredire nei complessi negoziati. Stanno per riprendere le trattative tecniche in Svizzera. Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate dal vicepresidente Vance e dal ministro degli esteri Araghchi e quella del paese mediatore, il Pakistan, sono già arrivate tra le Alpi elvetiche sul lago di Lucerna. Claudia Stamerra, GR2.
9: La premier Giorgia Meloni è in volo verso Gemona del Friuli per una visita a sorpresa in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante in quanto ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Il raduno sarà dedicato al ricordo ricordo della tragedia e la straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. Caldo e afa, oggi inizia ufficialmente l'estate con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma anche temperature già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. In Italia bollino rosso del Ministero della Salute per 8 città, arancione per altrettante, tutte nel centro-nord. La ciclovia più bella d'Italia è quella del Trasimeno, secondo l'11ª edizione del Green Road Award 2026, Oscar italiano del ciclismo. Sul podio anche Puglia, Piemonte e Lazio. Sentiamo.
12: Lo specchio d'acqua del lago da un lato e borghi umbri dall'altro. La ciclovia del Trasimeno, quasi 60 km di percorso, è la più bella d'Italia, secondo la classifica nazionale del Green Road Award 2026. L'ideatrice del riconoscimento, Ludovica Casellati.
13: È una ciclovia che forma un anello attorno al lago Trasimeno. Questo lago ha dei colori che assomigliano a quelli del mare, ma poi uno può visitare i borghi e degustare l'enogastronomia.
12: Secondo premio va alla Puglia con il Giro d'Anello del Gargano.
13: Sono 350 chilometri che ti fanno scoprire il mare del Gargano.
12: Piemonte e Lazio si piazzano entrambi al terzo posto.
13: Il Piemonte ha questa ciclovia che parte da Locarno e sfocia nel mare Ligure. Il Lazio con una ciclovia millenaria che è quella dell'Etruria. Ci sono moltissimi tour operator esteri che portano a pedalare in Italia. Andare in bicicletta ci permette di scoprire luoghi che altrimenti non riusciremo mai a vedere.
12: Maria Cristina Cusumano, GR2.
9: Si celebra oggi la Festa della Musica. Circa 15.000 musicisti, professionisti o semplici appassionati animeranno strade, piazze, teatri e luoghi insoliti di 743 città italiane. Tema di quest'anno è la voce dei luoghi.
11: La mappa delle città e tutti gli appuntamenti di questa giornata sono come sempre sul sito festadellamusicaitalia.it. La festa celebra il legame tra musica e territorio attraverso 350 formazioni di canto corale. Marco Fornasier, presidente di Feniarco, che riunisce i cori regionali.
14: Il coro è un presidio culturale di territorio. In questi tempi non molto piacevoli dal punto di vista delle relazioni internazionali, cerchiamo almeno noi di far sentire la nostra voce in tutti i luoghi possibili.
11: Testimonial di questa 32esima edizione il sassofonista Stefano Di Battista, che si esibirà all'Aquila con l'orchestra sinfonica del Conservatorio della città. Per la prima volta anche i testimonial della Festa della Musica Giovani con gli Eugenio in Via di Gioia, il cantante del gruppo che oggi suonerà a Cless in provincia di Trento, Eugenio Cesaro.
15: Il nostro augurio è quello che attraverso la melodia, il ritmo, attraverso l'armonia, possiamo veramente un piccolo passetto alla volta, una nota alla volta, provare a cambiare la direzione che sta prendendo questo mondo.
11: Timiso Ara Pinto, GR2. Insieme a te senza
9: autotune. Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Pettinati. Buon ascolto.

0: ciao a tutti gli amici di Radio 2.
1: Siamo
0: Vittorio
1: qui.
0: Pettinato
1: e Nicola Angelozzi.
0: Siamo in diretta proprio dagli studi di Via Asiago, Roma. Contenti per questo nuovo inizio.
1: Intanto diamo la buona domenica a tutti. Buona domenica, amici ascoltatori. Sono troppo contento di essere qui con voi, ma soprattutto di essere qui con Nicola.
0: Ma grazie, Vittorio. Ricordiamo i nostri appuntamenti.
1: Certo.
0: Il sabato e la domenica, da che ora a che ora?
1: Dalle 10.35 alle 12, puntuali come orologi svizzeri.
0: Esatto, vi faremo compagnia in queste mattinate calde di racconti,
1: sì, ma
0: di
1: poi
0: musica.
1: Abbiamo un sacco di cose da raccontare, però vi lasciamo nelle buone mani di Fulminacci, maledetto me.

0: Spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicole Angelozzi.
1: Benvenuta, bentornata, siamo qui, è una domenica mattina meravigliosa.
0: Sì, parliamo di italiani, di avventura,
1: esatto.
0: E di estate 2026, perché sai, tu ami viaggiare, Vittorio?
1: Guarda, ti dirò, all'inizio no, da quando ero piccolino no, facevo proprio viaggi base, quindi Pavia, Calabria, Calabria, Pavia.
0: Vabbè.
1: Quello era il mio viaggio.
0: Pure,
1: era
0: pure la Calabria può essere avventurosa,
1: no? Ma sicuramente. Però poi col tempo ho avuto modo di fare un po' di esperienze, tra cui anche, non so, il Cammino di Santiago, il Kenya, questi posti qua, e quindi insomma un pochino mi sta iniziando a piacere l'avventura. Tu invece?
0: A me piace molto fare dei viaggi avventurosi, soprattutto stare in campagna in mezzo al verde, la natura. Ma tra l'altro l'estate 2026 degli italiani profuma proprio di avventura, dinamicità, scoperta, sono proprio le parole chiavi di queste vacanze degli italiani. Un'avventura che mi vuoi raccontare?
1: Guarda, io torno sul Kenya, nel senso che una volta appunto facendo il safari dovevamo andare in bagno,
0: sì?
1: Perché comunque il safari dura dalla mattina presto fino alla...
0: Okay.
1: E lì non è che hanno dei bagni, cioè tu non è che puoi andare in bagno
0: No, cioè quando vuoi tu.
1: No, infatti, cioè lì devi aspettare le regole rispettare le regole di madre natura.
0: Sì.
1: E quindi che succede? Dovevamo andare in bagno, ma c'era un branco di leoni.
0: Sì.
1: In arrivo, cioè ci avevano avvisato, guardate che c'è un branco di... Quindi l'abbiamo tenuta, ecco, questa è stata la mia avventura.
0: Queste sono le avventure che capitano proprio quando sei in vacanza. Ma noi chiediamo pure al 348-7300-200 una vacanza avventurosa che avete fatto, perché vogliamo sapere. Ma ricordiamo anche che tra poco avremo ospite Giuseppe Bucciarelli, che ci racconterà un po' dei suoi viaggi pazzeschi.
1: Io sono troppo contento, veramente.
0: Ed è qui proprio che su Radio 2 ascoltiamo la musica, ma parliamo anche di viaggi avventurosi. A tra

0: Spettinati su Radio 2, intanto buona domenica, siamo tornati, parliamo di viaggi, vero Vittorio?
1: Di viaggi, che è un periodo di viaggio e quindi abbiamo un amico.
0: Abbiamo un amico perché gli spettinati hanno tanti amici. Tanti. Chi è questo amico?
1: Questo amico si chiama Giuseppe Bucciarelli, in arte possiamo dirlo gli orizzonti della Maruzza, lo trovate su tutti i social, YouTube, Instagram, e io sono troppo contento e felice di averlo ai nostri microfoni.
0: Ma è proprio qui, benvenuto Giuseppe!
2: Ciao, come state ragazzi? Grazie di avermi chiamato.
0: Adesso che siamo con te siamo benissimo qui su Radio 2.
1: Allora, presentiamo brevemente chi è Giuseppe. Giuseppe in questo momento sta facendo il giro dell'Atlantico, sta andando in Guinea-Bissau, giusto?
0: Una cosa detta così.
2: Esattamente, esattamente. Perché Guinea-Bissau? Perché non ci va nessuno e quindi deve essere un posto interessante.
1: Ma con una barca con un'imbarcazione, una barca a vela da 7 metri, giusto?
2: Ma no, ma neanche 7 metri. Dobbiamo essere precisi sulle piccolezze delle cose.
0: Precisissimi.
2: Sono 6,70 metri.
1: È 6,70 metri.
2: 6,70 metri degli anni 70, manca a farla apposta. Che niente, è una barca eccezionale, quindi perché no? Bisogna un po' sfatare il mito che per fare belle cose bisogna avere grandi mezzi.
0: Tu, Giuseppe, sei biologo, naturalista, documentarista e da 20 anni navighi in questo mare meraviglioso e ti diverti a fare questa cosa?
2: Beh sì, direi che divertirsi è una parte e un aspetto della cosa, il resto è anche un sacco di lavoro, perché comunque non ci si può buttare a far cose senza sapere quello che si sta facendo, quindi c'è una grande preparazione, studio e matto e disperatissimo, come diceva qualcuno nel passato, e quindi sì, lo faccio e mi diverto, e tutto quello che ho fatto finora dai tempi di quando facevo ricerca è anche la dimostrazione del fatto che abbiamo mille potenzialità nel nostro cervello che a volte non sfruttiamo, mentre se invece cominciamo a metterci in gioco cercando di spremere al massimo quello che abbiamo, niente, si possono fare cose molto diverse trovando un filo conduttore tra di esse.
0: Ma Giuseppe, tu rimani con noi perché siamo sempre a Radio 2, ascoltiamo la bellissima musica di Radio 2 qui a Spettinati, e adesso abbiamo Buon Vento, Giovanotti feat. Alfa.

0: abbiamo ascoltato a Spettinati su Radio 2 Buonvento Jovanotti Fit Alfa, ma abbiamo con noi chi?
1: Giuseppe Bucciarelli, gli orizzonti della Maruzza. Io sono troppo felice di averlo ai nostri microfoni perché è un sogno che si avvera, perché io lo seguo su YouTube da ormai 2 anni e sono troppo contento perché sta realizzando un grande sogno. Raccontaci un po' che cosa stai facendo, qual è l'impresa?
2: Allora, prima di tutto vorrei dire che non è proprio un'impresa, è semplicemente un tipo, cioè io, che ha deciso di andare a guardare un po' com'è il mondo, non necessariamente con un aereo ma con una piccola barca. Ecco, questa non è un'impresa, è una cosa che alla fine, come dico sempre, se c'è un forte studio alle spalle, chiunque può fare. Il punto è che, appunto, dato che a me piace viaggiare, esplorare e conoscere il mondo, le persone, ho pensato che con questa piccola barca, dopo aver passato anni e anni in Egeo, questa è la barca di 6,70 m a vela, potevo andare a dare un'occhiata, appunto, in Atlantico fino alle coste di Guinea-Bissau, perché non ci va nessuno, ci sarà pure un motivo per cui non ci va nessuno, ci dovrei pensare effettivamente. Comunque niente, a vedere lì, perché lì, perché è una porta verso un mondo che non conosco e mi interessa. Farlo con una piccola barca è del tutto possibile, ti rendi autonomo nelle decisioni e negli spostamenti ed è molto bello. A me piace la natura, mi piace stare immerso nella natura, ma anche immerso tra le persone, però non necessariamente.
0: Infatti, soprattutto perché stai da solo, cioè stare tutto questo tempo da solo è bello o è brutto? Come la vivi?
2: Allora, guarda, ottima domanda. Io sono uno super sociale, a me piace stare con le persone.
0: Non si direbbe, però.
2: No, aspetta, attenzione. Allora, è molto interessante questa domanda, perché a me piace stare con le persone, però dato che la barca è piccola è molto difficile trovare qualcuno che venga con me. A questo punto c'è un dilemma: fare le cose comunque soffrendo un po' la solitudine, oppure decidere di non farle del tutto per paura della solitudine. A questo punto la scelta è lì, è binaria, e io ho deciso di farle comunque, nonostante che sia difficile per me, perché sono molto sociale, però non si può rimanere sul divano soltanto.
1: Hai ragione.
0: Allora ringraziamo Giuseppe Bucciarelli, ma come diceva Vittorio,
1: io spero che tutti i nostri ascoltatori inizino a seguire gli orizzonti della Maruzza, perché veramente ci stai portando in un sogno. E quindi ti ringraziamo tantissimo per
0: essere
1: stato.
0: Ti richiamiamo ad agosto, sempre a Spettinati su Radio 2. Grazie Giuseppe. La descrizione.

0: Piero Mancino, la descrizione di un attimo qui agli Spettinati su Radio 2.
1: E proprio per un attimo ci fermiamo, torniamo tra poco con i Rolling Stones, In the Stars.
2: Radio 2. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa avete deciso di imparare oggi?
3: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
5: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
4: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
6: Ogni stagione è piena di sorprese.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: Pettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicole Angelozzi. Vittorio, parlavamo un po' delle avventure che fanno gli italiani, no?
1: Yes.
0: Abbiamo parlato del tuo viaggio in Kenya. Poi, tra l'altro, non ti ho raccontato, ma stanotte ho fatto un sogno.
1: Hai fatto un sogno?
0: Dove io e te facevamo un viaggio, litigavamo.
1: E dove andavamo? Dove andavamo?
0: Non mi ricordo, eravamo in una foresta con questi zaini. Quindi, comunque, c'era l'avventura, c'era il viaggio, c'erano gli zaini, ma soprattutto c'era Vittorio Pettinato.
1: Vabbè, guarda, mi fa piacere. Io, guarda, te la propongo prima o poi un'avventura. Potremmo fare un'avventura radiofonica.
0: E quella la stiamo già facendo.
1: Però all'interno di una foresta non ancora. Via
0: non
1: Asiago
0: ancora.
1: Diciamo che non presenta la percezione di foresta amazzonica, non presenta alberi. Dovremmo provare, fare una puntata in una foresta, ecco.
0: Ma tra l'altro abbiamo chiesto proprio ai nostri ascoltatori al 3487 300 200.
1: Ci sono arrivati un sacco di messaggi.
0: E continuate a mandarceli. Ad esempio Giorgio da Ragusa ci scrive: buongiorno amici, bentrovati. Mi state facendo ricordare del mio viaggio fatto nel 2014 con mia moglie fino a Capo Nord in moto da Ragusa.
1: Bellissimo.
0: Proprio il 21 giugno, quindi come oggi, eravamo lì. Faceva freddo, c'era nebbia, ma una grandissima emozione. Che meraviglia. Grazie della compagnia che fate con la vostra emozione e con la vostra fantastica musica. Grazie dei vostri messaggi.
1: Hai visto? Già solo dopo la prima puntata già stiamo diventando parte della loro famiglia praticamente. È bastata una puntata.
0: Ma è così, all'età di 21 anni ho attraversato tutta l'Africa zaino in spalla, partendo dal Marocco fino ad arrivare a Cape Town in Sudafrica. È stata un'esperienza straordinaria, una di quelle che ti cambiano per sempre.
1: Posso dire, abbiamo degli ascoltatori molto molto avventurosi.
0: Sì, questo è Fabio da Brindisi. Oggi ho 4 figli e cerco di trasmettere anche a loro la passione per il viaggio, perché viaggiare significa scoprire il mondo, ma soprattutto scoprire se stessi, un passo alla volta. Un caro saluto e un abbraccio da Brindisi.
1: Stupendo.
0: Continuate a scriverci proprio al 348 730 200. Ma adesso chi ascoltiamo?
1: Gli Oasis,
0: Live Forever, qui su Radio 2.

0: Spettinati su Radio 2, parliamo di avventure, avventure di chi ci ascolta, avventure di Vittorio, avventure di Nicole, ma adesso in studio qui in via Asiago è venuto un amico degli spettinati, benvenuto a Patrick Achille, 32 anni, commerciale, un uomo che da 3 anni non fa più vacanze ma esperienze trasformative. Patrick, dove sei stato? Benvenuto!
1: Ciao Nicole, innanzitutto guarda, sono appena rientrato da un group trip in Cina, bellissimo, siamo partiti strangers e siamo tornati family,
0: cioè family.
1: Family. Io non dico più ho conosciuto delle persone, dico ho trovato una tribe.
0: Ma scusa, sì. Ma tu eri partito da solo?
1: Certo, io parto sempre da solo per poi ritrovare me stesso. Praticamente sì. Sono ufficialmente andato via per uscire dalla comfort zone. Sai cos'è la comfort zone?
0: Sì, certo.
1: Poi ho visto queste due ragazze australiane, una di Parma che faceva yoga.
0: E come è andata?
1: Ho ritrovato me stesso.
0: Scusa, sì. Ti vedo un po' cambiato. Sei un po' cambiato questa esperienza.
1: Sì, sì, assolutamente. Io adesso abbraccio tantissimo. Ah. Appena arrivo a casa abbraccio pure il corriere. Ho bisogno proprio di connection, hai capito? Deep connection. Te posso abbracciare, per favore?
0: Sì, ma magari dopo, adesso ti abbraccio,
1: grazie.
0: Ma i tuoi amici storici?
1: No, basta. Con loro ho chiuso. I have closed with them. Sì, sì, troppo italiani mi chiedono. Oh, Pat Hack, che è il mio. Patrick Achille,
0: il soprannome.
1: Pat Hack. Ci vediamo domenica. No, bro. Io adesso vivo in the present.
0: Ma in italiano per tutti quelli che ci ascoltano, anche per me.
1: Scusa. Vivo nel presente. Sì, sì, sì.
0: Ma
1: sì,
0: hai mantenuto i contatti con loro oppure no?
1: Certo, con tutto il mio gruppo e la mia tribe. Abbiamo un gruppo su WhatsApp che si chiama Souls Without Borders.
0: Ah.
1: Che vuol dire anime senza confini. E praticamente ci mandiamo tutti i giorni reel sulle cascate, le citazioni di Osho, le foto dei piedi sulla spiaggia.
0: Ma i nomi te li ricordi?
1: No, io li chiamo tutti brother. Brother, è più facile, è più intuitivo.
0: Ma tu quando fai questi viaggi cosa cerchi veramente?
1: La spontaneità, la condivisione, la crescita personale. Cioè, 1600 euro li pago tutti, hai capito? Per un viaggio spirituale.
0: Conveniente.
1: Sì, perché poi torno con queste borracce di alluminio, una collana con la tartaruga e 22 foto con persone che probabilmente non rivedrò più, ma è troppo bello.
0: Però sì. sei felice, insomma.
1: Sì, infatti a luglio riparto.
0: E dove vai?
1: Guatemala.
0: E perché proprio lì?
1: Perché ho visto una ragazza canadese con dei commenti che ha scritto su Yo Terra Guys, allora ci va, detto
0: vado. Ma io vorrei chiederti, ma tua madre, tutta questa situazione che dice?
1: È che una volta la gente si sposava, faceva mutuo, invece ogni 3 mesi torno con le treccine, una maglietta con scritto sopra Pura Vita, una ragazza tedesca che dopo 4 giorni mi dice: Patrick, we stay friends.
0: E tu? Tu che dici?
1: Io piango, ma in English, perché il dolore condiviso è healing. Nicole, è healing.

0: Bad Boy, gli spettinati su Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato a tenervi compagnia in questo weekend estivo. Ormai siamo proprio in piena estate, quindi che bello.
1: Eh sì, sabato e domenica dalle 10.35 alle 12.
0: Alle 12, quindi poco prima di andare in pranzo, nel vostro pranzo. Cioè vi accompagniamo, siamo l'aperitivo, siamo il brunch prima del pranzo.
1: Il pre-pranzo.
0: Il pre-pranzo.
1: Ma abbiamo parlato di avventure e volevo parlare anche con tutti quelli che ci ascoltano del problema dei social, perché spesso le persone pubblicano tantissime foto di tantissimi viaggi, no? Tu li vedi, un giorno sono in Africa, un giorno poi tornano in Calabria, poi un giorno arrivano a Ibiza, ma spesso non si capisce se è la realtà o una finzione.
0: Esatto, secondo me anche il nostro ospite di prima, Patrick Achille, è uno di quelli che pubblica,
1: sì,
0: pubblica foto, pubblica video, reel, cose eccetera, e poi non si sa mai dove si trova, perché effettivamente sembra che ormai davvero, te la ricordi, una vita in vacanza,
1: sì,
0: ecco, sembra che ormai tutti dobbiamo essere sempre in vacanza, c'è proprio quest'ansia da prestazione per la vacanza, tutti dobbiamo sempre aver organizzata la vacanza, perché poi va pubblicata sui social,
1: ma soprattutto la migliore vacanza, perché
0: esatto,
1: tu devi essere il miglior hotel, il miglior ristorante, ma in realtà non è così. A noi ci piace anche le cose, ci piacciono le cose semplici,
0: ma infatti dovremmo tornare un pochino a quello, cioè non chiamare più le vacanze experience, ma semplicemente stacchiamo anche dai social, probabilmente sarebbe utile quello.
1: Stacchiamo anche dai social, lo dice uno che lavora sui social.
0: Esatto, quindi è proprio
1: un paradosso contro se stesso.
0: Però sì, assolutamente, io guarda, ultimamente sto cercando di evitare di postare foto e video mentre sto vivendo l'esperienza.
1: Ti dico un segreto, Vittorio.
0: Vai.
1: Tu devi sapere che io spesso parto e nessuno sa che io sono partita.
0: Giusto, giusto.
1: E poi magari dopo due mesi

0: se io pubblico la foto che sono stata, non so, per dire a Parigi, okay, e le persone: ma quando sei stata a Parigi? Ma tu adesso sei con me qui a Roma, ma com'è possibile che sei a Parigi? Quanto... sono stata un po' di tempo fa, non mi ricordo.
1: Quanto è bello confondere le persone sui social.
0: Sì, è vero, però noi non ci confondiamo sicuramente con la musica di Radio 2. Ascoltiamo Buona Domenica, Saif.

0: buona domenica.
1: E noi vi auguriamo buona domenica.
2: Buona domenica.
1: Anzi,
2: a tutti.
1: Siamo in vostra compagnia, ma soprattutto oggi abbiamo anche un ospite.
2: Esatto.
1: Chi è?
2: Abbiamo l'ospite, ormai lo posso anche dire, un amico, però è l'avvocato Riccardo Lanzo, il nostro esperto, che oggi ci parlerà un pochino di un cambiamento. Infatti il Regno Unito vieta i social agli under 16.
1: Benvenuto Riccardo, sei qui con noi?
3: Buongiorno, ciao ragazzi,
2: ciao,
3: ciao, che bello sentirvi.
1: Vai, è bello sentire te.
2: Sì, assolutamente. Senti, cosa ne pensi di questo cambiamento?
3: Allora, innanzitutto è un cambiamento già annunciato da qualche tempo, sia il primo ministro del Regno Unito Starmer ha annunciato l'intenzione di introdurre un divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni e diciamo che questo annuncio ha provocato veramente un acceso dibattito nell'opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori, perché il blocco, che riguarderebbe diverse piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram e Facebook, prevederebbe appunto oggi il divieto è estesa ai 14 anni, quindi ai minori di 14 anni, si aumenterebbe quindi l'età fino ai 16 anni, okay. E addirittura è previsto anche un coprifuoco notturno, cioè un blocco di utilizzo dopo un certo orario dei social per chi ha meno di 18 anni, e insieme a una serie di misure che in teoria dovrebbero prevenire lo scrolling infinito, cioè continuamente l'utilizzo dei social in maniera quasi compulsiva per scrollare appunto un contenuto dall'altro, che in base a alcune ricerche toglierebbe ore di sonno ai ragazzi, okay. E in teoria ai minori. E il problema vero è come sarà controllata l'età, perché non ci sono ancora dettagli sullo strumento che verrà utilizzato, ci sono delle tecnologie che possono verificare l'età di una persona o attraverso un documento di identità o la scansione del volto. Il tema vero è che ci sono già delle esperienze come nell'Australia, in cui sono stati fatti appunto alcuni limiti e si stanno aspettando le risposte. Insomma, un cambiamento direi epocale.
2: Ottimo.
1: Ma l'esperto cosa dice? Tu che ne pensi? È giusto o non è giusto?
2: Benefici, rischi?
3: Allora, ci sono dei rischi. Il rischio vero è che i ragazzi, se vengono verificati questi blocchi, possono andare e utilizzare piattaforme meno sicure rispetto a quelle tradizionali, e quindi insomma cacciarsi un po' più nei guai rispetto a quello che succede. Il problema vero, e credo che sia fondamentale, cioè non c'è in questo momento una vera e propria alfabetizzazione digitale nella quale appunto c'è consapevolezza, però non soltanto tra i giovani, diciamo che questo è un problema purtroppo trasversale anche per chi è grande, per gli adulti, e ci sono naturalmente delle fasce vulnerabili che di fatto devono essere tutelate. Ritengo però che ad esempio per evitare il proliferare dei fake sarebbe a mio avviso importante introdurre la registrazione sulle piattaforme con il documento di identità. Questo creerebbe a mio avviso un limite e delle risorse per evitare appunto il proliferare di fake e tutto quello che ne compete.
2: E siamo completamente d'accordo con te, infatti ti ringraziamo tantissimo per questo intervento e sicuramente ci risentiremo, Riccardo,
1: sì.
2: Che dici?
3: Quando volete, buona domenica, siete fantastici.
2: Grazie.
1: Saluta
2: mille.
1: A tutti gli amici di Spettinati su Radio 2, Riccardo.
3: A tutti voi, continuate a seguire Vittorio e Nicole.
1: Ciao,
2: ringraziamo
1: grazie,
2: Riccardo Lanzo.
1: Ciao, grazie.

0: ci sono Paz, bellissimo ai nostri microfoni Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Gli Spettinati su Radio 2.
1: Siamo con voi fino alle 12 il sabato e la domenica, ma abbiamo parlato, diciamo, di social, le verità, finzione. Abbiamo avuto un esperto, il nostro amico Riccardo Lanzo, avvocato esperto in comunicazione, ma oggi qui a Radio 2 è arrivato un altro esperto di
0: forse
1: comunicazione.
0: Forse un pelo meno esperto.
1: Meno esperto.
0: Un pochino meno esperto è l'ospite che sta arrivando. E infatti è qui con noi.
1: È qui con noi Carmelo Talenti, agente dei talent e consulente social. Benvenuto.
0: Oh, Nicole cara, buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto diventare famosissimi tutti, eh. Certo, Leonardo Di Capri, secondo te chi l'ha preso? L'ho preso. Faceva il bagnino a Cefalonia. Eppure Jennifer Lopezia. Cantava nelle sagre della porchetta, l'ho presa io. Ah, tesoro mio. Io ho inventato il talentismo. Ah. Oggi tutti vogliono fare gli influencer, ma sbagliano tutto.
1: Cioè?
0: Prima cosa, 40 hashtag, sempre. Hashtag amore, hashtag sole, hashtag pizza, hashtag cane, hashtag benessere, devi confondere l'algoritmico.
1: Ma scusa, gli hashtag ormai contano poco.
0: No, ma che te l'ha detto, gioia mia? L'algoritmico va preso alle spalle. E poi pubblicare sempre alle 18:37 precise, quella è l'ora della sardina, la gente a bocca.
1: Ma scusa Carmelo, secondo me lei è rimasto nel 2014.
0: Oh, infatti il 2014 è stato il mio anno migliore, gioia, da allora campo di rendita e aperitivi sponsorizzati.
1: Ma sì, secondo lei io potrei diventare famosa?
0: Tu Nicole?
1: Ma certo,
0: ti sono tu hai la faccia proprio algoritmica, si vede proprio. Devi seguire però i miei consigli.
1: Ma tipo?
0: Allora, intanto una foto profilo col cappello. Sempre il cappello comunica leadership.
1: Okay. Mm?
0: Poi una frase in inglesiano tipo never give up.
1: Okay.
0: Scritto proprio così e ti faccio lo spelling.
1: Non c'è bisogno.
0: La gente ama le donne internazionali.
1: E poi
0: almeno 3 selfie davanti alle ali d'angelo proprio dipinte sui muri. Funzionano sempre. Ogni lunedì una citazione a Paolo Coelho.
1: Mm.
0: Sai chi è Paolo Coelho?
1: Sì, certo.
0: E ci scrivi sotto: se ci credi, lui arriva. Nessuno sa che cosa, ma qualcosa arriva, qualcosa, te lo giuro, te lo posso giurare.
1: Poi
0: soprattutto Nicole cara, mai rispondere subito ai messaggi.
1: Okay.
0: Fai aspettare, lasci il visualizzato e poi ti ghosti.
1: Sì.
0: Hai capito? Devi ghostare,
1: okay.
0: Devi essere gostosa, hai capito?
1: Gostante. Modo di essere.
0: Tesoro mio, il successo è come la parmigiana, se la fai il giorno prima è ancora più buona. Tu affidati a Carmelo Talenti che ha scoperto pure Mozart. Sì.
1: Okay.
0: Quello faceva piano bar a Catania. Io gli dissi Wolfgango, che era il nome. Che
1: ma Mozart era austriaco, non è?
0: No, te lo giuro, faceva il coso a piano bar a Catania, te lo giuro.
1: Beh,
0: era molto più siciliano di te, fidati.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: 2-2.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: 2-2.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica, con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo

0: Riesco. Maria Antonietta Colombre senza vestiti, spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi. Abbiamo chiesto un po' ai nostri ascoltatori al 348-7300-200 i viaggi, le avventure, che ci dicono?
1: E quanti messaggi che stanno arrivando, ragazzi. Vi leggiamo il messaggio che ci ha mandato Domenico. Buongiorno Radio 2, Domenico da Catania. Io e la mia compagna abbiamo fatto tante avventure. Una su tutte, un viaggio on the road in tutta la Giordania. Invece un'altra volta in campeggio, un campeggio wild di 3 mesi nel lago di Piana degli Albanesi, che sicuramente Nicole conosce.
0: Catanese, parliamo della Sicilia, quindi siamo sempre bene.
1: Sì, assolutamente.
0: Nostro...
1: Quando si parla della propria terra, insomma, come non emozionarsi. Però 3 mesi di campeggio,
0: Tre mesi di campeggio è un po' tanto, però può essere un'esperienza anche quella.
1: Ecco qui, torna la parola della giornata, l'experience, sempre con noi la parola experience.
0: Ma tu mi volevi raccontare una cosa, chi è arrivato a Pavia oggi?
1: Vabbè, oggi a Pavia, ragazzi, è arrivato un grande, non oggi.
0: Non oggi?
1: Ieri era a Pavia, la mia città, Papa Leone.
0: Sì.
1: Ieri c'era Papa Leone, quindi insomma ha fatto c'è stata una grande festa anche nella piazza principale di Pavia, sì, che è Piazza della Vittoria, e io vedevo un sacco di miei amici, anche per esempio dei don con cui avevo fatto la comunione, che stavano appunto lì vicino a Papa Leone, ed è stato molto emozionante perché appunto sui social abbiamo visto tutte queste foto.
0: Vabbè, bellissimo, nella propria città, sì. Parliamo sempre di Sicilia, Pavia, viaggi, avventure, ma tra poco parleremo pure di concerti. Adesso ascoltiamo la musica che ci accompagna sempre, Talk Talk is My Life.

0: estate, musica, viaggi, avventure, spettinati su Radio 2.
1: È tutto questo, è tutto questo.
0: Ma anche i concerti.
1: Certo, certo, parliamo anche di concerti, quest'estate è piena di concerti, abbiamo un sacco di concerti in tutta Italia e ci sono dei concerti imperdibili, giusto Nicole?
0: Sì, abbiamo, c'è stato in questi giorni e ci sarà in questi giorni Rock in Roma, oggi cominciano i Team Summer Hits, Piazza del Popolo, e Radio 2 è lì,
1: esatto,
0: protagonista.
1: Esatto.
0: E con condotti da Carlo Conti, Andrea De Logu, poi Metallica, Max Pezzali, Joliet, Gabri Ponte, e c'è stato il concerto di Radio 2 a Cosenza.
1: Ah, bellissimo, bellissimo, ancora i brividi.
0: Sì, infatti, poi tra l'altro nella tua Calabria.
1: Esatto,
0: vuole...
1: quindi ci torno sempre molto volentieri, poi dedicato a Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, quindi insomma un concerto emozionante che, ecco, quanto vi piacciono i concerti? Fatecelo sapere.
0: Al 348-7300-200, perché noi vogliamo scoprire le vostre emozioni, il concerto che vi è rimasto di più nella mente, che ricordate con più
1: affetto.
0: Esatto. Sì. Poi parliamo magari pure dei nostri concerti.
1: Assolutamente, non vedo l'ora.
0: Se non verrà qui a trovarci in studio qualcuno, vediamo. Voi restate con noi, nel frattempo ascoltate la musica bellissima di Radio 2.
2: Dracula.

0: Morning nella mattina, e noi siamo qui nella mattina di Radio 2. Vittorio è scatenato.
1: Quanto mette
0: spettinato.
1: Felicità sta canzone.
0: Anzi, Vittorio è spettinato, perché è così.
1: Dai. E Nicola Angelozzi qui con noi, che bello, sono troppo felice.
0: Ma abbiamo parlato di concerti, ci sono state un po' di polemiche per i concerti di Cesare Cremonini, e quindi noi abbiamo tanta confidenza con Cesare e lo chiamiamo perché vogliamo capire un po' cosa è successo. E chiediamo un po', vediamo se è in linea, chiediamo alla regia. C'è Cesare Cremonini, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ciao Nicole, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene.
2: Ah, che bello, sono felice di sentirti, veramente, sono veramente contento.
0: Ma è vero che vuoi tornare a fare dei concerti un po' più intimi, addirittura concerti a casa tua proprio a Bologna?
2: Sì, assolutamente, basta con questi concerti negli stadi ci si lamentava perché non potevano vedermi da vicino. Qui al massimo dicono: Cesare, spostati che dai a usare il microonde.
0: Sì.
2: Ma... ragazzi, voglio sentire la classe energetica A++, fatemela sentire, forse con le piastre a induzione. Nicole, ti sento forte e chiara.
0: Meno male, ma scusa, ma quanta gente c'è a questi concerti?
2: 14 persone, 15 perché c'è un ragazzo che ci ha portato da mangiare qui con le poche, siamo qui tutti insieme. Accendete le cape, aspiranti. Bologna, fammi sentire la lavastoviglie modalità eco. Quanto bello.
0: Ma quindi adesso farai un tour proprio nelle case degli italiani,
2: certo. Chi di voi ha un open space? Chi ha la cucina con isola? Chi ha una cappa potente? Perché io adesso voglio vedere le persone negli occhi. Se avete delle sedie, anche quelle, le seggiole, quelle in plastica,
0: portatele.
2: Se avete anche delle prese sciuco, portate tutte le prese sciuche, tavolo allungabile.
0: Ma allora fammi ascoltare un po' di canzone, dai.
2: Ho bisogno di qualcuno che mi porti una presa sciuco. Sì, queste qui saranno tutte le canzoni, le farò tutte in modalità casa, modalità house.
0: Va bene, ma allora grazie per essere stato qui con noi, Cesare Cremonini.
2: Per favore, non fate partire la centrifuga quando canto poetica, grazie.
0: Grazie.

0: Live Jungle, yeah. Qui spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato, Nicola Angelozzi. Mancano pochi minuti e
1: è già finita, no? Oggi che poi inizia l'estate, ci siamo noi in diretta. Quanto è bello, quanto
0: ma
1: è bello.
0: Torniamo sabato prossimo, sabato sempre prossimo. Su Radio 2 alle 10.35.
1: Vi aspettiamo,
0: ma abbiamo avuto Cesare Cremonini qui con noi, abbiamo parlato di concerti. Il concerto più bello della tua vita, Vittorio?
1: Ah, io devo ammetterlo. Faccio veramente, lo dico, coming out qui davanti a tutti.
0: Lo puoi
1: l'altro
0: fare.
1: L'altro giorno a Bari, concerto di Vasco Rossi, pazzesco, pazzesco, è stato
0: bellissimo.
1: E poi
0: bellissimo. Tra l'altro ha annunciato tantissime date qui a Roma.
1: Sì. 10 date a Roma, ce le facciamo tutte.
0: Tutte.
1: Sì, sì. Quando io veramente diventerò l'imitatore numero uno di Vasco Rossi, me le faccio tutte così posso imitarlo.
0: Vabbè, sì. Comunque...
1: Invece voglio sapere il tuo concerto preferito, il tuo concerto
0: del
1: cuore.
0: Il mio concerto del cuore, Ornella Vanoni.
1: Davvero?
0: Sì, Ornella Vanoni.
1: Dici di più.
0: L'ho visto al Teatro Arcimboldi a Milano.
1: Bellissimo.
0: È stato veramente un concerto in cui ho pianto dall'inizio alla fine, eppure dopo, eppure prima. Un'emozione continua, sai, di quelle cose che proprio mi viene la pelle d'oca solo a pensarci.
1: Lo vedo. Infatti, guarda, hai fatto. Ti ringrazio per questa tua testimonianza, insomma.
0: Però devo dire che anche Vasco Rossi, tutte le volte, fino all'anno scorso, sono andata proprio a vederlo qui a Roma. È sempre un'emozione.
1: A Bari.
0: È stato bellissimo.
1: È stato veramente molto bello, sono sincero.
0: Ma noi continuiamo qui fino alle 12, siamo in vostra compagnia.

0: Raise Rewind, The Cardigans. Vittorio, è finita.
1: Guarda, è finita.
0: Ma oggi?
1: Sì, solo per oggi, perché noi ci risentiamo sabato prossimo alle 10.35 fino alle 12 e poi di nuovo domenica dalle 10.35 alle 12 qui con Nicola Gelozzi e Vittorio Pettinato.
0: Sì, esatto, ringraziamo la nostra squadra, Leonardo Carioti in regia, Roberta Bellei la nostra curatrice, Max il nostro redattore, grazie alla nostra super tecnica che è stata con noi. Ma soprattutto adesso ci saranno due nostri conduttori che noi amiamo tantissimo.
1: Amici.
0: Perché dopo ci sarà Radio 2 Informa e noi lo ascolteremo per i tanti consigli con Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Grazie mille.
1: Vi salutiamo, buona domenica dagli Spettinati su Radio 2.
0: Ciao a tutti!
1: Ciao!

0: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai. Restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
5: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
6: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
3: 2-2.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Radio 2 informa.
13: Buongiorno, buongiorno, buona domenica, domenica 21 di giugno. Chi siamo? Radio 2 informa, lo so, di solito avete gli amici che seguono appunto questo spazio, invece siamo noi di Radio 2 informa a tenervi compagnia a partire da questa domenica per un po' di weekend. Saremo Francesca Parisella e
14: Emanuele Castrucci. Che bello, anche di domenica siamo qua. Io vi do il numero per essere in contatto con noi, con il WhatsApp, il 3487 300 200, se no potete vederci al canale 202. Che bello, anche di domenica.
13: Eh sì, anche di domenica. E che cosa faremo nella puntata di oggi? Ma come sempre qui a Radio 2 Informa, chi ci segue il sabato già lo sa, dalle 12 alle 13.30 parliamo di benessere, informazioni molto utili per la nostra salute. E oggi parliamo un po' di memoria, ricordi, come allenare la memoria, come si formano i ricordi, quante curiosità abbiamo da chiedere al nostro ospite.
14: E allora, a proposito di ricordi, io voglio fare una domanda ai nostri amici all'ascolto. Qual è l'estate dove vorreste tornare?
13: Che ah,
14: vorreste,
13: che bello! Tornare?
14: Qual è l'estate che vi è rimasta nel cuore?
13: Una sola?
14: Una sola.
13: Io quella, ne avrei almeno 5 o 6.
14: No, l'estate proprio dove vorreste tornare a rivivere quel momento.
13: E allora 348 7 300 200 è qui che potete dircelo e anche scrivercelo. Radio 2 informa, restate qui.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, è così che iniziamo la puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa, la prima puntata di quest'estate, perché noi dal sabato dalle 12 alle 13.30 aggiungiamo anche la puntata della domenica. Ancora buongiorno e buona domenica da Francesca Parisella e da
1: Emanuele Castrucci, che come vi ho detto prima al 3487 300 200 aspettavamo i vostri WhatsApp e sono ovviamente
0: non
1: puntuali.
0: Sì,
1: Laura,
0: bravi,
1: puntuale,
0: bravi.
1: Ha scritto l'estate di 37 anni fa, 15 anni, sole, mare, bici e soprattutto relazioni umane senza cellulare.
0: Senza cellulare, quanti ricordi! E anche di questo che stiamo per parlare con il nostro primo ospite. È un piacere avere qui con noi il professor Claudio Liguori, professore di neurologia Università e Policlinico di Roma Tor Vergata. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
2: Ben trovati a voi.
0: La prima domanda che tutti ci poniamo quando parliamo di memoria, dottor Liguori, è: come lavora il nostro cervello, che deve incamerare tante, tante informazioni nel corso della giornata? Informazioni, momenti vissuti, emozioni. Come lavora il cervello?
2: Sicuramente noi riceviamo tantissimi stimoli continuamente e dobbiamo ringraziare una piccola area del nostro cervello che si chiama ippocampo, proprio perché ha questa forma come il cavalluccio marino, che effettivamente è quella che ci permette di immagazzinare, iniziare a ricordare, cioè lavorare su tutti quelli che sono gli aspetti della nostra memoria.
0: Quindi è l'ippocampo che fa tutto il lavoro grosso, sostanzialmente decide cosa ricordare e cosa invece può essere meno importante.
2: L'ippocampo è quello che si occupa di iniziare a selezionare, a mettere insieme tutte le informazioni, e poi ci sono tantissimi altri processi che si aggiungono nel corso della giornata e nel corso della notte, soprattutto mentre noi dormiamo, che ci permettono poi di andare a selezionare, immagazzinare, andare a mettere insieme tutti i ricordi e appunto tenerli bene per il nostro anche futuro.
1: Dottore, io sono un fan dei film dei supereroi, no? Dove fanno vedere che riescono a sbloccare oltre questo fatidico 10% che sembra che sia quello che noi sfruttiamo del nostro cervello, arrivano al 90, al 100, quindi fanno cose pazzesche. È così?
2: Ma in realtà questo è un po' un falso mito, cioè si dice che noi usiamo solo una parte del nostro cervello, nel senso che effettivamente sono tantissime le connessioni, i nostri neuroni, quindi tutte quelle che sono le aree coinvolte. E però di fatto noi sfruttiamo il nostro cervello nella sua interezza riguardo a qualsiasi informazione o qualche immagazziniamo, che ricordiamo, ma qualsiasi attività che noi svolgiamo nella nostra giornata. Quindi alla fine questo 10% è un po' per ricordarci che di fatto c'è la possibilità di poter sfruttare sempre le caratteristiche del nostro cervello, anche quando purtroppo incorre una malattia o altro.
1: È certo. Motivazionale il 10%, cioè guarda che stai al 10%.
0: Al 10%.
1: Non sei proprio scemo, è che stai al 10%.
2: Quindi, che mi pare di più.
0: Da un po' di fiducia a quanto pare. E a proposito di memoria, ricordiamo voi che ci state seguendo il numero 3487 300 200, perché è qui che ci state raccontando l'estate che vorreste rivivere, come nel caso di Piero, vorrebbe tornare al 1978, precisamente il 13 agosto, è quel giorno che si è sposato. Restate qui, parliamo ancora di ricordi.

0: così che continua la puntata di quest'oggi di Radio 2 in Forma con Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. Stiamo parlando della nostra salute, del nostro benessere. Stiamo concentrandoci in modo particolare sul cervello, sulla memoria e anche sui tanti ricordi che state condividendo con noi. 3487 300 200.
1: Allora, noi avevamo chiesto quale estate vorreste tornare, no?
0: Io sto ancora scegliendo quale.
1: Daniela ci ha mandato un messaggio audio che io vado a riassumere un pochino. 27 anni fa, insieme a suo figlio, hanno vissuto un'estate molto bella, perché il figlio è riuscito a passare in seconda elementare direttamente, senza fare tutto il percorso della prima, è andato direttamente in seconda elementare, e loro hanno aspettato il tramonto in questa casa che ha rappresentato moltissimo per loro, vicini, spalla a spalla, insomma, un momento molto romantico.
0: Che bello. Altro momento che condivide Enzo: vorrei rivivere l'estate del 1968 tutta, interamente, dice, perché l'ha vissuta intensamente in un paese delle Cinque Terre, Monte Rosso al mare. Bello.
1: Oh, ma credo che sono bellissime.
0: Che
1: c'è anche chi fa solamente un cenno ad un'estate precisa. Anna dice 1996. Chissà cos'è successo.
0: Chissà, è un segreto suo, però che condivide almeno nella data. E poi bellissimo il messaggio di Rita: una qualsiasi delle vacanze in montagna con mio marito che non c'è più. Un abbraccio, Rita, veramente. Sì. E grazie per aver condiviso questo tuo messaggio. A proposito di memoria, di ricordi, dottor Liguori, ma quanti tipi di memoria noi abbiamo?
2: Noi, allora, partiamo dalla consapevolezza che abbiamo la memoria a breve termine e quella a lungo termine. Quindi breve termine sono le informazioni immediate che acquisiamo, quella a lungo termine invece è quella che ci permette di ricordare. Quella poi a lungo termine ancora a sua volta si divide in quella dichiarativa e quella non dichiarativa. Cioè, che cosa significa? Fondamentalmente, esatto, parliamo della memoria, quella procedurale, ad esempio andare in bicicletta, guidare l'automobile, e quelle sono poi attività che noi riusciamo a svolgere indipendentemente da quanta attenzione concentrazione mettiamo.
0: Le facciamo in automatico, potremmo dire.
2: In automatico, esatto. Però poi c'è tutta la memoria e i ricordi associati alle emozioni, invece, che invece quelle fanno parte sempre della nostra memoria, ma che fanno parte di quella non dichiarativa, cioè quindi associata ad alcuni eventi e emozioni. E poi c'è quella della cultura generale, quindi le informazioni che noi acquisiamo e che fanno il nostro bagaglio di memoria globale.
0: Ma è quella che stanno mettendo alla prova gli studenti in questi giorni, proprio durante gli esami.
1: E invece le chiedo, perché alcune persone hanno una memoria invidiabile ed altre invece non si ricordano nulla? Dov'è il problema?
0: Mi sembra un riferimento autobiografico.
1: Per
0: da
1: chi
0: parte
1: non
0: era
1: in radio l'ho chiaramente indicata, perché si ricorda qualsiasi cosa e invece devo... Dai, com'è?
2: Ci sono dei fattori sicuramente di predisposizione genetici, quindi c'è chi è più fortunato ad avere una genetica che ti porta ad avere memoria più forte. Però dall'altro lato ci sono gli stili di vita. Non dimentichiamoci che dormire bene, mantenere un esercizio fisico fa bene anche al nostro cervello e alla nostra memoria, cercare di mantenere dei ritmi regolari, l'alimentazione, il fumo, quindi tutte quelle che sono poi le situazioni che ti mettono a rischio possono anche inficiare la tua memoria.
0: Okay. E allora bisogna continuare a seguire Radio 2 in Forma, perché tutta la lunga lista che ha fatto il dottor Liguori per avere una buona memoria è tutto quello di cui parliamo noi ogni puntata, che sia sabato, che sia domenica, dalle 12 alle 13:30.
1: Assolutamente.
0: Restate qui, continuate a condividere le vostre estati da rivivere, che vorreste tornare indietro. A quale anno?
1: Oh, quale
0: tu hai scelto?
1: Mi piace. No, io anche io ancora a fine puntata.
0: Avremo tempo.
3: Io

0: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, tutto un gruppo a quanto pare. E il gruppo che state ascoltando in questo momento è quello di Radio 2 Informa, con Francesca Priselli, Emanuele Castrucci, con noi il dottor Claudio Liguori. Stiamo parlando di memoria, di ricordi e di tanti ricordi che voi state sbloccando grazie al nostro numero 348 7 300 200.
1: E Mauro ne ha sbloccato uno molto divertente che io vado un po' a riassumere.
0: Mi raccomando, messaggi audio brevi.
1: Sì, se no dobbiamo riassumerli noi, invece vorremmo farli proprio ascoltare dalla vostra voce. Lui ha 19 anni, con 4 amici in autostop ha girato un po' tutta l'Italia del Sud, quindi in posti clamorosamente belli, e in quell'estate ha vissuto anche un'esperienza molto particolare, perché hanno frequentato un campeggio di nudisti. Io immagino quando vengono offerti il caffè, lo vuole un caffè?
0: La concentrazione non è propriamente sulla tazzina in quel caso.
1: Esatto, e poi dopo è partito per fare il militare.
0: Ciao Mauro. Ha messo insieme due esperienze non da poco. E a proposito di esperienze che viviamo con la memoria, dottor Liguori, ci capita in alcuni momenti di dimenticare le cose, quei cosiddetti vuoti di memoria, ma da cosa possono dipendere? Quando un vuoto di memoria ha, diciamo, una natura normale, quando invece deve farci un po' pensare di più e indagarlo meglio?
2: La nostra memoria dipende e si associa anche tantissimo all'attenzione, a quanto siamo attenti, a quanto siamo concentrati a quello che facciamo. A volte i vuoti di memoria sono dovuti al fatto che alcune azioni le abbiamo svolte senza prestare dovuta attenzione, oppure non stiamo eseguendo un compito, cercando di ricordare nel momento giusto, perché siamo indaffarati tra tante faccende e quindi proprio in quel momento vogliamo anche attivare il circuito della memoria, e quindi siamo un po' in difficoltà relativamente a quell'aspetto.
0: Magari le facciamo un po' in automatico alcune cose, poi ci chiediamo: ma l'ho chiuso il gas, l'ho spenta la luce?
1: È classico quello.
2: Dove ho lasciato l'automobile?
0: Oh no, il parcheggio, non ne parliamo.
1: Invece, siccome io sono cintura nera di coso, cioè quando uno non si ricorda i nomi oppure li confonde.
0: A me mi chiama sempre cosa.
1: No, non è
0: scherzo.
1: Noi siamo socio e socia.
0: È vero.
1: Però io sono veramente senti perché proprio, oppure confondo i nomi, effettivamente. Che problema c'ho?
2: Anche quello, in realtà fa sempre parte un po' della memoria, e sempre anche quello è un aspetto, bisognerebbe lavorare di associazioni logiche in quel caso, quindi cercare di ricordare una caratteristica della persona e metterci vicino il nome. Questo può aiutare nell'abbinare le informazioni.
1: È vero.
0: Quindi quando ci presentano qualcuno, pensare subito che ha il nome uguale a qualcun altro che c'è un po' più vicino, ci potrebbe aiutare.
2: Esattamente, una caratteristica del corpo, casomai all'iniziale, che ricorda qualche aspetto personale.
1: No. Ah, non lo posso fare.
0: Se come
1: no,
0: non lo
1: ciao
0: puoi fare?
1: Naso, cioè sicuro.
0: Da come prende come naso?
1: Ciao piedone.
0: Mamma mia. No, voi invece non state confondendo né nomi né numeri. 348 7 300 200, è qui che state continuando a scrivere. Quanti messaggi.
1: Sì, che stanno scrivendo da. Beh, sai cosa mi piace? Che citano le date.
0: Sono precisi.
1: Del 96. Quelli in cui sono andati in Sardegna per la prima volta sono sempre, era Anna che ci specificava perché nel 96.
0: È l'anno del 96.
1: Ok, beh, giustamente.
0: Continuate a scrivere, intanto continua anche la musica.

0: Mod, Personal Jesus, che brano, che sound che abbiamo.
1: Dove siamo Gesù tornati con i ricordi?
0: Qui Personal Jesus siamo ritornati a livello di forse 20 anni fa.
1: Forse siamo? Anche qualcosa in più, mi sa.
0: Qui c'è il nostro regista. 90.
1: Qui c'è il nostro curatore regista Luca Bona che suggerisce a 90 preciso? Anche Alex Alongi dice di sì, quindi siamo tranquilli. Okay. 1990.
0: Vai, quanti messaggi ascoltiamo addirittura?
1: Ascoltiamo un messaggio a proposito.
2: Uno dei ricordi indelebili, anno 1985, 14 anni, un mese in Sardegna, a Cannigione, senza i miei genitori, ma con i miei zii e i miei cugini. È stato un mese bellissimo, luglio-agosto, e anche stato il mio primo bacio. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.
1: Primo bacio,
0: qui sento un po' il tempo delle mele. Dai.
1: È vero, e allora, dottor Liguori, è possibile anche che le emozioni ci aiutino a fissare meglio i ricordi?
3: Assolutamente sì, le emozioni sono proprio il traino, no, della nostra memoria, in particolare associata ad alcuni eventi, fatti, sensazioni, perché entra in gioco un'altra area del cervello che si chiama amigdala, quindi è un'altra piccola regione che fa parte del circuito limbico, e quindi vi nomino un po' questi aspetti, e che si associa di fatto alle nostre emozioni e aiuta la memorizzazione.
1: Che bello.
0: A proposito di canzoni, parlavamo dei Depeche Mode, perché ci sono alcune canzoni che ricordiamo perfettamente anche a distanza di 20 anni? Perché sono più belle o perché c'è un motivo legato?
3: Molto si può associare a quello che provavamo nel momento in cui ascoltavamo quella canzone, e quindi di fatto quel senso a volte di libertà, oppure eravamo in quel momento preciso che stavamo facendo un gesto, eravamo in una compagnia piacevolissima e quindi riuscivamo a memorizzare meglio e ce le ricordiamo per più tempo.
0: Hai capito?
1: Quante cose stiamo scoprendo grazie al dottor Claudio Liguori, che tranquilli, resta con noi, perché state continuando a scrivere al 348-7300-200, anche mandando messaggi vocali, mi raccomando, molto brevi per poterli ascoltare insieme. Stiamo per andare al GR2 e quindi ovviamente poi torniamo con Radio 2 in forma, ma intanto ci sono altri messaggi, Emanuele.
0: Sì, perché Maria dice: mi piacerebbe rivivere la primissima estate della mia vita, quella che purtroppo non potrei mai ricordare. Buona estate, oddio, questa mi sono un po' incrociato con Maria, però insomma era una cosa un po' filosofica.
1: C'è anche una domanda da parte di Anna Maria da Torino, dottor Liguori, che però le rivolgiamo tra poco, subito dopo il GR2. Intanto, sulle note di questo brano bellissimo che ci fa emozionare, diamo la linea al GR2 e torniamo qui tra poco.
4: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In apertura all'estero, le forze di Teheran hanno continuato a colpire il Libano nonostante il cessate il fuoco ordinato dal premier Netanyahu. Almeno 7 le vittime, fra queste un bambino. Il ministro israeliano di estrema destra Smotrich assicura che Israele non si ritirerà dal sud del paese, neanche se lo chiedono gli Stati Uniti. E proprio l'offensiva in Libano sarà al primo punto dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran che stanno per prendere il via in Svizzera.
7: A Bürgenstock sono arrivati tutti i protagonisti del negoziato, compreso il vicepresidente americano J.D. Vance, che prima di partire aveva auspicato progressi sulla questione nucleare e sul cessate il fuoco in Libano. E sarà proprio il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad aprire i lavori con una discussione d'emergenza, visto che la tregua non sta producendo effetti e i Pasdaran confermano la chiusura dello stretto di Hormuz. Quanto al nucleare, Washington sarebbe pronta a sbloccare parte dei fondi congelati se verrà consentito l'accesso ai siti di arricchimento dell'uranio all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In Svizzera anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per l'Iran il ministro degli esteri Araghchi e lo speaker del Parlamento Ghalibaf, oltre ai mediatori pakistani e qatarini. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di colloqui per raggiungere un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano e sulla revoca delle sanzioni contro la sua economia. Con il presidente Pezeshkian che ha certe non cerchiamo l'atomica, ma non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio. Valentina Isa, GR2.
6: Papa Leone durante l'Angelus ha ricordato la giornata del rifugiato e ha lanciato un appello, lo ascoltiamo.
8: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
6: Siamo alla cronaca, ancora una tragedia sulla strada, un'auto con 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni si è ribaltata nel canale Villoresi nel Milanese, tra i morti tutti minorenni.
9: L'incidente si è verificato all'alba, 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 automediche e un erisoccorso. Insieme a loro i vigili del fuoco che hanno recuperato l'auto finita nel canale Villoresi di Senago in provincia di Milano. Erano in 9 nello stesso mezzo, tutti giovanissimi, il bilancio è drammatico. 3 morti, 2 ragazzi e una ragazza, avevano 17 anni. I 6 feriti sono stati trasportati all'ospedale Niguarda, le loro condizioni non sono gravi. Sul caso indagano i carabinieri di Rho, alla guida della l'auto, un 19enne, risultato positivo all'alcol test, indagato per omicidio stradale plurimo. Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda sono ancora in corso. Si tratta di una strada molto stretta, una doppia curva precede il ponte sul Villoresi. L'ipotesi è che il ragazzo abbia perso il controllo a causa dell'elevata velocità per poi finire all'interno delle acque profonde del canale. Eleonora Fioretti, GR2.
6: Tanti gli incidenti stradali in questi giorni sull'A20. Tra la diramazione Predose e Ovada, una moto si è scontrata con un'auto, morto il motociclista 64 anni, e ieri sera alle porte di Ferrara, in un frontale tra 2 vetture, ha perso la vita un 30enne. Intanto fa discutere il caso di Sofia Barbieri, 23 anni, deceduta in provincia di Savona dopo che il suo motorino è stato travolto da una vettura, a bordo della quale anche un ragazzo che, postando video sui social, prima aveva riso la vittima dicendo "ve lo giuro è morta" e poi si è scusato. E ora la domenica di sport con la MotoGP e i mondiali di calcio in primo piano. In studio con me Emanuele Granelli.
10: Partiamo dalla MotoGP. Alle 14 il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno, con un grande assente, il leader del mondiale Marco Bezzecchi, squalificato per aver spinto e colpito un commissario di pista dopo la caduta di ieri nella gara sprint. In mattinata il messaggio social di scuse, questi comportamenti non possono essere giustificati, ha scritto. Oggi comunque si parte con il giapponese Ogura davanti a tutti, in prima fila anche Di Gianantonio e Bagnaia, che ieri ha dominato la sprint. Fischio d'inizio invece alle 18 per la prima partita di questa giornata dei mondiali di calcio. Torna in campo la Spagna dopo il deludente pareggio con Capoverde, proverà a riscattarsi contro l'Arabia Saudita. Alle 21 il Belgio sfida l'Iran.
6: Grazie a Emanuele Granelli ed è tutto, la linea torna a Informa al prossimo GR2 alle 13:30 con Livio Frittella.

0: Cattive abitudini, Mace, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma. Inizia così la seconda parte del nostro appuntamento, che sia di sabato e adesso anche di domenica dalle 12 alle 13.30 con Francesca Parisella e Emanuele Castrucci. E poi, a proposito, con il dottor Claudio Liguori stavamo parlando di ricordi. E poco fa il nostro curatore regista Luca Bona diceva: io ricordo un'estate.
1: Esatto.
0: Mi guarda come dire: non lo ripetere. Non si può dire il campo nudisti?
1: No, no. L'ho detto.
0: Era 18 anni. Era 18 anni.
1: No, invece io devo chiarire il messaggio prima di Maria, che io non ho interpretato bene, ma ragionissima Maria diceva: mi piacerebbe rivivere le primissime estati della mia vita, quelle che purtroppo non posso ricordare, perché effettivamente sembrerebbe che fino a 3 anni non abbiamo memoria noi.
2: Proprio così, poiché il nostro cervello si forma nei primi anni di vita, non solamente diciamo nel corso della gravidanza, anche l'ippocampo non ha pienamente sviluppato le sue funzioni e quindi dopo i 3 anni di vita inizia il processo di memorizzazione. Prima purtroppo non riusciamo a catturare i momenti.
1: E chi arriva a 20 e senza ha avuto
0: l'ippocampo impiega così tanti anni.
2: Esattamente, c'è un grosso ippocampo che ci mette tempo a svilupparsi.
0: Ascoltiamo anche un altro messaggio vocale che ci avete mandato. Chi è in questo caso?
3: Ciao ragazzi, fra le tante mi piacerebbe davvero tanto ritornare all'estate del gennaio 1982, se avete capito bene, solo che ero in Australia.
0: Gennaio.
3: E sono goduto un'estate diversa dalla nostra.
0: Ah,
3: quella
0: Australia.
3: Che ho abituato ovviamente qui in Italia. Vi saluto, sono Paolo da Torino.
1: Giustamente. Io pensavo dava un colpo di sole di Paolo dicendo no, invece ha ragione lui, è Australia, certo. Che bello.
0: A proposito di colpi di sole, ci possono essere delle carenze magari vitaminiche che non ci aiutano a ricordare bene e che appunto integrate ci possono aiutare? Magari può essere anche un consiglio per chi sta facendo gli esami in questo periodo.
2: Sicuramente il nostro cervello, ma perché la mielina, che è la sostanza di rivestimento degli assoni dei nostri neuroni, dipende dalla vitamina B12. È fondamentale quindi cercare di osservare i livelli di questa vitamina, perché quando bassi possono andare a inficiare il nostro funzionamento cognitivo e quindi di conseguenza la memoria.
1: A me capita spesso, io faccio tutte cose che capitano a me perché così ho la risposta del
0: così
1: dottore.
0: Cerchi di capire.
1: Esatto. Che risento un profumo, un sapore e mi riporta in quel posto. Vero?
2: Questo si chiama l'effetto Madeleine di Proust, ovvero
1: ma
2: è quelle...
1: sono così, vedi come sono forbito, cioè, non lo sapevo neanche.
0: Sei elevatissimo.
1: Ma è una roba,
0: Emanuele.
1: Ragazzi.
2: Perché direttamente queste emozioni vissute, quindi gli odori, i sapori, attivano la nostra memoria, ma soprattutto consolidano la memoria stessa e quindi ci riattivano, ci riportano nel momento in cui appunto abbiamo un buon profumo oppure un buon sapore, dei momenti passati che noi associamo appunto a quella sensazione.
1: Che bello.
0: A proposito di buoni momenti, al 348 7300 200 è arrivato un messaggio da parte di Giacomo. Estate 2003, ero stato invitato in montagna da un'amica e mi ero portato dietro 2 biciclette.
1: Bravo.
0: Per fare escursioni. In realtà le ho usate pochissimo, avevo altro da fare.
1: Giacomino, ti spoti, ricordiamo Gianni a Giacomo.
0: Continuiamo a parlare di ricordi, anche dei vostri ricordi con il dottor Liguori, tra poco.

0: is the Where is the Love, brano del 2003, e qui su Radio 2 Informa alle 12.40, già siamo alle 12.46 con Emanuele Castrucci e Francesca Parisella.
1: Dobbiamo È volato il tempo,
0: Franci, leggiamo i messaggi, ascoltiamo,
1: sì,
0: i messaggi.
1: Sì, al 348 7300 300 200. Buongiorno, volevo chiedere al dottore cosa vuol dire quando non si riesce ad esprimere i nostri pensieri in parole o frasi, perché abbiamo difficoltà a ricordare appunto le parole. Anna Maria da Torino.
2: Beh, anche qui cercare di mettere insieme un po' le informazioni, delle volte prenderci del tempo. Noi pensiamo che immediatamente dobbiamo andare a riportare, quindi parlare per raccontare di un ricordo. Invece dobbiamo sempre tenere presente che ci vuole un'associazione che si sviluppi, quindi piano piano cercare di prendere consapevolezza, mettere insieme appunto il ricordo e poi per poterlo raccontare al meglio.
1: Importante.
0: Oh, allora, io continuo sempre, insomma, perché mi piace, insomma, andare su sulle cose che mi sono successe. La concentrazione, no? Per concentrarci, anche per ricordarci delle cose. Siamo in periodo di esame, secondo me, ragazzi, è fondamentale. Allora, c'è una metodologia, c'è un modo, c'è un, non lo so, il sonno, come abbiamo detto, il cibo.
2: Beh, in realtà sicuramente nel momento in cui noi stiamo apprendendo e imparando, ripetere e ripassare a voce alta, non pensare che solamente la lettura ci possa aiutare a ricordare. Delle volte appunto richiudere il libro, il testo o semplicemente quelle informazioni che si stanno leggendo, ripeterle ad alta voce per cercare di immagazzinarle al meglio, anche facendo passare una buona notte di sonno, perché il sonno permette l'immagazzinamento della memoria.
0: Quindi vale questa cosa, vedi ragazzi, quindi dovete ripetere ad alta voce, quindi ripetere, esatto. Perché molti...
1: e dormire anche.
0: E dormire, sì, beh, sì, quello è fondamentale.
1: È perché di solito si arriva fino a tardi a studiare, poi ci si alza presto, si riprende a studiare anche fino all'ultimo secondo dell'esame, ed è sbagliato.
2: Esatto, le nottate prima dell'esame in realtà sono quelle che ci stressano e ci agitano solamente, ma non aiutano di fatto la memorizzazione, soprattutto se poi vogliamo conservare quelle informazioni nel corso del tempo.
1: Quindi vanno
0: come
1: cantate.
0: Ha detto, prima dell'esame ho sempre venuta la matematica, non sarà il mio mestiere, mi è venuta.
1: Va sicuramente cantata la notte prima dell'esame, ma non stressata così tanto come ci sta suggerendo il dottore.
0: Ci sono dei video pazzeschi, stanno girando dei ragazzi.
1: Sì. E a proposito, invece, i vuoti di memoria, abbiamo detto, ma anche i falsi ricordi. Questa è un'altra domanda che rivolgeremo tra pochissimo al dottor Claudio Liguori, perché alcune volte siamo convinti, ma tanto convinti, che una cosa sia accaduta, che l'abbiamo fatta e che l'abbiamo condivisa, e poi ci vengono a dire: ma cosa stai
0: invece
1: dicendo?
0: Invece l'abbiamo sognata, dici?
1: L'abbiamo inventata,
0: inventata
1: non lo so.
0: Proprio?
1: Non lo so, adesso scopriremo di cosa si tratta.

0: Ciao, sono Giulia. Estate 1985 che culmina a settembre, racconto ai miei che vado in vacanza una settimana con i compagni di scuola, invece me ne vado a Napoli a raggiungere il ragazzo che a luglio mi aveva rapito il cuore.
1: Che bella estate!
2: Capito?
1: Che bella estate! È così che continuiamo a parlare di ricordi, di memoria, anche grazie al nostro ospite, il dottor Claudio Liguori. E a proposito di ricordi e di memoria, dicevamo prima, alcune volte siamo talmente convinti di aver fatto una cosa, di aver vissuto un momento, di essere stati in determinate circostanze, poi qualcuno che nella nostra testa era con noi in quel momento, nel nostro ricordo, ci dice: no, non è successo quello che dici tu, non è successo in questo modo. Falsi ricordi, com'è possibile?
3: Possono succedere, perché il nostro cervello, diciamo, va a riempire gli spazi vuoti, quindi nel momento in cui c'è, diciamo, una parte del ricordo ma non è completa, allora possono esserci altre informazioni, nostri desideri, nostri pensieri, altri racconti che ci hanno fatto, che vanno a costruire e vanno a inserirsi nell'ambito di quello specifico ricordo, cambiandone però le caratteristiche.
1: Quindi facciamo un mashup,
2: li facciamo più belli, insomma, come ci piace a noi.
1: Beh, volevo fare quella cosa, non l'ho fatta, ma nel ricordo facciamo che l'ho fatta.
2: Ero a Miami invece a Nettuno, capito? Però ero a Miami
1: nel... beh, anche bella Nettuno,
2: grande,
1: eh?
2: Nettuno, non mi toccate Nettuno, anzi Nettuno, quei posti lì pazzeschi. Allora, invece Anna ci dice che a Torino era a Torino e voleva, no, lei è di Torino, scusate Anna, e vorrebbe tornare al concerto di David Bowie, perché se no Luca da di là mi picchia, il nostro regista, e il Duca Bianco a Torino, sempre a Torino, insomma, lei era di Torino, ha vissuto questo concerto e vorrebbe ritornarci.
1: Insomma, Torino è la città di riferimento.
2: Ho detto Torino.
1: A proposito di domande, tra l'altro abbiamo anche chiesto al nostro tecnico Danilo Solidani qual è l'estate che vorrebbe sbloccare grazie al ricordo, e lui ci ha portati a Pantelleria nel 1998, vacanza con tutta la famiglia. E poi, a proposito di ricordi, c'è anche qualcosa che può incidere sulla capacità di ricordare. Quanto incide, dottor Liguori, l'orientamento nel poter ricordare bene?
3: Beh, orientamento e memoria vanno sicuramente a braccetto, si suol dire, no? Perché fanno parte della stessa area cerebrale, sempre lì, sempre il nostro ippocampo che ritorna e che è responsabile, che tant'è vero che quando ci sono dei problemi di orientamento ci possono essere anche dei problemi di memoria, allora lì forse dobbiamo interrogarci se vale la pena fare qualche approfondimento dal proprio medico.
2: Oh, invece io divento un pochino più serio e le chiedo, c'è una malattia purtroppo molto violenta sulla memoria che è l'Alzheimer. Abbiamo qualche notizia, qualche novità sull'Alzheimer?
3: Ad oggi sappiamo sempre di più che bisogna muoversi in prevenzione, cioè cercare di mantenere un ottimo stile di vita, l'attività fisica, la buona alimentazione, il sonno, mantenere il nostro umore al meglio, fare attenzione a tutte quelle che sono le caratteristiche, no, per tenere la mente in un certo qual modo allenata e attiva. Però fortunatamente, grazie alla possibilità di riscontrare dei marcatori, cioè dei segnali precoci di quello che può essere lo sviluppare una malattia come quella che è l'Alzheimer, allora sono in arrivo dei farmaci per cercare di contrastare questi fenomeni che avvengono nel nostro cervello.
2: Bene,
3: e che
2: bene.
3: Causano
2: buone notizie, allora.
1: Altro capitolo che dobbiamo aprire dopo le buone notizie grazie alla scienza è la menopausa e la memoria. Tra pochissimo intanto la musica, Radio 2 informa.

0: Caselli, sono bugiarda e qui si balla
1: come minimo con questa musica.
0: Una cover del 1970 riuscita benissimo. Noi stiamo parlando dei vostri ricordi, ne stanno arrivando di pazzeschi, veramente di divertenti.
1: E anche dobbiamo fare un'altra domanda al dottor Liguori prima di salutarlo. Nebbia cognitiva, quindi difficoltà a ricordare e menopausa. Quali sono i suggerimenti che può dare?
2: Purtroppo la menopausa e quindi la carenza di estrogeni influenza la memoria, e quindi quello è un momento ancora più delicato in cui fare attenzione, appunto, esercitare la propria memoria e, nei casi opportuni, anche verificare quelli che sono i sintomi associati per superare al meglio questo momento delicato della vita femminile.
1: E quindi bisogna fare tanta tanta attenzione, curare molto la memoria, curare anche il sonno, l'abbiamo capito chiaramente dal dottor Claudio Liguori, e anche l'alimentazione, giusto?
2: Corretto.
1: Facciamo così, noi salutiamo, nostro malgrado, il dottor Claudio Liguori, che ricordo essere professore di neurologia all'Università Policlinico di Roma Tor Vergata, e grazie per averci portato a sbloccare tanti ricordi, ad avere tante informazioni. Stiamo per dare la linea all'Onda Verde per le informazioni sul traffico, ma torniamo, perché
3: certo,
1: dobbiamo anche allenarci con Emanuele. Sì, restate qui.
2: Sì.

0: Zari informati.
1: Bentrovati principali aggiornamenti. Partiamo dalla A22, code tra Bolzano Sud e lo svincolo chiuso a Val Gardena direzione Brennero, poi andiamo in A23, anche qui traffico e code tra Pontebba e barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Ci spostiamo, andiamo in A4, troviamo delle code all'altezza dell'allacciamento con la A23 verso Tarvisio, e in A7 per lavori code, qui siamo tra Busalla e Isola verso Milano. Andiamo in A14, coda tratti traffico tra Cesena Nord e diramazione per Ravenna verso Bologna, e poi troviamo code e traffico tra Castel San Pietro e ramo Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Per chiudere ci spostiamo a sud, in A18 ci sono code per traffico allo svincolo di Taormina in uscita verso Messina. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Ciao a tutti!
3: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: Francamente, 5 di mattina quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma, questo è l'appuntamento non solo del sabato dalle 12 alle 13.30 ma anche della domenica in versione estiva, quindi siamo qui Francesca Brisella e Emanuele Castrucci. Conoscete molto bene il nostro programma se ci seguite il sabato e conoscete altrettanto bene il nostro Emanuele Castrucci perché sapete che ci tiene in forma.
1: Allora mi devo riallacciare a quello che è successo ieri, perché faremo questo, la nostra idea per tenervi in forma in questo nostro spazio del sabato e della domenica sarà quello di fare un esercizio il sabato, uno la domenica come oggi, e unirli insieme, fare questa piccola combo che può essere funzionale.
0: Quindi è un po' come se facessimo ogni weekend un circuito.
1: Un piccolo circuito, esattamente Franci. Allora, avevamo fatto questo ieri, ci eravamo messi in una posizione di squat, ricapitoliamo per chi magari non ha potuto vedere l'esercizio la scorsa settimana, quindi in flessione, in seduta, in flessione, come ha detto Francesca, senza supporto sotto,
0: senza sedia,
1: ok? Quindi andavamo giù e facevamo dei passi laterali tipo granchietto, ok? Ne facevamo 3 da una parte e 3 dall'altra per una durata di 30 secondi, poi ci fermavamo e recuperavamo 30 secondi e lo facevamo per 10 volte questo esercizio. Oh, cosa andiamo ad aggiungere per essere più cattivi? Dopo che abbiamo fatto il nostro granchietto per 30 secondi, ci fermiamo 15 secondi in sospensione. Non dovete fare altro che rimanere bloccati nella posizione di partenza.
0: Tu dici non bisogna fare altro, bisogna avere la forza per rimanere e poi ricominciare a fare il granchietto.
1: No, ci fermiamo 30 secondi e poi rifacciamo la stessa cosa con 15 secondi di sospensione nella stessa posizione.
0: Avete ascoltato bene l'esercizio che ci ha suggerito Emanuele? Vi siete persi qualcosa o magari la memoria non vi ha aiutato, che tra l'altro era il tema della prima parte di quest'oggi di Radio 2 in forma? Allora Rai Play Sound, lì ritrovate tutto. E a proposito di memoria, Emanuele, c'è chi ci scrive: amici, il mio ricordo più vivido, una pazzia a Ischia, perché bagno di notte, l'incontro con uno sconosciuto che diventò il mio ragazzo dell'estate 1982. Indelebile, Gabriele.
1: Invece io vado sempre sulla musica per cercarlo. Da Varese che dice: Rolling Stones, giugno 2003, stadio San Siro, era il fotografo accreditato, assolutamente pazzesco, incredibile, indimenticabile,
0: bellissimo. E poi a proposito di ricordi, anche la nostra squadra qui di Radio 2 in forma ricorda le estati passati, come Matteo Tarquini che è la regia visual dice: prima del Covid una settimana con gli amici, 3-4 amici tutti insieme in una zona di montagna senza cellulari, senza nulla, natura, grigliate, avevano perso i nostri contatti.
1: Ah, che bello, una cosa molto bella.
0: Vabbè. E a proposito di contatti, Luca, che sarà presto in redazione con noi, ci scrive sulla chat: scusate, state parlando di memoria, ma voi chi siete? Perché faccio parte di questo gruppo?
1: Fantastico,
0: Luca! Come farei
1: fantastico.
0: Parte di Radio 2 in forma dalla prossima settimana. Restate qui perché stiamo per dare altre informazioni molto utili per il benessere, questa volta anche dei nostri amici animali.

0: Francamente di mattina, allora noi siamo ancora in subbuglio con i vostri messaggi che ci stanno mettendo veramente in grande spolvere anche per il discorso di memoria. Per esempio Maria mi dice: il mio ricordo indelebile, la felicità immensa di quando ho preso in braccio a pochi giorni di vita la mia adorata nipotina Monica.
1: Che bello, bellissimi.
0: Beh,
1: questi messaggi,
0: flashback incredibili, no?
1: Bellissimi messaggi che stiamo condividendo, che state condividendo con noi al 3487 300 200, perché appunto di memoria abbiamo parlato con il nostro ospite nella prima e nella seconda parte di Radio 2 Informa. Come sempre noi ci ritroviamo il sabato e da oggi anche la domenica per poter parlare di benessere, di salute, non soltanto il nostro benessere, la nostra salute, ma anche quella dei nostri amici animali. E quindi per questo motivo che diamo il buongiorno alla dottoressa Maria Giulia Polidori, che è appunto una veterinaria, e con lei cerchiamo di capire quali sono i consigli per poter gestire al meglio, aiutare al meglio i nostri amici animali con il caldo. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
1: Allora, glielo chiedo subito: con il caldo partiamo dai cani, che poveretti devono anche uscire per fare le loro passeggiatine. Quali sono le accortezze che dobbiamo avere per evitare che soffrano il caldo e che possano avere anche gravi conseguenze?
2: Allora, accortezza fondamentale: uscire o alle prime ore del mattino o la sera tardi, massimo per l'ora di pranzo, una pipì e tornare a casa, perché l'asfalto soprattutto nelle città brucia tantissimo, si surriscalda e fa veramente male ai polpastrelli, ma ai cani. A parte il caldo proprio in generale, nelle ore più calde è assolutamente terribile per i nostri animali, anche perché dovete considerare che gli animali hanno la pelliccia.
1: È vero.
2: E quindi
1: poveretti, il caldo.
2: Esatto. Quindi la cosa più importante è tutelarli per le uscite negli orari più freschi, quindi la mattina presto e la sera tardi. E quindi poi durante il giorno, poveretti, per quelli che non hanno la possibilità di stare al mare, al lago o negli asili che dove hanno le vicine, ovviamente è la cosa migliore stare dentro casa, non c'è niente da fare.
0: Dottoressa, ci sono dei comportamenti, dei sintomi che ci fanno capire che stanno soffrendo il caldo?
2: Allora, intanto il cane inizia ad avere proprio un'iperventilazione, quindi un affanno importantissimo. Iperventila per cercare di compensare la temperatura interna con la temperatura esterna. E poi ovviamente a un certo punto il cane, quando non ce la fa più, si butta per terra. Perché non si regge più in piedi.
1: Chiedo scusa, e a quel punto che cosa dobbiamo fare e possiamo fare,
2: allora,
1: per aiutarli?
2: La cosa fondamentale è sperare di essere vicini ad una fonte d'acqua per cercare assolutamente di bagnare l'animale, perché bisogna abbassare la sua temperatura corporea. Considerate che il cane ha una temperatura corporea fra i 38 e i 38 e mezzo, quindi già ha una temperatura più alta, quindi più facilmente raggiunge una temperatura ancora più alta. Loro arrivano a 40 in un attimo, quindi immediatamente ovviamente bagnarli il più possibile.
1: In quali punti?
2: Nel ghiaccio. Tutto, la testa, il corpo, le zampe.
0: Una bella doccia.
2: Sì, una doccia, quando non è possibile proprio fargli un bagno completo, proprio una bella doccia. E ovviamente metterli subito all'ombra, ovviamente, e non lasciarli al sole. Guardate, la cosa più importante, non lasciateli chiusi dentro le macchie.
0: Ah sì, quello è vero, verità assoluta.
2: È una cosa drammatica, la temperatura che può raggiungere la macchina.
0: Sì, 50 gradi, forno, cose assurde.
2: Sì, un forno crematorio. Sì.
1: Diventa veramente un'azione incosciente.
0: E se invece abbiamo altri amici di tipo conigli, criceti, pappagalli?
2: Allora, ovviamente non lasciarli sul terrazzo. Perché comunque anche le terrazze si surriscaldano, a meno che non hanno parecchie zone di ombra, e quindi loro stando nelle gabbie è ovvio che non devono stare esposti assolutamente al sole, non è che ci sono altre tutele particolari, però soprattutto per i conigli, perché uno tante volte, siccome il coniglio dopo un po' può avere un odore un pochino forte, a meno che non viene sempre pulito, spesso vengono messi sulle terrazze. Accortezze massime.

0: My Soul. Quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa, stiamo parlando di benessere, non nostro in questo caso, ma grazie alla dottoressa Maria Giulia Polidori, del benessere dei nostri amici animali. Abbiamo avuto tanti consigli utili per quanto riguarda i cani, per quanto riguarda anche altri animali d'affezione, ma non avevamo ancora citato i gatti. E allora a questo punto io chiedo subito alla dottoressa Polidori invece quali sono le accortezze con queste giornate calde che possiamo e dobbiamo avere anche per i nostri amici gatti.
1: Allora, il gatto è un animale che vive fondamentalmente quando fa molto caldo, esce di notte e di giorno sta in casa. Si ha la possibilità di avere la doppia sia la casa che un fuori a disposizione. Quando stanno dentro casa loro sono tranquillissimi e dormono tutto il giorno, però un consiglio di avere sempre una fontanella se possibile, perché il gatto è un animale che già beve pochissimo e invece in questo modo viene stimolato un pochino di più a bere. Invece per i gatti che escono fuori, ovviamente loro sono un pochino più accorti rispetto al cane e riescono a capire, perché se hanno tanto tanto caldo loro si fermano e sotto l'ombra e dormono.
0: Si sanno gestire meglio.
1: Sì, molto molto meglio, sì, rispetto al cane.
2: Dottoressa, se dobbiamo partire per una vacanza dove non possiamo portare i nostri amici, li dobbiamo lasciare in delle strutture o a dei familiari,
1: sì,
2: come ci comportiamo?
1: Allora, nelle strutture bisognerebbe essere sempre molto molto attenti che abbiano dei ripari all'ombra, perché normalmente nelle strutture la mattina li fanno sgambare, quindi li fanno correre, però se hanno poi dei ripari, oppure una cosa ancora più importante, possibilmente delle cucce coibentate, in modo tale che d'estate sono un pochino più fresche, oppure se hanno una piscina. Adesso tantissimi sono questi centri cinofili che hanno la piscina a disposizione e quindi sono sicuramente molto molto più fortunati. Per quanto riguarda i familiari, ovviamente dare istruzioni precise, quindi come al solito uscire la mattina e la sera tardi, di bagnarli se possibile e basta, insomma. Poi per il resto
0: regole molto molto chiare quelle che ci ha suggerito la dottoressa Maria Giulia Polidori, che ringraziamo, e con l'occasione, grazie anche a questo intervento, ricordiamo la campagna di Rai Radio 2, quei cani di Radio 2, proprio una campagna per sensibilizzare contro l'abbandono, che è una cosa orrenda che continua ad accadere non soltanto l'estate purtroppo, ma soprattutto l'estate. Quindi è una scelta di vita, è una parte, sono componenti della famiglia che non vanno abbandonati quando a noi non conviene, insomma, fare delle fatiche per poter gestire e poter stare con loro. Grazie ancora dottoressa Polidori, grazie,
1: grazie,
0: buona domenica.

0: Mari Froes, come l'oro che abbiamo, le cose che abbiamo affrontato oggi, devo dire,
1: tantissimi.
0: E poi abbiamo parlato adesso proprio di animali, cose, tema che a me, alla Franci, è molto amato,
1: a tutta Radio 2, tant'è che abbiamo questa campagna contro l'abbandono coi cani di Radio 2. E a proposito, questa è Radio 2 in forma, Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, stiamo per arrivare alla fine della puntata, ma prima abbiamo da fare insieme al nostro prossimo ospite una ricetta culturale. E giustamente anche Manila Lazzaro, che ci seguirà subito dopo con Music Room, sì, ci chiedeva: perché ricetta culturale? Molto semplicemente perché grazie alla cultura abbiamo la possibilità di in qualche modo fare qualcosa di buono per la nostra anima, per la nostra, il nostro umore, ma anche per il nostro corpo. E quindi do il buongiorno a Roberto Celestri, art influencer. Buongiorno Roberto.
2: Salve. Ciao, buongiorno, grazie Roberto per l'invito.
1: Grazie a te per essere qui e grazie perché tu ci porterai in una città bellissima. Andiamo a Noto, ed essendo una ricetta io te lo devo chiedere subito: perché ci porti a Noto? Qual è la posologia?
2: Perché è una città che riscalda l'anima.
0: Capito, no?
1: Ma non di temperatura, come, di sensazioni,
0: hai
1: di emozioni.
0: Roberto, hai
2: però
0: capito?
2: È più ventilata di Roma Noto, ecco. Quindi di temperatura sta meglio.
1: Allora aggiungiamo anche questa cosa, ma quali sono le caratteristiche di Noto che appunto ci riscalda l'anima quando siamo lì e immersi in questi splendidi palazzi? Tra l'altro tu sei un super esperto di barocco.
2: Sì, io sui miei social parlo di barocco e sono originario di Noto, sono nato a Noto e volevo parlarvi di Noto soprattutto per la sua caratteristica principale, il barocco perfetto, poiché è stata ricostruita dopo il terremoto del 1693, del terremoto di Catania, è stata ricostruita più a valle da zero, quindi è stata ricostruita nel pieno 1700 e quindi gli architetti e gli ingegneri dell'epoca decisero totalmente di ricostruirla con lo stile barocco, rispetto al barocco romano, che è l'esito di varie sovrapposizioni di stili. Tante chiese, certo, hanno subito nel periodo barocco un restauro. Noto è stata concepita con la visione barocca e con l'urbanistica barocca. Appunto, Noto presenta tre vie principali che sono allineate da est verso ovest, così le chiese del centro sono illuminate costantemente.
0: Ma che bello!
2: Sì, e soprattutto
0: e già sta venendo voglia di andare a Noto.
1: Sì, abbiamo capito che è ventilata,
2: sì,
1: che ha delle indicazioni molto precise per quanto riguarda appunto le sue caratteristiche, ma anche i colori di Noto ci colpiscono spesso. Perché?
2: Sì, perché la pietra con cui è costruita tutta Noto è una pietra pietra di Ragusa, è una pietra calcarea di questo colore giallo chiaro che riesce a riflettere bene la luce del sole, quindi durante le varie fasi della giornata tutti i vari monumenti, ora noi prendiamo per esempio la cattedrale che è la cosa più famosa, vi invito a cercarla su Google, se cercate in ogni foto diversa cambia colore. Di mattina è molto, molto chiara e molto bianca, mezzogiorno diventa gialla e poi col tramonto giusto d'estate si infuoca. No. Diventa di questo rosso incredibile, cosa che per esempio con il travertino romano non accade.
0: Ah no, certo.
1: E questo
0: non
1: cambia
0: il colore, certo.
2: Non accade.
0: Certo.
2: E soprattutto è una pietra molto particolare perché essendo molto morbida, più lavorabile, e quindi Noto è stata ricostruita abbastanza velocemente.
1: Che meraviglia! Abbiamo avuto una ricetta culturale perfetta. Sì. Grazie a Roberto Celestri, art influencer. Grazie Roberto, veramente.
2: Grazie
1: ci hai portato a scoprire una città che spesso sentiamo. Andiamo a Noto.
0: Tutti a Noto, tutti a Noto.
1: A proposito, artista siciliano, Battiato.
0: Oh.

0: Franco Battiato, voglio vederti danzare. Ed è così che terminiamo la puntata di quest'oggi di Radio 2 Informa. Che bello, anche i messaggi che continuano ad arrivare.
1: Continuano ad arrivare messaggi anche per i nostri amici, questo cagnolino pazzesco che ci manda Claudia, che dice: insomma, io sono fortunata perché ho un bel giardino dove il suo amico può stare al fresco e può così divertirsi insieme alla sua padrona.
0: E allora noi ci siamo divertiti tanto a dare informazioni per quanto riguarda la nostra salute e il benessere. Come sempre ci ritroviamo sabato prossimo, per chi lo sa, insomma ci troviamo tra le 12 e le 13:30, ma da questa fine della settimana anche la domenica. Quindi da Francesca Parisella
1: e Emanuele Castrucci, appuntamento
0: a sabato prossimo, buona domenica, ciao ciao, ciao.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fittella, buongiorno. Tragedia a Senago del Milanese, auto con 9 amici a bordo si ribalta nel canale Villoresi, 3 minorenni perdono la vita. Arrestato il 18enne alla guida, indagato per omicidio stradale aggravato, era ubriaco. Alle porte di Palermo è investito un gruppo di ciclisti, una muore. La pace in Medio Oriente nelle mani della nuova fase della trattativa che ha preso il via da poco in Svizzera, fra grandi aspettative e timori del fallimento. Resta cruciale il nodo del Libano, quasi ininterrottamente sotto il fuoco di Israele. Altre vittime nelle ultime ore, c'è anche un bambino. Nel giorno del solstizio d'estate, caldo e afa si fanno sentire, 8 le città da bollino rosso, e da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità per le emergenze 1500. Infine lo sport. A MotoGP, al via il Gran Premio della Repubblica senza Bezzecchi, squalificato mondiali di calcio, obiettivo prima vittoria per Spagna e Belgio. Apriamo dunque con il terribile incidente stradale, vittime 3 giovanissimi, sentiamo.
3: In 9 stipati in un'auto omologata per 5, la corsa su un tratto di strada molto stretto nei pressi del ponte Villoresi di Senago, poi il volo nel canale. È l'alba quando l'autogru dei vigili del fuoco la recupera dalle profondità delle acque. Il bilancio è drammatico, 3 morti, 2 ragazzi e una ragazza, tutti 17enni. 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 le automediche e un elisoccorso. I 6 feriti tra i 17 e 19 anni trasportati all'ospedale Niguarda di Milano non sono gravi. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 18 anni. Dei primi test effettuati, il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. È stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Sconvolta la comunità di Senago.
4: Creature così vanno in discoteca, ma guardate quanto guidate.
3: L'ipotesi dei carabinieri di Ro è che l'auto viaggiasse ad una velocità troppo elevata. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato le protezioni in ferro del ponte, è precipitato nel canale. Un tratto di strada pericoloso, segnalano i residenti.
5: È un brutto punto.
6: Per chi la conosce sa che comunque deve andare una velocità moderata.
3: Eleonora Fioretti, GR2.
2: Weekend drammatico sulle strade, alle porte di Palermo un'auto invaso la carreggiata opposta superando 3 veicoli. Nonostante la linea continua, ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta, si chiamava Nicoletta Ruso e aveva 41 anni. Un altro è ferito. Poi sulla 26 fra la diramazione Predosa e Ovada una moto si è scontrata con un'auto, morto il motociclista di 64 anni, e ieri sera alle porte di Ferrari in un frontale fra 2 vetture è morto un 30enne. Notizia di poco fa, una madre e sua figlia sono state trovate morte in un appartamento a Torino. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. I corpi sono stati scoperti da un'altra figlia della donna, la maggiore. Sul posto il medico legale e gli agenti della polizia che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. All'estero ha preso il via a Burgenstock, nel cuore della Svizzera, il primo ciclo di colloqui fra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
7: Sarà il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad aprire i lavori con una discussione d'emergenza, visto che la tregua non sta producendo effetti e i Pasdaran confermano la chiusura dello stretto di Hormuz come rappresaglia. A Burgenstock sono arrivati tutti i protagonisti del negoziato, compreso il vicepresidente americano J.D. Vance, che prima di partire aveva auspicato progressi sul cessate il fuoco in Libano e sulla questione del nucleare, con Washington che sarebbe pronta a sbloccare parte dei fondi congelati se verrà consentito l'accesso ai siti di arricchimento dell'uranio alla IEA. In Svizzera anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per l'Iran il ministro degli esteri Araghchi e lo speaker del Parlamento Ghalibaf, oltre ai mediatori pakistani e qatarini. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che Teheran non cerca l'atomica, ma dice non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio, mentre Trump minaccia di imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz in assenza di un'intesa. Valentina Isa, GR2.
2: Le forze di Tel Aviv hanno continuato a colpire il Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato dal premier Netanyahu, almeno 7 le vittime, fra questi un bambino. Il ministro israeliano di estrema destra Smotrich assicura che Israele non si ritirerà dal sud del paese neanche se lo chiedono gli Stati Uniti. Visita a sorpresa della premier Giorgia Meloni a Gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante in quanto ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Avevo bisogno di ritrovare un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della premier riguardo alla sua improvvisata. Dopo l'ennesimo duro botta e risposta fra Donald Trump e la Premier, le relazioni transatlantiche e la politica estera italiana rimangono al centro del confronto politico.
1: Trump incomprensibile, servono buon senso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega: non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, l'auspicio di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni, dicono, si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara: errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti. Filippo Amisano, GR2.
2: La Repubblica è grata alle Fiamme Gialle per la dedizione e la professionalità dimostrate in patria nelle missioni internazionali, così il Presidente Mattarella in un messaggio inviato per il 252esimo dalla Fondazione della Guardia di Finanza. Poi il Capo dello Stato ringrazia i finanzieri e ne sottolinea il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria in ambito nazionale e europeo, accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela dei contribuenti onesti, garanzia di legalità economica. Caldo e afa, oggi inizia ufficialmente l'estate con il solstizio che segna il picco di ore di luce, ma anche temperature già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. In Italia bollino rosso per 8 città, arancione per altrettante, tutte nel centro-nord. E da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500-1500 in collaborazione con l'INAIL per aiutare soprattutto le persone più fragili e a rischio a mitigare gli effetti delle ondate di calore, particolarmente esposto anche chi deve lavorare all'aperto.
5: Sono 8 le regioni che hanno emanato ordinanze per regolare anche quest'anno il lavoro all'aperto a protezione delle ondate di calore sempre più intense. I settori più esposti sono naturalmente l'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo, certi settori della logistica come per esempio i rider. Normalmente le ordinanze dispongono l'obbligo di astenersi dal lavoro negli orari più pericolosi, dalle 12.30 alle 16, anche se il divieto non è generalizzato e automatico, ma collegato a un rischio classificato come alto dal portale World Climate. I sindacati però chiedono di superare il sistema delle norme regionali per un provvedimento più organico che, dice Paola Senesi della Fillea CGIL, dovrebbe prevedere
8: il riconoscimento dello stress termico come malattia professionale vera e propria, una maggior programmazione e organizzazione del lavoro, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti alla stagione, maggiori pause, idratazione e la predisposizione anche di luoghi più ombreggiati per consentire il recupero psicofisico dei lavoratori.
5: Fabio Comini, GR2.
2: Affittare un appartamento per una settimana d'agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno. È quanto emerge da un'indagine del Codacons che ha passato in rassegna i prezzi delle strutture ricettive italiane in questa estate 2026.
9: Poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celia Messapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
10: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici, abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
11: Il messaggio qual è?
10: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica, di conflitti, molti italiani rimarranno nel nostro paese, per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza, farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
11: Paola Guarnieri, GR2.
2: E ora lo spettacolo con l'unica data italiana del tour di Ricky Martin. La star della musica latina non toccava l'Italia con i suoi concerti da ben 15 anni. Lo farà stasera a San Benedetto del Toronto.
12: Notte di vida loca all'Arena Sun Park di San Benedetto del Tronto. È qui che questa sera arriva Ricky Martin, icona globale della musica portoricana, ben prima di Bad Bunny, con il quale ha cantato durante lo show del Super Bowl di quest'anno che ha fatto la storia dei latini d'America. Da 15 anni non passava per l'Italia, con la quale ha un rapporto sin dagli anni 90. Per i 25.000 che si sono accaparrati un biglietto, a vedere quel che è successo in Grecia, a Malta, negli altri paesi europei che ci hanno preceduto nel tour, uno show di grande energia che comincerà già nel pomeriggio con Jimmy Sachs e poi i concerti di apertura di Samurai Jay e Fred De Palma. E dopo Ricky Martin si ballerà ancora con Gabri Ponte. Miriam Mauti, GR2.
2: Ed eccoci alla pagina sportiva, ci è raggiunto in studio Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
13: Ciao, buon pomeriggio Livio.
2: Allora, in apertura c'è la MotoGP, ormai manca pochissimo al Gran Premio della Repubblica Ceca.
13: Meno di 20 minuti al via, partenza alle 14 con un grande assente, il leader del mondiale Bezzecchi squalificato. Ma per tutte le ultime andiamo a Brno dal nostro inviato Luca Cesaretti. Luca.
14: Buongiorno, moto in griglia, sale l'attesa per il via della gara della classe regina, ma come dicevi giustamente sarà un Gran Premio di Cechia orfano del leader del mondiale Marco Bezzecchi, sospeso dai giudici dopo lo schiaffo rifilato ieri dopo la caduta nella sprint a un Marshall che aveva involontariamente rischiato di rompere il motore della sua Aprilia. Il riminese in mattinata si è scusato, in lacrime ha abbracciato l'addetto e gli ha regalato i guanti. Scuse anche da parte dell'AD di Aprilia Racing e Massimo Rivola, che ha spiegato come il ricorso, poi rigettato in tarda serata, fosse per la quantificazione della penalità giudicata troppo severa rispetto a precedenti simili. In pole il giapponese Ogura, affiancato da Bagnaia, ieri vittorioso nella sprint, e di Gian Antonio, quarto Marc Marquez, nono Martin, per tutti una gigantesca occasione di accorciare in campionato. Da Brno per il momento è tutto, linea a Roma.
2: E grazie a Luca Cesaretti, MotoGP quindi, ma anche una domenica di calcio con le partite dei mondiali.
13: A partire dalle 18 torna in campo la Spagna di De La Fuente, operazione riscatto dopo le tante critiche di stampa e tifosi per il pareggio contro Capo Verde. Avversaria di oggi l'Arabia Saudita, per gli spagnoli probabile ritorno dal primo minuto di Lamine Yamal, anche se non ancora al meglio e al 100%. Qui siamo nel girone H, lo stesso di Uruguay e appunto Capoverde si affronteranno alla mezzanotte italiana. Nel gruppo G invece partita cruciale anche per il Belgio di Rudy Garcia, alle 21 sfida l'Iran, che ha nuovamente denunciato le grandi difficoltà logistiche della vigilia, tempi di permanenza ridotti negli Stati Uniti, è stata anche interrotta la rifinitura. A metà allenamento, al fischio finale ci sarà l'immediato ritorno in Messico. Nello stesso girone anche Egitto e Nuova Zelanda, fischio d'inizio alle 3 di notte. Intanto i verdetti finora a metà della fase a gironi: Stati Uniti, Messico e Germania qualificate ai sedicesimi, Haiti, Turchia e Tunisia già eliminate.
2: Vogliamo chiudere con la pallavolo?
13: Sì, tra pochi minuti alle 14 in campo le azzurre di Velasco in Nations League, seconda settimana del torneo in corso nelle Filippine. Dall'altra parte della rete troverà il Giappone, Italia chiamata a reagire dopo la sconfitta di ieri in 3-7 contro gli Stati Uniti.
2: Grazie Emanuele Granelli.
13: Grazie a te Livio.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Alessandro Adriani e Claudio Campobasso. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. Adesso la linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fittella, buon ascolto.

C'è qui 13:44 minuti, buona domenica a tutti, questa è Radio 2 Music Room Weekend, ci sarò io, se vorrete, a tenervi compagnia. Sono Manila Nazzaro con voi fino alle 16 in questa calda domenica che immagino sia piena di amicizia, piena di famiglia, piena di calore, su quello siamo tutti d'accordo. Non a caso è la domenica del solstizio d'estate, oggi comincia ufficialmente l'estate e non è un caso che anche oggi sia la giornata internazionale, o meglio europea, della musica, ma ve la racconterò tra pochissimo. Intanto, se vorrete stare con me, potete anche farlo raccontando la vostra domenica al 348 7300 200, e chiaramente lo sapete bene che il sottofondo musicale ve lo regaliamo noi di Radio 2, quindi direi che si può cominciare. Arriva Aiello.

Sotto sotto c'è Aiello qui su Radio 2, Radio 2 Music Room. Tra l'altro Aiello che sarà tra i protagonisti sul palco di Radio 2 Live, che ricordiamo è il grande evento targato Radio 2, evento assolutamente live che andrà in onda il 22 di luglio su Rai 2. Sarà impegnato anche, oltre ad un tour estivo, anche a un tour club autunnale, quindi super impegnato questo ragazzo, figlio di quella bellissima terra che è appunto la Calabria. Parlavamo, oggi è esattamente la giornata internazionale della musica, che non a caso coincide col solstizio d'estate, perché l'evento si apre a tutti i musicisti, ai professionisti, anche amatoriali, che proprio in questa giornata si esibiscono gratuitamente in tutti i luoghi pubblici. E in particolare quello che è il tema ufficiale di questa giornata per il 2026 è la voce dei luoghi, quindi grande attenzione alla musica corale e alle valorizzazioni delle unità paesaggistiche e soprattutto architettoniche e naturalistiche del nostro paese, quindi il connubio perfetto natura, architettura e musica, quindi direi che è un mix meraviglioso. Intanto al 348 7300 200 raccontatemi la vostra domenica, se è una domenica di mare, magari di spostamenti, di piscina o anche di pranzi, di tavolate con la famiglia, quei pranzi della domenica arricchiti dal vassoio di bignè, insomma ricordo i pranzi con la famiglia, insomma che si riuniva la domenica, chissà se anche voi fate parte di questo gruppo nella giornata di oggi. Quindi 348 7300 200, intanto arriva la voce, la chitarra di un grande artista. Andiamo in Connecticut, 2006 il brano, e ce lo regala John Mayer.

0: Waiting on the World to Change, John Mayer qui su Radio 2 alle 13.52. intanto spazio ai vostri messaggi, vi ho chiesto la vostra domenica, raccontatela insomma anche ai microfoni di Radio 2, e quindi cominciamo con la nostra amica Ilenia, eccola qui.
1: Sì, mandiamo una grazie.
0: Allora scusate che sto facendo un po' di impicci, ecco qua.
2: Ciao Manila, sono Ilenia.
0: Ciao Ilenia.
2: Oggi sono in compagnia di Dario e sì, di una nostra amica Greta che ti salutano tanto.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: E niente, oggi la domenica la passeremo qui davanti alla TV, sul canale 102, a guardarti. E niente, grazie per la compagnia.
0: Grazie a voi ragazzi.
2: Mandiamo un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie, perché siete super carini. Beh sì, diciamo che l'ideale sarebbe rimanere un attimo anche al fresco con queste temperature. Intanto un saluto anche a Silvia da Catania che ci scrive: ti ascoltiamo qui in sala, ovviamente parliamo del salone. Siamo in 10 a pranzo, tutti riuniti, aria condizionata e dolcetti a fine passo. Ovvio, siamo siciliani, ma sì, perché cioè in quella terra e una cassatina anche con 38 gradi va benissimo. A noi ci piace comunque, io sono assolutamente d'accordo con voi. Allora, 3487-300-200 i vostri messaggi. Intanto andiamo nel 1985, signori. Diciamo che la sua voce manca, ma in tutto questo ci ha regalato dei capolavori. Andiamo in Tennessee, la culla si può dire della musica, ma da quelle parti anche di whisky, si può dire così, di barbecue, ma soprattutto ci ha regalato la meravigliosa voce di Tina Turner qui su Radio 2.

We don't need another hero, Tina Turner, indimenticabile, grinta, resilienza, signori, 1985, un pezzo incredibile, ascoltato in questa domenica qui su Radio 2, quasi alle 14. Tra l'altro vorrei salutare Marianna, a proposito di domenica, Marianna da Roma, che mi ha inviato le foto del pranzo della domenica. Ecco, quando io parlo di pranzo della domenica intendo proprio questo, quindi sono le polpette, paccheri e polpette, insomma, quindi un capolavoro, perché la domenica sfida tutte le leggi delle temperature, di tutto quello che si può pensare della dieta. No, la domenica è un mondo a parte, quindi anche con 50 gradi c'è il paccaro, la pasta al forno, la polpetta, l'arrosto e che ne so, la lasagna e i dolcetti. No, è vero, scusami, annuisce anche il mio regista Leonardo Sinibaldi, perché è così, è un mondo a parte, ci sono regole a parte e non bisogna ma sentirsi in colpa. Buona domenica anche al nostri ascoltatori che mi stanno scrivendo al 3487 300 200. Comunque, per essere precisi, oggi dicevamo solstizio d'estate, che è domenica, oggi esattamente alle 10:24 siamo entrati in maniera ufficiale nella estate astronomica, quindi del nostro emisfero ovviamente, e quindi sarebbe questo il giorno con un maggior numero di ore di luce, quindi anche di calore in tutto questo. 3487 300 200. Intanto torniamo a parlare di musica, e soprattutto con questi ragazzi, una bella collaborazione questa dei Z Brothers insieme a Ginta, qui su Radio 2. Andiamo ad ascoltare More.

sono decisamente house e super contemporaneo questo prodotto di questi due ragazzi, i The Brothers, a cui Ginta, questa meravigliosa cantante lituana, ha prestato la voce creando questa bellissima canzone che ha fatto un po' la colonna sonora della nostra domenica, 2:14, che si intitola More. Allora, a proposito di More, abbiamo parlato prima di Marianna, la nostra amica che appunto ha raccontato al 348 7300 200 il pranzo della domenica, polpette e paccheri. Ci scrive il marito, devo dire Davide che è molto carino il tuo messaggio, perché ci scrive: il marito di Marianna ringrazia per i paccheri e le polpette, perché mentre lei preparava io mi sono cucinato tra virgolette per bene, correndo con 35 gradi in preparazione di una mezza maratona. Allenamento riuscito e il pranzo ottimo. Bravo Davide, devo dire che vi siete cucinati tutti e due lo stesso modo, ed è giusto, il pranzo della domenica, anche l'allenamento della domenica, comunque tanto di cappello, perché ragazzi, allenarsi e soprattutto correre con 35 gradi non è da tutti. Tra l'altro Davide, ne approfitto del tuo messaggio per leggere questa notizia per cui secondo la quale una ricerca ha dimostrato che andare in bici fa così bene a corpo e mente che dovrebbe rientrare addirittura nella politica della salute pubblica. E questo sembra che sia un po' l'esito di uno studio per cui si è sempre pensato che andare in bici o correre oppure fare sport in genere faccia bene, ma la bicicletta in particolare. Magari ve lo raccontiamo tra pochissimo, perché adesso arriva un bel dritto, signori. La musica addirittura raddoppia, si comincia con la nuova di Mark Cremont insieme a Serena Brancale, ma ci sono anche The Colors in questa partecipazione, e poi subito con Elisa Doolittle e Pick Up. Ma direi che possiamo cominciare con Partenope. Yeah!

piace tutta la solarità di Lisa Doolittle con la sua Pick Up qui su Radio 2 a 9 minuti dopo le 14. Buona domenica a tutti da Manila Nazzaro, questa è Radio 2 Music Room speciale weekend, ovviamente in maniera speciale ci sono anch'io a tenervi compagnia, mi fa veramente piacere, anche perché al 348 7300 200 state in qualche maniera coinvolgendo nei vostri pranzi della domenica anche sotto il sole della piscina, molti in piscina effettivamente, perché sapete è ancora un periodo un po' presto per le vacanze, solo i più fortunati si sono organizzati in tempi ovviamente non sospetti vacanze in questo periodo beccandosi questo caldo, siete molto molto fortunati. A proposito di caldo, vi avevo lasciato dandovi un po' questa notizia per cui fa benissimo andare in bici. Allora, secondo questo studio molto interessante, perché la bici di cui sto parlando è quella all'aperto, non fa parte di questo tipo di studio la cicletta, anzi sembra che non abbia tutti questi effetti. Allora, questa ricerca ha riunito 87 diverse persone, 87 diverse ricerche in 19 paesi e ha individuato nel ciclismo all'aria aperta una delle chiavi del benessere più importante, psicologico, sociale, affettivo e cognitivo. Le conclusioni sono state poi pubblicate in Sport Active Living, Frontiers e varie altre pubblicazioni scientifiche, per cui andare in bici fa bene al cervello, al corpo, benefici accertati nei miglioramenti del tempo di reazione, dell'attenzione, nelle funzioni cognitive, nella riduzione dello stress. Andare in bici, non in cicletta, fa bene a patto, attenzione, che si faccia senza sforzarsi, cioè senza essere costretti, quindi bisogna andare anche con la voglia di farlo, che poi immagino sia un po' il segreto del senso dello sport. Dai, parliamo di un bel ritmo, quello che ci regalano i The Jungle. Intanto, se volete ballare con loro dal vivo, c'è una data in Italia, l'unica tra l'altro, 15 novembre all'Unipol Forum di Assago di Milano.

Sono i The Jungle qui su Radio 2, una delle canzoni in questo momento in rotazione radiofonica più fighe, cioè proprio fichissime, lo possiamo dire. Lo ricordo, l'unica data attesissima in Italia, 15 novembre, Unipol Forum di Assago. E nell'attesa però ce li godiamo qui su Radio 2 in rotazione radiofonica, appunto, come dicevamo. Allora, 348-7300-200, un saluto a Enrico da Torino che ci scrive: ciao Manila, grazie per la compagnia, grazie a voi per aver scelto Radio 2 in questa calda domenica. Solstizio d'estate. Noi abbiamo scelto Il Divano per oggi, poi più tardi tutta una serie di serie TV, solo io e mia moglie, perché i ragazzi sono andati in piscina, quindi relax assoluto. Oh, caro Enrico, qua come ti capisco, perché quando poi i ragazzi si organizzano e la casa è tutta per noi, in realtà è un'occasione proprio per rilassarsi, perché poi comunque è periodo di lavoro. Domani mattina, domani è lunedì, si torna a lavorare, quindi credo che bisogna anche imparare a fermarsi un attimo per riuscire a ricaricare le pile. Poi soprattutto il caldo in qualche modo appesantisce un po' tutto in questo senso. Allora, 348-7300-200, i vostri messaggi, la vostra domenica, i vostri pranzi, anche le vostre foto. Io sto guardando

to Rule the World 1985, Tears for Fears. Quanta attualità in questo titolo, signori, se pensiamo bene. Tutti vogliono governare il mondo, una canzone attualissima considerando anche le follie che ogni giorno, accendendo il TG, noi ascoltiamo purtroppo. Ma in tutto questo è eccezionale, fantastica la playlist di Radio 2, lo scrivete voi al 3487 300 200. Una su tutti, Anna da Roma, che dice: ragazzi, che playlist oggi, una meraviglia, Tears for Fears, grazie per la compagnia. Manila, grazie a voi ancora una volta per scegliere Radio 2. Ma a proposito di compagnia, se siete a Roma e avete voglia di andare di farvi una passeggiata a Piazza del Popolo, sappiate che da oggi fino a mercoledì iniziano i Team Summer Hits. 80 artisti saliranno su quel palco, e tra l'altro con un DJ set pazzesco realizzato, curato dal nostro Leonardo Carioti e Barti Colucci. Tantissimi ospiti, signori, tantissimi. Achille Lauro ho letto, ma non solo, perché adesso vi regaliamo un bel dritto, e ci sono anche loro due tra i protagonisti del Team Summer Hits. Concluderemo con Annalisa e la sua canzone estiva, ma si comincia subito con la nuova di Rama, si intitola Cabana.

0: La canzone estiva di Annalisa alle 14.25 qui su Radio 2. Ci fermiamo giusto un attimo, arrivano le previsioni meteo e poi torniamo. Arriva John Legend, state lì. Radio 2 Music
1: Room. Radio 2. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
10: Meteo Radio.
11: In serata residua attività temporalesca per le zone alpine e prealpine della Lombardia. Si esauriranno invece altrove i temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 22 giugno, giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo. Minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
13: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
14: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

con Legend, Ordinary People, qui su Radio 2. Siamo rientrati in diretta Radio 2 Music Room con me, Manila Nazzaro. Vi terrò compagnia se vorrete fino alle 16, ma sì, state con me. Tra l'altro sto un po' spoilerando ad alcuni di voi al 348 7300 200 i prossimi brani, perché cosa c'è, ho detto così parlando con un nostro ascoltatore, c'è anche Michael Jackson che sta arrivando, ma non solo, perché la programmazione di Radio 2 è meravigliosa e speriamo insomma sia la colonna sonora della vostra estate. Intanto, a proposito d'estate, noi ci lamentiamo tantissimo qui in Italia, ma attenzione, perché in Francia sono estremamente preoccupati, perché sembra che domani, lunedì 22 giugno, sarà il giorno più caldo mai registrato nella storia del paese. Secondo Météo France, così, sono francese, domani dovrebbe essere la giornata più calda mai misurata in Francia, considerando la temperatura media nazionale, che sintetizza in pratica tutti i valori medi del periodo, e dovrebbe superare i 40 gradi, quindi superare quella che al momento è la giornata più calda nella storia del paese, agosto 2003, la storica canicola che causò tra l'altro anche vittime, perché fu una qualcosa di incredibile. Quindi domani attenzione, la Francia è estremamente attenzionata, però insomma prepariamoci anche noi ad attraversare un'altra settimana, perché insomma le temperature saranno queste. Vi rinfreschiamo noi, va, con la bella compagnia, soprattutto la bella musica. Arriva il capolavoro, si può dire così, di Lady Gaga, Runaway, qui su Radio 2.

Runaway, Lady Gaga, Doechii, loro sono la colonna sonora di quello che è stato il film cult degli ultimi mesi, ha tenuto banco ovunque Il Diavolo Veste Prada 2. A proposito di questo, attenzione, fresca notizia proprio di ieri: Anne Hathaway, appunto la protagonista del Diavolo Veste Prada, ha annunciato con un video molto tenero social il suo bellissimo pancione, incinta del suo terzo bimbo, quindi la sua bellissima terza gravidanza. E la cosa che ha incuriosito più di tutti a livello proprio mondiale è come questa attrice sia riuscita a nascondere il pancione durante il tour promozionale del Diavolo Veste Prada 2. Non solo, perché prima, qualche mese fa più o meno, un paio di mesi fa, è stato lanciato anche il spot promozionale. E la domanda è: ma come ha fatto a nascondere questo pancione, che è piuttosto evidente, come si evince dal video che chiaramente è diventato super virale dell'annuncio di questa gravidanza? Chissà. Che ve lo dico, che non lo sappiamo. In America riescono a fare tutte le cose, probabilmente hanno un fisico bestiale, ma chissà. È il lancio di Luca Carboni, eccolo qui.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, 14:42, intanto è bella la notizia che è tornato sul palco, è tornato a fare live, impegnato nel tour estivo Rio Ario Live, che attraverserà tra l'altro diverse arene, festival all'aperto da giugno fino a settembre, alcune date per esempio a Genova, la sua, insomma, a Genova, l'Arena del Mare 7 luglio, e poi ancora Marostica, Cervia, Modena e tante tante altre. Quindi la notizia bella è che appunto Luca Carboni, dopo un periodo un po' difficile dal punto di vista di salute, è tornato a cantare e a fare la bella musica. Tanto prima, parlando con il mio tecnico di oggi, Andrea, di Giappone, devi sapere che c'è un ascoltatore che ci segue e lo ha fatto anche ieri, ci ha scritto da Shibuya, ci saluta, da Shibuya, Tokyo, una bellissima foto. Allora, ieri pioveva, diluviava, oggi temperatura ottima, 26 gradi. In questo momento è il Francesco da Capo d'Orlando, tra l'altro una bellissima località, è in vacanza, quindi insomma da una parte a un'altra è meravigliosa. Arriva la nuova di Taylor Swift, in uscita proprio questa settimana, colonna sonora del film Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

knew it, I knew you, la colonna fa parte della colonna sonora di Toy Story 5, nello specifico questa canzone di Taylor Swift è la sigla di chiusura di questa saga arrivata al quinto, si può dire al quinto episodio in questo senso. Anzi, mi farebbe piacere se tra di voi ci sono appassionati, io lo sono assolutamente, di questa saga, quindi quanto si è affezionati a personaggi come appunto Buzz Lightyear, lo sceriffo Woody, oppure se più Diavolo Veste Prada 2, non lo so, io tendenzialmente più Toy Story, perché in qualche modo fa parte della mia adolescenza e i più bei ricordi. Allora al 348 7300 200, la vostra domenica, i vostri saluti anche di chi è in vacanza, e noi vi seguiamo con grande piacere. Ma adesso arriva un bel dritto, arrivano gli Empire of Sun direttamente dall'Australia con We Are The People, ma si comincia con la nuova di Madame, singolo estratto dal Disincanto, la nuova si intitola Mama Non Mama.

una vera e propria hit questa del 2008. The Empire of the Sun ci regalano We Are the People, tra l'altro tratto dal loro album di debutto Walking on a Dream. Appena ascoltato qui su Radio 2 alle 14.54. Buona domenica a tutti da Manila Nazzaro, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, e al 348-7300-200 ci sono le vostre domeniche che io sto leggendo con grande piacere. Tra l'altro ci scrive adesso la nostra amica Fabiana: a Roma ci sono ingressi piscine gratuiti per gli anziani, iniziativa ammirevole che dovrebbe essere imitata anche in altre città. Brava Fabiana, mi piace molto questo tuo messaggio, noi diffondiamo il verbo, come si dice, ma soprattutto la bella musica. Anche loro saranno protagonisti di Radio 2 Live da Cosenza, poi su Rai 2 Le Vibrazioni e la loro ambiguità.

0: L'ambiguità così strafatta di coriandoli, le vibrazioni qui su Radio 2. Ci fermiamo giusto un attimo, spazio Onda Verde, poi torniamo qui. Arriva Malika Yan.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati, 14:58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 23, ci sono code per traffico tra Pontebba e barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Ci spostiamo in A26, ancora traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Sul ramo Casalecchio in questo momento coda allo svincolo Bologna-Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni. In A14 code per traffico tra Borgo Panigale e allacciamento A1 verso questa autostrada e ancora code a tratti e traffico tra diramazione per Ravenna e Bologna-San Lazzaro proprio verso Bologna. In A1 Roma-Napoli invece il ripristino di un incidente, code tra Caianello e San Vittore verso la capitale, e sulla tangenziale di Napoli un incidente da segnalare tra svincolo Italia 90 e fuori grotta. Qui siamo in direzione della diramazione di Capodichino. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
6: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Gualdemar, la paró con el pecho, va a tirarsi.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

possibilità, la nuova di Malika Ayan, che è ascoltata qui su Radio 2, 3 minuti dopo le 15. Bentornati e soprattutto benvenuti a chi magari si è appena sintonizzato qui nella casa nostra, qui Radio 2 Music Room, speciale weekend in questa caldissima estate. A proposito poi di eventi che accadono in realtà in giro per il mondo, ci facciamo un po' anche fatti degli altri. Dovete sapere che è stato inaugurato un polo culturale, tra l'altro costato una cosa come 850 milioni di dollari, un polo culturale per Barack Obama. C'è stata la cerimonia di inaugurazione dell'Obama Presidential Center a Chicago, proprio lì dove lui ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, e lì si è consacrato tra i più importanti avvocati statunitensi. La parata di stelle aveva come nomi Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder e poi ancora Jennifer Hudson, Christina Aguilera, John Legend, Marc Anthony, Marcel Martin. Cioè, potete immaginare, faccio un'inaugurazione, invito due persone e c'è due nomi così. Ma a proposito di due nomi così, insomma, chissà se sarebbe mai andato anche lui. Intanto lui è in assoluto il re del pop, così è stato definito, e forse questa è una delle più belle canzoni, Michael Jackson.

E poi arrivano le note forse di un capolavoro datato 1987. Sua maestà Michael Jackson ci regalava Man in the Mirror, tra l'altro una sorta di riflessione a guardarsi allo specchio, non certo per guardare l'aspetto esteriore ma guardarsi dentro e soprattutto attenzionare quello che accade intorno a noi. Lui che ha avuto sempre un'attenzione particolare nei confronti del mondo in genere, e questa è la dimostrazione di quanto certi capolavori siano estremamente attuali. Allora al 348 7300 200, voglio salutare Roberto da Pesaro che ha scritto un messaggio meraviglioso: intanto Michael Jackson adesso sì che questa è la domenica che amo. E poi grazie per questo messaggio, grazie Manila per la compagnia, è bello sapere che c'è qualcuno che ama far compagnia ad altri. Beh, perché noi che facciamo questo lavoro diciamo sempre che abbiamo la fortuna di lavorare con la nostra passione, per noi è uno scambio reciproco di affetto, di emozioni e soprattutto di stima, e quindi noi vi ringraziamo insomma per scegliere Radio 2 e Radio 2 Music Room in questa caldissima domenica. Intanto arriva un altro bel dritto, si può dire così. Intanto arriva un duo eccezionale, si può dire così, loro sì che sono dei grandi campioni italiani, Fabri Fibra e Neffa, ma l'altro è forse un campione, forse Michael Jackson l'avrebbe apprezzato, lui già giovanissimo ma è fortissimo, Potential, Somber.

E l'avevo detto che sarebbero arrivati due pezzi da 90 del nostro rap. Fabri Fibra e Neffa, la loro Panico, tra l'altro, ha fatto gran panico, in senso estremamente positivo del termine, perché c'è una notizia proprio di queste ore. I due hanno, tra l'altro, registrato addirittura un disco assieme, lo hanno annunciato, è assolutamente vero. Non c'è ancora la data di uscita e neanche il titolo per il momento, però chiaramente si resta in attesa perché è una grandissima collaborazione, anche inaspettata. Tra l'altro stavo vedendo appunto che Neffa, mentre per quanto riguarda Fabri Fibra non c'è un tour in programmazione, se non la partecipazione a alcuni eventi, mentre per Neffa c'è addirittura una data super internazionale a Bristol, quindi in Inghilterra. Quindi grande il nostro rap italiano esportato in tutto il mondo. Arriva la nuova di Francesca Michelin, Strega Comanda, eccola qui su Radio 2.

La nuova di Francesca Michelin, Strega Comanda, tra l'altro l'è impegnata già a partire da fine luglio, primi di agosto, con lo Strega Comanda Tour, quindi su tutto, su, ovviamente sui siti e soprattutto sui social, tutte le date. Allora, voglio salutare al 348 7300 200, ma Marco, grazie per il buon lavoro che mi stai augurando. E ancora Giorgio, ciao Manila, ben trovata, la tua compagnia e la musica che mi alleviano le fatiche di lavoro di restauro che sto facendo nella mia casa di campagna. Grazie Giorgio, Ragusa, meravigliosa, caldo, vabbè, tanto Giorgio è caldo ovunque, restauro, quindi è una bellissima attività, sai che è una di quelle attività super consigliate anche per, insieme al giardinaggio, per rilassarsi, anche restaurare, chiaramente non so che tipo di restauro si tratti, però insomma buon lavoro, ti facciamo compagnia molto molto volentieri. Si continua con la musica, con un classicone dell'anima intima di Marvin Gaye qui su Radio 2. Andiamo a ascoltarci la sua Sexual Healing.

0: Marvin Gaye, l'anima di questo immenso cantautore, questa canzone Sexual Healing, forse uno dei suoi brani più amati, più conosciuti, 1982. Tra l'altro, se potete, c'è online un documentario che racconta appunto la sua storia. Lui era padre di un pastore di Detroit, si impose in un'America estremamente estremamente razzista, ma soprattutto nei suoi testi c'era una profondità tale, insomma, da raccontare la sua storia familiare. Conosciamo molto bene, un preludio drammatico. Lui in realtà è stato ucciso dal padre appena quando aveva appena 44 anni. Linea al GR2, ci troviamo tra pochissimo. Radio 2 Music Room. Rai
1: Radio 2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: 2-2.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
8: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
3: 2-2.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai Radio 2.
11: È arrivata l'estate, torna il Caterraduno. Dal 18 al 21 giugno il Caterraduno ti aspetta a Vicenza al Lumen Festival con 4 giornate di puro intrattenimento e musica con il concerto dei Marlene Kunz e naturalmente l'appuntamento live con Sara Zambotti, Massimo Cirri e il loro inarrestabile Caterpillar. Caterraduno 2026 è solo su
3: Rai Radio 2.
11: Sono le 15:30.
12: Rai GR2.
13: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Partiamo subito con la cronaca. Omicidio-suicidio a Torino. Quarantenne strangola la figlia di 13 anni e poi si toglie la vita.
14: A dare l'allarme la figlia maggiore di 19 anni che, rientrando in casa nell'appartamento di via Domodossola a Torino, ha trovato la sorella in stato di incoscienza e la madre senza vita. La ragazza ha subito chiamato il 118, ma una volta giunto il personale medico non c'è stato comunque modo di salvare in extremis la giovanissima, che è deceduta poco dopo. Sul posto il medico legale e gli agenti della polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di di quanto accaduto. L'ipotesi più accreditata è comunque quella dell'omicidio-suicidio. La madre, una quarantenne di origine romena che si era lasciata con il marito da tempo, avrebbe ucciso la figlia tredicenne strangolandola e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi con una corda. Sotto shock, la figlia maggiore, che è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria, sarà lei appena possibile a chiarire il clima che si respirava e cosa stesse succedendo nella casa dove abitava con madre e sorella. Anna Maria Caresta, GR2.
13: È piantonato in ospedale dopo che il PM ha disposto il suo arresto. Il 19enne, risultato positivo all'alcol test, che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita in un canale a Senagono in Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e una ragazza, e una 41enne morta travolta da un'auto alle porte di Palermo. La vittima stava pedalando con marito e amici quando il gruppo di ciclisti è stato falciato da una vettura che, sorpassando, ha invaso la corsia opposta, investendoli frontalmente. È stato scarcerato l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne sanremese che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana con la figlia di 3 anni e i genitori, proprio per fuggire dall'uomo. Tamer Hamouda era stato arrestato perché aveva minacciato il console italiano a Hurghada di ridurlo sulla sedia d'hotel. Minacce che non ha mai lesinato neanche a Nessy, ma una cauzione fissata dal tribunale in poco più di 80 euro gli ha consentito di tornare libero. Ben altra sorte per la nostra connazionale che, denunciata dall'uomo per adulterio, è stata condannata a 6 mesi di lavori forzati. La nostra vita vale poco più di 80 euro? È la domanda amara e retorica di Nessy. I negoziati Stati Uniti, Iran e Svizzera. Prima dell'avvio dei lavori plenari, poco fa ha parlato ai giornalisti il vicepresidente americano Vance. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
4: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha tenuto un appunto stampa improvvisato assieme ai rappresentanti dei due paesi mediatori, Pakistan e Qatar. Vance ha dichiarato che Teheran ha portato instabilità nel Medio Oriente, ma che l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di arrivare a una situazione di riequilibrio dell'area. Vogliamo la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi ha sottolineato che mai e prima d'ora ci sono stati dei colloqui diretti a così alto livello tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump gli ha dato il mandato di arrivare a una soluzione diplomatica, ha parlato anche del Libano, ha detto la pace non è difficile da raggiungere, ma è quello che stiamo cercando di fare. Infatti il cessate il fuoco in Libano assieme al nucleare sono i due punti chiave di questa giornata di colloqui diretti, colloqui che potrebbero arrivare fino a domani. Linea a voi.
13: Poco fa, in un'intervista a Fox News, il presidente americano Trump ha ribadito: se l'Iran non raggiungerà un accordo, discuteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e potremmo prenderci il 20% del petrolio. E ora la domenica dello sport, con la MotoGP e mondiali di calcio in primo piano. In studio con me c'è Emanuele Granelli.
15: Buon pomeriggio, partiamo dalla moto mondiale con il successo di Marc Marquez in Repubblica Ceca, il secondo di fila per il campione del mondo in carica, ormai tornato definitivamente in corsa per il titolo. A Brno la sua Ducati davanti al giapponese Ogura e al compagno di squadra Pecco Bagnaia in testa per tutta la prima parte di gara. Ai piedi del podio di Gian Antonio, solo nono invece Jorge Martin, che quindi manca il sorpasso in classifica a Marco Bezzecchi, ancora leader del mondiale nonostante la squalifica di oggi. Ma c'è anche il calcio con i mondiali. Alle 18 torna in campo la Spagna, obiettivo prima vittoria contro l'Arabia Saudita, stesso discorso vale per il Belgio. Alle 21 sfida l'Iran. Infine un'ultima ora dalla pallavolo, vittoria per le azzurre di Velasco in Nations League, battuto in 3 set il Giappone.
13: Grazie Emanuele. Al prima festival di Lido di Camaiore, dopo l'apertura con Jack White, arriva stasera un'icona del Britpop. Richard Ashcroft, che prima con i Verve e poi da solista ha scritto alcune delle pagine musicali più durature di quel movimento che ha definito la musica britannica degli anni 90. E non a caso Ashcroft apriva lo scorso anno la reunion degli Oasis. Stasera sul palco anche Wombats e i Libertines, e per Ashcroft si tratta dell'unica occasione di ascoltarlo in Italia quest'anno. La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
16: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
17: Stop! E un po' meno?
16: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
17: Stop! Un po' meno.
18: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
17: Stop! Buona!
18: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, qui su Radio 2 alle 15:39 minuti. Ben ritrovati a tutti. Come va? Innanzitutto al 348-7300-200 vi state raccontando la vostra domenica. Anzi, a proposito, siamo perché ci sono anch'io, anche se poi insomma, ripeto, per me, per noi che facciamo questo lavoro è davvero un onore, una passione incredibile. Un saluto ovviamente a tutte le persone che lavorano, siamo in tantissime, sono in tantissime, soprattutto poi viene da pensare anche tutti gli operatori sociosanitari, insomma, che hanno questo ruolo così importante. Quindi a tutti voi un grandissimo abbraccio. La musica di Radio 2, speriamo insomma che possa tenervi compagnia in questa lunghissima estate. Intanto ecco, sono qui fino alle 16 e al 348-7300-200 sono qui ad accogliere anche i vostri commenti anche sulla musica. A proposito di musica, io direi che possiamo anche ascoltare, si può definire così, una pietra miliare di un rock alternativo grunge, proprio grunge, bello quello rock, i Pearl Jam, qui su Radio 2 e la loro Wishlist.

0: Beh, il ritmo è quello super romantico, la wishlist per Jam qui su Radio 2, 15:43 minuti. Sì, il ritmo è proprio romantico, quindi mi va di parlare di amore, sì, di amore tra virgolette, diciamo di un ex amore, perché questa notizia che arriva dalla Turchia mi ha fatto molto sorridere, però effettivamente è poi diventata virale perché raccontata è abbastanza assurda. Quest'uomo, che probabilmente è stato era un ex fidanzato piuttosto disprezzato, ha deciso di vendicarsi con la ex inviandole a casa oltre 50 ordini di cibo alla porta, approfittando di un'opzione di consegna, pagamento in contanti ovviamente alla consegna, quindi non è che ha pagato prima. Cosa è successo? Che questi circa 12 ristoranti differenti intorno alle 21 hanno presentato tutta una serie di menù in questo diciamo quartiere di Smirne in Turchia. 2 dozzine di corrieri, anzi quindi 2 dozzine corriere, quindi parliamo di 24 corrieri, si sono radunati sotto casa, e qualcuno poi a un certo punto ha ripreso l'immagine, la notizia, ed è emerso che una persona, approfittando di questa consegna, ha deciso di vendicarsi della moglie, della ex fidanzata, scusate. 50 ordini, che però alcuni dei quali sono tornati indietro, altri la signora ha deciso di tenerseli, poi chiaramente si è indagato per capire da chi derivassero, con questo numero particolare da cui erano partiti gli ordini, e si è arrivato al mittente, e la notizia è diventata virale, ha fatto un po' sorridere, meno la fidanzata, che comunque, l'ex fidanzata, che comunque ha dovuto pagare un tot di ordini che non poteva più andare indietro. Quindi parlavamo d'amore, ma fino a un certo punto. Meno male che arriva la bella musica di Radio 2. Adesso, senza interruzioni, 2 brani, forse una delle canzoni più iconiche di Christina Aguilera, appunto Beautiful, e poi quella di Ultimo, Romantica, eccola qui su Radio 2.
1: Tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vabbè, che dobbiamo dire? Iconica, l'abbiamo detto appunto, splendida, Beautiful di Christina Aguilera, era il 2002, ma l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio 2 Music Room. Allora, parliamo giusto qualche secondo, insomma una manciata di secondi con dei mondiali, perché tutti pazzi del Curaçao, l'abbiamo detto sin dall'inizio, un po' la simpatia, un po' perché comunque questa nazione è microscopica, la sua prima volta ai mondiali, hanno fatto bene, un po' le immagini virali dei giocatori del Curaçao che ovunque andassero ballavano con il pilota dell'aereo, ballavano all'atterraggio, ballavano durante gli allenamenti e altro. Allora non è andato benissimo, diciamo, il Curaçao, però finalmente è riuscito a regalare il primo punto nella storia dei mondiali, il super portiere del Curaçao. La partita con l'Ecuador è terminata 0-0, diciamo che le possibilità che il Curaçao possa andare avanti non sono enormi, più dell'Italia sicuramente, ma comunque non altissime. Ma il portiere del Curaçao, Rum, è diventato fenomeno virale, campione nazionale, internazionale, interstellare ormai. Durante la partita l'ultima partita appunto con l'Ecuador, ha parato ben 15 volte, un fenomeno da questo punto di vista, e questo ha permesso appunto al Curaçao di avere il primo punto ai mondiali. Però insomma, in bocca al lupo ragazzi, le partite vanno avanti, per il Curaçao non ci sono grandissime possibilità, però da un punto di vista, ci fossero, ecco, i tempi di Miss Italia, le varie fasce, ecco, sicuramente la fascia simpatia la vincerebbe il Curaçao. Ultimo brano di questo Radio 2 Music Room in questa caldissima domenica ce lo regala Sienna Spiro.

Lovers in Aspiro in chiusura di Radio 2 Music Room in questa domenica, caldissima domenica 21 giugno. Grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia, per averci scelto. Voglio fare un ringraziamento speciale a questa meravigliosa squadra, a cominciare da Leonardo Sinibaldi per quanto riguarda la regia, Matteo Strada, il nostro autore, Cecilia De Robertis, pezzo di cuore, la nostra curatrice, e poi per i tecnici Andrea Perroni e Danilo Solidani. Grazie ragazzi per questo meraviglioso lavoro. La programmazione Radio 2 continua, ci sono due ragazzacci al piano di sotto, Camilla Ferranti e Pippo Olorusso, vi terranno compagnia per il pomeriggio di Radio 2. Per quanto mi riguarda, io torno domani, orario normale, 13:45, con Julian e tutta la squadra. Grazie a tutti, buona domenica, buon proseguimento.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
5: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
6: Buon pomeriggio a tutti. Sono le 16:00 e 25 secondi in questo momento, quindi che bello, che meraviglia, vedi?
7: Che buongiorno. Bella domenica.
6: Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
7: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo. Buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio veramente a tutta la squadra, ovunque vi troviate. Oggi è domenica 21, è oggi il solstizio, giusto?
7: Solstizio d'estate, giornata di grande musica. Cos'altro possiamo aggiungere? 45 gradi esterni, ma noi siamo qui a tenervi compagnia e tenervi belli freschi.
6: Buongiorno purtroppo a quell'accalorato del nostro regista Alessandro Provenzano. Buongiorno, buongiorno.
7: Al mixer Andrea Perrone.
6: E in visual la regia del canale 202, perché siamo in televisione anche, ci potete guardare grazie a Max Bonomo. Ciao Massi.
7: Le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, in redazione Eleonora Catapano.
6: Dai dai, ci siamo, un po' di freschezza, un po' di leggerezza qui al pomeriggio di Radio 2.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.

0: Cattive abitudini in questo pomeriggio insieme, domenica, caldissimo Pippo, oggi è caldo.
1: Sì, poi mi sono venuto perché ieri mi prendevate in giro, bermuda, magliettina, oggi ho messo pantalone, camicia, mocassino, sto schiattando come un verme alle Barbados, anche perché tu giustamente da ragazza hai, hai freddo, io da uomo ormai ho attempato le caldane e quindi sto messo malissimo.
0: No ragazzi, io sono tornata ieri a casa e il mignolo ha ricominciato a funzionare dopo un'ora e mezzo dei 45 gradi casalinghi, perché lì non c'è il condizionatore puntato a 19 gradi, capito?
1: Vabbè, ragazzi, insomma, portati una pelliccia, portati un piumino.
0: L'estate è bello perché sei nudo.
1: No,
0: tu lo sai poi, lo fai.
1: Vabbè, dai, sono le 16:05 minuti, signori e signori, c'è bisogno di sapere, di entrare in confidenza, di sapere un po' di fatti vostri.
2: Noi. Cosa portate?
1: È la
2: mia. Ma quanti sì?
1: Due.
2: Un fiorino.
1: Cosa portate? Allegria, spensieratezza in questa domenica bella calorata. Da qualche parte sta anche piovigginando, ma è quella pioggia che porta un po' di umidità dopo, capito? Che
0: no, dici? Ma basta di fare il colonnello moroso. Ma poi tra le altre cose ci indovini sempre. Cioè, no, questa cosa è inspiegabile.
1: Niente, come dicono a Roma, 23, capito? Cioè, se tu dici una cosa, succede sempre, capito?
0: Dove siete? Allargare.
1: Cosa fate? Con chi siete? Dove andate? Facciamo un esempio noi, dai.
0: Lo vogliamo sapere, non so, magari siete a casa perché è tanto caldo e siete veramente vicino al condizionatore. Ci state guardando e ci state ascoltando e nel frattempo state stilando la lista di tutto quello che farete questa settimana, così, organizer.
1: Esatto, 3487 300 200. Ma tu avevi una cosa che stavi facendo nel fuori onda.
0: Io sì, ho una grande citazione.
1: Attenzione,
0: oggi
1: la citazione della
0: ragazzi è una citazione importante. Mi sono svegliata e ho detto: mi sento saggia.
1: E quindi?
0: Non dire tutto ciò che sai, ma sappi tutto ciò che dici.
1: Beh,
0: per noi che facciamo radio è importante. Pitagora, lo ha detto Pitagora.
1: Quindi questo è quello che lei sta facendo in questo momento. Io mi sono dovuto adeguare per non sembrare proprio l'ignorante del gruppo e quindi anch'io adesso cosa faccio? Mi sono andata a beccare una citazione che ho salvata nel mio cellulare e che mi accompagna una volta ogni tanto, la tiro fuori.
0: Vai.
1: Ed è: ho conosciuto persone talmente povere che avevano soltanto i soldi. Madre Teresa di Calcutta,
0: bella,
1: capito? Questa è meravigliosa, questa è veramente
0: bella,
1: tanta
0: bella,
1: roba.
0: Ci piace.
1: Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, che cosa state facendo? Dove siete? Con chi siete? Dove andate? Fatecelo sapere al numero
0: 348 7 300 200.

0: Damiano David, Talk to Me alle 16:10. Abbiamo appena cominciato. Nel frattempo mi domandavo che cosa stavate guardando in regia tutti per aria. Guarda,
1: no,
0: tutti
1: stavano,
0: in alto, mi
1: stavano
0: a
1: parlando di Tyla insieme a Damiano David e soprattutto la schitarrata di Nile Rodgers. Grande, grande, grande, veramente.
0: Tutti puntati così.
1: Quando c'è la visual di Radio 2 202 potete vedere e godere anche di ciò che si vede. Adesso sono inquadrato io, quindi non godete. Dopo inquadrano Camilla, è un bel vedere.
0: Andiamo avanti, ci siamo visti anche gli ospiti che ci saranno questa sera al Team Summer.
1: Parte questa quattro giorni clamorosa a Piazza del Popolo, ingresso gratuito, c'è veramente centinaia di cantanti.
0: Tutti.
1: Avete
0: tutti,
1: presente tutti. Gli altri, quelli che dicono c'è il tour, noi ce l'abbiamo tutti insieme, capito? Tutti insieme, meraviglia.
0: Così non ve ne perdete uno, belle queste cose, ci piacciono.
1: Allora, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ci state scrivendo in tantissimi al 348-7300-200. Dica.
0: Allora, leggiamocene qualcuno. Buondì, sono a fare una gara di motocross in Friuli, in un caldo infernale, ma la vostra compagnia sotto il gazebo sta dando un po' di conforto e refrigerio. Un saluto, Team Bradley.
1: Ah, bravo,
0: non,
1: bravo.
0: Non come Tom Bradley, non era un giocatore Tom Bradley?
1: Sì, mi sembra anche di football americano.
0: Qualcosa del genere.
1: È compagno di qualche personaggio famoso.
0: Certo,
1: adesso
0: ve lo dico di Giselle.
1: Veramente?
0: Certo.
1: Ah, vedi quante ne sai. Io lo sapevo.
0: Io il gossip estivo qua così proprio.
1: Senti questo, sì. Pronto?
2: Con la mia amica Giulia stiamo andando al mare a Isarutas, quindi provincia di Oristano.
1: Bene.
2: Cabras. E niente, andiamo a...
1: Fa che?
2: Faccio un bel bagno visto i 30, quasi 39 gradi qui in provincia.
1: Bene.
2: Ciao a tutti e buona estate.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie.
1: Buon divertimento, fate un bagnetto anche per noi, insomma, ci vuole.
0: No, adesso noi siamo temperati bene, siamo tranquilli.
1: Adesso sì, ho abbassato la temperatura a tua insaputa quando sei uscita prima.
0: Ma guarda, è posseduto dal telecomando, bisogna fare qualcosa.
1: Sì, come diceva Renzo Arbore, perché in casa comandi fino a quando porti tu in mano il telecomando, no, capito? Beh. Sì, la vita.
0: E viva le citazioni, andiamo avanti.
1: Ragazzi, siamo gente de Puligno, siamo fatti così. 16-12 minuti. Salutiamo Massimo Bagnato che ci ascolta sempre e questo è il pomeriggio di Radio 2.
3: Con gli occhi.

0: Senza vestiti, non è che siamo noi senza vestiti, ma è il titolo della canzone. Maria Antonietta Colombre in diretta al pomeriggio di Radio 2. Ah, buona domenica, vedi che adesso si sta bene, si sta proprio bene. Quando fai le cose che ti piace fare, mentre ecco, tutti ti chiedono, andiamo in giro, passeggiata, escursioni, così. Quando fa caldo, è bello fare le cose che ti va di fare.
1: A stare là a casa.
0: Se no è la rottura di balle clamorosa. Dove siete, sono con chi d'accordo, siete, dove andate, cosa fate, ce lo state raccontando al 348-7300-200. Prego, prof.
1: Ciao, io sto facendo una cheesecake, buona la cheesecake, un dolce strepitoso. Emanuela da Castelfidardo, ciao Emanuela.
0: Che è quello freddo,
1: Emanuele,
0: giusto?
1: Emanuele, scusa.
0: Ah, bravo Emanuele.
1: Sì, vedi? È quello freddo, buono, quello freddo, buono, quello che metti poi in frigo. C'è un Philadelphia dentro il cheesecake.
0: Non lo so, qualsiasi roba, cosa, un formaggio.
1: Bosco, insomma, è una bomba atomica, una meraviglia.
0: Buona, buona, buona. Sì. Ciao, sono al rifugio Nefsel a 2000 metri.

0: questo.
1: Yannick,
0: beh, guarda, meno male che te lo suggerisco, caso mai te ne dimenticassi. Sono a casa che mi guardo un bellissimo film, Kill Me Please di Elias Barco. Questo film vinse il Festival del Cinema di Roma nel 2009.
1: Quella... signori, quanta cultura che c'è qua.
0: Dai, che non lo sai, ormai tutti i giorni.
1: Ma curiosità, come fai a vedere il film e ascoltare poi noi?
0: Non lo so, non saprei. Chiediamolo a lui. Come ci puoi scrivere come fai, grazie.
1: È come se guardassi il film muto e nel frattempo ascolta noi.
0: Mi sembra qualcosa in ballo spaziale qua.
1: Potrebbe essere, sì.
0: Alla velocità smudata.
1: Ciao, io sono a casa, dentro il mio gazebo e dipingo un mio quadro. Si sta bene anche alla casetta, dice Francesca da Verona. Brava, brava, brava.
0: Brava. Siamo d'accordo.
1: Salutiamo tutti gli amici di Verona, compresi Romeo e Giulietta.
0: Stava per ridere, cioè mi ha guardato, non era convinto di volerlo dire, cioè c'è avuto un momento, no non l'ho detto perché con gli occhi del terrore mi ha guardato come per dire che cosa fa adesso, no. Cosa fa, e non l'ho capita, sai che c'è, non l'ho capita,
1: infatti per quello sono, mi
0: non l'ho
1: zittito.
0: Capita, ripetimela.
1: Romeo e Giulietta sono a Verona,
0: che fanno,
1: mi ha salutati, basta. va bene dai, ci siamo, tra poco parleremo di qualcosa ma lo decidiamo dopo una canzone. Via!

0: thing, fine, young cannibals.
1: Yes.
0: Good thing.
1: Andiamo a chiudere i ritardatari che arrivano. Dove siete, come siete, come siete fatti, dove state, insomma, con chi
0: cosa
1: siete, che state facendo, che ti dicono?
0: Ciao, vado al mercato a comprare carne per fare una grigliata a casa. Allora, la cosa bella è che quindi vi incontrate quasi tutti la sera, chiaramente. Qui è l'estate, il momento della socialità, il momento di vogliamo stare insieme,
1: ma
0: facciamo cose, stiamo a cena, soprattutto si mangia l'estate, dopo uno dice chili in più. Cioè, tu praticamente ti prepari per dimagrire per poi ringrassare durante il periodo estivo.
1: Ci sta,
0: c'era
1: anche
0: è tutto
1: quella,
0: rincorrere.
1: C'era

0: anche il messaggio telenovela che continuava, come faceva a vedere il film mentre sì. stava ascoltando noi?
1: No, e diceva che diceva semplicemente che lui sta attaccato all'audio, cioè nel senso il film passa, lui invece sente è collegato con noi, nel frattempo sta preparando anche lui una cena per 12 ospiti.
0: Ammazza.
1: Capito? Tutti a cucinare, tutti a fornelli.
0: Attenzione che c'è un nostro amico invece dalla Sicilia che ci dà un consiglio. Pronto?
2: Ciao, sono Nino La Plaga da Cidisi, provincia di Palermo. E mi sono rilassando ascoltando la vostra bellissima musica.
0: Grazie.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.
0: Sì.
2: E se mi potevate far ascoltare Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo.
0: Ma non è che siamo una radio così, noi siamo Radio 2. Ogni vostro desiderio è un ordine.
3: Senza giacca e cravatta.
0: Ehi, vai Nino! Ma senti, è meravigliosa questa. Al concerto di Rodaggio, lo sei mai stata?
1: C'eri, tu c'eri, ovviamente, vabbè, è scontato, scusa.
0: È bellissimo questo, è bella, meraviglioso, ragazzi.
1: Quali altro conosci di Rodaggio?
0: Tutte. Va bene, abbiamo accontentato tutti, sono le 16, 22 minuti e 45 secondi e allora lo sapete, signore e signori, lo sapete, tra poco bilanceremo un argomento di quelli proprio sconvolgenti.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: 22 ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 22
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 22 Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno, la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma, a ingresso gratuito, e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Dito nella piaga, businessman, molto bello, c'ha un ritmo, c'ha una presenza scenica questa ragazza che veramente bella. Si merita tutto il clamore e il successo che sta raccogliendo. Brava, bella. Sono le 16:29 in questo momento, state ascoltando Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con me Pippo Lurso e con lei Camilla Ferranti.
1: Grazie che l'hai ricordato, che carino.
0: Lo ricordiamo sempre, anche posso dire sto qui con lo zibibbo, sto qui col fantasma, insomma.
1: Mi vedi, sono presente.
0: Una volta
1: sei orbo.
0: Una volta
1: che
0: abbiamo salutato pure Provenzano di là, Caterina, Eleonora, Andrea, tutti gli amici, Massimiliano, insomma ci sta, capito?
1: È carino, che gentile concessione. Ma deve essere la domenica, il caldo è particolarmente buono.
0: Brava, deve essere quello il caldo.
1: È vero?
0: Il caldo.
1: Vabbè, oggi poi è anche vestito elegante, quindi.
0: Lancio! Ma no, il jeans e la maglietta, sai, quelle cose alla Nino D'Angelo. Auguri Nino D'Angelo, il compleanno, auguri maestro, tanti auguri. Allora, signora, stavamo dicendo nel fuori onda, abbiamo detto anche prima che avremmo lanciato un argomento pazzesco, perché avrete notato, amici all'ascolto, che sotto casa, nei paraggi, qualche macchinina è sparita, non perché le stanno rubando, ma perché molta gente è cominciata a partire.
1: È giugno,
0: capito?
1: Le vacanze sono cambiate, c'è chi si fa la vacanza a giugno, si fa una settimana, poi dopo magari la rifà a settembre, non è più come una volta che agosto chiudevi baracche e burattini e si svuotavano le città. Adesso invece sono un po', come dire, scaglionate.
0: Sì, anche perché A, c'è meno gente in giro, B, costa molto meno.
1: Vero.
0: E ti godi veramente il posto, capito?
1: È vero, se invece meno gente, bello.
0: La stessa località magari ad agosto o a luglio non te la godi come adesso,
1: vero,
0: capito?
1: Poi quindi le giornate sono più lunghe, quindi è proprio il mare bello, se vai al mare, ma anche negli altri posti, chiaramente.
0: Ovunque si vada. Quindi oggi lanciamo questo argomento abbastanza particolare, simpatico, ovvero
1: cosa? Ma cosa, dico, non deve mai mancare nella vostra valigia e soprattutto come la preparate?
0: Perché nelle famiglie si litiga, anche se sei single, se sei accoppiato, sposato, fidanzato con i figli, c'è, tu pensi a fare le valigie di tutti gli altri, la tua, la secondi un attimino, ma c'è qualcosa che non deve mai mancare e quello è il personale, capito?
1: Sì,
0: cioè tu
1: sì.
0: Falla come vuoi, nella mia io posso partire ma non deve mai mancare questa cosa, questo oggetto particolare.
1: Ma sì.
0: E soprattutto
1: sono tanti.
0: Ognuno di noi se la prepara come vuole, c'è chi la apre 5 giorni lì e poi ogni tanto butta dentro qualcosa. C'è chi arrotola tutto, c'è chi fa gli schemini, le borsette, capito? Chiuse, qui ci mette le camicie.
1: Precisissime, quella maniacale, quello che è tutto piegato, quando tu apri la valigia è tutto perfetto, tutto stirato, tutto meraviglioso.
0: Nelle bustine, capito? Tutte belle chiuse, così. Oppure c'è chi, come me, butta tutto all'ultimo, io lascio fare a voi. Alla fine,
1: vero?
0: Non mi dovete rompere le balle, io butto dentro quello che mi serve e non ci penso più.
1: E chiudi,
0: basta.
1: E via. E chi si è visto, si è visto. Io porto l'armadio, molto semplicemente. Mi sembra una cosa più easy way. Ma certo, perché tanto parti un giorno, parti 2 giorni, sai qual è la domanda? Qual è il problema principale, quello che proprio mi riempie la testa? Ma se dovesse servirmi, cioè tu prendi una cosa dalla stampella, la guardi e dici no, non me la porto, perché ma se tante
0: metti
1: volte
0: caso
1: in quel momento cambia l'umore e io voglio mettere tanto bene quella cosa che non ho,
0: certo,
1: capito, non posso lasciare
0: piove,
1: a caso, me la porto dietro.
0: Se piove c'è il keyway, se fa caldo hai un cappello,
1: devi controllare il meteo prima di partire.
0: Ma quello sicuro, sai quanta gente parte e poi si becca la burrasca,
1: certo.
0: No, controllate sempre. Allora, amici del pomeriggio di Radio 2, cosa non deve mai mancare della vostra valigia? Ma soprattutto, come la preparate questa valigia? Diamoci un po' di consigli al 348 7300
1: 200.

0: in diretta qui al pomeriggio di Radio 2, Pippo Russo, Camilla Ferranti, Begging, cover su cover questo pezzo, i Maneskin.
1: Ma vuoi cantare? Vuoi anche provare a cantarla?
0: No, no, ci ha già fatto, ci ha pensato 2 anni fa Angelina Jolie con la figlia qui al Circo Massimo, capito? Bellissimo.
1: Io alla fine di questo periodo insieme ti voglio sentire cantare, ho deciso, voglio una dedica personale.
0: No, non mi va.
1: Ma dai, insisto!
0: Voglio che la gente pensi che sono solo stupido e basta. Allora, domandone, argomento per i nostri amici all'ascolto. Cosa non deve mai mancare nella vostra valigia,
1: come la preparate, come che cosa non, assolutamente non vi potete dimenticare, quanto tempo ci mettete per prepararla? Io per esempio sono quella dell'ultimo minuto, la deve preparare almeno 2 ore prima di partire con grande relax, tanto buttando dentro tutto non c'è problema che dimentichi qualcosa, perché quando sono sotto stress funziona molto bene, lo
0: è,
1: sai?
0: Vero, anch'io.
1: Cioè, parte tutto con una lucidità imbarazzante,
0: anche perché se la prepari molto prima poi ci pensi cosa mi manca, invece la prepari all'ultimo sicuramente scordi qualcosa,
1: ma poi ovviamente è lo stress del mi sono dimenticata, mai visto che, cioè, tutta la settimana ripensi a questa cosa, non è pensabile.
0: Che ti dicono?
1: Mi dicono valigia per le vacanze, keyway per la pioggia in qualsiasi destinazione, mare o monti o lago, e settimana enigmistica.
0: Brava, ci vuole sempre.
1: Giacca veloce,
0: assolutamente.
1: Sempre,
0: sentiamo il vocalone, pronto?
2: Sono Michele, da Ponte Landolfo, che è provincia di Benevento.
0: Sì. Quindi?
2: Ragazzi, buonasera. Allora, io la valigia la preparo la sera prima, anche se parto la mattina presto del giorno dopo, ma faccio la lista delle cose da mettere in valigia almeno da una settimana prima. La cosa che non deve mancare, a parte la pastiglietta per il mal di testa, un libro ci deve stare.
0: Giusto. Mi piace molto questa moda negli ultimi anni della pastiglietta per il mal di testa, che in realtà è un'altra pastiglietta, quindi è un'altra pastiglietta quella che si usa, insomma, per stare meglio.
1: Capito? Vabbè, sto facendo finta di niente, anche io sto secondando il movimento di Provenzano.
0: Per non dire i nomi, per non fare gli sponsor delle pastiglie, capito?
1: È domenica, oggi è domenica, è leggero, oggi è light.
0: Ma perché vi scandalizzate quando uno fa dell'ironia? Avanti un altro!
1: Partendo con un marito rompipalle.
0: Questo si può dire, però, questo si può dire.
1: Perché la pastiglietta è una figlia adolescente, non può mai mancare una medicina come antistaminico.
0: Lo vedi? Brava, quello assolutamente. Giusto, fate sempre attenzione.
1: Sempre.
0: Spesso nelle famiglie, nelle coppie, succede che il marito o il fidanzato pensa alle cose più frivole, la donna pensa sempre alle medicine. Perché poi ti dice, che poi ti succede questo, oppure come l'altra volta, dai una capocciata allo scoglio, capito? E ti devi medicare, oppure succede, che meraviglia.
1: Te l'avevo detto, però.
0: Conoscendoti,
1: vabbè. Cosa che non può mancare nella tua valigia?
0: È ad esempio un tagliaunghie.
1: Tagliaunghie indispensabile, certo.
0: Sì, perché sa mai che si, a me, io le unghie mi piace
1: insieme
0: curarle.
1: La limetta, quindi.
0: Sì, la limetta, certo. Tutto quanto, quello che lucida la parte, quella che un attimo la pulisce le cuticole, capito? Vabbè, dovuto.
1: Anche l'olietto ci metti.
0: Ma stai scherzando?
1: Mamma mia. Ma metti anche la cosa rinforzante per le unghie,
0: tutto, perché metto tutto. E se vedi uno alle 5 del mattino in spiaggia, sono io che con la sabbia bagnata mi faccio tutto un come si dice, mannaggia, dai, dovresti ricordarmelo.
1: Perché io non faccio niente di queste cose, non saprei, non esistono per me, non c'è.
0: Cioè, scrub non lo fai?
1: No, assolutamente
0: Sei nata perfetta così?
1: Ovvio.
0: Ammazza, ragazzi.
1: Scusami, ero già nata in questo modo.
0: Cosa non deve mai mancare nella vostra valigia, e soprattutto come la preparate questa valigia? Attenzione, che tra poco arriva la mini classifica.

0: Olivia Dean, So Easy. Queste sono quelle canzoni che ti fanno proprio estate, ti fanno rilassare.
1: È super dolce.
0: Che tu sia in vacanza, tu sia sul divano, che tu sia in macchina in questo momento con la brezza negli occhi, nei capelli, sai, magari la macchina coupé, quella. No, si dice cabriolet, no?
1: Cabriolet.
0: Coupé. La cabriolet, vabbè, uguale, coupé, la stessa cosa.
1: Vabbè, di quelle canzoni che ti fanno un po', come dire, da
0: colonna sonora.
1: Siamo.
0: Ci sta.
1: In sintonia, mi piace.
0: Allora, abbiamo lanciato il nostro argomento perché pare che da questa settimana molti italiani siano andati in vacanza, quindi zitti zitti, ma dove sono andati? Boh, farsi un giro.
1: Non si dice.
0: Ma perché costa meno? No, perché è più bello.
1: Sai che tanta gente realmente non lo dice più che va in vacanza.
0: Ma certo.
1: Cioè, non dice, all'improvviso viene a sapere che magari incontri l'amico dell'amico e dici, che fine ha fatto? È in vacanza una settimana in crociera.
0: Anzi, molti pubblicano tutto sui social a fine vacanza, perché se lo pubblichi sui social prima, cioè, ah, siamo in vacanza qui, anche i ladri, grazie, grazie mille, grazie, abbiamo capito.
1: Vero.
0: Non sto scherzando.
1: Verissimo.
0: E allora, quindi, dove... che cosa non deve mai mancare nella vostra valigia e soprattutto cosa fate per fare la valigia? Cioè avete una tecnica particolare, avete dei modi particolari? Chiudiamo l'argomento in un modo particolare.
1: I medicinali, disinfettante, gas sterili e cerotti vari, non me ne faccio mai mancare nessuno, ma puntualmente in vacanza non scampo mai una visita in farmacia perché succede sempre qualcosa. Baci Gabriella. Quindi nonostante il fatto che tu ti riempi chiaramente di tutto di più perché non si sa mai, poi c'è proprio quella cosa che è mancante finale. Vabbè. E vai a trovare la farmacia del luogo.
0: Ci sta. Noi signori abbiamo promesso non una super classifica, ma la mini classifica. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Partiamo.
1: Si schianta in questo modo e partiamo con il terzo posto.
0: Tre cose che non devono mai mancare nella valigia degli italiani, o almeno dell'italiano medio, ok?
1: Ok.
0: Al terzo posto?
1: Una cosa che è indispensabile per sopravvivere, almeno per me. Il phone, ovviamente.
0: Phone. E che te lo porti da casa, scusa.
1: Certo, è indispensabile. Certo, perché quelli degli alberghi o comunque ovunque vado, sono quelli piccolini che magari se c'hai i capelli lunghi ci metti una vita per asciugarli. Però non è solo per noi donne, anche per voi uomini.
0: È vero.
1: Non è così.
0: E se ci penso...
1: È indispensabile per sopravvivere, sono d'accordo.
0: Anche a me piace con due phone asciugarmi, quindi porto anch'io quello mio da casa e poi quello dell'albergo, lo uso con tutte e due.
1: E basta che metti la testa fuori dal finestrino e stai in pace. Cioè, basta che ti affacci così.
0: Una volta ci si asciugava i capelli andando in motorino quando non si usavano i caschi, capito?
1: Tipo lo fai adesso le due di
0: pomeriggio. No, adesso la congiuntivite.
1: Non ti succede niente.
0: Adesso la cervicale ormai mi ha cambiato la vita, figurati. Al secondo posto, molti italiani, deve esserci
1: dilemma.
0: Per forza.
1: Un caricabatterie.
0: Ma certo.
1: Dilemma.
0: O lo dimentica il figlio, o lo dimentica il marito, la moglie, qualcuno. Poi uno dice, vabbè, lo compriamo lì. Però spesso...
1: L'attacco non è uguale,
0: brava.
1: Sono diversi, non ce l'hanno. Se sei all'estero devi fare il convertitore, come
0: brava.
1: Si chiama?
0: L'adattatore. Poi diciamo la verità, la vacanza uno è talmente spensierato, però c'è sempre uno che dimentica il caricabatterie.
1: È vero.
0: E proprio quando ti serve, capito? Oh, c'ho il 5%, non si carica mai.
1: Questa batteria, elemosinando la batteria, è vero. Ma è il primo posto,
0: signori,
1: è il primo posto.
0: Al primo posto delle tre cose che non devono mai mancare nella valigia.
1: C'è il profumo e le creme personali, e questo è molto vero. Allora, se sul profumo posso ancora così dire, bah, ma le creme personali no, le creme sono indispensabili.
0: Beh, anche il profumo, scusate, è molto personalizzato, nel senso che io non è che metto quello degli altri o quello così a casaccio, c'ho quello studiato sulla mia pelle, capito, che mi piace da anni, che uso sempre. Vabbè, è vero.
1: C'è entrato ieri, c'è ancora l'odore qua dentro, cioè ma... è ancora spruzzato dappertutto.
0: Capito?
1: Cioè, sì.
0: lascio traccia. No, minima, cioè il giusto, però mi piace portare i miei, capito? Versione mignon, ovviamente.
1: Ah, sì.
0: E le creme uguali, creme da sole, mica usiamo tutti quelle stesse creme.
1: No, certo, quindi... ovviamente no, ma le creme idratanti poi sono importantissime perché non sai, c'hai una pelle più o meno reattiva, quello qui è indispensabile, questo è vero, molto vero.
0: Non fate come i miei amici del paesello dove vado in vacanza, no, a me non mi serve la crema, e ogni volta stanno due settimane bruciati che non possono uscire.
1: No, vabbè, dipende da dove si va, però vabbè, cioè, beh, bisogna sempre esporsi al sole in maniera coscienziosa comunque, quindi la mattina,
0: brava.
1: Mai alle 2 di pomeriggio, dalle 4 in poi.
0: Vabbè.
1: Io certo l'H24.
0: Questo, signori, non è il consiglio non richiesto, perché il consiglio non richiesto di Camilla arriva tra poco. Questa era la mini classifica del pomeriggio di Radio 2.

0: Lorenzo Giovanotti, Alfa, buon vento nel pomeriggio di Radio 2, le 16.52. Pippolo Russo, Camilla Ferranti a farvi compagnia in questo caldo afoso, in questa domenica afosa con l'aria quasi lubrificata.
1: Cosa non deve mai mancare nelle vostre valigie? Mi è venuto in mente nel fuori onda mentre cantava Giovanotti e ho detto:
0: vuoi dire come l'hai detto? Lo puoi fare,
1: il
0: per
1: burro
0: favore?
1: Cacao, perché le labbra col caldo, col freddo mi si rompono, perché le ho grosse, no? Cioè, i labbroni, e quindi il burro cacao, se non ce l'ho mi devo mettere crema
0: suprema. Le labbra carnose si dice, non si dice labbra grosse.
1: Cos'è? Ho le labbra grosse.
0: Scimmia.
1: O vedi come mi sfotte, però lei non dici le cose, eh? Vabbè.
0: È impegnato.
1: È arrivata, signore e signori, quando dobbiamo dare lustro ai nostri ascoltatori, lo facciamo e valorizziamo i loro vocali, i loro messaggi come si deve. Attenzione alla classe della nostra amica Giovanna, prego.
2: Allora, io un tempo dimenticavo sempre qualcosa finché ho trovato la mia tecnica. Percorro la mia casa con ordine, per esempio da sinistra verso destra, tutte le stanze.
1: Ma certo.
2: Quindi non so, in sala c'è il libro, poi vado in bagno e prendo le medicine, in camera da letto i vestiti, nel disimpegno il caricatore del telefono, quindi percorrendo la casa io adesso non dimentico più niente.
1: Brava.
2: Buongiorno a tutti, siete simpaticissimi, Giovanna da Bergamo.
1: Signora Giovanna,
0: grande.
1: È veramente un onore poterla sentire in onda con noi, guardi, è meraviglioso. Sono le 16.54 e 15 secondi, la mia amica Camilla addirittura sta sorridendo. Come mai, Camilla?
0: Non rido mai, non lo so, però devo dire che percorrendo funziona, percorrendo casa.
1: Signora Giovanna, se invece lei si gira verso destra, scorgerà la radio. E la radio è quella che trasmette il pomeriggio di Radio 2. Radio
3: 2. Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.

0: Tommaso Paradiso, il suo agitare Coca-Cola, ci piace questo suo ritmo. Un po', riprende sempre un po' gli anni Ottanta, Tommaso
1: Paradiso. Certo,
0: certamente.
1: Chi come lui? Cioè, ogni canzone di Tommaso Paradiso c'è sempre una citazione anni Ottanta, capito? Cioè, se vai a Riccione o in qualsiasi posto, quindi brava che l'hai notato,
0: Mamma mia, come sono sveglia.
1: 17:01 in questo momento, cosa non deve mai mancare nella vostra valigia? C'è chi dice, e si firma Barbara, per non dimenticarmi le cose da mettere in valigia, io mi scrivo sempre una lista su un foglietto come quella della spesa, poi man mano che metto dentro la roba depenno, a una certa bisogna fare così. Devo dire la verità, molti fanno così, io stesso facevo così, ho fatto così per tanto tempo quando viaggiavo nei villaggi, quando mi muovevo, per... poi a un certo punto capitava che perdessi il foglietto e non sapevo più che cosa avevo portato, capito? E quindi non lo faccio più, il foglietto non lo faccio più.
0: No, c'è un richiamo, ecco qua.
1: Ordine. Allora, attenzione, signor, rispetto, questo è il nitrito del cavallo ufficiale di Mamma Rai, quindi è quello, è lì in Viale Mazzini sotto al caldo. E allora, caro cavalluccio, quando arriva il cavalluccio, arrivano i consigli, purtroppo non richiesti, di Camilla Ferranti. Allora, che ci vuoi consigliare oggi?
0: Come è carino,
1: perché è saltella.
0: Tipo Heidi sembra.
1: Sì, sembra, sai, le sigle di Ray Yo-Yo, è presente quando i bambini vedono i cartoni.
0: Prima o poi mi manderanno là, capito, insieme ai miei consigli. Va bene. Allora, visto che abbiamo parlato di valigie, di come organizzare le valigie, di come si fanno le valigie, a questo punto il mio consiglio di oggi è come organizzare un weekend last minute. Io sono la persona meno organizzata del mondo in assoluto. Non mi piace organizzare. Se tu mi dici, Camilla, guarda che sabato ho organizzato per partire, io ti garantisco che sabato non parto, perché l'organizzazione mi mette ansia. Però
1: se
0: nel
1: te lo
0: caso
1: dico venerdì
0: cui...
1: sera
0: uguale, anzi allo stesso, non mi fai dormire la notte, non posso, cioè, poi più vado avanti e più vado peggiorando, cioè,
1: e quindi che ci consigli? Come ci consigli? Scusa.
0: È molto semplice, vi svegliate un sabato mattina, proprio sabato o venerdì, e dite, sai che c'è, non mi va di stare in città, segui un po' quello che ti va di fare, quindi decidi di organizzare un weekend last minute, così voglio partire, cosa fai allora a quel punto?
1: Esatto.
0: Allora, prima di tutto devi poi considerare il budget che vorrai spendere, poi devi considerare dove andrai, perché chiaramente, visto che è una cosa last minute, andrai in posti e zone limitrofe, non troppo lontano. C'è tanto bene quel posto che tu vorresti visitare, che hai sempre detto mi piacerebbe tanto andare, però non gli dai mai la priorità, perché magari pensi che un viaggio sia dall'altra parte, invece lo puoi andare a visitare.
1: Ma certo.
0: Oh, ed è molto carino. Poi puoi prenotare l'alloggio, ma consiglio sempre di chiamare la struttura, perché gli sconti più grandi li fanno direttamente in struttura, mai sui vari siti, sempre.
1: Che miseria, quanto ho perso.
0: È vero. E poi puoi prenotare il ristorante, magari ti fai un po' un check e dici, sai, mi prenoto un po' prima il ristorante perché voglio andare a vedere quel ristorante di cui tutti mi hanno parlato. Ma la cosa più importante in assoluto, lo sai qual è?
1: La macchina, no, il treno.
0: No, è che devi essere molto flessibile di testa, perché tu magari hai organizzato tutto e poi invece puoi disfare tutto nello stesso momento in cui l'hai organizzato, capito?
1: Poi mi prende l'ansia.
0: È carino, ma no, dai, è carino invece così. Disfi e fai.
1: Comunque lo sai che mi hai convinto?
0: Di chiamare la struttura?
1: Sì, adesso voglio chiamare.
0: Illuminato.
1: Voglio chiamare le Maldive e sapere se stasera c'è posto.
0: Ho detto zone limitrofe, non ho detto dall'altra parte
1: ciccia,
0: del mondo.
1: Per me andare alle Maldive è come uscire fuori a passeggiare col cane.
0: Tu
1: capito?
0: Ci scherzi, ma tu ci scherzi, ma ti posso raccontare che ho combinato anche questo. Giorno prima della partenza per la Hawaii, no Hawaii.

0: esatto, una di quelle canzoni da ascoltare mentre si viaggia. Questa proprio così, che non pensi a quanti anni avevi o che cosa stavi facendo, ma la canti e poi dici, beh, bei tempi.
1: Mood California Way.
0: Che ne so, se volevi andare all'isola di San Bart, se volevi andare alle Hawaii, capito? I discorsi che si fanno.
1: Cose
0: così.
1: Cose che succedono.
0: Cosa succede? Sono 17.
1: Che non va.
0: 17, 7 minuti e 57 secondi.
1: Succederà qualcosa.
0: 17.08, facciamo così, almeno abbiamo sincronizzato gli orologi tutti quanti. Bene, bene, bene. Vi stiamo chiedendo cosa non deve mai mancare nelle vostre valigie. E attenzione, arriva Carmela da Siracusa che dice al 348-7300-200. Ciao Pippo, ciao Camilla. In questa domenica accaldata, è vero, anch'io mi porto sempre il phon in valigia.
1: Giusto, vedi.
0: Ma sto phon poi pesa.
1: Ma no, però se tu vai poi alla reception o dovunque tu vada a chiedere un phon, casomai non ci fosse in camera, puntualmente ti dicono non ce l'abbiamo, perché non c'è un phon in più, quindi il phon è indispensabile per la vacanza.
0: E in che alberghi andate che non ci sono i phon? No, cioè, ma è possibile?
1: Ti dicono che non ce l'hanno, mi è successo di recente.
0: No, dipende, a volte devi andare lì.
1: Lo yacht però è quello, è il primo manodopera, sono quelli che esci fuori, ti asciughi con l'aria del
0: Perché è provenzano ogni
1: tra
0: volta.
1: I capelli, perché sei in mezzo al mare con lo yacht, capito?
0: Provenzano, voi non lo potete sentire da casa, ma Provenzano, mentre noi siamo in diretta, rompe le balle continuamente, dice Camilla sullo yacht, e quindi lei, capito, ribatte, parla con lui. Ecco,
1: ma ragazzi, mi mando una cartolina quest'estate, non vi preoccupate.
0: Si usa ancora? Si usa ancora? Mandiamo la cartolina dallo yacht di Via Asiago.
1: Si ritornerà la cartolina, qui te lo dico, si ritornerà.
0: Sì, sì.
1: Nel frattempo Carolina invece ci scrive che nella sua valigia non può assolutamente mancare shampoo e balsamo personale. A proposito di cose personali, erano le creme, shampoo e balsamo. Ha ragione, sono assolutamente d'accordo con lei.
0: Siamo d'accordo tutti con lei, siamo d'accordo anche con un ospite che avremo tra poco, che quando si tratta di preparare le valigie, lei veramente ne sa una più del diavolo.
1: È vero.
0: Ci sorprenderà.
1: Ho sentito parlare di sacchettini, quadratini.
0: Minimo. Folle, asciugamani, di tutto di più. A tra poco.

0: Come torna a farci compagnia una nostra amica di Radio 2, Elena Di Ciocio. Benvenuta al pomeriggio di Radio 2, come va?
1: Buongiorno, ciao, sono io Elena. Il meteorite che arriva a impattare sulla vostra trasmissione, dentro la vostra diretta.
0: Senti, ma ho visto prima che stavi in piscina, eh? Bella la vita, vero?
1: Bello, Russo, tu mi devi immaginare seminuda che prendo il sole.
0: Ah, ok. Sì, sì, ti immagino
1: Camilla,
0: tutta nuda.
1: Sono tutti cacchi tuoi adesso.
2: No, Elena, io come posso immaginarti? Perché nel frattempo lui mi fa vedere i video, le foto, capito? Guardala, mi fa, guarda Elena dove sta, guardala come sta bene, guardala. Infatti ho detto, Elena, ci inviti per favore. Io sono disponibile, lo Russo non lo so, io vengo.
1: Porta aperta.
2: Grazie.
1: Porta, poi figurati, lo Russo non vedrò di venire qua perché sono praticamente a mezzo chilometro da dove si allena l'Inter, basta.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: È la fede.
0: Da luglio vediamo cosa fare, da luglio quando c'è il ritiro vediamo. Allora, cara Elena.
1: Sette chiappe Inter.
0: Cosa non deve mai mancare nella tua valigia e come la prepari? Perché io so come la prepari, quello che
1: no,
0: ci
1: dai,
0: metti.
1: Certo,
2: sei particolarmente precisa, ha parlato di sacchetti, bustine.
1: Te l'ha raccontato, vero?
2: Sì, sì,
1: allora,
2: esatto, precisissimo.
1: Cari, cari amici, cari amiche di Radio 2, io faccio la valigia, sono veramente miss precisetti, perché ordino tutto con le sacchettine trasparenti.
2: Bello.
1: Per le mutande tutte insieme, i calzini tutti insieme, le magliette tutte insieme, le canotte tutte assieme, tutto organizzato, tutto separato.
0: Sì.
1: E perché sennò mi viene l'ansia. Ma sicuramente nella mia valigia non deve mai mancare il balsamo.
2: Giusto.
1: Perché ho i capelli di un'afroamericana tinta. Quindi sono non crespi di più.
0: Sì.
1: Cioè sono degli alberi di Natale in miniatura e senza balsamo sono niente, una lotta persa contro le alghe.
2: Vedi, l'avevamo detto.
1: E l'altra cosa, non deve mai mancare il mio quaderno con la penna per scrivere le mie pagine del mattino.
0: Ah, è
2: bello, bello questo,
0: è vero.
2: Ci piace.
1: Questa è una cosa che io faccio tutte le mattine.
0: Dava,
1: io mi sveglio mezz'ora prima.
0: Senti, spiega
1: faccio
0: bene.
1: Questo
0: brava.
1: Esercizio.
2: Sì, c'è.
1: È un esercizio molto semplice, uno svuota cervello, perché mm-hmm. tutte le cose, compreso il nostro corpo, ma anche la nostra mente, si riempiono di tossine. Tossine intese anche come tossine emotive, immagini, idee, pensieri circolari.
0: Sì.
1: Tu la mattina quando ti svegli non fai niente, cioè ti svegli, fai la pipì, ti fai il caffè e ancora mezzo addormentato prendi carta e penna e scrivi tre pagine di getto.
2: Quello che ti
1: scrivendo
2: viene.
1: Scrivendo qualunque cosa.
2: Okay.
1: Compreso ho sonno, boh, non lo so cosa scrivo, non
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: so.
0: È vero.
1: Ah, ma guarda che bello c'è il sole.
2: Ah,
1: ho
2: bella
1: fatto la lavatrice
2: cosa.
1: Ieri. Tre pagine secche. Ed è un modo per svuotare completamente la cantina del tuo cervello tutte le mattine.
0: Io bello. Ci ho provato a farlo, lei me l'ha insegnato, dopo due settimane mi sono stufato, cioè avevo la testa troppo piena lo stesso. Senti, a me risulta che tu in valigia metti anche il ferro da stiro, quello portatile.
1: Certo, quello sai che ce l'ho sempre dietro. Io sono da stiro portatile perché non mi piace avere le cose spiegazzate.
2: Vabbè, questo ce l'avevo capito quasi, le bustine trasparenti.
0: Hai capito?
1: Sì. E quindi mi porto un paio di scarpe in meno, ma almeno c'ho il ferro da stiro quello portatile, che se devo uscire carina c'ho il vestito appunto.
0: Senti,
1: la camicia senza.
2: È un ordine mentale, bello.
0: Senti,
2: bello.
0: Signora Precisetti, a Cagliari cosa porti il 25 invece in valigia?
1: Allora, al Cagliari, porto il costume di scena, che tu sai essere un costume molto particolare perché il mio spettacolo propositivo è 2.0. Giovedì siamo a Cagliari, in Sardegna, per la prima volta al Chiostro del Lazaretto Sant'Elia, a Cagliari, e sicuramente c'è il mio abito di scena, che è un abito molto particolare perché a un certo punto ha questo effetto scenico che abbiamo creato noi, per cui a un certo punto fa delle cose questo abito.
2: Fa cose, vive di vita propria.
0: Non me lo posso dire, non me lo posso dire.
1: C'ha delle batterie, per cui insomma fa delle cose.
2: Okay.
1: Per cui mi porto l'abito sicuramente con tutto il suo armamentario, mezza valigia fatta solo per quello, indovina un po', fatta con le bustine.
0: Con le
1: e
0: bustine.
1: L'altra sarà un costume da bagno. Sarà un costume da bagno, le ciabatte, il pigiama e nient'altro.
0: Dai, non perdetevi Elena Di Ciocio, 25 giugno a Cagliari, propositiva 2.0. C'è da ridere, c'è da riflettere, c'è da pensare, c'è da condividere veramente un momento della vita particolare. E allora, Elena Di Ciocio, grazie per essere stata con noi, buona settimana.
1: Ma grazie
2: grande.
1: A voi.
0: Ciao.
2: Grande Elena, buon lavoro.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Donatella Rettore, splendido, splendente, meraviglioso questo brano senza età quando sono le 17:25 minuti e 20 secondi. Ma sì, il pomeriggio di Radio 2, quello che passiamo con spensieratezza. Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, attention, che cosa vi stiamo chiedendo oggi? Non deve mai mancare nella vostra valigia quando partite per un viaggio, una vacanza, un weekend, uno spostamento.
1: Finora siamo quasi tutti d'accordo, su quello che non poteva mancare.
0: Allora, attenzione, alla terza volta che sono stato ricoverato per interventi abbastanza seri, ho imparato a portarmi appresso il sale, dice il nostro amico.
1: Ha ragione anche lui.
0: Gio dalla Sardegna, sai, contro tutte le sfighe.
1: Allora, no? Così. C'ha ragione, giusto.
0: Mi porto anche pepe e origano per dare senso al cibo. Sai che a volte vai in vacanza e ce l'ha un po' di peperoncino, un po' di cose. No? E allora ce l'ho io.
1: Ma sai che ci sono delle persone che si portano il fornelletto, anche queste cose qui. Il caffè. C'è gente che va veramente con l'aereo, si parte, porta proprio il caffè da fare.
0: C'è chi è andato in Egitto a fare una crociera e si è portato la pasta italiana, capito? Perché non poteva resistere. Le conosciamo tanti.
1: Vabbè. Questo è molto interessante. Mio marito Stefano dice che nella sua valigia non può mancare quello che lui chiama come reparto.
0: Reparto,
1: reparto che certe volte chiama, e devi andare di corsa. Sì, il sudore freddo che proprio a un certo punto il cervello si spegne.
0: Abbiamo capito.
1: Chiamiamolo, si può dire siamo nel 2026, diciamolo, chiamiamolo col suo nome, il cagotto.
0: L'ho detto. Signori, un saluto a quelli
1: eccolo, era border.
0: Un saluto a quelli che sono in questo momento in vacanza, hanno appena preso un colpo d'aria allo stomacuccio e corrono.
1: Succede. Se tu continui con questa aria condizionata, poi anche qua può succedere.
0: Facciamo una passeggiata, vado un attimo in camera alla Fantozzi, capito?
1: Sempre correndo come un cavallo, comunque. Col cipone, sempre nitrito.
0: Il pomeriggio di Radio 2, a frappè!

0: Gang, Jessie J, Ariana Grande e
1: Nicki Minaj, mamma mia, Nicki Minaj che è un idolo di Anna Pepe. Anna Pepe si è molto ispirata a Nicki Minaj, lo dice sempre.
0: Ho imparato Anna Pepe, adesso dovrò andare al concerto anche io di Anna Pepe, per forza, se no non siamo contenti. Va
1: ci
0: bene.
1: Sta, ci sta. Cosa non deve mai mancare nelle vostre valigie, amici di Radio 2?
0: Ci dicono, ciao in valigia, non devono mancare gli auricolari per ascoltare Rai Radio 2 e non sentire le lamentele del vicino di ombrellone. Baci Fabrizio.
1: Bravo Fabri, bravo.
0: Ombrellone non pervenuto.
1: Non pervenuto, vabbè, la cosa che perverrà tra poco saranno tutti in gita con Radio 2.

0: to you in diretta qui a Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso. L'ho anticipato prima, arriva il momento nel pomeriggio di Radio 2 in cui c'è qualcuno, cioè lei, che ci manda a quel paese, ma ci manda in modo garbato, cioè tutti in gita con Radio 2.
1: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
2: Tutti a quel paese. Tutti a quel paese. Là.
0: Allora, ma perché non metti anche quel pezzettino? Così non lo canta lei. Però è divertente.
2: Che carino, guarda come sono brava.
0: Come una bambina che si diverte, giustamente. Bravo, metti le risate quando parla lei, metti le risate. Allora, Camilla Ferranti ogni giorno con Tutti in gita con Radio 2 ci manda a quel paese, località, borghi, paesini che magari non conosciamo o potremmo scoprire all'improvviso durante il nostro viaggio. Oggi dove ci mandi?
2: Oggi restiamo nella regione Lazio, nella ridente Lazio, e andiamo in un posto meraviglioso che è considerato, viene un po' definito la città che muore, ovvero Civita di Bagnoregio, nella provincia di Viterbo, nel comune di Bagnoregio. Ci sei mai stato?
0: No, è quella col ponticello, col
2: ponte
0: muro che porta su,
2: città
0: vero?
2: Fatta tutta in tufo, tufo argilloso, okay. E questa si chiama la città che muore perché sembrerebbe che si stia un po' sgretolando un po' alla volta, tanto è vero che il paese si sta un po' svuotando anche da un punto di vista di abitazione, di abitanti, intanto anche per la difficoltà chiaramente di arrivarci, di raggiungere, reperire proprio i beni di prima necessità. Però è un paese straordinario, di una bellezza veramente disarmante anche da un punto di vista ovviamente paesaggistico, e ci fanno tantissimi festival, sai, tante cose, anche di arte, di cultura, anche musicali, specie in questa stagione estiva, quindi consiglio assolutamente di andare. Pensa che nel 2008 ha ospitato il set di Pinocchio dalla favola di Collodi, che tra le altre cose vi potete anche vedere attualmente su Rai Play con Bob Hoskins. Ti ricordi Bob Hoskins?
0: Come
2: che
0: no?
2: faceva il redattore su Roger Rabbit. Bellissimo. E tra le altre cose, se invece volete gustare anche delle cose enogastronomiche, chiaramente oltre la pasta tipica loro, che sono i lombrichelli, che è una pasta lunga fatta con acqua e farina, ma io penso che questo tipo di pasta sia una cosa, una tradizione a seconda della forma in tutte le regioni, no?
0: Potrebbe essere, non lo so.
2: Tipo le zite in Sicilia, può essere?
0: Un macarone, non lo so, non ho idea.
2: Se no, ci sono i famosi tozzetti viterbesi fatti con delle nocciole, che li puoi degustare anche con un ottimo vino che è quello di Montefiascone, che si chiama Est-Est-Est. E qui arriva il mio momento culturale.
0: Ecco, attenzione.
2: Sai perché si chiama Est-Est-Est?
0: Perché
2: Enrico V di Germania, quando doveva essere nominato imperatore a Roma, nel suo viaggio per raggiungere Roma, accompagnato dal vescovo dell'epoca, che si sapeva che era amante del vino, questo vescovo mandava in avanscoperta il suo braccio destro, chiamiamolo così, per andare a cercare dei posti dove ci fosse del vino buono, del vino locale. E ogni volta che selezionava un luogo veniva chiamato Est, perché qui c'è questo vino.
0: Okay.
2: Quando arrivarono a Montefiascone, il vino era talmente tanto buono che fu nominato 3 volte Est, Est, Est.
0: Capito? Mamma mia,
2: siete
0: ragazzi,
2: contenti ora, ragazzi?
0: Che botta di cultura!
2: Tutti a Civita di Bagnoregio a mangiare e bere.
0: Io ti do retta, voglio andare a visitare, ma soprattutto quando ci sarà lui, uno dei nostri miti, Harry Styles, che ha preso rifugio a
2: Civita.
0: Si è preso una casa lì, quindi tutti a casa di Harry Styles, è meraviglioso.
2: Vabbè,
0: dai.
2: Salutiamolo, ci piace.
0: Questo era un momento molto delizioso e molto acculturato qui a Radio 2 con Tutti in gita con Radio 2.

0: Perdono in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 17.44 in questo momento. Camilla Ferranti e Pippolo Russo vi accompagnano in questa domenica 21 giugno.
1: Caldo.
0: Inizia l'estate.
1: Non hai apprezzato il mio balletto con la SketchUp? Non
0: sì,
1: l'hai
0: sì.
1: apprezzato? Non hai visto come ero brava?
0: Io guardo ma non più di tanto, sennò poi si suda con questo caldo, insomma.
1: Mi ha detto vacanziera, io che sono qui attaccata al microfono, vacanziera mi ha definito.
0: Vabbè,
1: oh!
0: Per anni hai fatto le vacanze.
1: Oh! Arriva un lontano miraggio, via.
0: Ci sono i ritardatari sull'argomento di oggi. Che cosa non deve mai mancare nella vostra valigia quando partite? E per caso, che ne so, ci volete dire anche come le preparate le valigie, no? Che
1: certo.
0: dicono a te? Che dicono?
1: C'è la nostra Valentina che ci dice che nella sua valigia non può mai mancare la sua spazzola personale. Sono d'accordo, spazzola, phon, balsamo e shampoo. Queste sono, secondo me, le cose che essenzialmente non possono mancare nella valigia di una donna.
0: Che una volta serviva la trousse, no? Ci mettevate il minimo indispensabile. Adesso non trolley soltanto per quello, capito? Quindi mamma mia.
1: Sai che ci sono mille trucchi, se tu vai nei social adesso ti fanno vedere come ci sono queste borse, valigie, io non so, come se le mettessero sotto vuoto, dove ci puoi mettere dentro qualunque cosa,
0: è
1: tipo
0: vero.
1: Tutorial.
0: Ecco perché si usano i sacchettini, perché spesso puoi anche fare e ricavi il 50%.
1: Sai come la tiri fuori il maglione dopo il sacchettino?
0: Ma no!
1: Così, una versione.
0: Lo metti lì che è giusto il volo, capito? Giusto, non è che devi tenerlo in valigia 4 mesi, quindi figurati. Provenzano mi guarda
1: finito.
0: Come dire, ma che stai dicendo? I sacchettini sotto vuoto? Sì, sì, tu lo fai? Ah, sembrava la faccia, pensavo dicessi di no, mi stavi dando del pirlone, invece tutti lo fanno, tutti. Tutti.
1: Ma quelli che già tirano dentro l'aria, però non che
0: esatto.
1: senti che devi avere l'apparecchietto per tirarla, cioè già quelli che già giri col
0: lo
1: phon,
0: fai con l'aspirapolvere,
1: col
0: capito? Phon
1: indispensabile per sopravvivere, levi anche là, hai capito come funziona? Figa.
0: Io con l'aspirapolvere, come fai col phon a svuotare l'aria?
1: Boh.
0: Cioè col... Ah sì, ma è l'aspirapolvere. Lui dice in cuffia, ci dice il phon, poi soffia l'aria, l'aspirapolvere, capito? Provenzano, mi mandi in confusione,
1: no,
0: la
1: guarda,
0: ragazza.
1: Sta aggrottando le sopracciglia, non è convinto di quello.
0: Salutiamo
1: che sta
0: anche
1: dicendo.
0: Carlo Cindo. Da Orvieto.
1: Di Cindu.
0: Carlo da Orvieto.
1: Girone in corsivo.
0: Ci dà un indizio su come prepara lui la valigia.
1: Vai.
0: Io la valigia butto tutto dentro, poi neanche la svuoto quando arrivo in albergo. Sto lì e man mano prendo le cose e le rimetto a posto, però nel sacchetto dell'immondizia.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ci sta, sai, le cose magari da lavare o le lavi in albergo oppure te le lavi a casa quando torni.
1: Giusto, ma assolutamente sì. Ma cioè, scusate, non hai amici, per esempio, vai a trovarli a casa e arrivano che ci sono questi borsoni che dopo 2 mesi dico, scusa, sai, sono appena tornato dalle vacanze, c'è ancora il borsone lì con le magliette che le tirano fuori uno dopo l'altro, dice, ma come sei tornato alle vacanze?
0: Sì, sì.
1: Sei tornato ad agosto, siamo a dicembre.
0: Gli amici puzzoni ce l'abbiamo tutti.
1: La valigia,
0: tutti.
1: Che so.
0: L'amico puzzone ce l'abbiamo tutti.
1: No, sì, dice, sai, se domani riparto è già pronta. Beh, certo.
0: Va bene, amici, volete fare gli auguri a qualcuno per un compleanno, per un anniversario, qualsiasi ricorrenza, amici, parenti, colleghi, approfittate di noi, vi facciamo la dedica in diretta.
2: Andiamo.

0: Sledge, We a Family. Nel frattempo ho scoperto di vivere vicino a Furio in questo momento. Furio?
1: Sì.
0: Eccolo.
1: Tutto quello che dicono gli ascoltatori su cosa mettere in valigia, cosa non mettere, come fare la valigia. C'è Sila che ci dice: io per fare la valigia compongo i completi giorno per giorno e per la sera e per il numero dei giorni che sono fuori per portare lo stretto necessario. Sila da Bari.
0: Precisissima.
1: Ha ragione. Si parte e dice: allora questo lo metto per partire e per tornare. Poi metto lunedì mi vesto così, martedì così, così. Uno di scorta, mica che mi succede un incidente. Due magliettine, sai che sudi, eh? E siamo a posto.
0: E
1: basta.
0: Se piove e devi cambiare, se poi cambi l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, è chiaro.
1: Ma arrivano anche tutti gli auguri. La super dedica del pomeriggio di Radio 2, immancabile durante l'estate. E allora tanti auguri a chi? Chi facciamo gli auguri?
0: Buon compleanno al mio nipotino Emanuele, che compie un anno, nonna Rita. Auguri!
1: Auguri! E poi Marisa, tanti auguri, dice, auguri a me che sto guarendo da quella malattia lì, capito? Parliamo quindi, un abbraccio auguri a tutte le persone che in questo momento stanno combattendo contro la malattia, come dicono molti, la malattia del secolo, insomma, ci sta. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere insieme, a lottare tutti insieme, capito?
0: Combattere forza. Con l'amore delle persone intorno, sempre.
1: Assolutamente. E poi tanti auguri anche a Gino da Bari, che dice tanti auguri a me stesso che oggi faccio 68 anni. Auguri Gino, auguri.
0: Auguri! E invece una dedica d'amore a mio marito Pietro, con tanto tanto amore, ti amo.
1: E chi è?
0: Non lo so, ho detto così, ti amo Gina.
1: Ah, Gina. Gina e Gino, ci siamo, dai.
0: Pietro, scusatemi perché l'ho visto poi sopra, scusatemi.
1: Ci sta. 17:51 e 37 secondi e 38. Ma tra poco ci dobbiamo salutare.
0: È passato velocissimo.
1: Mamma mia,
0: è passato velocissimo.
1: Non volano queste cose.
0: Come si fa?
1: Che ne so. Vabbè, rimaniamo
0: qua. E dire che è solo domenica, soltanto domenica 21 giugno.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari quasi in chiusura.
1: Ci sta, mi piace. E in chiusura andiamo a fare gli auguri ancora. Sono arrivati caterve di messaggi, sì, perché noi abbiamo letto Gino e Gina, ma oggi è San Luigi Gonzaga. Quindi auguri. Auguri a zio Luigi, auguri
0: tutti
1: a zia
0: Luigi.
1: Gina. Auguri a Gina e Gina di Rimini.
0: C'è sempre un Luigi nella vita di qualcuno.
1: Arrivano un sacco di messaggi.
0: Tutto bene, che si dice?
1: Vabbè. Gio di bellezza.
0: Auguri per il nostro 13° anniversario di matrimonio a mio marito Gianni. Abbiamo scelto questo giorno perché era il più lungo dell'anno, quello con più luce. Ti amo Virginia, che bello.
1: Auguri.
0: Oggi è il giorno più lungo dell'anno, davvero.
1: Auguri anche a Gino Castaldo.
0: Non si va a dormire. Ecco,
1: tanti auguri anche e buon pomeriggio, buona serata. Domani grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippolo Russo.
1: Dopo di noi c'è Onda Verde e poi arriva il meglio di Radio 2. E state davanti. Ciao!
0: Ciao a tutti!

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: 2-2. Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buona serata da Onda Verde, sono le 17:58 minuti. Andiamo subito sulla 5, la Torino-Courmayeur, coda tratti per lavori in corso tra Châtillon e Pont-Saint-Martin. Questa è la situazione sulla 5. Spostiamoci al traforo del Monte Bianco. Ci sono code al confine di Stato in direzione di Chamonix. Traffico intenso ma dovuto al lavoro in corso e ad incidenti sulle strade del nostro paese. Sulla 12 code tra la 7 e Genoa Est, ancora code tra Rapallo e Genoa Nervi e poi coda tratti per un incidente tra Sarzana e Santo Stefano. Sulla 10 ci sono coda tratti tra Spotorno e la 6, mentre code per lavori vengono segnalate sulla 7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Ancora sulla 1 coda tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Coda tratti per 7 km per lavori in corso tra Somma Campagna e Sirmione sulla Brescia-Padova. Spostiamoci al centro Italia, Roma Civitavecchia, coda tratti in questo caso per traffico intenso tra Cerveteri e la barriera di Roma Ovest. Sulla diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. Infine sulla 14 code per traffico intenso tra Porto Sant'Elpidio e Loreto. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: Sono le 18.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: stai ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Eccovi qui! Buon pomeriggio e buona domenica dal vostro Bruno Barbieri. Anche oggi, lo so, sono pronto a rovinarvi il weekend con il meglio dei matti dalle gare, ovvero Estate da Matti versione estiva, anche di domenica. Una trasmissione che guarda lontano, talmente lontano che dovrebbero mandarli con la missione Artemis 4 a stare lì, fissi sulla Luna, sia Cruci che D'Arienzo. Buona domenica a tutti e ricordate sempre il mio motto. Se siete in piscina, al lago o al mare, non esitate, spegnete Radio 2 che inizia il meglio di Matti d'estate. Eh?

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da Matti.
1: Martedì.
2: State da Matti, la persona mi dicebbe il nostro Bruno Barbieri, economica di Matti alle gare, Barti Colucci in diretta da Roma, Francesco Rienzo da Milano. Ci sei, Francesco?
3: Certo che ci sono, ti sto ascoltando, Barti, esatto. È un piacere.
2: No, perché mi faceva piacere, oltre che ringraziare Peppe Verdelli regia, anche ringraziare qui a State da Matti la nostra amica Lavinia Mauro Frontera.
4: Frontera, grazie ragazzi, è un piacere riessere qui con voi.
2: Sai, la prima volta che uno viene ospite, la seconda volta, perché dopo la prima volta non vengono più.
4: Ecco, vedi, ora l'ha detto, bannata.
2: Grazie, grazie.
3: No, no, non c'è mai senza tre, non ti preoccupare.
4: Ecco, e il quarto viene da sé, così si diceva, no, con i bimbi.
2: Esatto, a proposito di quarto, visto che Francesco ha ripetuto quattro volte gli esami di maturità, parliamo di esami di maturità proprio oggi, anche se Martini si è ripetuto.
4: Andavi forte, Fra?
2: Sì, bravissimo, si sente anche
3: appassionatissimo ragazzi comunque quindi mandava di approfondire
2: certo. Allora parliamo di esami di maturità che si terranno giovedì, ma oggi sono già riunite le commissioni d'esame. Quest'anno l'esame di maturità appunto inizierà giovedì e pensate, i candidati sono 527.747, che è un dato in aumento rispetto all'anno scorso, ma non parleremo tanto delle tracce che ancora devono uscire, insomma quello che sarà l'esame di maturità, facendo comunque l'in bocca al lupo a tutti i maturandi. Ma parliamo di esame di maturità, ma parliamo in particolare di come ci siamo arrivati, come li abbiamo superati, almeno noi tre, perché siamo confrontati nel fuori onda e tutti abbiamo usato degli escamotage. Non si fa, non si fa, però voglio dire, in particolare Francesco
4: Ariè. Un aiutino.
3: Io non ero bravissimo con gli escamotage, quindi ero più bravo a lasciare il foglio in bianco a quel punto.
2: Ti arrendevi e basta.
3: Ma poi dipendeva dal professore che avevi davanti. Io il tentativo cartucciera l'ho fatto, se ce l'avete presente.
2: Come
3: questa cintura, una cintura piena di foglietti, capito? Come se fosse una cartucciera di proiettili, solo che c'erano i compiti.
4: Esatto. Però
2: poi non le usate. Tu sei un po' più piccola di noi, no? Però non si usava più la cartucciera.
4: Cioè, io oggi ho fatto il conto e sono passati 12 anni dalla mia maturità.
2: E tu non hai usato cartucciera, fogliettini?
4: No, cartucciera non sapevo, ma sì, allora io ero negata a copiare, quindi perché sennò mi sgamavano. Però il classico bigliettino.
2: Cioè, un bigliettino?
4: I bigliettini, magari nell'astuccio, nella carta della gomma da cancellare.
2: Cioè, avevi i bigliettini, gli appunti.
3: Ho capito, ma quanto era? O era un tema molto piccolo, molto breve, o era scritto minuscolo.
4: No, non ero pratica, però insomma, piccole cose.
2: Aveva bisogno di suggerimenti la vigna, invece io e Francesco mi sono poi di temi scritti, per quello volevamo le cartucce lunghissime.
3: Sai Bart, ma non tanto per gli esami, però le interrogazioni classiche, quelli più bravi uscivano, andavano in bagno e sul retro della porta del bagno comunque c'erano delle cose scritte.
4: Però eravate super attrezzati.
2: Assolutamente non nello studio ma nel copiare.
4: Hai visto?
2: Non si dovrebbe dire, ma diciamo sì.
4: Però poi alla fine quando uno si scrive gli appunti le cose in qualche modo studia.
2: Beh sì, in teoria sì, però in realtà effettivamente è giusto come ragionamento Lavinia, perché poi ci metti più tempo a scrivere che non a studiare.
4: E quindi quelle cose ti restano impresse.
2: Esatto, pure
3: quindi se sei attento in classe a casa studi meno, giusto? È quello un po' il...
2: Ma con noi non ha funzionato, niente, zero. Allora vi chiediamo agli ascoltatori di Estate da Matti, qual è stato il vostro metodo per copiare, il metodo innovativo? Quindi abbiamo già citato le cartucciere, ma ce ne sono tantissimi. Quindi aspettiamo i vostri messaggi sia scritti che vocali al 348 7300 200.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da matti. Martedì.
1: Francesco Arienzo, Barti Colucci, Lavinia Mauro, un po' increduli perché ci dicono, se Peppe me lo conferma, che al telefono c'è Christian De Sica, ma è vero o no? È vero?
2: Ma buonasera. State da matti, la trasmissione è una cafonata pazzesca, una roba incredibile.
1: Ma non è una cafonata pazzesca, no?
2: Stiamo ascoltando, sì. Aspetta, zitto un attimo, questo parla sempre. Palle, una roba. Ho sentito la voce suave di Lavinia Mauro Frontera.
3: Grazie.
2: Lo sai che anch'io sono metà italiano e metà spagnolo?
3: Ma dai.
2: Io sono italiano da parte di mia nonna, spagnolo da parte dell'amico di mio padre.
3: No? Ecco, è uguale.
2: Visto che stavi parlando di esami di maturità, visto, vero?
3: Giusto,
1: sì,
3: giusto.
1: Sì.
2: Io quando ho sostenuto l'esame di maturità è stata un'esperienza incredibile.
1: Come
2: è
1: stata?
2: Ho superato tutti gli scritti, a un certo punto poi andai agli orali, mi fece una domanda a cui non sapevo sempre rispondere, ero in panico totale, mi giravo a destra e a sinistra, cercavo un appoggio, a un certo punto fuori dalla finestra vedo un cane che mi guarda, lo guardo, lui mi guarda, a un certo punto mi suggerisce la risposta esatta che era Manzoni, e io te la do la risposta.
3: Un cane.
2: E vengo promosso, grazie a quel cane.
1: Cristian, sì. Posso chiedere chi è sto cane?
2: Era Massimo Ghini, era Massimo Ghini. Ti ringrazio per avermi fatto superare la mia maturità.
1: Ma povero Ghini.
3: Ciao Cristian.
4: Poi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da Matti. Martedì.
1: Allora, stiamo parlando di maturità e facendo anche in maniera inconscia in bocca al lupo a tutti i maturandi. Leggo un messaggino riguardo le tecniche che i nostri ascoltatori usano. Allora, ciao, io durante le lezioni invece di prendere punti scrivevo direttamente i bigliettini. Paolo da Como, cioè si portava avanti il nostro Paolo.
2: Beh, però poteva essere un modo, sai?
1: Modo, sì, invece di seguire le lezioni mi scrivi i bigliettini.
2: Però dato che stiamo parlando di maturità, sì, io ho stilato sì una classifica dei momenti più iconici nella storia, appunto, riguardanti la maturità.
1: Ah, che bello!
2: E così direi diamo il via con la sigla. Vai.

0: andale, andale.
1: Bellissimo.
0: Ringraziamo Peppe Verdè.
2: Si è sfogato Peppe Verdè.
0: Ecco perché Peppe e Lavinia oggi stavano dicendo: no, non puoi entrare. Hanno fatto sta sigla. Posso due dire, ore per fare sta sigla.
1: Però, cioè, il Frontera ci suona, benissimo. Torniamo a
2: senti
1: noi, torniamo a noi.
2: Spagnoleggia sotto.
1: Allora, torniamo alla nostra classifica. Al terzo posto abbiamo la maturità degli anni nella della contestazione. Ah, anni 1968-69.
0: Certo.
2: 68, sì.
1: Nel clima acceso delle proteste studentesche del 68, anche l'esame di maturità diventa un simbolo del cambiamento sociale e
0: certo,
1: culturale, no?
0: Certo.
1: Era molto più di una verifica scolastica e rappresentava un vero e proprio confronto tra le vecchie e le nuove idee.
0: Vero, verissimo. Sì.
1: Probabilmente è stata l'unica maturità in cui qualcuno voleva interrogare la commissione invece del contrario.
0: È
1: no?
0: vero, giusto.
1: Al secondo posto invece abbiamo la nuova maturità della riforma Berlinguer del 99.
0: Tra
1: l'altro avevo solo 4 anni.
0: Sì, pensa a te. Vabbè, non ce lo ricordare.
2: Però non è che ci puoi spiattellare così.
0: Ce lo ricordare.
1: È passato anche per me però il tempo. Allora, con la riforma introdotta da Luigi Berlinguer, l'esame cambiò volto e ci furono così nuove prove, nuovi criteri e più peso al percorso scolastico.
0: Sì,
1: per molti studenti fu come trovarsi davanti a un gioco con le regole cambiate, perché effettivamente ci fu l'introduzione della famosa terza prova che faceva così paura che alcuni la sognano ancora oggi, e io sono una di quelle.
0: Anch'io la terza prova.
1: Sì, l'ansia di sapere che materie ci fossero nella terza prova. Al primo posto invece abbiamo la maturità durante la pandemia, quindi siamo nel 2020.
0: È vero,
2: sì, è curiosa questa.
1: Molto
2: sì,
1: più recente, è stato veramente un momento storico molto molto particolare e fu l'esame più unico della storia recente, proprio perché niente prove scritte, solo un colloquio e solo un colloquio orale svolto in presenza con le mascherine, il distanziamento e ovviamente mille preoccupazioni per la pandemia del Covid. E quindi un'intera generazione ha affrontato la maturità dopo mesi di didattica a distanza e di tante incertezze, di tanta incertezza. Almeno però questa volta nessuno ha potuto dire spero che salti l'esame, anche perché era un po' mezzo saltato.
0: Era già saltato. Brava Lavinia, ci ricordai i momenti storici, iconici legati appunto alla maturità. È stata

0: ancora, sì, non ti
1: preoccupare. Arriverà prima o poi arriverà.
2: Sì, no, sì, mi sento un po' offesa, ecco, io.
1: Devi partecipare al nostro nuovo gioco che si chiama Il Vacanziero Smemorato.

0: viaggio turistico, ma d'altronde è estate, è vero, Facete, ricordi i tempi in cui ti vestivi da animatore, facevi?
1: No? Vestivo da animatore, ero un animatore, quindi mi vestivo da tale, non è che mi vestivo da animatore.
0: Per dire. Tu hai fatto l'animatrice?
2: Sì, posso dire, sì.
0: Sì?
2: L'ho fatto, ero piccolina e mi sono divertita tantissimo.
0: È bello, una bella esperienza, anche io consiglio anche alle mie figlie quando cresceranno, perché è molto formativa.
2: Ho 16-17 anni, ero piccola.
0: Sì?
2: Sì.
0: Vabbè, ora che quanti ce n'hai, possiamo chiederlo?
2: Troppi.
0: Dai, dille quanti anni hai, dai, la vita.
2: 30
0: sono troppi. Francesco ce n'ha 50, voglio dire, vedi?
1: 52.
0: È un fiore ancora.
1: Guarda qua,
0: guarda che meraviglia. Allora, parte il nuovo gioco appunto di Estate Lematti, che ce lo spiega Francesco Arienzo. Prego, Francesco.
1: Lo sapevi. Vabbè, non lo conosco questo gioco, ma vado così, per idea. Allora, che che succede? Tanto la formula è sempre quella, ci sta
0: quella,
1: un tipo che ha viaggiato e non si ricorda dove è andato.
0: No,
1: si ricorda
0: non è così, non è così. Il vacanziero lo spieghi io?
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: Allora, è un viaggiatore, un vacanziero che sta decidendo dove trascorrere le vacanze. Ma sai quando vedi i reel delle varie località, poi non ti ricordi il nome di quella località?
2: Certo.
0: Ti ricorda solo degli indizi. Quindi sentiremo tre indizi. Voi, ascoltatori di Radio 2, dovete indovinare qual è la località. In questo caso diamo già un aiuto. È italiana, va bene? Diciamo così. Va bene, Francesco?
1: Vabbè, comunque la sostanza non cambia.
0: Ma è
1: sempre
0: più o meno.
1: Non so dove sempre tre indizi e sempre le persone devono indovinare sto luogo.
0: Non
1: no?
0: cambia la sostanza quanto l'italiano di Francesco, però andiamo avanti lo stesso, voglio dire.
2: Però si è capito, dai,
0: sentiamo i tre indizi del nostro Renzo Arbore, sentite.
3: Buon pomeriggio, Estate Lematti, avevo Mattia e Cara in versione economica e si sente tutta, devo dire.
0: Sì, grazie.
3: Allora, scusate, siccome vorrei andare in vacanza, il luogo dove vorrei andare in vacanza, sai di cui non ricordo il nome, ha dato per esempio il nome a un celebre cantante che negli anni ha scritto molte canzoni d'amore.
0: Primo indizio, quindi ha dato Natale a un celebre cantante che ha dato, è molto vago.
1: Esiste un luogo che si chiama Battisti, no?
0: Non lo so, sentiamo il secondo indizio, vai.
3: Il secondo indizio è che questo luogo custodisce una grotta dal riflesso turchino che incanta chi vi scende con il suo barchino.
0: Beh,
2: ci stiamo avvicinando.
0: La via, tu hai già capito?
2: Io forse sì.
0: Francesco è molto lontano, vedo, Francesco. Non è Gorgonzola dove abiti.
1: Non sono neppure entrato nella grotta, sto proprio lontanissimo. Zero.
0: Sentiamo il terzo indizio, vai.
3: Il terzo indizio, invece, che animo e core si respira fino a tarda sera tra musica e festa che gli scaldano l'atmosfera. Un po' come quando vado in New Orleans e suono la tromba di Miles Davis.
0: Grazie nostro Renzo. C'entra la tromba, va bene. Comunque
1: c'è New Orleans,
0: lascia stare. Vabbè. Renzo può dire tutto, ovviamente. Vabbè, salutiamo il grande Renzo Arbore. Allora, ciao, voi Renzo, che ci state ascoltando, siete molto più bravi di Francesco Arienzo, non dico di Lavinia, che ha già capito secondo me dagli occhi qual è il luogo italiano dove andrà il nostro vacanziero smemorato. Allora, siate i primi, mi raccomando, i più veloci, perché solo il primo potrà venire in diretta con noi e dirci la soluzione. Il numero lo conoscete, 348 7 300 200. Ragazzi.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti. Martedì.
1: Radio 2 Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera e da Milano purtroppo Francesco Rienzo.
2: Guarda, no, non dire no, perché
1: purtroppo. No, purtroppo perché il fuori onda stiamo parlando di esami di maturità e stiamo chiedendo agli ascoltatori di Radio 2 di scriverci le vostre tecniche per copiare, anche se ribadiamo non si dovrebbe fare, però magari un supporto anche psicologico spesso. Magari sì, non copia, però sai che c'hai un appoggio mentale.
2: Ma non accampare scuse, no, non accampare scuse, Bart. Quale supporto psicologico?
1: Supporto culturale.
2: No, è ignoranza, non è studiare,
1: quello
2: sì, cerchi di copiare, tutto qua.
1: Quello è vero. Allora, tanti messaggi, Peppe Verdelli in regia, posso darne uno? Sì, sentiamo chi è.
3: Io non ero molto brava in chimica, salve, sono cristiana, e quindi mi sono scritta alcune formule sulla lavagna,
1: un
3: pezzo di legno
2: sulla
3: della lavagna. Ciao ragazzi, vi adoro.
1: Grazie Cristiana. Quindi lo sapevo anch'io, ora le lavagne non sono più di legno, sono digitali.
2: No,
1: non si può usare.
4: Forse alcuni licei ancora ce li hanno, probabilmente. Io
2: ci sono
4: digitali.
2: Sempre i muri, ragazzi, che si possono intagliare.
1: Bravo,
4: sì. La storia sui muri.
1: Ma ne abbiamo tante di tecniche da spoilerare qui. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da Matti.
1: Mercoledì.
2: State matti su Radio 2, era in questo spazio, noi diamo delle notizie che abbiamo chiamato rinfrescanti, notizie che allietano un po' la giornata, anche magari per tutti quelli che non sono a lavoro, magari si stanno già godendo parte delle vacanze, giusto, sotto l'ombrellone. Allora, partiamo con la prima. Allora, se vi trovate in Giappone e vedete una quantità, una moltitudine di orsi, beh, state tranquilli che non sono orsi veri, ma il Giappone ha simulato un'esercitazione anti-orso, quindi travestendo molte delle persone da orso.
3: E ma perché fanno queste cose?
2: Non lo so, ragazzi.
4: Bizzarre, si
2: non ce la faccio più, non lo so perché in Giappone fanno sta roba. Quindi, ragazzi, come se io e Francesco ci incontrassimo, io mi vesto da orso e quindi lui ha un vademecum di come affrontare l'orso. Io
4: che farò bella immagine, voi due vestiti da orso.
3: Ma non è detto che non l'abbiamo già fatto, cioè noi già l'abbiamo fatto più volte.
4: Allenati.
2: Allenati. Vabbè, questa è una notizia. Magari andate in Giappone, vedete tanti orsi. No, sono persone vestite da orso per allenarsi nel caso di un incontro reale con un orso, ecco.
3: Comunque io direi sempre di stare comunque attenti perché non si può mai sapere se è una persona o un orso.
2: Ma ti immagini uno scambio, ma questo è finto?
4: È vero.
2: Può essere. Allora, l'altra notizia rinfrescante è che è stato indetto il divieto ai bagnini di usare lo smartphone, ovvero a Santa Margherita Ligure è stato vietato di usare lo smartphone mentre lavorano, non a messaggistica, sì, non a social network, ma uso solo per emergenze lavorative. Beh, mi sembra un'ottima...
4: Sono d'accordo,
2: no,
4: sì.
2: Assolutamente.
3: Sì. Ma dovrebbero fare un po' con tutti, però.
2: Beh, vabbè, nel caso dei bagnini, visto che devono salvare la vita,
4: sì, devono essere
2: persone,
4: attenti, certo, sicuramente.
2: E l'attenzione deve essere concentrata,
4: sì,
2: su
4: quello.
3: Certo. Ma anche a noi lo dovrebbero vietare.
2: Guarda, io lo vieterei a te in radio, perché io sono uno di quelli che in radio, lo dico anche a lei, io in radio, però il telefono, quando sono in diretta, lo isolo, non lo vedo mai.
4: Invece Francesco è molto social, bravo, ci tagga nelle storie.
2: Bravo, lui fa altro.
3: Io non solo, abbiamo fatto la stories, per taggarvi, ma devo essere pure rimproverato.
2: Sì, Francesco.
4: No, io l'ho ripubblicata, lo ammetto, cuoricino, ti sto facendo.
3: L'ha ripubblicata pure a Bart, l'ha ripubblicata.
2: Andate a vedere sui nostri social le stories di questa trasmissione.
4: Francesco è il più social dei tre.
2: Esatto. Sì, Francesco è bravo, è più social dei tre. Più social. Fa finta di essere quello altolocato, invece è più social. Sta su tutti i social network,
4: sì,
2: mamma mia,
4: tutti,
2: ragazzi.
4: Tutti lui.
2: Allora, altra notizia rinfrescante: la Cassazione ha detto che il capo deve risarcirti se i tuoi colleghi ti causano stress e ansia.
4: Sono d'accordo, d'accordissimo.
2: Ma non dovevo dirla questa.
3: Devi risarcire, Batti. Quanto mi devi dare?
2: Tu devi risarcire noi. Perché secondo questa sentenza, appunto, non è necessario dimostrare un vero e proprio caso di mobbing, ma è sufficiente che l'azienda non intervenga per prevenire o correggere queste situazioni. Beh, notizia anche interessante.
4: Sì.
2: Quale volevi dare tu, Francesco? Io voglio dare una notizia rinfrescante pure io. Qual è?
3: No, è una curiosità più che altro. Proprio a proposito della partita che abbiamo citato prima, no? Tra la Spagna e Capoverde.
2: Capoverde, sì.
3: Esatto. Il portiere di Capoverde,
2: sì, che si
3: Bozigna,
2: chiama?
3: Bozigna. Allora, prima di quella partita aveva tipo 40.000 follower.
2: Sì.
3: Dopo quella partita,
2: sì,
3: sono aumentati tantissimo, oggi sono 12 milioni e 3.
2: No, 12 milioni, sì, e 3.
4: Come social lui? Anche la notizia è,
2: vedi,
4: social.
2: Cara la mia Lavinia, non serve truccarsi, fare i ridi.
4: No,
2: bisogna
4: parla allenatore.
3: Bisogna pareggiare con la Spagna, tutto qua.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2, Estate da Matti.
1: Giovedì.
2: State ascoltando Radio 2, noi siamo quelli di Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Roma, da Milano Francesco Arienzo. Potete anche vederci oltre che ascoltarci, se mai lo voleste, non tanto per me Francesco quanto per la bravissima e bellissima Lavinia, sul canale 202 del Digitale Terrestre. Allora, stiamo parlando di viaggi.
3: Esatto.
2: E ci siamo incuriositi perché questo ascoltatore ha detto ha fatto un viaggio della speranza rompendo la macchina per andare a vedere un festival tradizionale di danze francesi.
4: Sì.
2: E ci siamo incuriositi, Francesco è andato a vedere effettivamente quali siano questi brani della danza popolare francese.
4: Secondo Wikipedia, allora ci sono tantissime danze e ve le leggo un po'. Da, tipo le cercle circassienne, le consiscienne, le chapelluas, le rigadon, la valse,
2: le rigadon.
4: La rigadon è così. Poi ci stanno pure l'andro, l'enterdro, le rondelle d'ale, la
3: rigadella,
4: il tricot.
2: Ha sentito che madrelingua è pazzesco, non sa né l'italiano né l'inglese. Ma il francese
3: non so che lingua le abbia elencate, però
2: sembrava un po' barese, devo dire.
4: Comunque, sapete che cos'è? Cioè, una di queste danze le potrei proporre all'interno all'interno di una delle manifestazioni. Quali? Del paese dove sono diventato assessore. Al turismo.
3: Complimenti.
4: Allora, ragazzi, grazie mille, sono diventato assessore al turismo di Palude, lo conoscete?
2: No, ma esiste innanzitutto.
4: È un bellissimo paesino, poco conosciuto, incastrato tra un paio di montagne, va bene, che affaccia sul suggestivo lago peggiore. È incredibile, ragazzi, sono contentissimo. Se non avete ancora deciso dove andare in vacanza, avete fatto bene, altrimenti non avreste considerato Palude.
2: Sentiamo.
3: La considero visit... per agosto.
4: Brava. Visit Palude, un luogo senza tempo.
2: Visit Palude, cos'è il claim che hai ideato? Visit
4: esatto.
2: Palude?
4: Visit Palude, un luogo senza tempo e senza acqua potabile.
2: Che meraviglia.
3: Però...
4: Visit Palude, il nostro lago peggiore, è stato considerato dall'UNESCO una cisti del nostro paese.
2: E vanne fiero pure.
4: Ragazzi, già essere considerati dall'UNESCO comunque è una nota di prestigio.
2: Sì.
4: Il nostro lago peggiore anche quest'anno è bandiera bianca.
2: Perché?
4: Ok? Nel senso che ti puoi solo arrendere davanti alle infezioni che ti puoi prendere nelle nostre acque.
2: Bello, sì.
4: Tra le novità sul lago c'è anche lo snorkeling.
2: Questa è bella però, dai.
3: Sì, dai, ci
4: potete rimanere a filo d'acqua e osservare il fondale dove si sono depositati rifiuti ingombranti accumulati per anni che non
3: posso
4: sapevamo dove buttare.
3: Francesco c'ha sempre delle experience uniche.
2: In questo caso ecologica. ecologica.
4: Vabbè, uno può andare a riciclare dei frigoriferi se vi servono dei soggiorni. Vabbè. Visit Palude,
2: ancora,
4: dove puntiamo
2: basta,
4: a diventare una città senza auto entro il 2099.
2: È un po' tanto, Francesco.
3: Dai.
4: Lo so. Il mese scorso abbiamo inaugurato una meravigliosa pista ciclabile di quasi, attenzione, 20 metri.
2: Bello,
4: okay? Così non vi stancate troppo. Ricordiamoci che la vacanza è anche relax. Visit Palude, durante la nostra
2: Mamma mia. È il suo claim.
4: Direttamente Visit Palude, vieni a prendere una sana boccata d'aria salmastra.
2: Grazie Francesco.
3: Grazie.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Giovedì.
2: Allora, stiamo parlando di viaggi, abbiamo preso spunto dal fatto che è stato inaugurato il volo 22 ore senza scalo tra Sydney e Londra, e c'è un'ascoltatrice di Estate da Matti che ci tiene a puntualizzare appunto il suo punto di vista riguardo questo volo. Sentiamo chi è.
3: Ciao ragazzi, io 35 anni fa sono stata in Australia.
4: Sì.
3: E 35 anni fa ci abbiamo messo 24 ore con uno scalo. Adesso 22 mi sembra un po'.
4: Ha ragione.
3: Che non abbiamo fatto tanti progressi.
5: Ha ragione la signora, è vero.
3: Ciao, siete divertentissimi.
2: Grazie. No, allora 22 ore però specifichiamo, non dall'Italia verso Sydney, ma da Londra verso Sydney, ok?
5: Cambia poco.
4: Quindi praticamente sono 22 per andare a Londra, sono altre 3 ore, sono 25 ore, ci mettiamo di più.
2: Questo riportano in giornale. Vabbè, comunque ora chiederemo lumi al nostro ascoltatore, ci fermiamo un attimo, torniamo.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2. Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
1: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
0: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
1: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
0: Per info, conai.org. 2-2.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa volete imparare oggi?
4: Come le api fanno il miele.
5: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e swing con la musica di...

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Giovedì.
2: Radio 2 Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano e abbiamo una graditissima ospite. Signore e signori, con noi Ada Alberti.
3: Oh, ma grazie, grazie.
4: Ciao.
2: La nostra cara amica Ada, perché lei è un'astrologa famosissima, è uscita anche con un libro, quindi vorremmo parlare per un attimo del tuo libro e poi ti chiederemo i nostri segni d'estate come li vedi.
3: Il mio libro, il titolo, vuoi sapere il titolo?
2: Sì, assolutamente. Sì.
3: Sesso e amore di 12 segni zodiacali.
2: Ma che meraviglia!
3: Perché ormai, no, capisci, fanno tutti l'amore tramite i social, no, fammola in diretta.
2: Quindi praticamente come consulta il tuo libro e vede se c'è, se matcha il segno.
3: No, te lo puoi portare, in borsetta, magari dietro la tasca da qualche altra parte, le donne in borsetta, perché se escono e incontrano qualcuno che gli piace, scusa, di che segno sei?
2: Già,
3: ah, ma sei di questo segno, vai subito in bagno, in toilette.
2: E vedi un attimo.
3: Vai in toilette e vedi un attimo come mi devo comportare, poi se la relazione dovesse andare avanti, come mi devo vestire, che profumo devo indossare,
2: bellissimo,
3: che lenzuolo devo mettere,
2: perfetto, ma c'è,
3: come devo apparecchiare la tavola, dove devo portare la cena a pranzo, se è un segno d'acqua per esempio,
2: sì?
3: Cancro, scorpione,
4: acquario.
3: Pesci.
4: Acquario
3: è un segno d'aria.
4: Acquario
3: è un bel segno, cioè, lo sai perché acquario, anche se è un segno d'aria? Perché l'acquario, che rappresenta l'undicesimo campo solare, quindi undicesimo segno zodiacale, è il portatore d'acqua dello zodiaco, è colui che dà la vita a tutti gli altri segni zodiacali.
4: E capito,
3: l'acqua è la vita, quindi ecco perché si
5: che
3: dice.
5: Bello.
3: Sì, l'acquario è molto, molto interessante. Undicesima casa astrologica, cioè il rapporto con gli altri, le amicizie, le conoscenze sono importantissime per l'acquario, anche se poi tende a volte
2: spesso
3: ad isolarsi.
2: Oh, perché Francesco è acquario, no? Francesco, sei acquario?
4: No, sono acquario.
2: Ma hai detto acquario,
3: Io
4: ho detto acquario perché pensavo fosse un segno d'acqua. Perché
2: ma che c'entra? Tu vuoi insegnare a Ada i segni d'acqua?
5: Ma che
2: bella
5: che sei tremendo,
4: pensavo che fosse un segno d'acqua e lei giustamente invece mi ha fatto
3: tutto. Ma mio marito che è dell'acquario era convinto.
4: Hai visto il marito che è dell'acquario?
3: Un segno d'acqua invece è un segno d'aria. No, dicevamo, no, dei segni d'acqua, per esempio, se devi portare a cena qualcuna dei pesci,
2: sì?
3: Devi portarla, non so, in un ristorante vicino al
4: di
3: mare.
4: Carne.
3: Non
4: no,
3: c'è il mare?
4: No.
3: Allora il lago. Non c'è il lago? Il fiume? Non c'è il fiume? Insomma, una
2: piscina
3: la troverai.
2: La piscina, Ada, una piscina.
4: No, aprami i rubinetti a casa.
2: Allora, Ada, se tu ci fai la cortesia di rimanere con noi, fra poco facciamo un altro intervento e ti chiediamo.
3: No,
2: insomma,
3: no,

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti. Giovedì.
1: State da Matti qui su Radio 2, Marti Colucci, Lavegna Mauro Frontera, da Milano Francesco Arienzo, e ancora ci sopporta, spero per un altro po', la nostra amica Adalberti.
2: Grazie. Eccomi qua, no, ma la canzone diceva Venere il leone.
1: Sì.
2: Ma sai che in questo momento Venere è il leone?
3: Trascita
2: del segno del leone.
1: Che è tradotto per noi che ne capiamo poco.
2: Che tradotto è? Tu che segno sei?
1: Io bilancia ascendente vergine.
2: Vergine.
1: Com'è? Brutte cose, eh?
2: Anche se hai sofferto abbastanza.
1: Sì, devo dire.
2: Quanti cambiamenti. E tu invece? No.
3: Bilancia ascendente sagittario.
2: Ah, però è finita.
3: È finita?
1: Cosa
2: è finita questa sofferenza.
3: Arrivano i momenti belli.
2: Arrivano i momenti belli perché?
1: Perché?
2: Da luglio.
1: Sì.
2: Ma non stavamo parlando del mio libro, scusate.
1: Vabbè, sì,
3: ma no, questo c'è scritto nel fine da luglio, che succede?
2: Perché finalmente la bilancia deve e dovrà mettersi in gioco, uscire di più, curare le pubbliche relazioni, perché sarà attraverso queste che o incontrerà l'amore, se non c'è, qualcuno ha rotto della bilancia anche
1: dei rapporti.
2: Attenzione. Vabbè, comunque, oppure anche allargare il raggio degli affari, attraverso chi incontrerà potrà, non so, firmare un accordo,
1: un contratto
2: di lavoro, cioè qualcosa di molto interessante, anche perché la bilancia proprio in questo periodo sta cercando di cambiare un po'.
3: È vero.
1: Beh, notizie positive per me, la bilancia, che siamo bilancia. Sì. Volevi sentire, Ada, se ce lo concedi?
4: Io forse non vorrei sentire.
1: Il pronostico su Francesco Arienzo, che segno sei?
4: Io sono della Vergine.
2: Ah, della Vergine, guarda, proprio la Vergine proprio adesso,
1: sì,
2: in questo periodo. Oddio, siamo, che mese è questo?
1: Giugno.
2: Perché sai, noi astrologi andiamo talmente avanti che poi non viviamo mai
4: il presente. Torna un po' indietro.
2: Allora, siamo il mese di giugno, c'è stato, quindi adesso Venere è il leone, però c'è stata questa Venere meravigliosa congiunta a Giove. Venere non è solo il pianeta della bellezza o dell'amore, ma è anche rappresenta la piccola fortuna, che visto che è stato congiunta a Giove, il pianeta della grande fortuna, il segno del cancro, sicuramente qualcosa di buono è accaduto. Oh no?
1: Sì. Ma è passato, è già, però è passato.
2: È già passato,
1: è passato,
2: però...
1: Francesco.
3: È accaduto,
2: no, ma mica tanto lontano.
4: No,
2: ma mica tanto lontano.
4: Quindi
2: adesso ci sono degli accordi da prendere.
1: Ah, vedi, Francesco.
3: Oggi tocca prendere accordi.
4: Forse dobbiamo sedere a tavolino, ragazzi.
1: Ma degli accordi anche con l'agenzia delle entrate, per quanto riguarda Francesco.
2: No, spero di no.
4: Ci dobbiamo venire un attimo incontro.
2: Spero di no, dai.
1: Ada, grazie per essere stata con noi. Volevo ricordare il titolo del tuo libro.
2: Sesso e amore di 12 segni zodiacali, sarò in libreria, nel web, eccetera eccetera. Jacobelli Editore. E devo dire che proprio adesso, no, che l'estate tra un po' inizia, proprio questi giorni, gli amori, quando li vuoi vivere, se non li vivi d'estate, insomma, no?
3: Viva gli amori estivi!
1: Se volete una via per conquistare l'altro, appunto, credete.
2: No, ma poi ti dice anche le zone erogene.
1: Tutto. Regaliamolo a Francesco Arienzo, Ada, perché ne ha bisogno.
4: Io non ho bisogno, tanto non lo faccio, quindi non c'è problema, non fa niente.
1: Grazie ad Adalberti, grazie.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie, torniamo fra poco.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Venerdì.
2: State ascoltando Radio 2 Estate da Matti, in vostra compagnia da lunedì al venerdì fino a fine di luglio con Marti Colucci, Francesco Arienzo, fino alle ore 20. Lo diciamo oggi, l'ultima puntata di questa settimana, giusto per avvisare i nostri ascoltatori. Una mezz'ora in più anziché in meno, incredibile. Incredibile, incredibile.
3: Però poi ci fermiamo lì, non andiamo oltre, veramente.
2: Allora, stiamo parlando di selfie. Vi stiamo chiedendo qual è il selfie che avreste voluto fare qualora le macchine fotografiche o anche i cellulari fossero sempre esistiti. Quindi parliamo di personaggi storici. Tanti vocali, ne sentiamo uno. Chi è?
4: Avrei voluto fare un selfie,
2: sì,
4: con alla mia destra Bukowski, alla mia sinistra John Belushi.
3: Bello.
4: Probabilmente ne avrei fatto un poster. Fausto.
3: Bravo.
2: Bella idea.
3: Bravissimo.
2: Bella
3: con John Belushi pur io. Sai con chi avrei fatto un selfie? Anzi, con Paolo Villaggio. Avrei voluto fare un selfie.
2: Il grande Paolo Villaggio, vero, sì. Bella idea Paolo Villaggio. Sì,
3: sarebbe
2: sì.
3: Stato arrabbiatissimo lui, secondo me. Non me l'avrebbe concesso, sì, però sì.
2: Sicuramente. Soprattutto dove avrei sentito i tuoi disagi. A proposito,
3: perché altro, il disagio di oggi, certo, e il disagio di oggi comincia con un selfie,
2: sì?
3: Prosegue con una bugia e non finisce bene, Barti.
2: Ah no?
3: Eh no. Tutto comincia con uno sconosciuto che incontra un VIP, fai Fiorello, no? Ok?
2: Sì, sì.
3: E si fa un selfie con lui.
2: Sì.
3: Nello stesso momento tu passi proprio dietro di loro. E non ti accorgi né della foto né del VIP perché stai mandando un messaggio alla tua compagna. Le stai scrivendo che stasera non vi potete vedere perché stai male e preferisci rimanere a casa. Invece tu stai benissimo e stai raggiungendo i tuoi amici in un locale.
2: Ma che
3: okay?
2: Ti fai tutte queste storie mentali, è una cosa incredibile. Poi cosa succede? Fammi capire un po'.
3: Tu non lo sai ancora, ma sei finito in una foto che viene postata sui
2: Eccolo,
3: social.
2: Sì,
3: ora, ecco, dimmi sì. Una cosa, quanti selfie con i VIP vengono scattati ogni giorno?
2: Beh, tanti, no?
3: Ok. E quanti diventano virali?
2: Beh, pochissimi, sì.
3: Perché dovrebbe diventarlo proprio
2: quello? Perché
3: in quella foto l'unico che si vede bene sei tu sullo sfondo. Loro sono sfocati, tu sei nitido. È un selfie fatto così male che si presta a commenti a battute
2: pure.
3: Che comincia a girare ovunque e te la ritrovi anche tra i post suggeriti. E temi che l'algoritmo possa fare lo stesso con la tua compagna. Allora che fai? Contatti il tipo che ha scattato la foto e gli chiedi di cancellarla.
2: Sì.
3: E prima che quello ti risponda,
2: sì?
3: Il VIP Fiorello trova la foto così divertente che la riposta.
2: È finita.
3: E lui scrive: quello forse sono io, ma il tizio dietro di me al telefono chi è? In 10 minuti fa 22.000 like, una pioggia di commenti. Tutti quelli che ti conoscono scrivono: quello è amico mio.
2: Lo conosco.
3: Ti chiedi,
2: sì.
3: E ti taggano pure. Ti chiedi se anche la tua ragazza avrà visto quella foto. E lo capisci dal suo commento che purtroppo l'ha vista perché scrive: anch'io lo conosco, è il mio ex ragazzo. E il VIP le mette pure like.
2: Mamma Francesca, un altro disagio, un'altra ansia sbloccata. Grazie, ne avevamo bisogno, grazie.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da matti.
1: Venerdì.
2: Estate da matti, Francesco Arienzo, Barti Colucci con voi fino alla fine di luglio, fino all'ultimo proprio. Non avete scampo.
3: No. Noi vi avvisiamo anche del fatto che ora parleremo di una notizia, o meglio, di una rubrica che piace tanto a Francesco Arienzo, ovvero le notizie di gossip.
2: Perché dice ma sempre, a me non è che mi piace gossip.
3: Ma stai sempre a leggere gossip, ma perché non parliamo di gossip da dare spiscione? Sempre così fa. E allora, per tenerlo contento, visto che legge solo gossip, il gossip
2: grazie.
3: È bello, è divertente.
2: Ma sì,
3: leggere.
2: Sì, vabbè, no.
3: Gossip, no, però ogni tanto.
2: Ma chi ti ha detto a te che leggo solo gossip? Ma
3: tua moglie Veronica mi manda i messaggini con le foto, poi le pubblicheremo.
2: Sì, con le foto
3: però, mentre leggi le riviste di gossip. Allora, tra quelle più lette della settimana ci sono J-Lo che ha rilasciato un'intervista all'ennesima sulla fine della sua relazione con Ben Affleck, ma anche basta.
2: Ancora?
3: Sì,
2: ma quante volte si sono messi a lasciare?
3: Non lo so, ragazzi. La seconda più letta è quella che vede il figlio di Beckham, di Victoria Beckham, la Spice, delle Spice Girls, e Romeo, che è stato multato e fermato dalla polizia perché guidava la sua fuoriserie stato di ebbrezza.
2: Vabbè, però sì, ok, va bene.
3: E poi la terza più cliccata è la visita, o meglio il viaggio di nozze di Dua Lipa, la mia amica che saluto, a Roma, che è stata che ridi sempre sta roba qui.
2: Sì,
3: va bene, che è stata sorpresa a Roma, in giro per Roma, a mangiare un bel piatto di amatriciana. Evviva Dua Lipa. Però ovviamente noi le abbiamo date in maniera classica, per fortuna che abbiamo, ci avvaliamo della collaborazione del nostro Fabi Fibra, che l'ha messa appunto tramite il suo rap. Vai Fabi.
4: È stato da matti Radio 2.

0: kiss.
1: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da matti. Giovedì.
2: State da matti, Barti Colucci, Lavinia, Mauro Frontera, da Roma, da Milano, Francesco Arienzo. È arrivato il momento, ce lo chiedono gli ascoltatori, cara la mia Lavinia, cara il mio, caro il mio Francesco, sì, di citare anche oggi la notizia matta. Ne abbiamo ben due. Vuoi lanciare la sigla tu, Lavinia?
3: Lanciamo la sigla della notizia matta. Ah,
4: brava. Allora.
2: Allora, sono due, non potevamo non citarle. Vi porto innanzitutto, facciamo un back nel passato. Ieri abbiamo citato appunto la mancata vittoria della Spagna, che ha causato, come dire, un po' di sorpresa riguardo i mondiali 2026.
3: Sì.
2: Esatto, contro il Capoverde. Bene, c'è chi è rimasto più male rispetto a noi, rispetto ai tifosi della Spagna, perché c'è stato uno scommettitore che aveva scommesso tutto sul trionfo appunto della Spagna. Voi direte, vabbè, quanto avrà scommesso? Secondo voi?
4: Non lo so.
2: €1 milione, ragazzi.
4: Ho capito.
2: Ragazzi, €1 milione, sì, vabbè, quel gioco d'azzardo vero e proprio, quindi lo condanniamo, ovviamente noi citiamo questa notizia per cronaca, ma anche nel caso della vittoria della Spagna avrebbe vinto €86.000, che rispetto all'investimento di €1 milione non è tanto.
3: Esatto.
2: Cioè, no, è un azzardo incredibile.
4: Posso dire che un po' gli sta bene.
2: Sì, ti posso dire, sì, se l'hai meritato. Oh.
3: È vero.
2: No. Mentre citiamo un'altra notizia matta, ma anche molto bella, perché in un albergo inglese degli sposi avevano occupato la sala ristorante per celebrare appunto la cerimonia, non tanto la cerimonia quanto il post matrimonio, quindi per fare proprio il rinfresco lì. Mentre se stavano andando lì, a un certo punto lo sposo vede un signore seduto al bar, ok? Si avvicina, dice: ma lei è Keanu Reeves? Ed era Keanu Reeves, ok? Gli ha chiesto un selfie e gli ha detto: se vuoi passare al nostro matrimonio sarebbe veramente una sorpresa incredibile. Sai, quelle cose si dicono un po'.
3: Certo.
2: Cioè, a Francesco Arienzo sarebbe andato subito pur di scroccare il buffet.
4: Ma figurati, no? Ma mi sarei bucato subito. Manco, pure senza selfie, così dentro.
2: No, ma anche senza invito, quante volte abbiamo fatto? Ebbene, signori, la grandezza di questo grande attore, che poi abbiamo spesso visto anche tramite i social prendere la metropolitana, aiutare persone in difficoltà, si è palesata nuovamente perché è andato al buffet del matrimonio non mangiando, ma stato lì con gli invitati e partecipando al matrimonio.
3: Che bello!
2: Ma la cosa è incredibile!
4: Ma fatto un po', bravo Keanu, bravo!
2: Keanu, non Keanu. Keanu, giusto,
4: avrà ragione la Lavinia. Keanu, là.
2: Vabbè, su Keanu.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Sono le 19:29. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Dramma familiare a Torino, una madre strangola la figlia 13enne e poi si uccide, i corpi ritrovati dall'altra figlia più grande. Fine settimana di sangue sulle strade italiane, tra le vittime tre minorenni a bordo di un'auto finita in un canale a Senago nel Milanese, arrestato il 18enne alla guida, era positivo all'alcol test. Interrotti i colloqui fra Stati Uniti, Iran e Svizzera. Trump in un'intervista torna a minacciare Teheran: se chiudete Hormuz non avrete più un paese. La delegazione iraniana replica: attento, l'esercito è pronto, e abbandona il tavolo in segno di protesta. Intanto Netanyahu dichiara: resteremo nel sud del Libano finché sarà necessario. La premier Giorgia Meloni vola a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. L'Europa nella morsa del caldo, in Italia punte fino a 10 gradi sopra le medie stagionali. Infine lo sport con i mondiali di calcio e il Gran Premio di MotoGP. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque le indagini a Torino, dove una donna ha ucciso una delle sue due figlie e poi si è suicidata a trovarle l'altra figlia.
5: L'orrore scoperto appena rientrata a casa nella periferia ovest di Torino. La 19enne si è trovata davanti agli occhi la sorella minore agonizzante e il corpo senza vita della mamma. È stata la stessa giovane a dare l'allarme, poi, colta da un malore, è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria per Isabella, 13 anni. Non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione dei medici del 118. Un caso di omicidio-suicidio, secondo le prime indagini della polizia. Ad uccidere la ragazzina strangolandola, la madre, Micaela Baleciu, 39enne, romena, che si sarebbe poi tolta la vita utilizzando un laccio o una corda. Non si esclude che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite tra le due. Gli investigatori, che stanno effettuando i rilievi all'interno dell'abitazione, stanno ricostruendo una situazione familiare complicata. La 39enne non si sarebbe rassegnata alla separazione dal marito, arrivando, è un'ipotesi, a riversare la propria rabbia contro la figlia minore. Sarà la maggiore ancora sotto shock a chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR2.
4: Il giallo delle sorelline scomparse due settimane fa da una casa protetta nell'Aquilano. Stamattina è stato sentito di nuovo dai carabinieri il fidanzato della 16enne. Il giovane avrebbe parlato di una promessa che la madre avrebbe fatto alle figlie: un giorno vi vengo a prendere dalla casa famiglia anche di notte. E dal legale della mamma delle ragazze si apprende che nel fascicolo di indagine potrebbe finire un nuovo audio in cui un'operatrice della casa protetta interromperebbe bruscamente una telefonata tra la figlia Sara e la donna. Fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali mortali in tutta la penisola, il più tragico all'alba a Senago, nel nord di Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è caduta in un canale, morti 3 diciassettenni. Il conducente, 18enne, era positivo all'alcol test ed è stato arrestato.
6: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria da 5 posti, tutti fra i 17 e i 19 anni. Stavano rientrando a casa dopo una serata in un locale quando l'auto è andata dritta in una curva a gomito poco prima di un ponte sul canale Viloresi. Il veicolo è finito in acqua, hanno perso la vita in 3. Altri 6 sono rimasti feriti, è successo nel comune di Senago.
7: Comunque qua devono mettere delle luci, delle segnalazioni.
8: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
6: A morire 3 diciassettenni e compagni di scuola, al volante 11enne. Nel sangue aveva alcol 4 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. E di un morto e 3 feriti gravi, il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto ieri sera alle porte di Ferrara. In Val Chiavenna è deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spruga, a Madesimo. Nel palermitano un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, uccidendo una 41enne romena. Infine, un'auto è finita nel fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo. Claudio Vigolo, GR2.
4: L'omicidio di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, nuora della pensionata uccisa a Rimini nel 2023, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera per abuso di farmaci per dormire. Soccorsa dal 118 è stata sottoposta a lavanda gastrica, non è in pericolo di vita. La Bianchi è stata la testa principale della procura nel processo contro Luis da Silva, accusato dell'omicidio. Poi assolto e tornato in libertà il 9 giugno scorso. Tra i due c'era stata una relazione sentimentale. Ora all'estero, la delegazione negoziale iraniana ha interrotto i colloqui con gli Stati Uniti in segno di protesta contro le nuove minacce di Donald Trump. In Svizzera, a Burgenstock, nei pressi di Lucerna, il vicepresidente americano Vance stava trattando con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi.
3: Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf aveva mostrato i primi segni di fastidio per le dure parole di Trump. Non pensano che se le loro minacce fossero servite a qualcosa non sarebbero arrivati al punto di disperazione in cui si trovano oggi? Non si accorgono che non ci fanno alcun effetto. Poco dopo lui e il ministro degli esteri iraniano Araghchi lasciano il tavolo delle trattative a Burgenstock sul lago di Lucerna in Svizzera per protestare perché invece di fermare gli attacchi israeliani sul Libano come chiedeva Teheran e come previsto dal memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, Trump aveva ingiunto di riaprire lo stretto di Hormuz minacciando la Repubblica Islamica. Lo stretto era stato chiuso proprio in risposta ai continui raid di Tel Aviv. Il sito Axios però sostiene che gli iraniani non abbiano davvero abbandonato il tavolo. Il Libano insieme al nucleare era uno dei due temi chiave del primo round dei negoziati mediati da Pakistan e Qatar. Il vicepresidente americano Vance in precedenza era apparso ottimista glissando sul no iraniano alla stretta di mano e alla foto di gruppo. L'obiettivo ultimo del faccia a faccia era quello di definire una roadmap per arrivare a un'intesa sui 14 punti del memorandum, un sigillo politico ad un lavoro tecnico di 60 giorni che potrebbero anche essere prorogati. Marco Barbonaglia, GR2.
4: Le forze di Tel Aviv hanno continuato a colpire il Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato dal premier Netanyahu. Almeno 7 le vittime, fra questi un bambino. Il ministro israeliano di estrema destra Smotrich assicura che Israele non si ritirerà dal sud del paese neanche se lo chiedono gli Stati Uniti. E Donald Trump aveva esaltato in un post su Truth la forza dell'esercito americano e lo stato dell'economia. Poi le minacce a Teheran nell'intervista a Fox News, l'inviato Rai.
9: Se chiudete Hormuz non avrete più un paese, non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto paese. Le parole di Donald Trump a Fox News piombano come macigni sul fragile equilibrio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano, dopo le dichiarazioni morbide al G7, prima della firma del memorandum di accordo tra i due paesi, torna all'attacco per chiudere la partita definitivamente. Se l'Iran non raggiungerà un accordo, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz, ha detto Trump. Gli Stati Uniti aggiunto potrebbero diventare i guardian angel dello stretto e prendersi il 20% del petrolio. Minacce a cui segue un ultimatum perentorio. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese, ha detto, se non riapre lo stretto di Hormuz. Da New York per il GR2, Stefano Fumagalli.
4: In Italia, visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli Alpini a Gemona, raduno che quest'anno si svolge nel 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Ai microfoni di un'emittente locale la Premier torna con una battuta sulla due giorni di botta e risposta con Donald Trump. Sentiamo.
10: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
4: Voltiamo pagina. L'Europa stretta nella morsa di un'ondata di calore estremo e l'Italia non fa eccezione, con punte fino a 10 gradi sopra le medie stagionali, una situazione che dovrebbe prolungarsi per altri 8-10 giorni.
11: L'anticiclone subtropicale africano assedia l'Europa e, proprio in coincidenza con il solstizio che segna l'avvio dell'estate, porta temperature estreme e disagi diffusi. In Francia 35 dipartimenti in allerta rossa. Per la tradizionale Fête de la Musique sono stati annullati numerosi concerti all'aperto, vietato l'alcol nei luoghi pubblici e attivata un'unità di crisi. A Madrid annullata la proiezione su maxi schermo della partita dei mondiali Spagna-Arabia Saudita. Nel Regno Unito, con 37 gradi a Londra, e nel sud dell'Inghilterra terra prolungata l'allerta arancione. E l'Italia non è da meno: pianura padana, centro e Sardegna le aree più colpite dal caldo che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Il maggiore Domenico Maione, aeronautica militare.
12: Si consolida ancora il campo di alta pressione sul paese, tuttavia domani temporali tenderanno a formarsi in prossimità delle zone alpine ed appenniniche al centro sud, e infatti le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 34-35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana. Toscana, picchi di 37-38 gradi sulla Sardegna.
11: Eleonora Belviso, GR2.
4: Finalmente nei cinema italiani Allora balliamo, il sorprendente esordio alla regia di Amélie Bonin, che ha aperto il Festival di Cannes lo scorso anno. Commedia musicale attenta ai sentimenti per parlare di famiglie, di scelte della vita, di donne.
13: Juliette Armanet, cantautrice amatissima in Francia, in Allora balliamo canta e recita, perché quello firmato da Amélie Bonin è un film atipico, pieno di canzoni, ma
14: we didn't really want
13: non volevamo fare un musical, ci ha detto la regista alla sua opera prima, piuttosto un film sul potere delle canzoni pop, su quanto siano importanti nella nostra vita, quanto esprimano i ricordi. Per noi era perfetto per raccontare qualcuno che torna al suo passato.
14: To her memories.
13: Cécile, chef stellata pronta ad aprire un ristorante a Parigi, che deve tornare in provincia nella trattoria per camionisti di famiglia dopo un infarto del padre.
15: Alors on danse.
13: Mille sentimenti, altrettante canzoni. C'è anche una versione di Parole Parole, cast di lusso con Bastien Boyon e Dominic Black. Di bello. Miriam Mauti, GR2.
4: La musica. Roma si prepara ad ospitare come ogni anno il Team Summer Hits, il grande festival pop dell'estate. 4 serate fino al 24 giugno per un totale di 80 artisti. Si comincia stasera alle 20 sul palco di Piazza del Popolo. Saliranno fra gli altri Annalisa, Dito nella Piaga, Fulminacci, Colombre e Maria Antonietta, Emma e Tormento. Il Team Summer Hits sarà poi trasmesso su Rai 1 e Radio 2 in prima serata a partire dal 17 luglio. E siamo alla pagina sportiva, c'è con noi Giorgio Germanò.
16: Buonasera a tutti, ciao Fabiana.
4: Allora partiamo con i mondiali di calcio, c'è una partita in corso.
16: Spagna-Arabia Saudita è il 78esimo minuto, la nazionale iberica conduce 4-0, 3 gol già nel primo tempo. Lamine Yamal al 10° minuto, aperto le marcature, poi la doppietta di Oyarzabal. Nel secondo tempo è arrivata anche un'autorete in favore della Spagna, al 49esimo Tambakti. Ricordiamo anche la partita che seguirà alle 21 italiane Belgio-Iran.
4: Dal mondiale di calcio a quello della moto che si è disputato nella Repubblica Ceca.
16: Ed è stato vinto da Marc Marquez con la Ducati ufficiale davanti all'Aprilia di Ai Ogura e alla Ducati di Francesco Bagnaia terzo. Possiamo ascoltarlo il pilota italiano.
17: Sta migliorando e sono sicuro che arriveremo. I passi avanti fatti sono tanti. Oggi purtroppo non abbiamo, secondo me, azzeccato quello da fare sulla moto, però tutto questo ci porta poi a capire dove andare e miglioreremo.
16: Ricordiamo, Fabiana, che Marquez ha conquistato la terza vittoria stagionale, seconda consecutiva, quarto di Gian Antonio, solo nono Jorge Martin, penalizzato da un doppio long lap, e che è stato assente per squalifica il leader del mondiale Marco Bezzecchi, escluso dopo aver colpito un commissario nella sprint. Insomma, una vicenda particolare. Il suo manager Rivola dell'Aprilia ha così commentato tutto.
18: Chiaramente quando lotti per qualcosa di importante hai più tensione. Da un lato mi fa piacere, preferisco avere piloti veri, persone vere che hanno questo tipo di reazione, anche se la condannano, non interpretate male le mie parole, perché questi sono i piloti che ci mettono qualcosa in più.
4: E per lo sport è tutto, grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Claudio Campobasso e Andrea Di Marco. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Radio 2, estate da matti, il meglio di. Buon ascolto.
19: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
20: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
21: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
23: Grande nonno!
22: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: 2-2.
0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Venerdì.
2: Marti Colucci, Francesco Rienzo, Pepe Verdelli in regia. Stiamo per giocare uno dei tanti giochi di Estate Matti che ricordiamo è il prolungamento, la versione economica, come direbbe il nostro Bruno Barbieri di Matti dalle gare. Ecco. Allora, siamo pronti per giocare, sigla.
3: Non
2: Pepe,
3: ci arriviamo, ne vogliamo fare luglio noi.
4: Non ce la facciamo.
3: No, non ci arriviamo.
5: Mascherato.
2: Francesco, fai qualcosa. Eccolo, dai, qua, spiega sì. Sto gioco, vai. Bevo un po'
3: allora,
2: d'acqua,
3: ragazzi,
2: vai.
3: Il cantante mascherato è uno dei nostri giochi classici, un po' tutti simili, ma comunque qualcosa si differenzia sempre, perché il cantante mascherato chi è? È un cantante.
2: Allora, inventalo tu un altro gioco.
3: No, tutti simili. A me piace.
2: Anche la critica fa.
3: A me piace. Allora, il cantante mascherato chi è? Non lo sappiamo chi è. Lui ha camuffato la sua voce, però attraverso tre indizi che vi darà, voi da casa o dall'auto, insomma, da dove vi trovate, dovete riconoscere. Dovete riconoscere chi è. Vabbè. Ok?
2: Allora, se non avete capito, semplicemente è un cantante a cui abbiamo camuffato la voce, tramite tre indizi dovete riconoscere chi è. Partiamo con il primo indizio, vai. Sì.
6: Prima ero in una band famosa che faceva gran rumore, sì. Poi ho preso il volo seguendo il mio cuore.
2: Ah, quindi è un cantante che faceva parte di una band, ce ne sono tantissimi.
3: Però ha detto un gran rumore, cioè un po' dispregiativo nei confronti della band quando diceva faceva un gran rumore, no?
2: No, rumore magari perché è una band rock, non lo so, immagino. Ah. Ma sentiamo il secondo indizio, vai.
6: Non scrivo articoli, anche se il gruppo me lo suggeriva. Tra alcuni giornalisti la mia voce però brillava.
2: Okay, non scrive articoli, è molto criptico questo indizio.
3: Comunque è un po' piccato lui, Lui.
2: Ah, perché
3: lui,
2: hai già capito chi è?
3: Sì.
2: Sei sicuro?
3: Sì.
2: Sentiamo il terzo indizio, vai.
6: Non sono un santo, ma nemmeno un beato, ma il mio cognome è un luogo assai ambito.
2: Quindi il mio cognome è un luogo assai ambito.
3: Sì.
2: Quindi, allora, per aiutare i nostri ascoltatori, non è Damiano David, attenzione, perché ovviamente parlando di band rock, uno pensa a un...
3: Vabbè, per il cognome, luogo ambito, David...
2: David, il David di Michelangelo, perché no? Magari ambito è...
3: Ma parla di luoghi, no?
2: No, effettivamente no. Allora, avete capito voi che ci state ascoltando? È molto semplice, effettivamente, ragionate molto sul secondo indizio, aspettiamo i vostri...

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 e State da Matti.
1: Venerdì.
2: State ascoltando Radio 2, State da Matti, Marti Colucci, Francesco Arienzo. Stiamo giocando al cantante mascherato. Qual è il cantante che si cela all'interno del nostro gioco? Tanti messaggi al 348-7300-200. Devo dire, i nostri ascoltatori sono super, super bravi. Anche quando gli indizi non sono così espliciti, anche se il secondo, diciamo, era abbastanza intuibile, vero Francesco?
3: Dai, diciamoci la verità. Non vogliamo così bene i nostri ascoltatori che li vogliamo mangiare. E quindi...
2: No, diciamo la verità. Vogliamo disfarci di queste red bag.
3: Esatto, perché bravo, non ce la faccio, ne abbiamo troppe.
2: Abbiamo sbagliato l'ordine, ce ne sono troppe, ragazzi. Quindi vorremmo cambiare con un altro gadget eventualmente. Quindi le diamo a iosa così. Allora, tra tutti quelli che hanno indovinato, ora stiamo per mettere in contatto il più veloce, che credo sia, mi pare, Leonardo. Leonardo, da dove? Beh, lo chiediamo direttamente a lui.
3: Sì.
2: Ciao Leonardo, sei in collegamento con Estate da Matti, ben arrivato.
4: Grazie, sono di Firenze.
2: Oh, che bella, porti un bacione a Firenze, che meraviglia Firenze. Sì. Senti, sei fiorentino di nascita o d'adozione?
4: No, sono fiorentino di nascita,
2: Che meraviglia.
4: Sì, sono un vecchio artigiano qui a Firenze.
2: Ma che
3: di che cosa ti occupi?
4: Faccio paralumi.
2: Paralumi?
3: Paralumi?
2: Ma senti, paralumi che cosa? In stoffa, in legno, quale materiale?
4: Sì, vendo anche lampade complete, comunque i paralumi sono di stoffa, di carta imitazione pergamena, con le stampe.
2: Quindi come si facevano un tempo, Leonardo, no?
4: Sì, certo, è una bottega di famiglia, è da mio nonno.
2: Scusa la domanda curiosa, ma nonostante i tempi che viviamo in cui si compra tutto su internet, comunque è un'attività che ancora regge
4: io
2: bene?
4: Ho troppo lavoro io.
2: Beh, che bello. Senti Leonardo, visto che se risponderai, ma credo tu abbia già risposto in maniera corretta al nostro gioco, quindi riceverai la nostra red bag, sarebbe bello un paralume con la red bag di Radio 2, no?
4: Ma ci posso provare.
3: Diciamo di no, dai.
2: Pensa quanto è stato garbato Leonardo, ci posso provare, come dire, ma anche no. Senti Leonardo, sei molto simpatico, grazie per la pazienza con cui ascolti questo programma. Vuoi dirci chi è il cantante mascherato di oggi?
4: Dovrebbe essere Tommaso Paradiso.
2: Bravissimo.
3: Tommaso Paradiso.
2: Dei giornalisti che ora ovviamente da qualche anno a questa parte ha lasciato il gruppo e sta conducendo la sua carriera da solo. E senti Leonardo, ti ringraziamo, ti abbracciamo, vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto mio fratello.
2: Sì.
4: Mio fratello.
2: Che si chiama?
4: Alessandro.
2: Ciao Alessandro, salutiamo anche noi, va bene?
4: Bravi e continuate così ragazzi.
2: Grazie.
4: Siete molto simpatici.
2: Grazie Leonardo, ti abbracciamo. Ciao. In bocca al lupo per il tuo meraviglioso lavoro, salutaci tutta Firenze. Intanto ovviamente dobbiamo ascoltare la svelata. È realmente Tommaso Paradiso? Secondo te Francesco? Sentiamolo, sì. Tommaso, sei tu?
5: Ciao Estate da Matti, sono Tommaso Paradiso, ne mando un abbraccio a tutti gli ascoltatori tranne Gari, Enzo e Colucci.
2: Grazie.
3: Ecco.
6: Estate da Matti,
1: La grande freschia.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Estate da Matti.
1: Allora vi dobbiamo salutare, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie per i tantissimi messaggi come sempre arrivati al 3487 300 200. Ci scusiamo per tutti quelli che non siamo riusciti a mandare in onda, però il tempo, insomma, come diceva mia nonna, è tiranno, il tempo è tiranno. Quindi vi ringraziamo per l'affetto, torniamo domani puntualmente, ringraziamo tutti gli ascoltatori e partiamo anche da lei che è stata qui con noi anche oggi, Lavinia Mauro Frontera. Grazie Lavinia. Da Milano lo salutiamo, lo ringraziamo, salutiamolo e ringraziamolo Francesco Arienzo.
2: Uelà, grazie assai a voi.
1: Uelà non lo sentivo dagli anni Ottanta.
3: Io, uelà.
2: Buona Barticolucci.
1: Grazie a Peppe Berdelucci, a Fabrizio Paccioni, tutta la squadra, Laura Azzullo, il nostro angelo, Patrizia Critelli. Torniamo puntualmente domani sempre qui sulla meravigliosa Radio 2 con Estate da Matti. Ciao.
3: A tutti.

0: per ride.
1: Eccoci qua, ben arrivati! Ben arrivati a Otto Volante dalla sala A di Via Asiago 10 in Roma, Radio 2. Che bello, grazie, grazie, grazie per questo. Pagati uno per uno. No, grazie per questo caloroso applauso. Tra l'altro mi è servito anche per ammazzare due o tre zanzare che da oggi pomeriggio ci stanno dando un fastidio incredibile. Quindi questo è veramente servizio pubblico. Ben arrivati, ovviamente. Siete riusciti ad arrivare regolarmente? Sì, no, perché starete seguendo quello che sta succedendo, no? Il caos, voli, aerei, rotte, cancellate, niente. Vabbè, insomma, questo vuol dire che secondo me ne rimarrà una soltanto, quella per Lourdes, perché forse ci vuole un miracolo per risolvere questo problema. Detto questo, poi oggi sono arrivato davvero in aereo da Catania e a un certo punto ho visto proprio in aeroporto dei piloti degli altri aerei che rubavano la benzina e il cherosene ad altri aerei, per esempio passeggeri che invece che col trolley con la tanica di cherosene che dice non si sa mai. Vabbè, ci siamo e ce l'abbiamo fatta. L'unica che purtroppo è riuscita a prendere un mezzo per venire a Roma è la mia co-conduttrice Micol Ronchi.
2: Grazie Zaba, grazie, grazie. Una volta sono... potresti essere di supporto.
1: Ma no.
2: Carino, gentile. No, no, mai, niente.
1: Sono
2: bene.
1: Partiti tutti gli aerei da Milano, sì.
2: Tutti. Ma a proposito,
1: sì.
2: A proposito, sai che mi ricordi sempre di più un pilota d'aereo?
1: Beh, per il mio, per il lungo,
2: no.
1: Grazioso. No.
2: La bellezza.
1: No, volevo dire.
2: No, perché non si capisce mai niente di quello che dici.
1: Ah, ecco.
2: Nulla.
1: Come i piloti aerei, certo. Nulla. Benissimo. Va bene, ma allora io direi però di fare una cosa molto carina, anche perché adesso sta per arrivare un comico bravo,
2: sì,
1: molto bravo.
2: Lo so.
1: Che tra l'altro
2: ha
1: qualcosa da raccontarci.
2: È un comico che ha studiato bene il mondo animali domestici, com'è, che sono una gattara, io a un certo punto della vita ho deciso di adottare un sacco di gatti.
1: Sì, lei ne ha talmente tanti, ma talmente tanti gatti,
2: sì,
1: che quando incontra una persona starnutisce. ecco, appunto.
2: Ma no, non sono le persone.
1: Scusate.
2: Sei tu.
1: Scintilla, vieni, vieni. Oh. Dimmi! Scusate, stavo chiacchierando di là. Stavamo parlando di cena, di cibo. Posso venire tra mezz'oretta, 40 minuti?
3: È tardi, no, ora.
1: Buonasera! Grazie. Devo sapere immediatamente quanto hanno gli animali in casa. Quanti sulle mani? Perfetto, perfetto. Chi ha il cane faccia bau? Perfetto, anche qua, eh. Chi ha il gatto faccia miau? Ancora una volta, per favore. Ancora un miau, un attimo. Ce n'è uno in calore, hai sentito? Possiamo sterilizzarlo prima di andare via, perché non vorrei che faccia... Allora, io adoro gli animali, ne ho sempre voluto in casa, però purtroppo mia madre mi remava contro, tant'è che un giorno la mia madre ha fatto: mamma, ero ancora piccolino, voglio un animale. E lei: c'è già tuo padre. Ma voglio un animale che sporca meno. No, non esistono. Sì, esistono, non esistono. Dice: fammi qualche esempio. Ho detto: mamma, prendiamo un cane. E lei: no, c'ho paura. Prendiamo un gatto. No, c'ho paura. Prendiamo un topo. No, c'ho paura. Ho pensato: ho avuto un trauma alla fiera dell'est, sta donna. Alla fine mi ha detto: guarda, fai così, quando vai a vivere da solo ti prendi un animale, te lo godi e tutto quanto. Nel 98, giusto per essere precisi, nello specifico, nel 98 mi trasferisco a Milano, vivo da solo, ho detto: ecco, questo è il momento giusto per prendere un animale. E io volevo un animale dolce, empatico, simpatico, un cane, tipo un cane. La mattina dopo mi alzo dal divano, ho detto: vado giù, cerco un cane, lo prendo, passo davanti allo specchio. E ricordo che nel 98 c'è stato il mio primo ragionamento intelligente, cioè all'età di 26-27 anni. E ricordo così a memoria che probabilmente è stato anche l'ultimo ragionamento intelligente. Passo davanti allo specchio, ho fatto: scintilla, dove vai? Vado a prendere un cane. Sei sicuro? Sei sicuro che vuoi il cane? Perché il cane è impegnativo. Sono sicuro, voglio un animale, sto da solo, voglio il cane. Sei sicuro? Perché il cane, a prescindere dall'orario, devi portar giù, lo devi portar su, tre volte al giorno. Lo voglio! E poi devi dare da mangiare, lo devi pulire. Lo voglio! Poi se piove, se fa freddo, stai a Milano. Lo voglio! C'è la nebbia, non vedi? Lo voglio! E rientri tardi. Scintilla, non ti alzi tu per pisciare. Sei sicuro che vuoi? E là ci ho ripensato, sono andato giù, sono andato da quello in piazza che vendeva gli animali, che... come si chiama? Animalaro? Animanologo? Animalato? Vabbè, vado e le faccio: senta, vorrei prendere un animale. Lei mi fa: sei nel posto giusto. Che animale vuoi? Vorrei un animale simpatico, dolce, carino, empatico, che è felice di vedermi quando rientro a casa. Sono felice io di rientrare in casa perché lo vedo. Un animale da tenere qua sul petto per vedere la TV. E lui mi fa: ho il pitone. Ho detto, no, guarda, non pensavo al pitone, pensavo più a un gatto, un po' un gattino, sai, una cosa soffice da tenere qua. Dice, guarda, i gatti non ce l'ho, ho il pitone. Non lo voglio il pitone, non lo voglio il pitone. Vorrei un gattino. Lui mi fa, no, guarda, i gattini sono finiti, non è stagione. Ma come non è stagione dei gatti? Ogni volta che senti per strada c'è un gatto che smarmocchia, è impossibile che non ci sia. Avessi chiesto una cosa specifica, non è stagione, tipo il gatto delle nevi. Ma no, ti ho chiesto proprio un gatto qualsiasi, non ce l'ho. Se vuoi c'ho il pitone. Non lo voglio sto pitone, non lo voglio. Allora scegli un altro animale. Ho detto, vabbè, allora vorrei un'alternativa, che ne so, un furetto, un criceto, un coniglio, qualcosa di morbido. E lui mi fa, guarda, tu c'hai il forno a casa? Sì. E allora il coniglio. Per deontologia non posso venderti nessun animale trascritto sulle ricette di Giallo Zafferano. Però se vuoi c'ho il pitone. Non lo voglio sto cazzo di pitone, non lo voglio. Lui mi fa, sì, dai, che poi il pitone è divertente, lo usi in casa, è l'anima della festa. Metti caso, rientri tardi, fa non vuoi uscire, non mandare in palestra, prendi il pitone per la coda, per la testa. Poi dice, metti caso, c'è una festa, c'è gli amici in casa, gli dai un pillolino blu, si irrigidisce, fa del limbo tutta la notte. Non lo voglio sto pitone. Ce l'hai i pesci? Fa sì, ho i pesci. Ah, prendo i pesci. Certo, non sono proprio empatici, non sono divertenti, sarà anche un po' scomodo metterli sul petto per vedere la televisione. Però prendi i pesci. Quanti ne vuoi? Non so, fai tu. Allora, guarda, sei fortunato perché oggi c'è il 3x2. Ah, quindi risparmio? No, devi prenderne 6. Prendi sto sacchetto, metti la mano così a strascico nell'acquario e metti i pesciolini dentro. Li guarda, fa, sono 7, che faccio, lascio? Vabbè, ormai li hai presi. Mentre stavo andando via col mangime e la boccia, sto uscendo e fa, non puoi andare via così. Perché? Perché se oggi prendi 7 pesci, ti porti a casa il pitone. Ma non lo voglio sto cazzo! Alla fine se ne va, dice, no, prendilo sto pitone, ormai c'è l'offerta. Si allontana e da lontano mi fa, quanto lo vuoi lungo il pitone? Non so, quanto è lungo il pitone? Fa un metro e mezzo. Vabbè, lo voglio da 1,5 metri. Torna con sto pitone così, fa, questo è 2 metri, che faccio, lascio? Basta! No, dice, scorciamelo. Quindi alla fine prendo sto pitone, prendo i topolini, perché i topolini vanno per il cibo del pitone, prendo l'acquario e me ne vado verso casa. Sembravo il flauto magico, il pifferone che... Arrivo a casa, naturalmente, questo, ecco, questo è un messaggio di... importante. Se tu c'hai un animale così un po' particolare, lo porti in un condominio, devi avvisare, devi dirlo che c'è questo animale qui. Quindi cosa ho fatto? Ho messo Gianluca Fubelli e ho scritto come regola condominiale, ho il pitone sotto a Gianluca Fubelli, ho il pitone. Dopo 10 minuti trovo scritto appena dalla signora anziana che m'abita di sopra, e allora chiamami 347-3306. Va bene! Prendo questo pitone, lo metto nella teca, i pesciolini nell'acquario, mi ero dimenticato la gabbia per il topolino, ho detto andate, moltiplicatevi, sono andato in giro per casa a far festa. Mi sono messo lì a guardare sto pitone, ho detto vediamo l'anima della festa. Mezz'ora, 40 minuti, un'ora, un'ora e un quarto, 2 giorni, 2 giorni e mezzo fermo così. A un certo punto, siccome faceva freddo, ho preso il pitone e l'ho messo come paraspiffero sotto lo... e l'ho lasciato lì. Nel frattempo, passava la settimana. Una settimana, 10 giorni dopo, prendo questo pitone e ho detto basta, glielo riporto. Vado da quello, mi fa, e cosa hai portato qua? Ti ho riportato il pitone. Se non lo volevi, potevi dirlo subito. Alla fine, fortunatamente, ho trovato questi gattini che volevo tanto. L'ho trovato, tra l'altro sono stato veramente un benefattore, perché un gattino di questi era messo malino, si faceva di erba gatta. Secondo me, io ho veramente salvato la vita. È vero che chi ha i gatti lo sa. Sono animali pulitissimi i gatti, infatti i miei pisciano, cacano e vomitano solo dopo appena pulito. Non è che se ne vanno in giro, sai? Vabbè, aspetta, aspetta. Prendo questi qua, mi affeziono, li voglio bene, tant'è che li voglio così bene che ho detto devo scriverlo, devo dirlo a tutto il condominio che amo questi gatti. E allora ho cancellato il pitone e ho messo Gianluca Fubelli, amo i pelosi. Dopo 25 minuti trovo scritta a penna da Savino, e allora chiamami 392-3306-388, grazie! Ti chiamo!
0: Gianluca Fubelli, scintilla, ci sentiamo poi.
2: Allora, finalmente.
0: Beh, sì.
2: Finalmente, c'è una comica donna.
0: Ah, ecco, finalmente Autovolante Radio 2. Ah, scusa, posso farti una domanda?
2: Prego,
0: ecco,
2: devi.
0: Tu che cosa ne pensi del rapporto tra uomo e donna? Però dimmi una cosa di costruttivo.
2: Costruttiva?
0: Sì, una cosa...
2: Allora, di solito l'uomo nella coppia qualcosa in effetti porta.
0: Cioè?
2: Problemi.
0: Io li risolvo, per esempio.
2: Ma quando mai? E
0: ti dimostro. Giulia Ricciardi, vedi?
2: Hai risolto.
0: L'ho presentata.
2: Hai risolto.
3: Ma no, che bello! Mamma, buonasera! Buonasera! Ma una meraviglia! Quanto è caruccio, guarda. Che bello, avete cambiato tutto qui, avete rifatto pure gli infissi, perché non era così. Cioè, sono passati 10 anni, io l'ultima volta, proprio 10 anni fa è stato. Quante cose sono cambiate in 10 anni, è cambiato tutto, anche il pubblico. Guarda quanti giovani! E quanto so giovani, si ammazzava tutto. No, nel senso, per carità, c'è anche, vedo qualcuno, diciamo, più della mia età. Ma quante cose sono cambiate in questi 10 anni? Proprio tante, perché adesso, per esempio, anche la comicità è cambiata, no? Lo sapete, adesso va la stand-up, no? Adesso sono tutti, che vuol dire che stanno in piedi? Io no. Io preferisco, diciamo, che non è una scelta ideologica controcorrente, mi fanno male le ginocchia, c'ho l'artrosi, e quindi, se non vi dispiace, io mi siedo un attimo, perché ecco, in 10 anni sono cambiate tante cose, soprattutto le ginocchia mie, è una cosa incredibile proprio. Io, a me questi 10 anni mi hanno dato, guarda, proprio tanta esperienza e una serie dei controlli medici che manco mi nonna, proprio. Io ho più radiografie che foto su Instagram, ve lo giuro, cioè una cosa incredibile. Però no, in 10 anni è cambiato tutto, è cambiato proprio l'universo, è cambiato proprio l'universo maschile, il mio universo maschile è cambiatissimo. Adesso tutti gli uomini della mia vita finiscono tutti in un'unica desinenza, ologo. Io ho il reumatologo, il cardiologo, il pneumologo, il diabetologo, l'endocrinologo, però devo dire, tutte persone carucce, affidabili, proprio no, insomma, devo dire, mi trovo bene, insomma, con questa categoria, ecco. Io poi, insomma, nei miei testi, anche in passato, ho sempre parlato degli uomini, no? E ne parlavo, insomma, con un po' di sarcasmo, ma anche con passione. Beh, adesso solo con compassione, diciamo, ma non è colpa loro, perché non sono cambiati loro, sono cambiata io. E certo, perché io prima volevo quello che mi faceva battere il cuore. Adesso mi accontento di uno che non mi faccia girare le palle, per esempio, no? È proprio un... So cambiamenti, perché diciamo che, insomma, tra l'altro il batticuore a una certa età non è sempre una cosa positiva, potrebbe essere una fibrillazione, quindi bisogna stare anche un po' in campana. Ecco, io poi mi innamoravo, sentivo le farfalle nello stomaco, le sento ancora adesso, ma dice che è reflusso, almeno così mi ha detto il gastroenterologo, un artrologo della vita mia. No, vabbè, insomma, cambia un po' tutto, cambia un po'. No, perché dice che i 50 sono i nuovi 30, ma chi te cieca? Io a 30 anni sono un po' come un grillo, mo' m'alzo la mattina, mi pare che balla la Macarena. E che? No. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che le cose sono cambiate, ma cambiano un po' per tutti, no? Lo sappiamo, perché poi uno dei regali che la vita ci fa a una certa età, voi ancora mi riguarda, qui un pochetto sì, un pochetto, è la menopausa. È un momento importante per la donna, perché è un momento di grande consapevolezza. Tu finalmente capisci che tutte quelle crisi isteriche, quei pianti, i ti amo detti a cazzo a chiunque, tutte quelle sciagure, quelle con quei vasetti di Nutella svuotati a mezzanotte, erano ormonali. Cioè, non si sa i danni che fanno quei cazzo di estrogeni, ma guarda che è una cosa. Cioè, noi siamo delle bombe a orologeria, ce ne accorgiamo solo quando veniamo disinnescate, perché all'improvviso c'è la pace. Non te frega più niente di niente. Cioè, la ricrescita, lancia la moda del capello bianco, ma che te frega, no? Peli superflui, li pettini. Ci passi il tempo. Ma poi la voglia di sesso, voi no? sempre voi. La voglia di fare sesso in menopausa è come quella andando in palestra, uguale. Te piglia ogni 2-3 mesi, forse, che se non ti acchiappa al volo ti addormenti mentre ti stai ancora a levare le mutande, con il rischio che inciampi nelle cotonelle, vai di faccia sul pavimento, così aggiungi un altro ologo, il traumatologo. Ah, un altro regalo importantissimo dell'età che passa, ragazzi, la presbiopia. È vero? Cioè, non distingui più niente, non distingui più gli oggetti. Io non so voi, ma io mi sono fatta certe telefonate col telecomando. Ma una cosa che poi dico, ma perché non mi risponde? E mi stavo su Rai 1, Rai 2, vabbè. E qui, insomma, questo è il cambiamento che c'è, no? E tu all'improvviso capisci, perché a una certa non ti serve più il principe azzurro. Ti serve il medico de base, per l'impegnativa. Grazie. Grazie. Un applauso.
0: Giulia Ricciardi, ciao Giulia, grazie. Una seduta psicanalitica hai fatto stasera.
3: Vabbè, ma insomma c'è tanto.
0: Grazie.
3: Cambia tutto, ma lui l'avete tenuto. Vabbè, niente. Comunque.
0: Giulia Ricciardi. Succede, succede.
2: Ti vuoi
0: succede. No, va bene, io ancora reggo, le mie ginocchia ancora reggono.
2: Allora, il prossimo comico ci parla di un tema che è oggettivamente importante, ovvero come stanno cambiando i quartieri nelle nostre città. Il tuo, Savi, com'è?
0: Il mio quartiere? No, io abito in un quartiere veramente bello, devo dire la verità. Tra l'altro, posso dirti, è pienissimo di centri massaggi. Ce ne sono talmente tanti che nel mio quartiere tutte le storie finiscono a lieto fine.
2: Intendi con l'happy ending?
0: L'hai detto tu, no, non volevo dire questo. No, volevo
2: Claudio
0: dire
2: Morici!
0: Chiama
2: le cose con il loro nome, scusami, happy ending? No.
4: Buonasera. Grazie. È vero, noi romani veniamo spazzati via di generazione in generazione dai quartieri centrali della nostra città. Il motivo principale lo sappiamo tutti, è diventato troppo caro. Nei quartieri centrali ci abitano i politici, i ricchi, i dirigenti della RAI, insomma, fanno i B&B, lo sappiamo. Noi veniamo sbattuti sempre più verso la periferia, di generazione in generazione, spazzati via come da un vento, come da una forza centrifuga. I miei bisnonni erano di Piazza Vittorio, i miei nonni vivono a San Giovanni, i miei genitori Colli Albani, io Torpignattara, una linea retta praticamente. È un fenomeno studiato. Si chiama gentrificazione, gentrizzazione, sono ricerche, indagini, statistiche, ma ciò su cui credo non si è riflettuto abbastanza è gli effetti della gentrificazione non tanto sul futuro dei nostri figli, ma sul genere umano. Sì, sul genere umano. Perché se io sono riuscito a rimanere dentro al raccordo anulare facendocela pelo pelo, mio figlio perderà inevitabilmente posizioni

0: una bella diletta a Velletri. Ecco, già me l'immagino a Velletri che se guardano questa cosa e fanno: ammazza come stiamo larghi qua. Pensa, a Roma stiamo tutti stretti, invece a Velletri siamo belli larghi, guarda che bello. Ma i loro figli, i miei pronipoti, vanno automaticamente a Perugia, sì, perché in 3 generazioni Roma non la vedi neanche più con il binocolo. I loro figli saranno albanesi, spiagge bellissime, gente socievole, ma soprattutto col prezzo di un box a testaccio se compri una palazzina a Tirana. Ma tanto è un attimo, perché i loro figli vorranno tutti trasferirsi a Praga, sì, dove la carbonara la fanno senza pancetta, ma almeno la birra costa soltanto 3 euro ed è molto meglio di questa merda di birra a 5 euro che si bevono i loro antenati a Trastevere, dove poi uscirono e gli hanno pure fatto la multa sulla macchina. Ma faranno appena in tempo a bersi questa birra, che i loro figli andranno tutti a vivere in Scozia, sì, che i figli dei loro figli, eccoli in Islanda, sì, trasportati da questa gialla de freddo, questo vento verso l'Islanda, a concepire e crescere figli che poi saranno obbligati a laurearsi in geologia per partire per un'aspirazione scientifica al Polo Nord, dove magari si troveranno a vivere in questi container a meno 30, tutti circondati dal ghiaccio, ma almeno al Polo Nord il pianeta Terra è finito e questo da una parte è un sollievo, è finita, il pianeta Terra è finita. Meno male, mi stava a sentire male. Se non fosse che questi fenomeni non si arrestano di fronte a niente. E i figli di questo tipo che viveva al Polo Nord andranno a vivere sulla Luna, sì, ma è normale, tanto saranno passate tanto di generazioni. Per esempio i nostri antenati vivono in una grotta sotto al deserto del Sahara. Probabilmente a un certo punto hanno pensato: ma che tutti sti sordi per un buco sottoterra, ma che stiamo a scherzare, tanto vale a questo punto. E così anche questi miei parenti là lontano sulla Luna concepiranno figli che certamente preferiranno andare su altri pianeti, magari su Marte, dove c'è più lavoro. Pensate, tutte le mattine Luna Marte, capite le conseguenze sul genere umano? Una vita de merda, che però c'è a chi piace. 2 mesi di viaggio per lavorare un giorno, altri 2 mesi di viaggio per tornare a casa. Ogni volta che vai al lavoro te finisci 12 libri. C'è gente che ha preparato 4 esami una mattina prima di andare al lavoro, così, 4 esami. Ma a quel punto sarà una buona idea anche quella dei loro figli trasferirsi su pianeti più periferici, tipo Giove, Saturno, Urano, infine Plutone, che è un po' più provinciale ma c'è un sacco di verde. Fino a quando non dovrai trasferirti anche da lì e senza neanche che te ne accorgi ti ritrovi fuori dal sistema solare. All'inizio dici: vabbè, non è così lontano, dai, prendi la Via Lattea, non è così lontano rispetto all'estensione dell'universo. E invece no, è un gran culo e basta fuori dal sistema solare. E poi non c'è un cazzo fuori dal sistema solare, dopo le 21 è tutto buio. Va bene se hai bambini piccoli, ma soffri un forte isolamento culturale fuori dal sistema solare. E mentre stai fuori dal sistema solare al lavoro, magari chiudi gli occhi e ti metti a fantasticare, ecco, la tua mente archetipica ti farà vedere Trastevere, Via del Corso, Monti, Piazza Vittorio, San Pietro. Penserai che sono luoghi inventati dalla tua fantasia di essere umano represso e frustrato fuori dal sistema solare. Immagini bellissime di monnezza dappertutto, traffico, biciclette dentro al Tevere, autobus in fiamme, centurioni che ti chiedono 15 euro per una foto. Poi ti ricorderai che in realtà era il posto che ti aveva raccontato tuo nonno, che gli aveva raccontato suo nonno, che gli aveva raccontato suo nonno, fino ad arrivare al nonno che faceva l'artista morto povero a Torpignattara a causa della situazione del teatro in Italia. E ti verrà voglia di andare a visitare questo posto da cui è venuta la tua famiglia. Abitarci no, costa un sacco di soldi, stiamo scherzando. Così in vacanza per vedere da dove vieni, chi sei veramente. Solo che da dove abiti, ora come ora ci metti 900 anni luce prima di raggiungere Roma. È un po' impegnativo. Chi te li dà 900 anni luce di ferie? E coi bambini, quando li torni a casa dopo le vacanze, sono due mummie, sti bambini. 900 anni d'assenza a scuola, li bocciano sicuro, li bocciano. E allora così, tra una cosa e l'altra, ti passa per la testa, ecco, ti accontenti, ti dici: alla fine dai, non si sta poi così male fuori dal sistema solare, dai, ti dici, alla fine solo qui è rimasta ancora un po' d'umanità, fuori dal sistema solare. Grazie.
1: Grazie.
2: Claudio Morici.
1: Grande Claudio. La gentrificazione, vedi, la gentrificazione a proposito di quartieri. Bene, bene, bene.

0: bene. Allora,
1: Zaba, come va?
0: Come va? Beh, come va, insomma, va, come va? Abbiamo appena fatto un po' di cronaca per quello che sta succedendo nel mondo, voglio dire, la situazione è piuttosto grave, però insomma, tutto sommato è...
1: Sì. Lo so, la situazione è tesa, è un po' complicata, ma tu vedi qualche soluzione?
0: No, quali soluzioni? Per me l'unica soluzione ce l'ha...
1: Direttore.
0: Avvocato direttore.
1: Ed amministratore delegato.
0: Di più.
1: Il Papa.
0: Di più!
1: Ma chi c'è sopra il Papa, scusa?
0: Come chi c'è sopra il Papa? C'è lui, c'è il Signore, scusa, ma come chi c'è?
1: Che c'è... Signore?
2: Ma stiamo scherzando?
0: Vieni.
2: Non lo so io. Come chi c'è? Avete fatto catechismo? Bocciato al catechismo?
0: Una volta.
2: In che materia?
0: Rosario.
2: Come va? Come va? Buonasera, tutto bene? Un'allegria proprio. Tutto bene?
3: Sì.
2: Oh, è così che vi voglio. Tutto bene, insomma. Beh, ringraziando io. Forse però è meglio che io mi presenti, perché vedo dei volti un pochino attoniti, delle facce un pochino esterefatte, e dunque chi sono io? Io sono il principale, no? Come dire, l'amministratore unico, ecco, il capo ufficio. Sono vostro signore! È così. Oh, tranquilli, sono sceso io, non siete saliti voi, eh? Eh no, si sono bloccati tutti. La signora in seconda fila si era bloccata. Tranquilla, ti chiamo io, sta tranquilla. No, ci mancherebbe altri 40, 50 minuti e andiamo su, va bene? No, ti rimando giù poi, per testimoniare quanto è bello il paradiso. Com'era qui sulla terra, che voi però mi state trasformando in un inferno. E solo per questo, signora, ci mancherebbe altro. La rimando giù, quindicenne, sedicenne. Altro giro, altra corsa. È contenta adesso? Perfetto, vedi. È per questo che sono sceso. Devo sistemare un pochino le cose, eh. Devo andare a conoscere anche... Devo andare a conoscere questo Papa, il Papa nuovo, Papa Leone. Mi fa tanto ridere quando lo sento al telefono. Sembra che sta a parlare con Don Lurio, no? Tutto bene, tutto bene. Io mi immagino uno di questi giorni quando sta dando messa. Me lo immagino, no? Prendi l'ostia, baby one, inciolzali. Tieni in bocca, baby one, giù. Declutisci, manda giù. E quindi, ho detto, vado a conoscere perché è cambiato da poco. E così... Ma t'ho fatto io? Oh, scusa, veramente, sarà stato un colpo di sonno, scusa. Vabbè, poi vieni dietro con una sistemata, una rinfangata, eh? Ti rifaccio capelloni, un po' di carne. Questa manca una costola, mezza costola. Va bene, stai tranquillo, eh? Ti faccio tornare giovane come la sia. Come ti chiami?
4: Giovanni,
2: il nome è importante, quindi devi essere... Perché io non li controllo tutti, no? Quindi... E non si può mettere una busta finché non lo rifaccio così. Quindi dicevo, sono venuto qua per sistemare Giovanni, per portarmi via la signora se non sta buona, e soprattutto per parlare con voi. Perché le cose così non vanno, voglio sistemare un po' le cose, anche con i vostri politici. Non sono contrario alla politica, eh? È anche giusto che ci siano delle persone che vi aiutino a governare, anche se basterebbe rispettare i miei 10 comandamenti. Perché io con 10 comandamenti sono 2000 anni che mando avanti a baracca. Questi signori con 15 miliardi di leggi non sanno governare uno Stato. Quindi basterebbe rispettare quelle. Però anche voi, cioè storicamente, detto internos, tanto loro se stanno a leggere il copione perché non hanno studiato, dentro... Ma chi è De Zebra, camicia? No, gli animali non si toccano, eh? Se devi scoglia Savino. Allora, dicevo, storicamente avete votato sempre persone poco credibili, no? Dai, una volta vi siete fatti governare da quello con la gobba, l'orecchia sventola, poi c'era quello grosso, adesso c'è quello alto, pelato, sembra Gru dei Minion, come si chiama? Crosetto, eh? Poi ce n'è stato uno, non so se c'è ancora in Parlamento, quello piccolino, come si chiama? Aiuta, ecco com'è? Brunetta, dai, avete fatto diventare ministro uno più basso della fotocopiatrice, ma dai. ma che fa l'ufficio? Cambia il toner? Ma che può fare? Quindi dovete stare attenti, ma soprattutto dovete rispettare i miei 10 comandamenti. A tal proposito, senti Giovanni, se ti piace questa idea, ho pensato di trasformare la vita di ognuno di voi. Ho pensato di fare la vita a punti, come la patente. Ogni qualvolta qualcuno nasce, riceve una card dove mette nome, cognome, qualifica, indirizzo, via, tutti quanti i dati lì. E ha a disposizione, non so, 100.000 punti. Ogni qualvolta uno di voi non rispetta uno dei comandamenti, io in automatico ti e levo i comandamenti. E levo i punti, scusatemi. Non so, non ti ricordi di santificare le feste? Via 50 punti. Non onori il padre e la madre? Via 50 punti. Desidera la donna altrui? Via un punto, se no campate in 10 minuti. Però è un'idea, perché quando... Aspetta. Giovanni, quando mancheranno 50-60 punti alla fine, no? Tu ti cominci a comportare bene, è per questo che sono sceso. Voglio rinnovare poi la chiesa, voglio levare i cestini delle offerte, brutti, sono passati di moda, voglio mettere sulla panca il POS. Tu passi, fai la strisciata, è più elegante, e lasci qualcosa. Voglio cambiare le luci, voglio via l'incenso, tutto fumo ambiente, per far riavvicinare i giovani. Magari ogni tanto la messa invece che la solita chitarra, alleluia, magari anche reppata, no? Tu sei la mia vita, altro io non ho. Ecco, qualcosa che riavvicina i giovani. Ma scusate, non potevo spegnerlo perché non ho avvisato su che venivo via. È mio figlio, Jesus, scusate un attimo, Pronta, papà? Jesus, sono sceso, dove sei? Sono sceso. È tutto il giorno che ti chiamo, dove sei? Sua Maddalena, giustamente. Senti, come sua Maddalena? Ah, in Sardegna. Mi dici sto sua Maddalena, pensavo a quell'altra Maddalena. E stava a venire la Sacra Sincope. Senti, tutto bene, papà? No, io sono sceso. Sì, no, non lo sa nessuno, sono sceso. Sì, sono da Savino. Sì, è stato bocciato a catechismo. Sì. Senti, c'è da rifare il signore, Giovanni. Te lo mando su stasera. Com'è il cognome Giovanni? Vabbè, tanto lo riconosci, sì. Sì, si vede da lontano, si vede che è da rifare. Vabbè, va bene? Sì, senti, ascolta, ti ho chiamato perché io stasera mi sa che dormo in Vaticano, non torno su. Tu che fai questa sera? A cena fuori, però tutte le sere a cena fuori, che sia l'ultima, va bene? E mi raccomando, quando sei al ristorante, comportati bene, fai come papà, fai il signore sempre, non toccare nulla con le mani, non devi moltiplicare nulla, no. Ti manca il pane, chiami il cameriere e te lo fai portare, come fanno tutti, no papà, no, perché pago io. Va bene? Un conto poi è il pane, ma a me ogni volta mi arrivano 10-15 mila euro di pesce. Ma mangi di bastoncini al capitano, non... costano meno? No, i scampi no, chi ti ha detto che puoi mangiare i scampi? Ma è un modo di dire, Dio ce ne scampi e liberi, non è che se te te mangi i scampi io non li pago, Papà, adesso ho da fare, devi essere parsimonioso con il denaro. Lo sai che sono sotto bolletta, che io ogni volta che tiro su la seranda tra acqua, luce e gas... Vabbè, il gas noi abbiamo accollato al lucifero, però sono sotto bolletta, va bene? Io ti conosco, Jesus, so come sei fatto. Devi essere parsimonioso con il denaro. Tu a papà c'è un po' le mani... così, va bene? Vabbè, scusa, mi è scappata. Va bene, papà. Va bene, no, io dormo in Vaticano. Sì, mi porto Giovanni, la signora... Cristiana. Ammazza, oh, ma che... Ma... Au. O se stanno a mettere tutti paura, non lo so. Ci manca solo Paolo, abbiamo fatto... Lo so, papà, gli umani sono così. No, non torno su stanotte. Perché devo tornare su, scusa? Ma scusa, perché devo aspettarti sveglio? Non c'è San Pietro con te? Sei riperse le chiavi un'altra volta. Vabbè, allora facciamo così, io vado con Cristiano in Vaticano, ti mando su con le chiavi, gli porti le chiavi e poi ti fai riscendere con il capellone, Sì, ti mando su Giovanni, va bene papà? Vai a dormire presto, va bene, fatti la doccia prima di andare a letto, non ti asciugare con l'asciugamani, no, con niente, perché poi rimane la cosa, fanno la fotocopia, lascia. Va bene papà? Sì, sì, ah, sei stato pure in barca, ma quando? Ma a te la barca non piace? È sceso e tornato a piedi. Senti, non farti riconoscere, non farti riconoscere, no, che quando ho detto io. Ma quando ti ho salvato, il mese scorso, quando ti sei messo a fare bungee jumping, beh, che non è credibile che torni su senza elastico, te fai attaccare come tutti quanti. Papà, per favore, fai le cose come io comanda, va bene? Adesso devo benedire le persone. Ciao, ti mando un bacio. Ciao papà, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. I figli, che croce. Allora, io vi do la mia benedizione. Vi voglio bene, mi raccomando. Giovanni, sei bello, a mia immagine e somiglianza, ti piacerebbe. Vi voglio bene, ciao. Lo so, sempre sollodato, lo so, lo so.
3: Fabrizio Nardi! Il signore Fabrizio Nardi, hai visto? È un attimo,
1: Hai visto?
3: Dal direttore, dall'amministratore delegato, dal Papa, direttamente qui nella sala A di Via Asiago. Radio 2, Ottovolante. Allora, senti, tu hai festeggiato il compleanno da pochissimo, quindi sei reduce dalle celebrazioni.
1: Sì.
3: Non l'ho mai fatto da quando abbiamo iniziato questa nuova avventura. Non ti ho mai chiesto l'età, però stasera vorrei osare. Lo faccio solo per lavoro.
1: Piano.
3: Cioè, lo so. Okay. Chiedere l'età a una donna è sempre complicato, ma puoi svelarci la tua età? Così.
1: 35.
3: L'ho fatto solo per lavoro, cioè nel senso che c'è un motivo specifico.
1: Non l'ho presa benissimo, Però al mio compleanno, quando ho soffiato sulle candeline, ho cominciato a fare una serie di riflessioni e mi sono chiesta cosa facevo a 20 anni che faccio ancora, ma in modo diverso, e che magari anche che aspettative avevo, no? Mi sono fatta un breve elenco delle cose che facevo a 20 anni e che adesso faccio o sogno in modo diverso. Ad esempio, a 20 anni sognavo di ubriacarmi e finire a letto con Gianluca Grignani.
3: Oggi?
1: Oggi sogno di ubriacarmi come Gianluca Grignani e finire a letto. A 20 anni le mie tette non avevano gravità. Non volavano come mongolfiere. Adesso, Houston, abbiamo un problema. A 20 anni ero felice perché sognavo l'amore. Adesso sono felice se sogno. Soffro di insonnia.
3: Capita, capita.
1: A 20 anni litigavo tantissimo con mia madre. A 35 litigo con me stessa, io uso le sue stesse frasi e mia madre mi dà ragione. A 20 anni, quando iniziavo a frequentare qualcuno, pensavo vediamo come va. Adesso penso chissà in quanto se ne va. A 20 anni facevo Milano-Monza in autostop, si fermavano tutti. Oggi cercano di investirmi.
3: No, non è vero.
1: A 20 anni mangiavo qualunque cosa, letteralmente qualunque cosa. Carboidrati, formaggi, fritti, carne, pesce, insieme nello stesso pasto, due proteine che non legavano nello stesso processo digestivo. Uova di Pasqua, salame, ciccioli fritti, in olio di ciccioli, spigole fritte in olio di ciccioli, mazze chiodate fritte in olio di ciccioli, terre rare condite con spruzzate di ciccioli, ciccioli al plutonio, mercurio, liquido con retrogusto di ciccioli. Oggi non mangio ciccioli.
3: Ah, ecco, meno male.
1: Niente. A 20 anni vedevo il liscio come una cosa da vecchi. Oggi, sai che da quando Riccardo Fogli è tornato nei Pooh?
3: Quasi quasi.
1: Quasi quasi. Gianni Morandi è così un bell'uomo. A 20 anni sognavo di lavorare con Brad Pitt. A 35 anni lavoro con Savino Zaba.
3: Ma
5: Poteva andarti peggio, poteva, andare, poteva anche piovere volendo.
1: E invece?
5: Va bene, e invece no. Micol Ronchi!
1: Grazie. Grazie.
5: Micol.
1: Zaba, sai che ora c'è un comico? Sì. Ora c'è proprio un pezzo che mi ricorda qual è il tuo attuale rapporto col sesso.
5: E cioè?
1: Game over.
5: Ma no, ma non è vero, io ho ancora tre vite, anzi. Dado!
1: Non ci credo.
5: Ti dirò di più.
1: Sì.
5: Sono ancora in condizione insert coin.
6: Opla!
5: Eccolo!
6: Buonasera! Buonasera! Qua! Questo è il punto? Chiedo perché c'è una striscetta gialla. Giallo canarino. Ah, ecco, posso andare avanti perché a me il canarino. Buonasera, buonasera. Ah, posso dire una cosa? Ho visto gente che quando ride allo spettacolo come si mette la mano davanti alla bocca come se stesse in un altro posto, come se stesse in chiesa. Dice, oh, è brutto ridere. Che cazzo vi mette la mano? E siete venuti a vedere uno spettacolo comico, è fatto apposta per ridere, no? Come se uno va a un'orgia con le mutande di ciniglia, capito? No? Che te sei messo a fare? Vai, sei venuto, siamo tutti pronti qua per... Allora, proprio questa è una premessina. La cosa importante che volevo raccontarvi è una storia che mi è successa, ma ve la racconto così come mi è successa. Un giorno mi squilla il telefono e dico, ciao Dado, sono l'organizzatore del TEDx di Fermo, volevamo invitarti perché ci piacerebbe molto che tu partecipassi a questo TEDx. E io ho fatto la stessa faccia che avete fatto voi. Che... No, in realtà lo spiego per chi non sa di che cosa si tratta. Il TEDx, o TEDx che dir si voglia, è una sorta di riunione, di convegno, dove intorno a un argomento si esprimono varie figure della società, quindi premi Nobel, giornalisti, comici, attori, registi. Insomma, ognuno dà, olimpionici, sportivi, ognuno dà il suo punto di vista. Io sono stato, poi viene tradotto in tutte le lingue del mondo, quindi rivisto dappertutto, insomma io sono stato molto onorato, ho detto per me è un grande onore. Poi purtroppo mi hanno detto l'argomento, che era il game over. E io ho detto scusate, ma con tutto rispetto, però game over in Italia non è un argomento che si può trattare. Cioè l'idea che qualcuno ti dice, la traduzione di game over è fine dei giochi. Ma tu dimmi se in Italia qualcuno accetta che un altro gli dica quando deve smettere di giocare. Si è mai visto? Questo quando giocavi biliardino. Ti ricordi? Finiva la partita, game over. A rivincita. Perdevi la rivincita? Game over? No, la rivincita della rivincita. Perdevi pure quella? No, famo la bella. La bella di che? Perché prima non ero pronto, adesso invece mi hai preso. Perdi 17-0 la bella. E dici, uno c'ha il coraggio di prendere la pallina e fa, allora facciamo così, chi segna questa ha vinto tutto. Questo più che coraggio è un livello di faccia come il culo, diciamo, di seconda posizione, perché devi estrarre. Allora, noi siamo l'unico paese al mondo ad avere il tombolino, perché non accettiamo l'idea che qualcuno possa far tombolo al posto tuo. Solo per questo ci siamo inventati il tombolino, perché abbiamo bisogno di una scappatoia, un doppio fondo, una scorciatoia, ce la dobbiamo mettere per sempre. Siamo rosiconi, per questo non accettiamo il game over. Pensa che, questa è una cosa storica, mi fa piacere che l'abbiano tradotta in tutte le lingue del mondo, nel 1993 c'è stato un referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti. Oh, il 90% dei votanti hanno votato no al finanziamento pubblico ai partiti. Game over per il finanziamento. I politici italiani, il giorno dopo, eletti da noi, il giorno dopo gli hanno cambiato il nome, l'hanno chiamato rimborso elettorale, hanno continuato a piare i sordi. Più che coraggio o faccia come il culo, questo devi essere proprio figlio della mignotta con licenza in supercazzola per dire una cosa del genere. Per cambiare il nome! Cioè, figurate se noi col game, noi, in Italia non è game over neanche la morte. Perché oggi, puta caso, dovesse morire una signora anziana, il giorno dopo il fio si mette la parrucca e va a ritirare la pensione al posto suo. Non accettiamo il game over in nessun caso. Diciamo, là, se il game over non è con le persone, non è neanche con la morte, probabilmente il game over è nelle piccole cose, quando non ti funziona più un telecomando, che so scarichi le batterie, game over, no? noi che facciamo? Sbattiamo le batterie, le lecchiamo, le ciucciamo, le invertiamo, convinti che il telecomando non si accorga che sono le stesse batterie, e funziona, perché il telecomando non se ne accorge. Ci famo altri due mesi col telecomando con le batterie leccate e invertite. Pensa che cosa può essere per noi. Dice, allora, se il game over non è manco nel telecomando, probabilmente il game over è quando vai al bagno del ristorante e ti accorgi che è finita la carta igienica quando ormai è troppo tardi. Sarà quello il game over, no? Perché noi che facciamo? Prendiamo il rullo di cartone finale, detto anche cilindro della sopravvivenza, lo ammorbidiamo con l'alito, lo sbucciamo tipo mandarino, facciamo delle stelle filanti tipo carnevale del detenuto. Cioè, perché lo chiamano rotolone Regina? Perché l'hanno inventato a Regina Celi. Sai quanti ergastolani, che pure avanzata a furia d'usare. Pensa, diciamo, allora, se il game over non è neanche nella cartigenica, probabilmente il game over è quando ti viene rifiutata l'ultima banconota che hai al casello.
7: Ritirare la banconota rifiutata e attendere l'intervento senza scendere dal veicolo.
6: E tu che sei rosicone, scendi dal veicolo, prendi la banconota, la giri e la inizi a ritirare la banconota rifiutata e attendere l'intervento senza scendere. Prendi la banconota, la giri e la capovolgi.
7: Ritirare la banconota rifiutata e attendere l'intervento, prendi la banconota, la giri, la capovolgi e la rigiri. Così sei sicuro che gli hai fatto fare tutte e quattro i possibili versi della banconota stessa. Ritirare la banconota rifiutata e attendere l'intervento senza. Prendi la banconota, c'è scrivi viva la lira, c'è sputi, la cartoccia, l'infinita banconota accettata a buon viaggio. Ma va a cagare te e tutto l'ANAS e tutti i punti blu d'Italia.
8: Autovolante. Per noi è insert coin e non game over. Dado!
6: Over the game! Sto, me ne vado, vai. Esco, vado. Dell'là, de qua.
8: Dove vuoi? Dove
6: ho
8: vuoi?
6: Fatto le prove.
8: Ormai sei di casa, ormai. Ecco.
1: Allora, finalmente sì. Possiamo annunciare un'altra comica donna.
8: Ecco, e lei ci racconterà di quello che ci accadrà tra poco, dopo questa serata di pessime battute che abbiamo fatto io e te.
1: Scusa, primo, e no, meravigliose, secondo, cosa ci dovrebbe accadere?
8: Di quando dovremo affrontare un nuovo colloquio di lavoro.
1: Ma perché?
8: Perché
1: ma sei tu il capo, perché ti dovrei affrontare?
8: Ma quale capo?
1: Cosa
8: vieni
1: mi
8: qua.
1: Devi dire? Cosa mi devi dire? Cosa mi devi dire?
8: No. Monica Sam, eccola!
9: Buonasera. Buonasera. Come state? Bene. Allora, io ho letto questo articolo sulle lauree più richieste dal mondo del lavoro in Italia e ho scoperto che la mia sta sotto, e dico sotto, arte, storia e filosofia. Non benissimo. Secondo voi in che cosa sono laureata? Sparate un po'. No archeologia, no letteratura, no filosofia, dai che ci arriviamo, ci siamo, no? Quasi? Ve lo dico, scienze politiche. Per applauso, ci sono laureati in scienze politiche? Eh? Come sta? Per applauso, e questo non è l'applauso, ma tu sei un grande, perché sei laureato come me in scienze politiche. Come stiamo? Siete felici? Siete contenti della vostra laurea? Vi vedo. Allora, io vi dico la verità, sono laureata in scienze per la pace di tutti i popoli di tutto il mondo. Poi ho tolto la kefia, ho smesso di dire noi siamo della pubblica, studenti della scuola, chi paga la privata, c'ha la mamma segaiola, e sono andata alla LUIS. Non mi giudicate, ho preso una borsa di studio che si prende per merito e per reddito, e io sono molto meritevole in quanto estremamente povera, ok? Della serie che sono andata dei miei, gli ho detto, regà, non famo che famo i sordi da qua a due anni, che poco poco ci si sballa l'ISE, famo la fine della Grecia nel 2015, ok? Non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, i maschi hanno le mutande con scritto uomo e le femmine i calzini della Pompea, e va bene così, ok? Però quando ho finito la LUIS ho capito comunque di aver fatto la stessa scelta dei giudei con Barabba. Allora Monir, vuoi salvare economia e management, stage ben retribuiti, contratto a tempo indeterminato, Gesù? O ascoltaci meglio. Relazioni internazionali, volontariato, per puro spirito solidaristico in Sud Sudan, eh? E fai la fine d'Alberto Trentini Barabba, e io Barabba Barabba perché ero convinta fracica, ok? Come voi. Però diciamo che al 150° colloquio mi sono definitivamente resa conto che non avrei mai trovato lavoro con relazioni internazionali, ma vi voglio comunque raccontare il mio colloquio preferito, ok? Allora, ho dovuto superare 5 fasi per non essere assunta. Lo dico subito, perché ragazzi, nella vita l'importante è il viaggio, non la destinazione, ok? Vi dico come erano composte queste fasi. Ho fatto uno skill test, come seconda fase ho fatto il pressure test. Dico, mo arriverà Chiara Pavan e ci dà la green pin della sostenibilità. Come terza fase ho dovuto rispondere al video, in video, alla domanda di questa società che mi chiedeva: lei si sente più ape, pantera o formica? Io volevo fare una scenata, gli volevo dire: Francesca, tu prima mi dai del tu, adesso qui mi dai del lei, pensavo che fossimo amici, ma che atteggiamento è questo? E poi ho detto: risponderò come Pamela Prati, e quindi rispondo pantera, e con pantera passo alla quarta fase di questa maratona della merda, che è il colloquio di gruppo. Sappiamo che cos'è un colloquio di gruppo? Un'orgia in cui non viene nessuno, lo sappiamo, ok? In questo colloquio di gruppo ci viene richiesto di costruire un portapenne di Lego. Dico, dopo giocheremo all'allegro chirurgo, vuoi vedere, faremo un torneo a burraco, chi può dirlo, ok? Il problema è che eravamo io e 15 maschi che stavano facendo una gara a chi ci aveva il cazzo più lungo, una cosa tipica dei maschi, ok? In particolare c'era questo in piedi che continuava a dire: sto pezzo mettemo qua, non mettemo qua, non mettemo qua, e puntualmente se sbagliava, il che lo guardo e dico: senti Rambo, se ti siedi, no? E rileggiamo bene le istruzioni tutti insieme, ok? Ci abbiamo, no, siamo in 15, ci abbiamo 30 lauree, ora usciremo a costruire sto cazzo di portapenne, no? Mi auguro, ma non lo so, vado a tentativi. E lui mi risponde: pensa a quello che stai a fare te, no a quello che sto a fare io, che è proprio l'obiettivo del colloquio di gruppo, no? Che io gli volevo dire, ci mancava, e mi diceva: piamo se Roma, oh, e piamo se mo, prima che lo faccia qualcun altro, libanese, no? Dei miei coglioni, ma non vedi che siamo a un colloquio, ci sono dei sociologi che stanno prendendo appunti sul tuo grado di cooperazione, che è zero, eh? È zero. Tra l'altro stava parlando di pezzi, gli mancava veramente la cocaina e il bilancino, era davvero una puntata di romanzo criminale. Comunque, questo portapenne di Lego non riesce a costruirlo nessuno, e tipo, sei politico, passiamo tutti all'ultima fase di questo triathlon, ok? Che è il colloquio individuale con l'amministratore delegato. Io entro e dico: piacere, sono Monir Ghassem. Risposta sua: signorina, perché pensa di essere speciale? Dico, forse c'è stato un eco, un'interferenza speciale, manco mia madre me l'ha mai detto, no? E io lì mi gioco l'unico jolly della mia vita e gli dico: sono metà iraniana, che non c'è mai un buon momento per essere metà iraniani, ci avete fatto caso? C'avevo 2-3 problemi col mondo. Insomma, e lui mi risponde: e in che modo questa cosa la rende speciale? No, io volevo dire: che cazzo vuoi, no? E allora lì parto in questo modo, dico: sa, mio padre è un rifugiato politico iraniano. Sembravo, avete presente quelli che l'audition di Masterchef portano il piatto mia nonna? Allora, praticamente ho portato questi tortellini come li faceva mia nonna li chiudeva col culo, e allora pure io ho voluto portare avanti questa tradizione millenaria che si passa di madre in figlia. Quindi gli vendo mio padre, ok? E lui mi fa una serie di domande molto specifiche, tipo: quindi suo padre era schierato politicamente? E con chi? E con che volo è arrivato? E che lavoro fa? Che io voglio dire: ma cosa vuoi? Ma che vuoi, a parte che con mio padre non ci parlo dal 2008, che non mi ha mandato al concerto dei Coldplay a Torino l'ultimo anno buono per vedere i Coldplay. Ma poi io voglio sapere, ma che cosa vuoi fare? Lo vuoi estradare? Lo vuoi esfiltrare? Questo sta qua da 50 anni, è più italiano di Di Maio, non so tu che te sei messo in testa. Un applauso a Di Maio, che è sempre nei nostri cuori. Insomma, questo colloquio va male, no? L'avevamo già detto, tanti colloqui poi vanno male, no? Mi chiedo sempre che cosa ci sarà alla fine, una luce bianca, non lo so, palazzi di Lego, tu nonna che schiatta e ti lascia a casa, speriamo, non lo so. Però ho letto un report della LUISS che dice che il 90% dei laureati ha trovato lavoro a 3 mesi dalla laurea. A me non mi hanno manco telefonato, quindi io faccio parte di quel piccolissimo 10% e forse è per questo che sono speciale. Grazie mille. Grazie.
8: Monir Gassem, Autovolante Radio 2.
1: Siamo arrivati. Finale, finale sì, stupendo. Sì, siamo sì, arrivati. Sì.
8: E allora andiamo con la sigla e quindi richiamiamo i nostri comici di Autovolante di questa sera, Giulia Ricciardi. Giulia Ricciardi!
1: Adesso arriva!
8: Arriva!
1: Eccola!
8: Dado! Fabrizio Nardi! Monir Gassem! Claudio Morici! Gianluca Fubelli! Eccola qua la squadra di Autovolante che tornerà ovviamente su Radio 2. Grazie a tutti, grazie ovviamente alla regia, agli autori e grazie al pubblico. Ci rivediamo e ci risentiamo su Radio 2.
1: Ha presentato il sempreverde e bellissimo nonostante l'età, Savino Zaba.
8: Ha co-condotto Nicole Ronchi. Evviva! Grazie! Gianluca Fubelli, Claudio Morici, Monica Sert, Dado, Giulia Ricciardi.

0: Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:56 minuti, sulla 10 ci sono ancora tratti per 11 km per lavori in corso tra Finale Ligure e la 6. Sulla 26 code per 1 km per un veicolo in avaria tra Meina e Lago Maggiore. Sulla 12 code per 5 km per un altro veicolo in avaria tra Chiavari e Rapallo. Continuiamo con la 15, coda tratti tra Pontremoli e Berceto, mentre sulla 5 ci sono coda tratti per lavori all'altezza di Pont Saint-Martin. Ancora sulla 12 la Roma-Civitavecchia, coda tratti per traffico intenso tra Santa Severa e la barriera di Roma Ovest. Questa è la situazione al momento, traffico che sta tornando lentamente alla normalità. Si raccomanda come sempre massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Radio 2, l'estate scende in piazza, torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate, tutti i più grandi artisti e i successi del momento in uno spettacolo imperdibile. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno la grande musica vi aspetta in Piazza del Popolo a Roma a ingresso gratuito e prossimamente in onda in prima serata su Rai 1 e Rai Radio 2. Team Summer Hits, la musica dell'estate.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.